0: Tanto ha fatto e inciso, ma alla fine di lui si ricordano giusto due canzoni, E la chiamano Estate e Estate.
1: Ho spulciato nel suo repertorio, ero curioso di vedere se fu un caso, se proprio Bruno Martino si era impegnato a cantare La bella stagione. Confesso di aver trovato poco, un brano minore chiamato Giorni di sole, un altro Una storia al mare. In ogni caso, le nostre cartoline partono da lui e da Roma. E la canzone è una delle due che dicevamo prima, Estate, anno 1960, scritta con Bruno Brighetti. In origine si chiamava Odio l'estate, ma poi il titolo sembrò un po' antipatico, forse fu perché Lelio Luttazzi, il solito mattacchione, in una trasmissione TV la prese in giro storpiandola in Odio le statue. Quindi cambiò titolo e diventò semplicemente Estate.

0: L'immortale estate di Bruno Martino, ricordiamolo, anche l'unico brano italiano che è entrato a far parte del ristretto novero dei jazz standards, e infatti è stato ripreso da tanti artisti, ricordiamo Chet Baker, ricordiamo Joao Gilberto, una bellissima versione di Michel Petrucciani, insomma una canzone davvero di grande, grande qualità musicalmente parlando.
1: Dunque, paradossale, ma vero, abbiamo cominciato con una cartolina polemica nei confronti dell'estate, ma rimediamo subito con Fiorella Mannoia, romana anch'essa, che ci porta invece in una dimensione più normale.
0: L'estate di solito si ama, è la stagione della libertà, dei sensi eccitati, e in questa canzone di Giuliano Sangiorgi dei Negro Amaro, la nostra protagonista sfoga le sue emozioni, trema mentre canta, è scossa da una stupida allegria e confessa un pensiero che una volta almeno nella vita credo che a tutti sia venuto in mente: vorrei che questa estate potesse non finire mai.

0: L'estate è la stagione degli amori più o meno effimeri, ma qualcuno riesce a metterla in musica diversamente. Direi che è un pregio, un modo anche di evitare i luoghi comuni. Da Bologna scrive una cartolina del genere il giovane Francesco Guccini, anzi Francesco e basta, come si faceva chiamare, come si legge in copertina del suo secondo album, due anni dopo, 1969.
1: Guccini non ha ancora 30 anni, ma ha uno sguardo maturo e fotografo con spietata sincerità l'atmosfera ferma di un giorno di luglio o di agosto, quando le strade deserte sono invase dall'odore dei tigli, quando il sole batte così forte che non hai più un pensiero e tutto sembra vago, addirittura credi di non essere vivo.
0: Anche se è solo una cartolina, il professor Guccini usa una lingua colta e chiude con un verso che trovo degno di Giosuè Carducci. Vola un moscone e scopre dietro un cancello la religiosa sonnolenza di un orto.

0: 1969, Francesco Guccini è giovane, non ha ancora 30 anni e pubblica questa canzone Giorno d'estate.
1: Una delle canzoni italiane più classiche dell'estate è sicuramente Azzurro, vecchio 45 giri di Adriano Celentano, che in origine, ce lo siamo dimenticati, ma era un umile lato B retro di Una carezza in un pugno. Poi però a furor di popolo venne promossa a facciata e oggi è molto più ricordata dell'altra canzone. Fu uno dei primi successi di Paolo Conte, che ancora faceva l'avvocato e solo nei ritagli di tempo il musicista. Però attenzione, questo non lo ricorda mai nessuno, il testo non è suo, ma del sempre trascurato paroliere Vito Pallavicini.
0: Pezzo bellissimo, però la cartolina non si capisce bene dove sia stata imbucata. Conte è di Asti, Celentano di Milano, Pallavicini di Vigevano. Grosso modo comunque siamo nel nord-ovest d'Italia, con il mito del mare e la Liguria a portata di treno, anche se è un treno un po' speciale che all'incontrario va. La canzone è stata scritta nel 1969 e c'è un verso almeno che lo certifica, quando si parla dell'oratorio e di quelle domeniche da solo e neanche un prete per chiacchierare.
1: Non sono più l'estate di una volta.

0: chiudiamo con la posta locale, una cartolina da Lugano da parte della cantante per eccellenza della musica italiana, Mina. L'anno era il 1990. L'album Ti conosco mascherina e la nostra splendida chanteuse riprendeva un pezzo di Pierre Delanoë e Michel Fugain scritto nel 1972, Une belle histoire.
1: Franco Carifano aveva tradotto a suo tempo il testo per gli Homo Sapiens, ma ci volle Mina con la sua verve, con la sua eleganza, per rilanciare la canzone 20 anni dopo. Testo abbastanza fedele all'originale, con una storia d'amore estivo che declina in fretta e la gioia che si mescola al rimpianto e alla certezza che verrà un autunno malinconico. La morale vale anche per altre canzoni. L'estate assomiglia a un gioco, è stupenda, ma dura poco.
0: Come questa trasmissione che qui finisce, Sergio De Laurentiis
1: e Riccardo Bertoncelli
0: vi ringraziano per l'attenzione e vi augurano una buona continuazione.

0: Miles Davis, John Coltrane, due monumenti musicali del XX secolo. A 100 anni dalla nascita, il racconto delle loro figure e del loro contributo all'arte nelle parole di 10 ospiti. Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Da lunedì a venerdì alle 11:30 in Alphaville.
1: Rete 2.

Ilconcerto.ch. Bentrovati da Barbara Tartari a Concerto.ch. Oggi andremo ad ascoltare un giovane trio. Parliamo del trio Ernest, formato da Stanislas Gosset al violino, Natasha Rock Alsina al pianoforte e Clément Damy al violoncello. Dicevamo, un trio che è di casa a Ginevra, nato nel 2019, capace di unire il grande repertorio a nuove creazioni con una freschezza rara, direi. Ama collaborare con artisti, con orchestre di ogni tipo e firma la direzione artistica della stagione B Classical a Ginevra. Hanno anche un'attenzione particolare all'ambiente, viaggiano in Europa senza prendere l'aereo, per esempio, riducendo l'impatto del loro lavoro. Dunque un ensemble giovane, curioso. Un impegno che li ha contraddistinti fino ad ora è che in ogni concerto suonano almeno un brano composto da una donna, a riscoprire delle figure come quella di Amanda Mayer. E apriamo subito con una novità discografica, il disco pubblicato quest'anno per Aparté, che si intitola The Wonderful Adventure of Amanda Mayer. Dietro alle composizioni inserite in questo disco, naturalmente c'è la figura, direi straordinaria, di Amanda Mayer, che fu violinista, pianista, organista, compositrice, una donna che ha attraversato l'Europa dell'Ottocento lasciando davvero un segno luminoso nella vita culturale del proprio tempo. Partiamo dunque dal primo ascolto e poi andiamo a scoprire chi fu Amanda Mayer. Melodie e danze svedesi per violino e pianoforte di Julius Röntgen, il secondo movimento allegro non troppo, qui in una versione con violino, violoncello e pianoforte, e la nickel arpa di Eleanor Billie.

Allegro non troppo, questa era una delle melodie danze svedesi per violino e pianoforte in questa versione per nickel, arpa, violino, violoncello e pianoforte di Julius Röntgen. Ma stavamo in realtà partendo da Amanda Mayer. Nasce nel 1853 nel sud della Svezia, dicevamo è stata una musicista straordinaria, la prima donna svedese a ottenere il

matrimonio, si trasferiscono ad Amsterdam e la loro casa diventa un punto di incontro per musicisti come Brahms, Grieg, Joseph Joachim. Insieme compongono anche le Schwedische Weisen und Tänze, appunto le melodie danze svedesi, dove il mondo romantico tedesco e il folklore svedese si fondono in un linguaggio unico. La loro storia però è segnata dalla fragile salute di Amanda, che morirà nel 1894 a soli 41 anni. Julius continuerà a comporre per tutta la vita, portando con sé il ricordo di quella compagna geniale, luminosa, che la storia avrebbe riscoperto solo molto più tardi.

Allegro, ancora le melodie e danze svedesi per violino e pianoforte di Julius Röntgen in questa versione con la nichelarpa di Eleonore Billy e il trio Ernest. Dicevamo che il talento di Amanda Mayer fu subito assolutamente evidente. Grazie a borse di studio prestigiose si trasferì a Lipsia, uno dei centri musicali più importanti nell'Ottocento, e studiò con grandi insegnanti. A Lipsia compose opere davvero importanti, tra cui un trio con pianoforte, un concerto per violino che esegue lei stessa con grande successo con l'orchestra del Gewandhaus. E andiamo subito a scoprire questo trio per pianoforte, violino e violoncello in Mi bemolle maggiore, un trio che ha avuto una storia incredibile, mai pubblicato, suonato dunque solo in forma privata e in famiglia e considerato perduto per quasi 150 anni, fino a quando nel 2016, pensate, il pronipote della compositrice lo ha ritrovato in un vecchio baule. Ed eccolo qui dunque, trio per pianoforte, violino, violoncello in Mi bemolle maggiore di Amalia Röntgen-Mayer. Lo ascoltiamo con il trio

Trio per pianoforte, violino e violoncello in mi bemolle maggiore di Amalia Röntgen-Mayer. Il trio Ernest qui impegnato nella musica della compositrice svedese. Quando Amanda Mayer arriva a Lipsia nel 1873 ha solo 20 anni e un talento, dicevamo, già straordinario. Con grande determinazione aveva deciso di perfezionarsi nel cuore pulsante della musica europea dell'epoca e qui incontra una figura che segnerà profondamente la sua vita artistica. Parliamo di Karl Reinecke. Reinecke era allora uno dei musicisti più influenti della Germania, compositore, direttore del Gewandhaus e professore di armonia e composizione al Conservatorio di Lipsia. Ed è proprio con lui che Amanda studia composizione e armonia durante gli anni decisivi della sua formazione. E siccome Reinecke dirige in qualche modo la vita musicale di Lipsia, crea quell'ambiente creativo in cui Amanda può crescere e anche affermarsi. Ascoltiamo dunque il finale dal trio per pianoforte, violino e violoncello numero 1 in Re maggiore, opera 38 di Karl Reinecke.

Karl Reinecke, dal trio per pianoforte, violino, violoncello numero 1 in re maggiore, opera 38. Questo era il finale, lo abbiamo ascoltato attraverso il trio Ernest e questa loro recentissima pubblicazione discografica per aparté. Il disco precedente di questo trio ginevrino si intitola Hidden All Stars. Capiamo subito che al centro di questo viaggio c'è la figura di Joseph Haydn, un genio inesauribile, spesso ridotto con un po' di superficialità al suo soprannome Papa Haydn, ma davvero molti compositori non hanno mai smesso di citarlo, celebrarlo, insomma rifarsi in qualche modo alla sua musica. Con questo programma i musicisti del trio Ernest vogliono proprio mettere in rilievo questo legame. È un piccolo angolo della galassia Haydn, attraverso un dialogo di epoche e stili diversi. E in questo modo Haydn emerge come un autore incredibilmente attuale. Ma partiamo proprio dalla musica di Joseph Haydn, da quel trio numero 20 in re maggiore, sul cui manoscritto originale Haydn scrisse a mano le indicazioni sugli abbellimenti musicali che desiderava. Un dettaglio interessante perché ci mostra quanto Haydn tenesse all'espressività di questo brano. Soprattutto nell'ultimo movimento, Allegro assai, Haydn si diverte a sorprendere l'ascoltatore. Infatti, ad un certo punto, la musica cambia improvvisamente tonalità, andando in una zona per così dire inaspettata, segue poi un silenzio improvviso, poi il pianoforte ripete 8 volte una nota piuttosto strana che appartiene ad un'altra tonalità ancora. E questo crea un effetto sorpresa, una sorta di effetto teatrale. E questo mostra benissimo il lato più sorprendente e anche umoristico di Haydn, sempre pronto a giocare con le aspettative dell'ascoltatore. E quindi ce lo godiamo tutto questo trio per pianoforte, violino, violoncello numero 20 in re maggiore di Franz Joseph Haydn, naturalmente ancora il trio Ernest.

0: Trio numero 20 in re maggiore per pianoforte, violino e violoncello di Josef Haydn. Abbiamo ascoltato i musicisti del trio Ernest, e cioè Stanislas Gosset al violino, Clément Damy al violoncello e Natasha Rock Alsina al pianoforte. Questo conclude il nostro concerto.ch. Ringrazio voi per l'ascolto e anche Alissa Nembrini per la programmazione. Da Barbara Tartari, buon proseguimento di giornata.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

a scippa do cuore, sospira d'amore.

0: Il jazz ha più di 100 anni, ma non li dimostra. Un linguaggio universale, sempre capace di rigenerarsi. Il suo epicentro? New York. Cosmopolita, americana a modo suo, sempre attrattiva per musicisti da tutto il mondo. Un Bourbon Street dedicato proprio alla Grande Mela, con omaggi di compositori e maestri della storia del jazz. Da Chihiro Yamanaka a Brandon Sanders, a due fuoriclasse come John Scofield e Dave Holland. Un viaggio tra innovazione e tradizione con i grandi protagonisti del suono. Bourbon Street, le vie quasi infinite del jazz. A cura di Sergio De Laurentiis. Mercoledì alle 14:30.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora.
1: Buongiorno, buongiorno, buon lunedì e buon inizio di settimana a voi all'ascolto, una nuova calda settimana estiva che comincia oggi, lunedì 6 luglio, sono le 6:40 secondi in questo istante e con Verde Aurora diamo il via alla giornata e alla settimana in diretta qui sulla Rete 2. Io sono Omar Teoldi e staremo insieme per le prossime 3 ore, se lo vorrete naturalmente. 3 ore ricche di contenuti a partire dalla rassegna stampa, lo sapete, la prima mezz'ora verte sui temi più di attualità e apriremo con le due grandi cerimonie del weekend, quella a Teheran per i funerali dell'Ayatollah Khamenei ucciso nei bombardamenti israelo-americani a fine febbraio, e poi la cerimonia a Washington naturalmente per il 4 di luglio, festa nazionale quest'anno con un valore ancora più grande per il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America. Due cerimonie che tutto dovrebbe contrapporre, a partire dalla politica, dall'ideologia, ma che, ironia della sorte, hanno avuto luogo nello stesso fine settimana. Dopo le 6:30 invece passeremo alle pagine culturali dei quotidiani, parleremo di pittura con una mostra a Zurigo, parleremo di letteratura con una nuova raccolta di scritti dello scrittore Luigi Meneghello, gli scritti dall'Inghilterra, e poi daremo un'occhiata anche a qualche appuntamento più vicino a noi sul territorio della Svizzera italiana. Vi anticipo anche gli ospiti di questa prima puntata della settimana di Verde Aurora. Silvia Cresti, la nostra corrispondente dalla Germania, ci parlerà dei progetti immobiliari che cambieranno il volto della conosciutissima Alexanderplatz a Berlino, questo tra un'oretta alle 7:05 nella corrispondenza. Poi invece più tardi alle 8:18 inaugureremo una nuova serie di In altre parole, l'appuntamento con una personalità che per tutta la settimana commenterà con noi l'attualità, e l'ospite di oggi e poi dei prossimi giorni sarà Maria Chiara Giorda, professoressa ordinaria di storia delle religioni all'Università di Roma III, i cui interessi di ricerca si concentrano in particolare sulla diversità e sulla presenza religiose negli spazi pubblici contemporanei, un tema che lo si può intuire entra facilmente in relazione con l'attualità, in particolare con le dinamiche di conflitto sociale, l'inclusione, l'integrazione, ma anche con quello che vi dicevo proprio in apertura, con le grandi cerimonie pubbliche che abbiamo visto nel weekend. Poi nello spazio della rivista saremo quasi in chiusura alle 8:45, sfoglieremo il numero del mese di luglio di Scarpe de Tennis, il numero 302 del mensile milanese mensile della strada, che fieramente si definisce mensile della strada nel senso che viene venduto proprio per strada, garantendo un reddito a persone senza fissa dimora, e come sempre un mensile che presentiamo sempre volentieri. Avremo con noi il direttore di Scarpe de Tennis, Stefano Lampertico. E oltre ai giornali e agli ospiti che vi ho appena presentato, la vera colonna portante della mattinata è la musica di Rete 2 naturalmente, ma prima di cominciare con il primo brano vi ricordo soltanto il nostro numero WhatsApp al quale potete inviarci i vostri messaggi, le vostre riflessioni, che noi riceviamo sempre con grande piacere e nel limite del possibile comunichiamo anche poi al microfono a tutto il pubblico. Il numero è lo 079 382 6765. Per chi ancora non l'avesse segnato da qualche parte o salvato in rubrica, ripeto 079 382 6765. Noi cominciamo con Fon Fon Fon del quartetto portoghese De Olinda e poi ci ritroviamo con i giornali.
2: Hola banda fila.

E siamo partiti in allegria con questa Fon Fon Fon del quartetto portoghese De Olinda, un quartetto che si ispira a generi tradizionali, tra cui il fado. E vi dicevo in apertura della cerimonia a Washington per il 250esimo compleanno degli Stati Uniti d'America, possiamo dire così, 250 anni fa veniva promulgata la dichiarazione di indipendenza, ne scrivono oggi un po' tutti i giornali, ad esempio la NZZ che scrive grande show di Trump al 250esimo compleanno degli USA e in effetti il presidente americano non ha potuto esimersi dal trasformare questa cerimonia in un suo comizio personale. Leggiamo da Repubblica con l'inviato Paolo Mastrolilli, più controlli su chi vota, Donald svela il suo piano per non perdere il potere. Se fate come dico io non perderemo un'elezione per i prossimi 100 anni. Le iperboli non sono mai mancate nel repertorio retorico di Donald Trump. Ma questa, che ho usato durante il discorso di sabato sera per festeggiare il 250esimo compleanno degli USA, ha un fondo di verità nella sua testa e non solo. Rivolgendosi in teoria a tutta l'America, ha sollecitato il Congresso ad approvare la legge con cui spera di rendere impossibile il successo elettorale degli avversari, un piano per il dominio a tempo indeterminato della scena politica da parte del Partito Repubblicano nella versione forgiata dal movimento MAGA. Per l'ultimo atto della lunga celebrazione dell'anniversario, Trump ha scelto un approccio un po' più istituzionale rispetto alle ultime uscite, comizi elettorali rivolti solo al suo mondo. Durante il discorso ha evocato gli eroi americani, ha chiamato sul palco l'equipaggio della navicella spaziale Artemis 2, dicendo andremo su Marte, ha invitato i veterani della Seconda Guerra Mondiale, Corea e Vietnam per rendere omaggio a bandiere storiche, inclusa una che era sventolata durante lo sbarco in Normandia. Ha mostrato l'ultimo standard americano del Checkpoint Charlie di Berlino per rilanciare l'attacco al comunismo. La bandiera a stelle e strisce ha già relegato falce e martello nell'oblio in passato. Lo farà di nuovo se necessario. Il comunismo ha mostrato il suo volto orribile proprio qui in America. È come un cancro, bisogna estirparlo in fretta. E in realtà, scrive sempre Mastrolilli, ciò che preoccupa Trump è il fatto che i democratici socialisti stiano vincendo le primarie spinti dal caro vita, un suo punto debole anche visti i 2 miliardi di dollari incassati da quando è tornato alla Casa Bianca. Naturalmente, sullo sfondo ci sono le elezioni di midterm di questo autunno. Poi sia su Repubblica ma anche sulla Neue Zürcher Zeitung ci sono delle belle foto dei fuochi d'artificio che illuminano di rosso il ponte di Brooklyn a New York, e insomma gli Stati Uniti a modo loro hanno festeggiato il 250esimo della dichiarazione di indipendenza. Ma dicevo invece dell'altra grande cerimonia di massa del weekend che si è svolta a Teheran, parliamo dei funerali dell'Ayatollah Khamenei, la guida suprema morta il 28 febbraio nei bombardamenti israeliani e statunitensi. Scrive sempre su Repubblica Gabriella Colarusso: Khamenei, l'Iran giura vendetta, poi la citazione, è un diritto del nostro popolo. Uccidere Trump per riscattare il sangue di Khamenei, il giorno della rabbia a Teheran che risuona nei sermoni di una domenica surriscaldata in mezzo a una folla cresciuta nel numero e nella determinazione. Nella grande moschea Mosalla sono arrivate più persone e più combattive. Scandiscono morte all'America e morte a Israele. D'ora in poi il sudario è il nostro abito. Giuro sul tuo sangue, l'omicidio di Trump è una nostra responsabilità, proclama il poeta Mohammad Rasuli prima dell'inizio della preghiera. Perché l'uomo più bastardo del mondo è ancora vivo? Il mondo non è più un buon posto per Trump. Perché non dovremmo uccidere l'uomo che ha ucciso il nostro imam? Sarebbe una vergogna se non lo facessimo. In prima fila a piangere l'Ayatollah ci sono i suoi 3 figli, Massoud, Mostafa e Meysam, ma non Mojtaba, il nuovo leader che governa in assenza, come il 12° imam della tradizione sciita. Lo stato maggiore del governo è schierato in prima fila, il presidente Pezeshkian, lo speaker Ghalibaf, arriva anche Ahmed Vahid, il capo dei Pasdaran, che si fa largo tra la folla osannante, e compare anche Saed Jalili, il capo della fazione più estremista dei Paidari, nominato da Khamenei padre, come rappresentante della guida suprema nel potente consiglio di sicurezza. La vendetta, scandisce, è un diritto del popolo e ancor più un dovere delle più alte cariche dello Stato.
e La Repubblica, con Natasha Karanian, intervista anche un poeta, uno scrittore iraniano, Kader Abdollah. La poltrona di Ali Khamenei vuota tende i punti di ristoro per le decine di migliaia di persone che stanno rendendo omaggio all'Ayatollah a Teheran, la processione per le città sacre. Ogni dettaglio è stato progettato con estrema cura, ogni fase organizzata con lo stesso ordine e disciplina. Per il regime iraniano questo funerale è un proseguimento della guerra, spiega appunto lo scrittore iraniano Kader Abdollah, perseguitato prima dal regime dello Shah e poi da quello di Khomeini, ha lasciato il suo paese nell'88 per rifugiarsi nei Paesi Bassi. E che cosa ci dice questo livello di mobilitazione sul sostegno di cui il regime continua a godere, chiede Repubblica. La Repubblica Islamica è capace di mobilitare un'ampia base, trasformando queste adunate in una dimostrazione concreta di forza e legittimità. In questi giorni le autorità hanno predisposto un vasto supporto logistico a Teheran. Questi eventi non sono solo cerimonie commemorative, ma dimostrazione della capacità organizzativa e del controllo dello Stato. E, continua l'intervista. Quanto spazio rimane per l'opposizione e il dissenso? Per il momento molto poco, risponde Kader Abdollah. La guerra è tutt'altro che conclusa e durante il conflitto sono stati uccisi decine di alti esponenti militari e politici. Questo rafforza la volontà del regime di consolidare il potere e aumentare il controllo. È quindi improbabile che il dissenso venga tollerato nei prossimi mesi, forse persino anni. In questo contesto prevale il silenzio. Ciò che verrà resta incerto, ma è evidente che non sarà possibile tornare sulla situazione precedente. Sta emergendo una nuova generazione di leader politici insieme a nuove dinamiche che richiederanno una direzione diversa. E ieri alla preghiera c'erano tre figli dell'Ayatollah, ma mancava l'attuale guida suprema. Che peso ha la sua assenza? Nella tradizione sciita iraniana il 12° imam, il Mahdi, è scomparso 1200 anni fa ed è destinato a tornare, ma nessuno sa quando. L'idea di un leader assente ma destinato a tornare non è quindi né estranea né insolita per gli iraniani. L'assenza non implica necessariamente perdita di autorità, può anzi rafforzare l'aura simbolica e offrire vantaggi strategici, una leadership che il nemico non può localizzare e colpire. Questa è l'analisi che poi continua di Kader Abdollah, lo scrittore iraniano intervistato da Repubblica, lo ricordo, in relazione ai funerali di Khamenei che si sono svolti nel weekend a Teheran.

0: Shiva, Shiva, Shiva, e dove si va? Chi lo sa?
1: Che bella questa Ferragosto nell'orto della piccola bottega Baltasar. Noi cambiamo decisamente tema e atmosfera, perché nel weekend si è svolto a Erfurt in Germania il 17° congresso dell'Alternativa per la Germania, il partito di estrema destra AfD, ne riferisce la Neue Zürcher Zeitung in prima pagina con un reportage. AfD che è osservata speciale in vista delle elezioni di quest'autunno in Mecklenburg-Pomerania, in Sassonia-Anhalt e anche per il Land di Berlino. E scrive Beatrice Achterberg, l'inviata a Erfurt, il 17° congresso del partito Alternativa per la Germania AfD inizia puntualmente nonostante le numerose manifestazioni di protesta organizzate contro l'evento. L'alleanza Wiedersetzen si era addirittura posta l'obiettivo di impedire lo svolgimento del congresso. Non c'è riuscita per due motivi: da un lato, delegati e funzionari del partito si sono alzati così presto da arrivare prima delle decine di migliaia di persone giunte sabato a Erfurt per protestare contro il congresso dell'AfD. Verso le 9 molti manifestanti fanno già ritorno, scoraggiati. Sulle loro magliette si legge FCK AfD, non sto a leggere per esteso, mentre sui cartelli compare la scritta "Il fascismo non è un'opinione". Per loro il partito di destra non fa parte dello spettro democratico. Dall'altro lato, agenti di polizia provenienti da diversi Länder garantiscono che l'AfD possa svolgere il proprio congresso, come previsto dalla legge tedesca sui partiti. Tuttavia la situazione non resta del tutto pacifica. Verso le 10 il copresidente Tino Chrupalla accoglie i quasi 600 delegati. I teppisti, dice, all'esterno sarebbero l'ultima riserva della concorrenza partitica. Il messaggio dell'AfD invece sarebbe l'unità del paese, senza divisioni tra est e ovest, tra datori di lavoro e lavoratori, tra anziani e giovani. È il tema centrale del congresso: mostrare compattezza. Le discussioni interne possono aspettare. Le possibili fonti di conflitto erano state eliminate in anticipo, ad esempio la proposta di rivedere la lista dell'incompatibilità, che avrebbe potuto riaccendere il dibattito sul rapporto del partito con l'ordine democratico liberale. Questa lista comprende centinaia di organizzazioni e gruppi appartenenti sia all'estrema sinistra sia all'estrema destra. Chi è stato membro di uno dei gruppi elencati non può ufficialmente aderire all'AfD. La proposta è importante, spiega la copresidente Alice Weidel, ma deve essere esaminata da una commissione nominata dal direttivo federale. I delegati seguono il suo suggerimento, la manovra riesce. E un altro obiettivo era confermare alla guida del partito il duo formato da Weidel e Chrupalla. Nell'AfD si parla di portavoce federali senza linguaggio inclusivo. Niente scandali era il motto implicito, anche perché in Sassonia-Anhalt e in Mecklenburg-Pomerania anteriore si avvicinano le elezioni regionali e l'AfD vede prospettive favorevoli. In entrambi i Länder, secondo i sondaggi, il partito è la forza politica più forte. In Sassonia Anhalt, il candidato di punta Ulrich Siegmund ha possibilità concrete di diventare ministro presidente alla guida di un governo monocolore. Siegmund è chiaramente la nuova star dell'AfD. Il capogruppo del partito in Sassonia-Anhalt riesce a malapena a spostarsi senza fermarsi per fotografie con delegati e sostenitori. Tuttavia non gli viene concessa la possibilità di tenere un discorso. La dirigenza del partito attende con una certa tensione il discorso di Björn Höcke, in quanto rappresentante del Land ospitante e leader regionale in Turingia è incaricato del saluto ufficiale. Höcke, cofondatore della corrente nazionalista etnica dell'AfD, aveva nuovamente suscitato polemiche poco prima del congresso. In un'intervista al direttore della Svizzera Weltwoche, Roger Köppel, già consigliere nazionale UDC, aveva dichiarato che solo nella Germania orientale esisterebbero veri tedeschi, definendo invece i tedeschi occidentali degli americani di lingua tedesca. Questa provocazione non è stata accolta favorevolmente all'interno del partito e del gruppo parlamentare. Forse anche per questo gli applausi restano relativamente contenuti quando Höcke, originario della Westfalia, sale sul palco. Una volta appunto sul palco apre una bandiera tedesca e saluta con un "cari amici" e riprende temi ben noti. Secondo lui i partiti del cartello, il cartello di partiti, sarebbero i principali responsabili della situazione difficile a Erfurt. Avrebbero rinchiuso dietro un cordone sanitario una forza borghese e patriottica, attribuendo all'AfD il marchio di Caino, di un paria, e arrivando in alcuni casi a disumanizzarla. Ma sostiene Höcke, la situazione si è ormai rivoltata contro contro gli avversari dell'AfD, perché questo cordone sanitario ci ha resi grandi. Secondo lui l'AfD è ormai la forza politica più forte della Germania e presto potrà salutare i primi capi di governo regionali nell'est. Höcke delinea poi la sua visione di una Germania diversa, una versione tedesca dello slogan di Trump, Make America Great Again. Vogliamo rendere la Germania di nuovo grande. Tra gli elementi che cita figurano un paese dove non si debba avere paura di passeggiare la sera in un parco cittadino, un paese dove i bambini siano la cosa più importante, anzi la più sacra, e un paese dove non esistano correttezza politica e censura e la libertà di opinione possa essere vissuta pienamente. In confronto il discorso inaugurale di Alice Weidel appare quasi moderato. Siamo il nuovo partito popolare, dice Alice Weidel rivolgendosi ai delegati, chiedendo inoltre finanziamenti pubblici per la fondazione vicina all'AfD, la Desiderius Erasmus Stiftung. La questione del suo diritto a ricevere fondi pubblici è attualmente oggetto di un contenzioso giudiziario. Weidel sottolinea che l'AfD è pronta ad assumersi delle responsabilità perché la Germania merita di essere governata bene, e conclude con un messaggio di sfida: non riuscirete a metterci in ginocchio. Insomma, la sfida al panorama politico tedesco tradizionale è lanciata. In autunno, lo dicevamo, si prospettano elezioni in 3 Länder importanti, e in 2 di questi l'AfD è primo partito nei sondaggi, ne scrive sulla NZZ in prima pagina Beatrice Achterberg.

Gotta Look Out del cantante statunitense Cedric Burnside in un album I Be Trying del 2021. Noi dicevamo già subito questa mattina in apertura che si prospetta una nuova calda settimana di luglio senza grosse precipitazioni all'orizzonte. Il Corriere del Ticino a pagina 2 questa mattina avverte la siccità, la guardia ora è alta, è Asia Della Bruna che firma l'articolo, l'approfondimento dentro la notizia, e scrive: il Ticino affronta l'inizio di luglio con una situazione idrica sotto stretta osservazione. Nonostante il caldo delle ultime settimane, secondo i dati di Meteo Svizzera della piattaforma nazionale sulla siccità, il cantone ha registrato un deficit di precipitazioni meno marcato rispetto ad altre regioni della Svizzera. Si vede l'articolo, l'approfondimento in basso poi con i meteorologi, ma appunto grazie anche ai temporali localmente intensi che hanno interessato il sud delle Alpi, il Ticino vive una situazione migliore rispetto al resto del paese, ma la primavera è stata comunque eccezionalmente calda e secca, con precipitazioni inferiori alla norma e temperature costantemente sopra la media. I rovesci di giugno hanno quindi attenuato il deficit, ma non sono bastati a ricostituire le riserve idriche. Le risorse idriche vanno considerate nel loro insieme, spiega Mauro Veronesi, a capo dell'Ufficio della Protezione delle Acque e dell'Approvvigionamento Idrico del Cantone. Parliamo di acqua potabile, laghi, corsi d'acqua, sorgenti e falde, oltre che degli usi agricoli della risorsa. La situazione richiede attenzione, ma non è ancora paragonabile a quella del 2022, il riferimento è all'estate di quell'anno, quando la prolungata siccità portò diversi comuni ticinesi a introdurre limitazioni e divieti per gli usi non essenziali dell'acqua potabile. Le rilevazioni dell'Ufficio Federale dell'Ambiente mostrano che il Ticino a Bellinzona scorre con una portata pari a poco più di un quinto della media di giugno. Anche Verzasca e Maggia registrano valori inferiori alla norma stagionale, e la Breggia nel Mendrisiotto dal canto suo sta vivendo la sua seconda portata più bassa della serie storica, preceduta soltanto dal minimo eccezionale del 2022. Anche il Lago Maggiore è quasi 80 cm sotto la media del periodo. Più stabile invece almeno per ora è il Lago di Lugano, che si mantiene su livelli vicini alla norma. I corsi d'acqua sono generalmente i primi a risentire della scarsità di precipitazioni, mentre laghi e falde reagiscono più lentamente e beneficiano soprattutto di piogge diffuse e persistenti. I temporali offrono un sollievo momentaneo, ma non risolvono il problema, osserva sempre Veronesi. Per ricaricare realmente falde e sorgenti servirebbero precipitazioni moderate distribuite nell'arco di diversi giorni. Sembra che non ce ne siano all'orizzonte, leggeremo poi la meteo qualche minuto, ma in effetti la settimana si annuncia calda e asciutta. Andiamo subito al notiziario delle 6:30.

0: Rita ed Elisa, stufe di notiziari ansiogeni e programmi noiosi, riaccendono la loro fame di suono trasformando l'appartamento in una centrale d'ascolto. Il condominio diventa un'invisibile scena teatrale, famiglie perfette solo in apparenza, segreti inconfessabili, desideri repressi, colpi di scena. Un mondo dove la realtà supera la finzione, dove il pettegolezzo affronta il dilemma morale. Le ascoltatrici di Sara Flood, da lunedì a venerdì in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Buongiorno a tutte e tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni, in studio sciopero indetto dal personale di terra in Italia che ha causato importanti disagi ai viaggiatori, soprattutto negli scali di Malpensa e Linate, dove sono stati cancellati ieri quasi 160 voli. Un'agitazione rientrata a mezzanotte voluta per chiedere il rinnovo del contratto nazionale scaduto da oltre 6 mesi. Non solo, rivendicato pure un adeguamento dei salari all'inflazione, maggiori tutele in materia di sicurezza sul lavoro. I viaggiatori viene consigliato comunque di informarsi per tempo prima della partenza, visto che l'agitazione potrebbe avere conseguenze strascichi anche stamane. Al contrario, buone notizie dalla ferrovia. Con la riapertura dopo lavori sulla rete ferroviaria in Italia, tornano operativi sia la linea S40 Como-Mendrisio-Varese sia la S50 Bellinzona-Lugano-Varese-Malpensa, collegamento strategico per i frontalieri e per chi deve raggiungere l'aeroporto. Da oggi poi tornano anche a circolare i treni tra Varese, Canton Ticino e Porto Ciresio dopo 4 settimane di interruzione. La guerra Ucraina-Russia, l'ondata di pesanti attacchi aerei russi contro le città ucraine che si temeva potesse verificarsi si è concretizzata nella notte che è stata colpita nelle scorse ore la capitale Kiev, dove diversi edifici hanno riportato danni, almeno 8 i morti, allarmi aerei per quasi tutte le regioni del paese. Dal canto sul presidente Vladimir Putin ha proposto un cessate il fuoco temporaneo attorno alla zona di Konstantinivka nel Donbass, regione di cui ha rivendicato la conquista nonostante smentite ucraine. Il punto adesso è quello sui roghi in Europa. Francia, 10.000 residenti sono in fase di evacuazione a causa della rapida propagazione dell'incendio che ha investito ora 4.500 ettari nel dipartimento dei Pirenei orientali. Questo mentre 16 dipartimenti sono stati posti in allerta arancione per ondata di calore con temperature che raggiungono i 40 gradi. La corrispondenza è di Annalisa Cappellini.
3: L'incendio è scoppiato sabato sera in un'area montagnosa dei Pirenei orientali, nel sud-ovest della Francia. La zona è di difficile accesso e per domare le fiamme servono dunque ingenti risorse, sia terrestri che aeree. Sono centinaia i vigili del fuoco impegnati da ore per cercare di spegnere le fiamme, aiutate dalla siccità e dal vento di tramontana, che le hanno rese più estese e più violente. La situazione è molto difficile, secondo le parole del prefetto dei Pirenei orientali, che ha annunciato l'evacuazione di migliaia di persone residenti nella zona. La regione è particolarmente colpita da questi roghi. A qualche chilometro di distanza da questo maxi incendio, un altro incendio, ora domato, ha costretto oltre 3.000 persone a lasciare le loro case giovedì scorso. Secondo le autorità francesi, però, tutto il territorio nazionale ora corre il rischio di incendi. Le temperature, che salgono fino a 40 gradi nel sud della Francia, e l'estrema siccità sono le condizioni perfette per il propagarsi delle fiamme. Questi maxi incendi precoci, dunque, potrebbero essere solo l'inizio di una stagione estiva particolarmente complicata per la Francia.
2: In Spagna, vicino alla rinomata zona turistica della Costa Brava, invece sotto controllo il rogo che ha distrutto 2.200 ettari di vegetazione. È stato probabilmente causato da negligenza e una persona è in stato di fermo. Nel nord del Portogallo un vasto incendio boschivo è in corso da 4 giorni a Vusela. Le fiamme hanno devastato almeno 13.000 ettari di vegetazione. I pompieri che avrebbero sotto controllo ora l'80% del megarogo e 9 però le persone rimaste ferite. In Grecia le autorità hanno segnalato un rischio incendi molto elevato a causa delle temperature e dei forti venti. I vigili del fuoco stanno combattendo le fiamme in due stabilimenti industriali a Salonicco. Secondo i servizi antincendio, nelle ultime 24 ore però sono scoppiati 60 roghi piccoli in tutto il paese ellenico. Iran, oggi nella capitale Teheran è nuovamente attesa una folla oceanica per seguire il corteo funebre dell'Ayatollah Ali Khamenei, evento che segna il terzo giorno dei riti funebri nazionali organizzati dalla leadership iraniana come dimostrazione di forza e unità. Sesto giorno di luglio 2026 al sud dell'ovest, sereno e caldo, all'est da prima nuvolosità residua, poi abbastanza soleggiato, temperature minime al sud 18-22 gradi, isoterma di 0 dai 4000 metri, al nord 15 massime, poi che si aggireranno attorno ai 32 gradi. C'è David Conti, adesso a voi una felice settimana anche in nostra compagnia.
4: Lo sport.
5: Ben ritrovati, iniziamo dalla Coppa del Mondo. Norvegia e Inghilterra eliminano Brasile e Messico e volano ai quarti di finale, dove si affronteranno. I norvegesi, trascinati dalla doppietta di Haaland, hanno battuto i verdeoro 2-1, inutile il rigore trasformato da Neymar al 98esimo in quella che potrebbe essere stata la sua ultima partita con la Seleção. Utile invece, utilissimo, il rigore messo a segno da Kane, che ha permesso agli inglesi di eliminare con la doppietta poi di Bellingham 3-2 il Messico in gol con Quiñones e Raúl Jiménez. Stasera alle 21 si gioca Portogallo-Spagna. Nel tennis a Wimbledon niente da fare per Belinda Bencic, eliminata in 3-7 dalla statunitense Coco Gauff, fuori anche la numero 1 al mondo Arina Sabalenka in soli 2-7, battuta dalla giapponese Osaka. In campo maschile avanzano ai quarti Sinner, che affronterà il tedesco Struff, e Djokovic, opposto al canadese Auger Aliassime. Sempre in Inghilterra nella Formula 1 ricordo la vittoria di Charles Leclerc davanti a Russell ed Hamilton, solo 16esimo Kimi Antonelli, frenato da un guaio meccanico. Infine nel ciclismo, sempre in giallo Vingegaard al Tour de France con 6 secondi su Pogacar, ieri secondo. Oggi la terza tappa di montagna, 196 km dalla Catalogna ai Pirenei.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Scott Walker con Next, questa era in realtà l'adattamento di Au Suivant di Jacques Brel dall'album Scott Walker Sings Jacques Brel del 1981. Sono le 6:40, quasi 41 a Verde Aurora. Io sono Marteoldi, torniamo in studio dopo la pagina informativa delle 6:30 e riprendiamo la lettura dei giornali, questa volta con gli inserti culturali. In particolare vi leggo con piacere dal Corriere della Sera un italiano in Inghilterra, Meneghello, esercizi di libertà. Pietro De Marchi e Luciano Zampese curano per le edizioni di Comunità i testi scritti tra il 1952 e il 1961 dal vicentino Meneghello, una antologia pubblicata appunto dalle edizioni di Comunità. Per scuotere i soldati, Mussolini garantisce che battere i britannici è facile, sono il popolo dei cinque pasti, spiega, e per loro conta solo lo stomaco e non il cuore, tanto che aridi moralmente non impugnano volentieri le armi. In Italia in realtà pochi credono a questa propaganda, specie chi un po' conosce il Regno Unito. Fra questi c'è un ragazzo di Malo in provincia di Vicenza, Luigi Meneghello, che sarà partigiano nelle file di Giustizia e Libertà e dopo la liberazione e la laurea in filosofia vincerà un concorso del British Council, trovandosi accolto nel 1947 all'Università di Reading. Ci resterà da borsista e poi docente per quasi 40 anni e di quel luogo dirà: è qui che ho imparato, ascoltando gli inglesi, a scrivere in prosa italiana, un apprendistato nel quale scioglierà la mano e acquisirà il suo inconfondibile stile collaborando con la rivista Comunità. Firma infatti un centinaio di brani preletterari raccolti ora nelle pagine di Libri in Inghilterra, volume curato con rigore da Pietro De Marchi e Luciano Zampese e pubblicato da Edizioni di Comunità, che alzano il velo sul Meneghello prima di Meneghello, un'occasione per riscoprire l'autore di Liberano Samalo e I piccoli maestri, romanzi memoir fondamentali del secondo Novecento. Le recensioni, i saggi e gli interventi inviati al mensile di Adriano Olivetti tra il 52 e il 61 si dimostrano un esercizio di libertà e, questo spera lui, di rieducazione culturale per i connazionali, giocato in un rispecchiamento tra i due paesi, tenendo a bada le nostalgie e senza sentirsi mai uno sradicato. Un mosaico di pezzi critici su politica, sociologia, storia, letteratura, economia, insomma tutto ciò che sollecita la sua curiosità. Osservata da lontano, l'Italia gli pare gravata da tratti identitari che non gli corrispondono e non gli piacciono: le polarizzazioni ideologiche viscerali, l'improvvisazione spregiudicata, la boria retorica, la precaria etica civile, mentre dell'Inghilterra apprezza la sobrietà, il rispetto di istituzioni e regole, il pragmatismo, la fidenza verso le ipotesi totalitarie. In uno sforzo di neutralità verso il paese che lo ospita si lancia anche in qualche ironia per le eccentricità britanniche, tuttavia le affinità elettive prevalgono in lui sulla tentazione di rendere caricaturali quelle stravaganze, perché scivolerebbe nel cinismo. E ci sono poi altri aspetti di Meneghello che magari, assistendo a qualche conferenza, per esempio una di Bertrand Russell, filosofo e pacifista, che a Meneghello, per quanto gli paia acuto e simpatico, lo delude con i suoi capricci umorali. E in Albert Camus, di cui si discute per L'uomo in rivolta, coglie con fastidio le polemiche sul significato di impegno, così come lo interpreta la sinistra francese ed europea, assai lontana dalla solidità dei laburisti britannici. Una perla linguistica tra le tante affiora quando si accosta a Lolita di Nabokov, romanzo per il quale propone che la pruriginosa parola ninfe non sia tradotta con ninfetta ma con la poetica espressione ninfula. Chissà se pensa ai diminutivi con cui l'imperatore Adriano Morente congedava in versi la sua piccola anima smarrita: animula, vagula, blandula. È un particolare fra i tanti che spiccano nell'antologia, va segnalato, perché dimostra la disciplina di Meneghello nell'uso del linguaggio, che per lui è la compresenza di italiano, dialetto veneto e inglese. Questa era la recensione di Marzio Breda del volume l'antologia Luigi Meneghello, Libri in Inghilterra, scritti per Comunità 1952-1961, curato da Pietro De Marchi e Luciano Zampese, articolo che ho letto dal Corriere della Sera, pagina 31.

Musicò del gruppo Dupré di Paolo Fasciano e Giulia Iannone dall'album La Carovana del 2016. Proseguiamo la lettura delle pagine culturali dei giornali. Questa volta siamo sulla Neue Zürcher Zeitung, un articolo a firma di Philipp Meyer, il pittore dell'assenza di eventi. Ai suoi tempi Wilhelm Hammershøi non fu compreso, ora il pittore danese è protagonista per la prima volta di una mostra museale in Svizzera. Wilhelm Hammershøi sta venendo scoperto solo ora da un pubblico più vasto. Con i suoi dipinti di interni quasi vuoti e di paesaggi altrettanto privi di figure umane, egli intercetta infatti una sensibilità molto contemporanea, quella di uno sguardo ormai sovraccarico e affaticato dal bombardamento incessante del mondo digitale. L'artista danese, che già ai suoi tempi sembrava fuori dal proprio tempo, non seguiva infatti le correnti artistiche dell'avanguardia, continua ancora oggi a collocarsi al di fuori del quadro entro cui viene normalmente rappresentato il mondo frenetico. Nelle sue opere accade pochissimo, vi compaiono pochi mobili, qualche raggio di sole sul parquet, talvolta una figura isolata che ci volta le spalle. Se la pittura di Hammershøi rappresenta davvero qualcosa, quel qualcosa è l'immobilità. I suoi quadri ci invitano, senza bisogno di parole, a fermarci. La pittura diventa così un momento di quiete. I dipinti, riuniti ora al Kunsthaus di Zurigo, nella prima grande mostra museale svizzera a lui dedicata, offrono una pausa dal frastuono e dalla frenesia del mondo. Ne è un esempio il piccolo dipinto Pausa del 1905. Sua moglie Ida è seduta su una sedia davanti a un tavolo sul quale è appoggiata una ciotola bianca. È la personificazione della calma. Di lei vediamo soltanto i capelli, la nuca e la schiena. È quasi un antiritratto contemplativo costruito con morbide tonalità grigie e brune. Proprio questo approccio così personale a decretare il rapido oblio di Wilhelm Hammershøi, nato a Copenaghen nel 1864, condusse una vita riservata e priva di clamore, benché viaggiasse spesso e volentieri, come testimoniano ad esempio le sue vedute urbane di Londra. Al tempo stesso, tuttavia, rimase in dialogo con le correnti artistiche internazionali del suo tempo. Ammirava tra gli altri il pittore americano James McNeill Whistler, le cui opere si distinguono anch'esse per composizioni essenziali e ridotte all'essenziale. E dopo la sua morte, avvenuta nel 1916, di Hammershøi non parlò più quasi nessuno, forse perché il Vermeer del Nord, come veniva chiamato dagli intenditori, appariva troppo legato al passato nella sua concezione della pittura, ma probabilmente fu trascurato anche perché, paradossalmente, era in anticipo sui suoi tempi. Alcune delle sue invenzioni pittoriche sembrano infatti già anticipare l'astrazione moderna. E chi allora avrebbe dipinto soltanto telai di finestre, qualche riflesso di quelle stesse finestre nei vetri di altre finestre e accanto una parete completamente vuota? Hammershøi lo fece nel quadro grigio Stanza con balcone a Spurweskyl. Era il 1911, l'anno in cui il mondo dell'arte era scosso dal cubismo di Pablo Picasso e Georges Braque. Eppure Hammershøi si poneva forse interrogativi non così diversi da quelli

delle nuove avanguardie, rifletteva sulla pura forma, sull'interazione tra rettangoli immersi in condizioni di luce differenti, come nel dipinto Soggiorno, studio alla luce del sole del 1906. Per lui bastavano una porta e una finestra come soggetto, non aveva nemmeno bisogno della maniglia della porta o della maniglia della finestra. Questa la recensione di questa mostra, o il racconto di questa mostra a Zurigo sul pittore danese Wilhelm Hammershøi, un articolo di Philip Meyer sulla Neue Zürcher Zeitung.

Concludiamo questa ora di rassegna stampa sulle pagine del Corriere del Ticino, a pagina 20, con una segnalazione della quale poi sicuramente torneremo ad occuparci domani nell'agenda e magari chissà anche in altri spazi del nostro palinsesto, perché domani, martedì 7 luglio alle 21, verrà proiettato nel parco del Museo Vincenzo Vela di Ligornetto il film San Gottardo per la regia di Willy Herman, film del 1977 con la presenza proprio del regista Willy Herman. La pellicola si pone tra le più intense testimonianze cinematografiche dedicate alla Via delle Genti e ai suoi trafori, realizzato nel 1977 e presentato al Festival di Cannes nella sezione L'Air du Temps e premiato con il Pardo d'Argento al 30° Festival del Film di Locarno. Il film intreccia passato e presente attraverso un originale montaggio che accosta scene ispirate alla costruzione della galleria ferroviaria del Gottardo tra il 1872 e il 1882 a immagini documentarie dello scavo del tunnel autostradale costruito tra il 69 e il 76. Con uno sguardo lucido e profondamente umano, Herman racconta le trasformazioni della società e dà voce alle vittime del lavoro, ieri come oggi spesso sacrificate in nome del progresso e degli interessi economici. Un'opera ancora attualissima, firmata da uno dei maggiori cineasti svizzeri, recentemente insignito del premio d'onore del cinema svizzero 2026 dall'Ufficio Federale della Cultura. La proiezione si inserisce nelle diverse attività organizzate per l'esposizione in corso Bertie Bach, Voci dalla Terra, inaugurata lo scorso aprile, e la mostra dossier sul traforo del Gottardo a partire dal capolavoro del Vela Le Vittime del Lavoro, che viene presentata in dialogo con l'opera dell'artista visiva francese. E il dialogo si presenta anche con la proiezione del film di Willy Herman, che viene accostato all'approccio artistico della Bach, la quale pone al centro della sua ricerca l'essere umano, l'importanza dell'incontro con le comunità marginalizzate e la questione del lavoro. Al confine tra documentario e sociologico e fiction, realismo e burlesco, la sua produzione intreccia infatti narrazioni personali e collettive, creando una fabbrica di storie che reinventano il quotidiano e offrono una forma di resistenza poetica di fronte alla durezza della realtà. Lo ricordo, la proiezione domani sera alle 21 nel parco del Museo Vela del documentario San Gottardo di Willy Herman.

Le 7 e un minuto, i titoli del radiogiornale in onda alle 7.30 su Rete 2. Torna il caldo in Europa, la siccità sta provocando vasti incendi in Francia, Spagna e Portogallo, nei laghi svizzeri battuti tutti i record di temperature. Bisogna poter abbattere i droni sconosciuti che sorvolano aree sensibili, il Parlamento si muove per chiedere al governo di adeguare le leggi. Le esequie della guida suprema iraniana Khamenei, iniziate le processioni finali a Teheran, poi la salma verrà portata in varie città sante, anche irachene. Notte di emozioni ai mondiali di calcio, l'Inghilterra batte i padroni di casa del Messico, la Norvegia sfrutta il talento di Haaland per eliminare il Brasile. Intanto fa discutere il caso Balogun, revocata la squalifica del bomber statunitense che potrà giocare contro il Belgio. La FIFA avrebbe subito pressioni da parte di Trump.

0: sous la terre a un cœur.
1: E questo era il conto alsaziano, la favola alsaziana del rapper Abdelmalik, parigino di nascita ma di origine congolese, cresciuto fra Brazzaville e Strasburgo. Forse l'avrete intuito, c'era anche qualche passaggio proprio in alsaziano. E siamo giunti al momento della corrispondenza di oggi, che ci porta in una delle piazze più iconiche, più celebri sicuramente, di Berlino, grazie alla nostra Silvia Cresti. Buongiorno, bentrovata Silvia.
2: Buongiorno.
1: Allora, parliamo dell'Alexanderplatz, la piazza che ogni turista in visita a Berlino conosce perché ha al suo centro la torre della televisione, la Fernsehturm. Alexanderplatz sta cambiando rapidamente volto, il piano regolatore prevede diversi grattacieli tutti intorno a questa torre della televisione ed il primo di questi grattacieli sta per essere completato, Silvia.
2: Sì, appunto, i grattacieli Alexanderplatz.
1: Prego.
2: Dimmi. No.
1: Allora, prima di parlare dei nuovi grattacieli, spiegaci brevemente che cos'è Alexanderplatz e che ruolo ha avuto durante i quattro decenni di vita della Repubblica Democratica Tedesca, la DDR, la Germania dell'Est.
2: Sì, allora, l'Alexanderplatz nasce prima della DDR, è una piazza storica di Berlino che chiudeva a nord la vecchia città barocca e nei secoli poi in realtà ha cambiato più nome e anche a volte la fisionomia. Nel 1805 è stata ribattezzata appunto Alexanderplatz in onore allo zar Alessandro I, che era in visita a Berlino, e questo nome poi appunto gli è rimasto. E poi, seguendo un po' la storia di Berlino, appunto nella seconda metà di Berlino e dell'Ottocento, quando Berlino conosce appunto c'è questa tumultuosa industrializzazione e appunto in pochi anni il numero degli abitanti raddoppia, triplica, eccetera, la città si espande soprattutto a nord e a est di Alexanderplatz, e dove poi avvengono appunto costruite queste immensi quartieri popolari e proletari. La piazza appunto in particolare diventa in quel momento anche una zona malfamata con criminalità, prostituzione, balere e spelonche, e questo mondo, insomma, forse qualcuno se lo ricorderà, è stato magistralmente descritto nel romanzo appunto che prende il nome dalla piazza, Berlin Alexanderplatz. L'autore era lo scrittore appunto Alfred Döblin, e del libro del 1929. E ora arrivo brevemente, rapidamente alla DDR. La premessa è che durante la Seconda Guerra Mondiale in realtà poi tutta questa zona viene pesantemente bombardata, ed è proprio partendo da Alexanderplatz che nel dopoguerra la dirigenza della DDR ripensa alla ricostruzione del centro cittadino. Insomma, apro la parentesi, appunto tutta questa zona, il vecchio nucleo storico di Berlino, con la divisione della Germania rimane tutto a Berlino Est. Nella concezione socialista questa piazza appunto doveva servire al luogo di socializzazione e di svago, tant'è che poi viene pedonalizzata negli anni 60, è la prima piazza a Berlino Est a venire pedonalizzata, mentre tutto intorno sorgono edifici di 6, 7, 8 piani destinati ad un uso, a un doppio uso: da una parte appunto le abitazioni ai piani superiori e poi negozi, bar e caffè ai piani terra. Nel 1969 la riqualificazione della zona si conclude con la costruzione appunto della famosissima torre della televisione, che è proprio al centro del quadrilatero della piazza, e con i suoi 368 metri è la costruzione più alta di tutta la Germania. Oltre alla sua funzione principale, appunto, che è quella di emittente radiofonica e televisiva, la torre della televisione ospita appunto anche una terrazza panoramica, un bar, un ristorante girevole, il tutto a 203 metri di altezza. E in quegli anni, appunto, della DDR, negli anni 60, l'urbanistica sosteneva che i centri storici dovessero contenere un elemento, almeno un elemento dominante contemporaneo, cioè un richiamo che sovrastasse tutte le costruzioni precedenti. E appunto la Torre della Televisione assolve perfettamente questo ruolo, cioè con la sua altezza si impone su tutti gli altri edifici circostanti e domina la skyline di Berlino, tant'è che appunto è diventata e era il simbolo di Berlino Est e oggi appunto il simbolo della Berlino riunificata.
1: Quindi una piazza che ha subito varie trasformazioni successive, e veniamo ai grattacieli in costruzione. Come si è arrivati a questa decisione e che aspetto avrà la piazza una volta terminati i grattacieli?
2: Ora bisogna risalire a subito dopo la riunificazione a Berlino, dove ci sono state due dinamiche. Da una parte l'architettura della Germania Est è stata assolutamente svalutata, tant'è che per esempio anche solo a Berlino Est sono stati distrutti tanti edifici senza in realtà nessun criterio, se non appunto questo il furore ideologico contro la DDR. L'altra dinamica per quanto riguarda l'urbanistica è la politica che si è ritrovata perennemente col cappello in mano, alla ricerca perenne appunto di finanziatori, e quindi ha abdicato al suo ruolo appunto di guida, che aveva per esempio anche in DDR, ma che aveva anche nella Germania federale, diciamo grosso modo fino agli anni Ottanta, appunto questo ruolo di guida che in urbanistica definiva appunto normalmente piani di sviluppo e piani regolatori. In realtà poi il primo assessore all'urbanistica nella Berlino riunificata ha tenuto duro per tutti gli anni 90, poi gli assessori seguenti man mano si sono un po' arresi alla speculazione edilizia, e per Alexanderplatz si è iniziato a parlare di una selva di grattacieli da costruire proprio tutto intorno alla Torre della Televisione. Dopo insomma c'è stata mezza città che ha criticato, insomma c'è stata un'alzata di scudi, e si è rivisto il piano, e per ora sono stati approvati 3 grattacieli che ospiteranno principalmente uffici. 2 grattacieli sono già in costruzione. Il primo, dice, che è progettato per 130 metri e 30 piani, dal nome Convivio Hochhaus, è in costruzione sul lato nord di Alexanderplatz, mentre l'altro, una torre che si chiama The Berlinian in inglese, è spostato sul lato nord-est. Ecco appunto il primo, quello che è più avanzato è il Convivio, che è costruito sulla metà, ma già da ora, insomma praticamente guardando da nord verso Alexanderplatz, già la Torre della Televisione non è più visibile da alcune angolazioni.
1: Allora, l'abbiamo detto, una piazza che è stata più volte al servizio della politica, prima della diplomazia, no? Questa visita dello zar Alessandro di Russia, poi vetrina della propaganda di Stato della DDR. Oggi che conclusioni possiamo trarre da tutta questa storia e dalla costruzione dei grattacieli? Che idea di Berlino ha un'amministrazione della città che approva la costruzione di questi grattacieli in Alexanderplatz?
2: Beh, direi che la conclusione non può altro che essere negativa, ma un po' tutta Berlino, diciamo la ricostruzione di Berlino dagli anni 90 in poi. Se si pensa per esempio a Potsdamer Platz, no? da cui appunto passava il muro, tagliata a metà del muro, che è stata ricostruita non rispettando la vecchia planimetria. Perché? Perché non era funzionale agli edifici che ci si voleva assolutamente costruire. Tant'è che per esempio ora a Potsdamer Platz si è poi, dopo tutta la costruzione, si è rimesso a mo' di memoria un pezzo di muro, ma è su un lato della piazza che non rispecchia il percorso originale del muro, cioè praticamente è tutto un fake. E poi insomma, oltre all'orrore di questi peraltro anche non belli come grattacieli. Cioè, la grande domanda è: che cosa se ne farà a Berlino di tutti questi uffici, se già insomma tantissimi uffici sono vuoti, sono sfitti appunto per via della crisi economica?
1: Mi permetto di allungare brevemente, ma a settembre, se non sbaglio, ci saranno le elezioni per il Land di Berlino,
2: sì.
1: Giusto? È un tema di cui si discute, l'urbanistica.
2: Non molto, penso che quello che veramente, come dire, per ora, proprio ne parlavo ieri con degli amici, si sente come di non essere nemmeno in campagna elettorale. Cioè, uno si ricorda che ci saranno poi le elezioni del Land di Berlino, a livello appunto del Land regionale, ma è come se ancora non si discute di nulla, come se non esistessero ancora.
1: Grazie Silvia Cresti per questa corrispondenza da Berlino. I nuovi grattacieli che stanno sorgendo in Alexanderplatz. Noi ci risentiamo presto. Buona giornata.
2: Arrivederci.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Le 7:21 su Rete 2 è arrivato il consueto momento di guardare l'agenda degli eventi culturali di oggi nella Svizzera italiana.
1: L'agenda.
0: Partiamo con un'attività per i bambini. Questa mattina al Museo in Erba, in Riva Caccia a Lugano, un ciclo alla scoperta di tre artisti che ci fanno volare con la fantasia. Magritte, Dalí e Miró. È un ciclo dal nome Surrealismo, un'arte da sogno, e si parte oggi proprio con Magritte, Cappello Camaleonte. Realizziamo un quadro con tanti materiali diversi, con una bombetta che si nasconde in cielo dalle 10 e un quarto a mezzogiorno al Museo in Erba di Lugano. E poi alle 18:30, presso l'antico convento dell'Agostiniana a Montecarasso, nell'ambito della 33ª edizione del Seminario Internazionale di Progettazione di Montecarasso, fondato a suo tempo da Luigi Snozzi, Nicola Navone, docente all'Accademia di Architettura di Mendrisio, tornerà sull'impatto della costruzione della linea ferroviaria del San Gottardo sullo sviluppo urbano di Bellinzona. L'attenzione sarà soprattutto rivolta all'area compresa tra il centro storico, il quartiere San Giovanni e le officine, senza considerare l'insieme dell'infrastruttura ferroviaria e dunque anche lo scalo merci di San Paolo. Un incontro dal titolo Da San Paolo a San Giovanni, ferrovia e spazio urbano a Bellinzona, lo ricordo, alle 18:30 presso l'antico convento dell'Agostiniane a Montecarasso, e alla stessa ora, sempre a Bellinzona ma alla biblioteca cantonale, scrittura confronto, conferenza con gli scrittori Matteo Beltrami e Giorgio Genetelli, moderata da Stefano Vassere. Quanto è utile, necessario o rischioso mettere a confronto due autori ticinesi di generazioni diverse, a partire dai nuovi libri dei due autori, I poeti dei conigli morti per Matteo Beltrami e Arcaneide, una fine del mondo di Giorgio Genetelli, la conversazione verterà sulle inquietudini del presente e sul potere della parola, rifugio, memoria, resistenza e possibilità di salvezza attraverso la scrittura. Questo dalle 18:30 alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona, e concludiamo a Mendrisio dalle 20:30 al Chiostro dei Serviti, concerto della banda estiva della Svizzera italiana. La Besi raggruppa decine di musiciste e musicisti provenienti da tutto il Ticino che durante l'estate approfittano della pausa delle ordinarie società bandistiche per ritrovarsi ed esibirsi con un vasto repertorio in diverse località del cantone, e quest'oggi è appunto il turno di Mendrisio dalle 20:30 al Chiostro dei Serviti.
2: Average man and his average wife come away from a night at the theater. Do they give off a damn for the maddening life that is often the

0: E ci siamo!
1: Nevermind Music Fest, Long Lake Festival, Bellinzona Blues Festival, Valle Maggia Magic Blues. Dal vero, dal vivo, insieme. Nei luoghi della musica. Incontriamoci lì. rsi.ch/eventi.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Veronica Lippi. Torna il caldo in Europa e la siccità sta provocando vasti incendi in Francia, Spagna e Portogallo, nei laghi svizzeri battuti tutti i record di temperatura. Bisogna poter abbattere i droni sconosciuti che sorvolano aree sensibili. Il Parlamento si muove per chiedere al governo di adeguare le leggi. Le esequie della guida suprema iraniana Khamenei, iniziate le processioni finali a Teheran, poi la salma verrà portata in varie città sante, anche irachene. Note di emozioni ai mondiali di calcio. L'Inghilterra batte i padroni di casa del Messico, la Norvegia sfrutta il talento di Haaland per eliminare il Brasile, intanto fa discutere il caso Balogun, revocata la squalifica del bomber statunitense che potrà giocare contro il Belgio, la FIFA avrebbe subito pressioni da Trump. Continua l'ondata di caldo e siccità in Europa, le temperature sono tornate a salire in Spagna, Portogallo, Francia, Inghilterra e in Italia, anche in alcune zone dell'altopiano svizzero e nella Svizzera italiana si supereranno i 30 gradi, ci torneremo tra poco. È però iniziata anche la stagione dei grandi incendi nella penisola iberica, in Francia un maxi rogo nei Pirenei orientali al confine con la Catalogna ha già bruciato 4.500 ettari e le prossime ore potrebbero davvero essere critiche. Sentiamo Annalisa Cappellini.
4: L'incendio è scoppiato sabato sera in un'area montagnosa dei Pirenei orientali, nel sud-ovest della Francia. La zona è di difficile accesso e per domare le fiamme servono dunque ingenti risorse, sia terrestri che aeree. Sono centinaia i vigili del fuoco impegnati da ore per cercare di spegnere le fiamme, aiutate dalla siccità e dal vento di tramontana, che le hanno rese più estese e più violente. La situazione è molto difficile, secondo le parole del prefetto dei Pirenei orientali, che ha annunciato l'evacuazione di migliaia di persone residenti nella zona. La regione è particolarmente colpita da questi roghi. A qualche chilometro di distanza da questo maxi incendio, un altro incendio, ora domato, ha costretto oltre 3.000 persone a lasciare le loro case giovedì scorso. Secondo le autorità francesi, però, tutto il territorio nazionale ora corre il rischio di incendi. Le temperature, che salgono fino a 40 gradi nel sud della Francia, e l'estrema siccità sono le condizioni perfette per il propagarsi delle fiamme. Questi maxi incendi precoci, dunque, potrebbero essere solo l'inizio di una stagione estiva particolarmente complicata per la Francia.
3: E dalla zona del Grande Rogo, di cui abbiamo parlato, nei Pirenei orientali, oggi passerà il Giro di Francia. La tappa è stata mantenuta, ma senza pubblico sulle strade. E in Ticino e nel Moesano, da sabato è stata reintrodotta un'allerta canicola di grado 3, non così al nord delle Alpi, dove però il caldo di fine giugno ha provocato un aumento delle temperature dei laghi, spesso oltre la media stagionale. Gianni Canonica ha studiato i grafici pubblicati dal sito EAVAG, l'istituto di ricerca dei Politecnici Federali, specializzato nella ricerca sulle acque. Allora, Gianni, cosa dicono questi dati?
5: Allora, inizio col dire che negli ultimi giorni le temperature dei laghi svizzeri si sono leggermente abbassate, ovviamente a causa dell'abbassamento delle temperature dell'aria. Detto questo, quello che balza all'occhio è che il picco delle temperature dei vari laghi è stato registrato molto prima rispetto alla media pluriennale registrata da EAVAG, media che tiene conto delle temperature degli ultimi 45 anni, quindi un periodo di tempo abbastanza lungo. Normalmente il picco viene raggiunto attorno alla prima metà di agosto, quando la maggior parte del calore dell'estate è stato per così dire immagazzinato dalle acque dei laghi, mentre quest'anno, prima della fine di giugno, sono già state registrate diverse temperature superiori rispetto ai picchi degli scorsi anni.
3: Facci allora qualche esempio.
5: Tra i laghi che hanno stabilito nuovi record assoluti vi è il lago di Bienne, che il 28 giugno ha toccato i 27,1 gradi centigradi. Il record precedente era di 26,5 gradi, registrato però a inizio agosto. Discorso simile per il lago di Neuchâtel, che la scorsa settimana ha raggiunto i 26,8 gradi, superando leggermente il record assoluto. Posso poi dire che diversi laghi hanno registrato i nuovi record per la fine di giugno, sfiorando superando, se non uguagliando, i record assoluti.
3: E dei laghi della Svizzera italiana, che cosa ci puoi dire?
5: Che le temperature registrate una settimana fa erano le più alte mai registrate per il mese di giugno. Domenica 28 giugno Lago Maggiore ha toccato i 25,3 gradi, quello di Lugano i 29,3. In questo caso i record assoluti sono però ancora distanti: per il Verbano si tratta di 26,9 gradi, per il Ceresio addirittura 30,8. Con queste temperature cercare refrigerio facendo un tuffo sembra quasi una missione impossibile.
3: Zone canonica e le temperature dei nostri laghi. Sono necessarie più leggi per proteggere le infrastrutture critiche, militari e civili. È l'appello lanciato da una parte della politica dopo che la settimana scorsa il capo dell'esercito, Benedict Ross, ha rivelato che dei droni hanno sorvolato un'installazione militare svizzera. Sentiamo Elisa Fraccaroli.
0: Non si sa bene quando e chi ha fatto sorvolare dei droni su un sito dell'esercito svizzero. Quello che si sa è che alcuni politici a Berna vogliono evitare che ciò si ripeta.
6: Es ist nicht klar geregelt in der Schweiz, wer für was zuständig ist.
0: In Svizzera non è ben chiaro chi sia responsabile di cosa, dice ai microfoni di SRF la consigliera nazionale socialista Priska Seiler-Graf. L'aeroporto di Zurigo, per esempio, è in grado di individuare droni, è dotato di disturbatori di frequenza che possono bloccare le comunicazioni mobili, ma l'aeroporto non può e non ha il diritto di abbatterli. Di questo si occupa la polizia cantonale, che però non dispone dei mezzi necessari. Quindi è urgente un adeguamento legislativo affinché le responsabilità e le norme su cos'è o non è permesso siano chiare. Alle parole di Priska Seiler-Graf si aggiungono quelle del consigliere nazionale PLR Heinz Theiler, entrambi membri della commissione politica di sicurezza. Anche per lui non ci sono abbastanza leggi per contrastare i droni. Bisogna subito delimitare le zone in cui i droni non possono volare e intervenire quando ciò accade, dice ai colleghi di SRF. Se un drone entra illegalmente in una zona, bisogna poterlo abbattere. Zone sensibili come le infrastrutture militari, ma anche per esempio i siti di approvvigionamento elettrico e gli ospedali.
3: Siamo all'attualità estera e di almeno 10 morti il bilancio di una serie di attacchi russi condotti all'alba nella regione di Kiev. Fonti giornalistiche parlano di diverse esplosioni. I feriti sono una cinquantina, secondo le autorità regionali, che parlano di uso di missili balistici da parte di Mosca. Lo ricordo, la Russia ha intensificato in queste settimane i bombardamenti attorno alla capitale ucraina. Tra poco finiranno a Teheran le commemorazioni per la morte della guida suprema Ali Khamenei. La processione è iniziata circa un'ora fa e in mattinata poi la salma verrà spostata a Qom e poi in altre città dell'Iraq prima di essere riportata in territorio iraniano. Poco fa noi abbiamo raggiunto la nostra inviata Naima Kikerio, a cui abbiamo chiesto un primo bilancio di queste esequie e il significato delle prossime tappe.
7: Non abbiamo ancora i dati sull'affluenza. Le autorità iraniane avevano previsto la presenza in questi giorni di oltre 20 milioni di persone. Posso dire però che vista da qui la partecipazione è stata veramente impressionante, con un flusso continuo verso la Mosalla, ma anche con tante altre piccole manifestazioni lungo tutto il percorso. Tutta la città è stata letteralmente in balia di questo evento per giorni. Le commemorazioni continueranno altrove adesso, dopo Qom. La salma sarà appunto trasportata nelle città irachene di Najaf e di Karbala con un intento molto chiaro, ossia dimostrare la legittimità religiosa di Ali Khamenei al di là dei confini iraniani, segnalare che la sua legittimità spirituale ma anche politica trascende la Repubblica Islamica. Dopo queste tappe, il 9 luglio, il corpo sarà riportato qui in Iran, a Mashhad, nel nord-est del paese, ed è qui nella sua città natale che sarà poi tumulato.
3: Studiare i testi sacri e pregare equivale a compiere il servizio militare. Il Parlamento israeliano ha approvato in prima lettura una legge che dichiara lo studio della Torah un valore fondante, lo equipara appunto a servire militarmente lo Stato ebraico. È una legge molto discussa, promossa da partiti ultrareligiosi su un tema che divide e che è anche essenziale per il governo. Allora, ne parliamo con Michele Giorgio, collegato in diretta da Gerusalemme.
8: Sì, buongiorno. Una possibile approvazione finale della legge avrebbe un impatto politico e sociale molto forte. La norma, voluta fortemente dai partiti ultraortodossi alleati del premier Netanyahu, riconosce lo studio religioso come un valore fondante dello Stato e di fatto rafforza proprio l'esenzione dalla leva per decine di migliaia di studenti delle scuole rabbiniche, mentre gran parte della popolazione israeliana pensa che i giovani Haredim, ossia gli ultraortodossi, debbano fare il militare come tutti gli altri. In Israele il servizio di leva è considerato non solo un obbligo, ma anche un elemento di coesione nazionale. E questo scontro avviene dopo quasi 3 anni di guerra, con centinaia di migliaia di riservisti richiamati più volte e con le forze armate che da tempo avvertono di aver bisogno di altre migliaia di soldati. Da parte loro, i leader religiosi ultraortodossi ripetono che i giovani Haredi dovranno continuare a dedicare il loro tempo allo studio della Torah, così come vuole la tradizione millenaria ebraica. Per loro la preghiera è un contributo di pari valore all'arruolamento nell'esercito e la legge in discussione va proprio in quella direzione. Di recente le manifestazioni contro gli arresti dei renitenti alla leva hanno assunto il carattere di una rivolta vera e propria contro lo Stato. Il premier Netanyahu ha accusato di piegare l'uguaglianza dei doveri ai suoi interessi politici, un'accusa che pesa non poco in campagna elettorale. Se si considera che il suo principale avversario, Gadi Eisenkot, è un ex capo di Stato Maggiore che ha perduto il figlio in combattimento a Gaza dopo il 7 ottobre 2023.
3: Michele Giorgio in diretta da Gerusalemme. Parliamo adesso dell'emergenza terremoto in Venezuela. Le vittime, secondo gli ultimi dati ufficiali, sono 3.342 e continuano anche le polemiche sul possibile ritorno della leader dell'opposizione, Maria Corina Machado, e sulle accuse di inefficienza del governo ad interim. Il servizio di Paolo Manzo.
9: Mentre in Venezuela si continua a scavare ormai in cerca di chi ha perso la vita nei due fortissimi terremoti dello scorso 24 giugno, la tensione adesso si sposta sul piano politico. La leader dell'opposizione, Maria Corina Machado, sta facendo pressione da giorni per poter rientrare nel suo paese.
10: Io voglio tornare a Venezuela.
9: Io tornerò in Venezuela, ci stiamo organizzando perché questo avvenga. Voglio che le mie mani siano utili, ha detto. Washington, tuttavia, non sembra aver gradito le intenzioni della premio Nobel della pace per il timore di tensioni politiche con il governo della presidente ad interim Delcy Rodriguez, sostenuto dall'amministrazione Trump. Machado ha definito la polemica una distrazione rispetto all'emergenza, mentre per l'attuale esecutivo venezuelano si tratterebbe di suo opportunismo politico. L'arrivo di Machado potrebbe, secondo gli analisti, accentuare il malcontento della popolazione, che accusa il governo di inefficienza.
10: Politizzare una situazione
9: Politicizzare una tragedia umanitaria come questa non ha senso. Abbiamo messo in campo tutte le risorse, pubbliche, private, nazionali e internazionali disponibili, si è difesa la presidente ad interim Delcy Rodriguez. E dopo l'arrivo degli aiuti statunitensi ed europei, anche l'America Latina scende in campo in modo significativo. Il Messico ha stanziato in queste ore 400 tonnellate di aiuti umanitari, mentre gli altri paesi della regione continuano a inviare farmaci e medici. Intanto oggi riaprono le scuole, un primo tentativo di ritorno alla normalità.
3: E per chiudere, parliamo del caso Balogun. Ci sarebbe infatti una telefonata del presidente statunitense Donald Trump alla FIFA e in particolare direttamente a Gianni Infantino dietro al reintegro proprio di Balogun, l'attaccante della squadra di calcio americana espulso dopo la partita con la Bosnia ai mondiali. Potrà in pratica giocare gli ottavi di finale contro il Belgio e questa è una decisione che sta sollevando polemiche. Ce ne parla Chiara Savi.
11: È stato Donald Trump, come sempre via social, a comunicare la notizia. Grazie FIFA per aver fatto quel che andava fatto e riparare ad una grave ingiustizia. L'ingiustizia è quel cartellino rosso dato a Florent Balogun, il principale marcatore della squadra americana, che ha compiuto un fallo di gioco colpendo la caviglia di un avversario durante la partita con la Bosnia Erzegovina. Dopo l'intervento della VAR, Balogun è stato espulso e per il regolamento della FIFA avrebbe dovuto saltare la partita successiva con il Belgio. Ma secondo il New York Times, che parla di tre fonti concordanti, la decisione della FIFA sarebbe avvenuta dopo una telefonata di Trump a Gianni Infantino, presidente della Federazione Internazionale di Calcio. Il presidente americano gli avrebbe chiesto di revocare la squalifica e così è stato. La FIFA ha comunicato che in conformità all'articolo 24 27 del suo codice disciplinare, la sospensione è a sua volta congelata per la durata di un anno, periodo di prova per Balogan. I primi a insorgere sono stati i belgi, i prossimi avversari della squadra statunitense. Non sapevo che il 5 luglio negli uffici della FIFA corrispondesse al 1 aprile, ha commentato sarcastico Rudy Garcia, l'allenatore dei Diavoli Rossi, che si è anche detto d'accordo con quanto comunicato dalla Federazione di Calcio Belga, secondo cui la posizione della Federazione Internazionale contraddice il regolamento della Coppa del Mondo, che chiaramente afferma un cartellino rosso comporta automaticamente una sospensione per la partita successiva. Per trovare un episodio simile si deve tornare indietro al 1962, quando il celebre attaccante brasiliano Garrincha venne graziato dalla FIFA dopo un intervento da parte del governo di allora.
3: Chiudiamo qui il Radio Giornale, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Lo sport.
12: Ben ritrovati, iniziamo dalla Coppa del Mondo. Norvegia e Inghilterra eliminano Brasile e Messico e volano ai quarti di finale, dove si affronteranno. I norvegesi, trascinati dalla doppietta di Haaland, hanno battuto i verdeoro 2-1, inutile il rigore trasformato da Neymar al 98esimo in quella che potrebbe essere stata la sua ultima partita con la Seleção. Utile invece, utilissimo, il rigore messo a segno da Kane, che ha permesso agli inglesi di eliminare con la doppietta poi di Bellingham 3-2 il Messico in gol con Quiñones e Raúl Jiménez. Stasera alle 21 si gioca Portogallo-Spagna. Nel tennis a Wimbledon niente da fare per Belinda Bencic, eliminata in 3-7 dalla statunitense Coco Gauff, fuori anche la numero 1 al mondo Arina Sabalenka in soli 2-7, battuta dalla giapponese Osaka. In campo maschile avanzano ai quarti Sinner, che affronterà il tedesco Struff, e Djokovic, opposto al canadese Auger Aliassim. Sempre in Inghilterra nella Formula 1 ricordo la vittoria di Charles Leclerc davanti a Russell ed Hamilton, solo 16esimo

a basse quote temperatura massima sui 32 gradi, in alta Engadina 20, nelle vallate del Sopraceneri tendenza favonica e massime fino a 34 gradi, in montagna vento moderato da nord-ovest, isoterma di 0 gradi, a 3800 metri.

E con la voce della cantante svizzera di origine africana Anna Malika Keita siamo tornati in studio alle 7:51 minuti. In questo momento io sono Omar Teoldi, siete all'ascolto di Verde Aurora Rete 2 e come sempre a quest'ora diamo qualche anticipazione dei temi di cui parleremo oggi nelle varie trasmissioni della mattina. Alle 9 in laser, subito dopo di noi, andrà in onda Ai confini dell'universo, la replica di un incontro con l'astrofisica e ricercatrice dell'Università di Zurigo Valentina Tamburello, un incontro a cura di Mauro Frigerio. E poi alle 10:45 vi segnalo che in chiusura di Parade Martino Dont inaugurerà un ciclo di 4 puntate sul compositore barocco svizzero Johann Melchior Glätle, che in questi giorni compirebbe 400 anni. Benché la data di nascita precisa resti avvolta nel mistero, infatti è accertato che Glätle nacque nel luglio del 1626 a Bremgarten in Argovia. Glätle fu uno dei più rilevanti compositori svizzeri del suo secolo e fu attivo principalmente in Baviera come organista e maestro di cappella presso la cattedrale di Augusta. La serie, in onda in questi giorni a Parade e curata da Martino Dont, permetterà di riscoprire la sua vita e la sua musica in compagnia del musicologo Christoph Riedo, professore all'Università di Ginevra, che da anni studia la storia della musica elvetica e si è occupato in particolare proprio di Johann Melchior Glätle. Poi alle 11:05 qualche anticipazione per quello che riguarda Alphaville, questa settimana con la conduzione di Francesca Rodesino. La prima pagina, la pagina tradizionalmente dedicata a temi locali, parlerà di libri e di nuove frontiere della lettura. Come si consiglia infatti un libro oggi? Lo chiedo.

Chiederemo allo scrittore Matteo Bibianchi, autore del podcast sui consigli di lettura Copertina. Matteo Bibianchi domani, martedì alle 18, sarà ospite al Parco Ciani insieme a Paolo Di Stefano e Francesca Beltrani per un incontro aperto al pubblico sullo stesso tema con la moderazione di Stefano Vassere. Alle 11.30 lanceremo la nuova settimana della serie Le architetture del suono, la serie ideata e curata da Enrico Bianda, che ci accompagnerà per tutta l'estate. Una serie, lo ricordo, che omaggia Miles Davis e John Coltrane a 100 anni dalla loro nascita. Le 5 puntate di questa settimana sono affidate a Corrado Benigni, saggista e critico della fotografia, ha curato mostre e libri monografici di alcuni dei più importanti fotografi italiani contemporanei. Corrado Benigni sarà ospite in diretta per lanciare le sue architetture del suono, che ripercorreranno l'opera di 5 grandi fotografi che si sono cimentati con la dimensione del silenzio e della trascendenza, che sono proprio i temi centrali di questo nostro omaggio a Miles Davis e John Coltrane. E vi cito brevemente i nomi dei fotografi: Guido Guidi, Robert Adams, Minor White, Giovanni Chiaramonte e Josef Sudek. Poi alle 11.45, per il tema del giorno, sempre in Alphaville, spazio alla grande letteratura con Romanzo privato, la storia di Maria Bellonci, cofondatrice del Premio Strega. A pochissimi giorni dalla finale del Premio Strega sarà con noi Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci, segretario del comitato direttivo del Premio Strega e autore del libro Romanzo privato, fresco di stampa per Mondadori, che racconta proprio la storia di Maria Bellonci.

0: Well, all right.
1: Sapete che in queste settimane di regime estivo, per così dire, stiamo selezionando ogni volta un articolo, l'articolo del giorno da leggervi in questo spazio nel quale solitamente ci colleghiamo con i direttori o i redattori dei giornali svizzeri. Oggi l'articolo lo prendo direttamente da Le Temps, un articolo lanciato in prima pagina che poi viene sviluppato nelle pagine interne, a pagina 4 in particolare. Immersione nelle reti dell'estrema destra svizzera, si tratta di un'inchiesta da parte di Le Temps che ricostruisce i legami dell'influencer Colin Walks e del suo movimento 10% con reti identitarie svizzere ed europee. Il movimento aveva sostenuto la campagna dell'UDC contro una Svizzera da 10 milioni di abitanti, ed è Kilian Marcos, giornalista di Le Temps, che svolge questo reportage, questa inchiesta. Legato a diversi gruppuscoli nazionalisti, il movimento identitario 10%, creato appunto dall'influencer Colin Walks, difende una civiltà bianca e cristiana. Le Temps ha indagato su questa rete. Nel mondo restano solo il 10% di bianchi, la minoranza siamo noi. Con queste parole, nell'aprile scorso, l'influencer francese di estrema destra, Colin Walks, che è uno pseudonimo, annuncia la creazione del suo movimento identitario di Pourson 10%. Quando lo contattiamo, Colin Walks rifiuta inizialmente di rispondere alle nostre domande. Successivamente lo fa attraverso un video pubblicato sui suoi social network, nel quale ci definisce dei journalop, che è un mot-valise, come dicono in francese, una contrazione tra journaliste e salop. Non sto a riportare la traduzione. In quel video precisa l'obiettivo del movimento: difendere i valori cristiani. Residente a Monté, nel Basso Vallese, Colin Walks anima una comunità di circa 40.000 follower su Instagram e dipinge il ritratto di una Svizzera 2.0 minacciata dalla grande cancellazione dei bianchi, in un paese dove alcune etnie, alcune culture e alcune religioni avrebbero valori morali differenti. Colin Walks non nasconde il suo disprezzo per l'articolo 261 bis del codice penale svizzero, che punisce la discriminazione e l'incitamento all'odio. Secondo lui questo testo puzza di gauchisme, di sinistrismo, e censura le persone che ragionano in termini di identità e che non vogliono essere cancellate. Questi contenuti gli sono già costati dei problemi giudiziari. A gennaio tre associazioni LGBTQ IA Plus hanno presentato una denuncia penale per discriminazione presso il Ministero Pubblico Vodese, e a febbraio il consigliere comunale di Losanna, Samson Yeman, ne ha presentata un'altra contro di lui e la sua allora compagna Mila Oriols per discriminazione razziale e incitamento all'odio. Entrambe le procedure sono attualmente in corso presso il Ministero Pubblico del Vallese. Le Temps ha ricostruito i legami che uniscono 10% alle strutture della destra radicale svizzera ed europea. E visto il contesto internazionale, questi gruppi vogliono fare proprio il suprematismo bianco e cristiano, analizza Oscar Mazzoleni, professore di scienze politiche all'Università di Losanna e specialista dei movimenti di estrema destra. Secondo Mazzoleni, il richiamo a una civiltà bianca e cristiana evoca inoltre un'eredità neofascista europea che risuona con i temi dell'area MAGA. Nel video di risposta alle nostre domande, Colin Walks respinge però questa etichetta. Tutti sanno che non siamo nazisti e che non siamo estremisti. Secondo Watson, Colin Walks è membro dell'UDC Vallese e in diversi video invita a sostenere il partito. A Le Temps afferma che la sua collaborazione con il partito più a destra, da una sua citazione, continuerà. Arrivato in Svizzera 8 anni fa, non dispone per ora del diritto di voto. E scrive sempre Le Temps che la presenza di Colin Walks provoca comunque disagio in una parte dell'UDC. A Watson, Jason Detra, presidente dei giovani UDC genevrini, ritiene che il tono aggressivo e i metodi dell'attivista non siano compatibili con il funzionamento del partito e non rispettino sempre il quadro legale. Un malessere già espresso a gennaio, quando Walks annunciò la sua partecipazione ad una conferenza sulla sicurezza organizzata dalle sezioni UDC di Aune e Lancy, che negarono però di averlo invitato. Nell'UDC non c'è nulla di estremo, siamo contro tutti gli estremismi, di sinistra come di destra, dichiarava Detra. Tuttavia, pochi mesi prima, lo stesso Detra aveva condiviso su Instagram un video di Colin Walks che invitava a desinistrizzare la Svizzera, sostituendo le bandiere palestinesi con bandiere svizzere, un video che ha superato i 100.000 mi piace. E diversi membri di C seguono anche le pubblicazioni del Comitato Trump Svizzera, un'altra organizzazione che fa parte di questa rete di estrema destra. Secondo Oscar Mazzoleni, il fatto che nessun rappresentante federale dell'UDC sostenga pubblicamente il gruppo di Pourson non sorprende. L'UDC resta un partito istituzionale, presente nel governo e nelle istituzioni. A suo giudizio, i sostegni a Colin Walks riflettono iniziative individuali e non la linea ufficiale del partito. Così dice anche Kevin Granger, ex presidente dell'UDC Vaud. Ogni membro è libero delle proprie azioni sui social network. Il nostro partito non esercita alcuna polizia del pensiero. E Mazzoleni rileva tuttavia un'ambivalenza. Se per alcuni membri l'UDC non è abbastanza destra su determinati temi, il partito porta avanti da 30 anni una strategia per evitare qualsiasi concorrente elettorale alla sua destra. Quindi insomma un doppio gioco, un partito che si rivendica come di governo, come istituzionale, ma che accarezza un po' questi movimenti che si creano, che si sviluppano alla sua destra. Questa è l'analisi, l'inchiesta che continua sulle pagine di Le Temps su Colin Walks, l'influencer che sta guadagnando consensi e follower nella Svizzera romanda. La trovate in prima pagina, poi a pagina 4 di Le Temps di questa mattina.

Questa era La Madrugada di Rodrigo Leao, cantante portoghese, dal suo album Ora Paz da Montagna dello scorso anno. E noi abbiamo il tempo di ascoltare ancora un brano prima di collegarci con Maria Chiara Giorda, la nostra ospite di In Altre Parole della Settimana. Lei è scienziata delle religioni, professoressa a Roma 3. Partiremo da quanto avvenuto negli Stati Uniti, dal discorso di Donald Trump, in generale dalle celebrazioni del 250esimo della dichiarazione di indipendenza, e lo leggerà con il suo occhio, naturalmente, con i suoi occhiali da specialista delle religioni. Ascoltiamo ancora un brano, Roland Kirk e No Sunshine.

0: In altre parole.
1: L'ospite di oggi e di tutta la settimana di In altre parole è Maria Chiara Giorda, torinese, laureata in letteratura classica e con un dottorato in scienze delle religioni alla Sorbona, oggi è professoressa ordinaria di storia delle religioni all'Università di Roma 3. Buongiorno, benvenuta Maria Chiara Giorda.
2: Buongiorno a tutti e buon lunedì.
1: Grazie, grazie, buon lunedì anche a lei. Allora, tra i suoi interessi di ricerca citiamo la storia del monachesimo cristiano, no? La didattica delle religioni e la presenza e la diversità religiose negli spazi pubblici contemporanei, un tema questo che credo avremo modo di vedere è facilmente relazionabile con i temi di attualità. Tra le sue pubblicazioni segnaliamo l'ultima, la curatela del volume Super Diversa, itinerari nella Roma plurale, uscito proprio quest'anno per Quodlibet. Da dove partiamo? Partiamo da un tema di cui vi parlavo già questa mattina, un paio d'ore fa, in rassegna stampa, la cerimonia a Washington per il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America, una cerimonia un po' ritardata dal maltempo, ma insomma ci sono stati fuochi d'artificio, Donald Trump ne ha approfittato per fare un po' un comizio politico, ma mettendo un po' da parte per il momento questo aspetto. A lei, scienziata delle religioni, che riflessioni ha suscitato? Maria Chiara Giorda.
2: È un esempio perfetto che in qualche modo ci aiuta a rovesciare un paradigma, un modello di lettura della società contemporanea che è quello della secolarizzazione, vale a dire la cancellazione, l'allontanamento dei temi, delle istanze religiose dal sociale e dal politico, perché invece proprio il 4 di luglio negli Stati Uniti è un esempio di come la religione pervada la società e non una religione in particolare. Questo sarebbe un altro discorso, le forme nuove di cristianesimo protestante negli Stati Uniti, ma proprio il linguaggio, la simbologia, la necessità di riferirsi a degli elementi che sono del tutto religiosi o implicitamente religiosi nel nome di una coesione sociale, di una identità forte politica. Allora, sia il discorso del 3 di luglio del presidente Trump, sia anche tutti i festeggiamenti, gli apparati pubblici, le pratiche, la materialità attraverso la quale è stato festeggiato il 4 di luglio rimandano a una categoria ben precisa che noi nominiamo come religione civile. Il 4 di luglio, ancora una volta, negli Stati Uniti e per gli uomini e le donne americane è stato proprio un esempio di religione civile, un modo di costruzione continua di religione civile che altro non è che l'utilizzo di istanze, l'utilizzo di dispositivi, l'utilizzo di linguaggi religiosi nella politica e con fini politici. E quindi mi piace proprio da storica delle religioni poter dire che non è soltanto un momento di commemorazione, di costruzione della storia e della memoria politica statunitense, ma è un davvero momento di esplicitazione, di concretizzazione della religione civile americana.
1: Parlava di linguaggio religioso nella politica statunitense. Per definire una religione, anche una religione civile, come in questo caso, ci vogliono alcuni punti cardine, no? Dei miti fondativi, dei sacerdoti, dei cerimoniali, dei testi sacri. Ci aiuta a identificarli, a capire quali sono all'interno dello Stato americano, della messa in scena statale americana.
2: Certo, possiamo partire proprio da quel momento in particolare, che è uno dei momenti tipici riconosciuti come veramente segnaposto della costruzione del calendario liturgico della politica americana, che è il 4 di luglio, per poi farne un discorso più generale. Se noi analizziamo, ascoltiamo, invito veramente tutti a farlo, il discorso del presidente del 3 di luglio, ci accorgiamo come alcune proprio spie linguistiche, terminologiche e concettuali hanno permeato questo discorso e sono delle spie che rimandano davvero a una visione religiosa, a una visione che guarda non soltanto all'immanente, al Ket Nunc, all'oggi, alla politica, ma rimanda alla trascendenza e costruisce una memoria che ha delle fondamenta che io posso chiamare come religiosa. Allora, il riferimento alla l'ha detto benissimo, ha delle origini mitiche, con degli eroi che si sono sacrificati, c'è tutto anche un tema del martirio, quella espressione che è davvero eloquente, l'onore sacro, il riferimento, l'uso continuo della sacralità, del sacro. Non si parla tanto di religione per non confondere con la religione quella di riferimento cristiana, protestante in particolare in questo momento, ma si parla proprio di una sfera sacra come la sfera che ha permesso di costruire questa identità una e unica. Si rimanda, ha rimandato al giuramento, al patto solenne, no? Quindi il mito di fondazione che si fonda su appunto un patto, che è un patto non soltanto tra gli uomini, ma un patto tra le persone e il divino. Poi c'è l'elemento cruciale nella costruzione di ogni gruppo religioso, che possiamo chiamare anche come gruppo religioso chiuso, gruppo religioso con degli elementi fondamentalisti, il rimando al nemico. C'è una minaccia, il moral threat da combattere, contro cui schierarsi. Allora, questi elementi costruiscono l'identità religiosa, la religione civile degli Stati Uniti, attraverso 4 di luglio, un insieme di pratiche che rimandano all'altra categoria fondamentale, che è un po' l'elemento cardine di ogni religione civile, che è la festa. Che cos'è la festa? La festa è l'interruzione del tempo normale, la festa è interrompere ciò che si fa quotidianamente, settimanalmente, per intromettere qualche cosa che è percepito come eccezionale, ma non soltanto, perché se la festa è religiosa, quell'eccezionale è proprio l'irruzione del tempo sacro, appunto, del tempo che rimanda al divino dentro la vita quotidiana, dentro la vita sociale e politica. Allora, le parole, il discorso, ma anche la concretezza, la materialità dei festeggiamenti rendono questo 4 di luglio non speciale, ma uno dei momenti di costruzione durante l'anno di questo apparato, che è questo modo che chiamiamo religione civile. Ovviamente il 4 luglio è uno dei momenti, è banale ricordare il fatto che ce ne siano altri, tra cui senza dubbio il Memorial Day, Thanksgiving, proprio per ciò che rappresentano di diverso nella costruzione di questa identità religiosa del popolo americano. Quindi 4 di luglio come uno dei momenti specifici e uno dei poli d'eccellenza della costruzione di questa religione.
1: Un calendario liturgico civile, insomma. E proprio in questo senso io riflettevo sul fatto che il primo emendamento della Costituzione americana, primo emendamento che è antichissimo, risale al 1791, quindi poco dopo la dichiarazione di indipendenza, questo primo emendamento vieta al Congresso di promulgare leggi per il riconoscimento ufficiale di una religione o per stabilire in un certo senso una religione di Stato. Ecco, secondo lei, di fatto, questa religione civile americana è come se fosse una religione di Stato?
2: Ecco, qua c'è proprio un paradosso che fa parte poi di tutte le incoerenze sociali, culturali e politiche della società complessa in cui viviamo, perché c'è da un lato appunto libertà di religione, ma separazione forte tra Stato e Chiesa in termini di più che laicità, quindi parliamo di secolarismo delle istituzioni politiche. E nonostante o assieme a questa questo dettato importantissimo, che è un po' la cifra anche degli Stati Uniti, la cifra proprio di questa relazione tra le istituzioni politiche e le istituzioni religiose, la costruzione di invece un apparato che è informalmente religioso, perché ovviamente non esiste l'istituzione, la Chiesa della religione civile, però di fatto è implicitamente un utilizzo di tutti quegli schemi di ciò che noi studiosi abbiamo imparato e abbiamo anche trasmesso come religione. Che cos'è che è per me interessante? Interessante la necessità, che non è una necessità soltanto individuale, ma una necessità diffusa, una necessità collettiva, una necessità comunitaria di costruire dei sistemi di significato che appunto possiamo chiamare religione perché ne hanno tutte le caratteristiche, pur non rifacendosi a una denominazione particolare, una confessione particolare. Libertà religiosa in questo caso significa anche la possibilità di avvalersi dei linguaggi, ma di avvalersi soprattutto dei simboli della religione e di quella potenza che ha la religione in quanto tale, le religioni in quanto tale, che è una potenza di aggregazione, è una potenza di creazione di un senso identitario, è una potenza di costruzione proprio di legami di appartenenza e di legami particolari tra le persone che si ritrovano dentro quella comune religione e che rimanda soprattutto ad un mondo altro che non si esaurisce qui, ma che appunto ha una prospettiva trascendente. Questo è fondamentale perché tutte le parole anche della politica, ma anche il significato stesso della costruzione, della celebrazione di una storia, della celebrazione di una memoria, non esauriscono il loro significato qui, non esauriscono il loro significato nella storia umana, ma rimandano sempre una prospettiva di riscatto, di destino, di provvidenza. E quindi questo è veramente fondamentale per comprendere il potere di quelle parole, il potere di quei simboli, perché rimandano ad altro e rimandano a quella dimensione che è così culturalmente costruita la religione, quanto anche così naturalmente diffusa e accompagnante la storia dell'umanità.
1: Dunque, il linguaggio religioso che rinforza i messaggi politici, che rinforza la costruzione di uno Stato, di una comunità nazionale. Io questa mattina, leggendo i giornali, riflettevo anche, facendo forse un paragone un po' improprio, ma la cerimonia che si è svolta negli scorsi giorni a Teheran, naturalmente con tutti i distinguo del caso in una teocrazia dichiarata, ma ho trovato degli elementi insomma che possono legare, no? L'identificazione di un nemico esterno, la retorica del sacrificio, il destino futuro positivo, come diceva lei, ma purtroppo non abbiamo più tempo, magari abbiamo già trovato uno spunto per domani, chissà. Intanto io la ringrazio per le riflessioni di oggi, Maria Chiara Giorda, buona giornata, a domani.
2: Grazie e a domani, buona giornata a tutti.
0: Rete 2.

0: Festival Jazz 2026. Serata inaugurale con Amaro Freitas Trio. Amaro Freitas, piano. Sigeu Vieira, basso. Rodrigo Braz, batteria. Hamilton Giolanda Trio. Hamilton Giolanda, bandolim. Salomon Soares, tastiera e Moog. Tiago Bigrabeio, batteria. Hamilton Giolanda e l'Orchestra della Svizzera Italiana. Festival Jazz 2026. Giovedì alle 20.30 dalla Piazza Riforma di Lugano. In diretta su Rete 2.
1: Rete 2.
2: Buongiorno da Veronica Lippi, torna l'ondata di caldo in Europa, la siccità sta provocando vasti incendi in Francia, Spagna e Portogallo, nei laghi svizzeri battuti tutti i record di temperature. Bisogna poter abbattere i droni sconosciuti che sorvolano aree sensibili, il Parlamento si muove per chiedere al governo di adeguare le leggi. Notte di emozioni ai mondiali di calcio, l'Inghilterra batte il Messico, la Norvegia elimina il Brasile. Fa discutere il caso Balogun, revocata la squalifica del bomber statunitense, la FIFA avrebbe subito pressioni da Trump. Continua l'ondata di caldo e siccità in Europa, le temperature sono tornate a salire in Spagna, Portogallo, Francia, Inghilterra e in Italia, anche in alcune zone dell'altipiano svizzero e nella Svizzera italiana si raggiungeranno e supereranno i 30 gradi. È iniziata anche la stagione dei grandi incendi nella penisola iberica, in Francia un maxi rogo nei Pirenei orientali al confine con la Catalogna ha già bruciato 4.500 ettari. Le prossime ore potrebbero essere critiche. Ce ne parla Annalisa Cappellini.
3: L'incendio è scoppiato sabato sera in un'area montagnosa dei Pirenei orientali, nel sud-est della Francia. La zona è di difficile accesso e per domare le fiamme servono dunque ingenti risorse, sia terrestri che aeree. Sono centinaia i vigili del fuoco impegnati da ore per cercare di spegnere le fiamme, aiutate dalla siccità e dal vento di tramontana, che le hanno rese più estese e più violente. La situazione è molto difficile, secondo le parole del prefetto dei Pirenei orientali, che ha annunciato l'evacuazione di migliaia di persone residenti nella zona. La regione è particolarmente colpita da questi roghi. A qualche chilometro di distanza da questo maxi incendio, un altro incendio, ora domato, ha costretto oltre 3.000 persone a lasciare le loro case giovedì scorso. Secondo le autorità francesi, però, tutto il territorio nazionale ora corre il rischio di incendi. Le temperature, che salgono fino a 40 gradi nel sud della Francia, e l'estrema siccità sono le condizioni perfette per il propagarsi delle fiamme. Questi maxi incendi precoci, dunque, potrebbero essere solo l'inizio di una stagione estiva particolarmente complicata per la Francia.
2: E dai Pirenei orientali oggi passerà la tappa del Giro di Francia, che è stato deciso, è stata mantenuta, ma il pubblico non potrà seguirlo. Ci saranno insomma i corridori e le macchine al loro seguito. In Ticino e nel Moesano da sabato poi è stata reintrodotta un'allerta canicola di grado 3 e non è così al nord delle Alpi, dove però il caldo di fine giugno ha provocato un aumento delle temperature dei laghi, spesso oltre la media stagionale. Gianni Canonica ha studiato i grafici pubblicati dal sito di EAVAG, l'Istituto di Ricerca dei Politecnici Federali, specializzato nella ricerca sulle acque.
4: Inizio col dire che negli ultimi giorni le temperature dei laghi svizzeri si sono leggermente abbassate. Detto questo, quello che balza all'occhio è che il picco delle temperature dei vari laghi è stato registrato molto prima rispetto alla media pluriennale registrata da EAVAG, media che tiene conto delle temperature degli ultimi 45 anni. Normalmente il picco viene raggiunto attorno alla prima metà di agosto, mentre quest'anno, prima della fine di giugno, sono già state registrate diverse temperature superiori rispetto ai picchi degli scorsi anni. Tra i laghi che hanno stabilito nuovi record assoluti vi è il lago di Bien, che il 28 giugno ha toccato i 27,1 gradi centigradi, e quello di Neuchâtel, che la scorsa settimana ha raggiunto i 26,8. Per quel che riguarda i laghi della Svizzera italiana, le temperature registrate una settimana fa sono state le più alte mai registrate per il mese di giugno. Domenica 28 giugno il lago Maggiore ha toccato i 25,3 gradi, quello di Lugano i 29,3. In questo caso i record assoluti sono però ancora distanti: per il Verbano si tratta di 26,9, per il Ceresio addirittura 30,8. Con queste temperature cercare refrigerio facendo un tuffo sembra quasi una missione impossibile.
2: E siamo all'attualità estera, e di almeno 10 morti il bilancio di una serie di attacchi russi condotti all'alba nella regione di Kiev. Fonti giornalistiche parlano di diverse esplosioni, i feriti sono una cinquantina secondo le autorità regionali, che parlano poi di uso di missili balistici da parte di Mosca. Da parte sua l'esercito russo ha annunciato di aver abbattuto stanotte 519 droni ucraini che sorvolavano il suo territorio. Tra poco finiranno a Teheran le commemorazioni per la morte della guida suprema Ali Khamenei. La processione è iniziata circa 2 ore fa e in mattinata poi la salma verrà spostata a Qom e poi in altre città dell'Iraq prima di essere riportata in territorio iraniano. Noi abbiamo raggiunto in mattinata la nostra inviata Naima Kikeri, a cui abbiamo chiesto un primo bilancio e il significato di queste prossime tappe.
5: Non abbiamo ancora i dati sull'affluenza. Le autorità iraniane avevano previsto la presenza in questi giorni di oltre 20 milioni di persone. Posso dire però che vista da qui la partecipazione è stata veramente impressionante, con un flusso continuo verso la Mosalla, ma anche con tante altre piccole manifestazioni lungo tutto il percorso. Tutta la città è stata letteralmente in balia di questo evento per giorni. Le commemorazioni continueranno altrove adesso dopo Qom. La salma sarà appunto trasportata nelle città irachene di Najaf e di Karbala con un intento molto chiaro, ossia dimostrare la legittimità religiosa di Ali Khamenei al di là dei confini iraniani, segnalare che la sua legittimità spirituale ma anche politica trascende la Repubblica Islamica. Dopo queste tappe, il 9 luglio, il corpo sarà riportato qui in Iran, a Mashhad, nel nord-est del paese, ed è qui nella sua città natale che sarà poi tumulato.
2: Ai mondiali di calcio si conosce la composizione del secondo quarto di finale. Sabato, l'11 luglio, a Miami si affronteranno Norvegia e Inghilterra. I norvegesi, trascinati da uno strepitoso Erling Haaland, hanno sconfitto il Brasile 2-1. L'Inghilterra ha invece eliminato il Messico dopo un'emozionante partita finita 3-2. Ma a far discutere ai mondiali è soprattutto il caso Balogun. Ci sarebbe infatti una telefonata del presidente statunitense Donald Trump alla FIFA e in particolare a Gianni Infantino, dietro al reintegro dell'attaccante della squadra statunitense, Balogun appunto. Dopo l'espulsione contro la Bosnia avrebbe dovuto essere squalificato negli ottavi contro il Belgio, ma così non sarà. Ce ne parla Chiara Savi.
6: È stato Donald Trump, come sempre via social, a comunicare la notizia. Grazie FIFA per aver fatto quel che andava fatto e riparare ad una grave ingiustizia. L'ingiustizia è quel cartellino rosso dato a Folorán Balogun, il principale marcatore della squadra americana, che ha compiuto un fallo di gioco colpendo la caviglia di un avversario durante la partita con la Bosnia-Erzegovina. Dopo l'intervento della VAR, Balogun è stato espulso e per il regolamento della FIFA avrebbe dovuto saltare la partita successiva con il Belgio. Ma secondo il New York Times, che parla di 3 fonti concordanti, la decisione della FIFA sarebbe avvenuta dopo una telefonata di Trump a Gianni Infantino, presidente della Federazione Internazionale di Calcio. Il presidente americano gli avrebbe chiesto di revocare la squalifica e così è stato. La FIFA ha comunicato che, in conformità all'articolo 27 del suo codice disciplinare, la sospensione è a sua volta congelata per la durata di un anno, periodo di prova per Balogun. I primi a insorgere sono stati i belgi, i prossimi avversari della squadra statunitense. Non sapevo che il 5 luglio negli uffici della FIFA corrispondesse al 1 aprile, ha commentato sarcastico Rudy Garcia, l'allenatore dei Diavoli Rossi, che si è anche detto d'accordo con quanto comunicato dalla Federazione di Calcio Belga, secondo cui la posizione della Federazione Internazionale contraddice il regolamento della Coppa del Mondo, che chiaramente afferma un cartellino rosso comporta automaticamente una sospensione per la partita successiva. Per trovare un episodio simile si deve tornare indietro al 1962, quando il celebre attaccante brasiliano Garrincha venne graziato dalla FIFA dopo un intervento da parte del governo di allora.
2: Noi ci fermiamo qui con le notizie, buona giornata.
1: La meteo.
7: Oggi lunedì al sud in prevalenza soleggiato, nonostante alcune velature ad alta quota, in Engadina nuvolosità residua, ma nel complesso abbastanza soleggiato. A basse quote temperatura massima sui 32 gradi, in alta Engadina 20. Nelle vallate del Sopraceneri tendenza favonica e massime fino a 34 gradi. In montagna vento moderato da nord-ovest, isoterma di 0 gradi a 3800 metri.

Olyay Bahir, cantante turca nata in Anatolia ma residente a Londra in questa sua Yarnana del 2014, e noi abbiamo ancora il tempo per ascoltare Rosalia con la sua Reliquia. Prima di avvicinarci all'appuntamento con la rivista, oggi ve lo ricordo, lo dicevo nel sommario più di due ore fa, oggi siamo con Stefano Lampertico della rivista Scar de Tennis, tra pochissimo.

0: La rivista.
1: Ho qui davanti a me il numero di luglio, il numero 302 di

0: zucchero che caramella, della pasta di mandorle lavorata a mano, del biscotto che esce dal forno, per parlare di carcere. Perché all'interno di molte carceri italiane ci sono laboratori che sono nati dentro le mura di molti istituti penitenziari, e qui uomini e donne detenuti imparano un mestiere vero, con orari, regole, clienti a non deludere e con diciamo così, un aspetto sociale molto importante, perché chi lavora durante la detenzione, soprattutto con percorsi formativi solidi, ha una recidiva minore rispetto a chi i mesi e gli anni li passa in una cella senza fare nulla. E quindi partendo da questo dato, partendo dal tema del lavoro all'interno del carcere, abbiamo titolato questo dossier Quel buon sapore di libertà. Cosa facciamo? Raccontiamo un po' le storie, no? Che sono un po' la caratteristica di Scarpe. E come dicevi tu, il ritratto che abbiamo in copertina è un detenuto della casa circondariale di Verbania. Lui fa parte della banda Biscotti, che è il nome che ricorda un po' simpatico i galeotti di Paperino.
1: Certo.
0: All'interno del carcere c'è un laboratorio di pasticceria che è frutto appunto di uno dei corsi di formazione professionale che si tengono qui in carcere, ed è un progetto di una cooperativa sociale che si chiama Il Sogno di Domodossola. Ma non ci fermiamo lì, perché raccontiamo anche il ristorante In Galera, che è un ristorante di primissimo livello, che è stato che viene organizzato all'interno del carcere di Bollate. Qui si lavora sulla ristorazione. E poi ancora i panettoni che vanno a Ruba, prodotti dal carcere di Vicenza, il pastificio Futuro, che lavora, pensate, una tonnellata di pasta di mandorla a settimana nel carcere di Casal del Marmo in Abruzzo. E poi a Torino c'è Pausa Caffè, dove si produce Bassaluzzo, nello specifico in Piemonte, dove si produce caffè ecosolidale, c'è una torrefazione. Insomma, è il tentativo di raccontare che il carcere, e dentro al carcere ci sono anche aspetti, tra virgolette, positivi, al di là appunto della pena, che permettono da una parte di raccontare il bene che si fa lì dentro, e dall'altra anche da parte nostra la responsabilità e perlomeno di sapere che quello che compriamo, questi dolci che compriamo, sono un elemento di relazione, no? Con un pezzo di società che normalmente noi teniamo tutti a distanza.
1: Una consapevolezza importante che possiamo acquisire grazie a Scarpe the Tennis. E in effetti, come dicevi, il reportage, il dossier è molto sfaccettato. Ci sono diversi reportage in situazioni differenti tra loro, ma uno degli insegnamenti che emergono è che le opportunità di formazione e lavoro in carcere sono ancora molto diseguali in Italia. Cosa manca su questo fronte per portare davvero queste esperienze ad essere la no normalità e non più l'eccezione?
0: Cosa manca? Mancano le strutture, manca a volte la consapevolezza, manca anche un progetto più organico. Anche oggi sulle pagine dei giornali noi leggiamo di sovraffollamento, leggiamo di situazioni di isolamento, di difficoltà, di regole chiuse. Ecco, sono progetti che ovviamente vanno accompagnati e per i quali chiaramente servono educatori, servono operatori e serve anche una, diciamo così, una volontà, no, delle direzioni carcerarie di dare una svolta a quello appunto che quotidianamente viene svolto all'interno degli istituti penitenziari.
1: E cambiando tema, passando ad un altro articolo, Stefano Lampertico, non so lei, ma io in questi giorni ho una gran voglia di andare in montagna per sfuggire un po' alla calura. Allora mi ha fatto piacere leggere l'intervista di Daniela Palumbo a Franco Faggiani, lo definisce il narratore delle terre alte, che dice la montagna è un laboratorio di incontri, no? Perché l'attenzione a questo scrittore? Cosa ci piace di lui?
0: Noi cerchiamo sempre di incontrare, di avvicinarci a scrittori che ci propongono libri, racconti, storie un po' in linea anche con i nostri temi. E quello del cammino è evidentemente un tema molto legato a Scarpe the Tennis, come quello della tutela del paesaggio. E Franco Faggiani è uscito da poco con questo libro molto bello che si

0: intitola Luce del primo mattino di Fazi Editore, e ce lo racconta in un'intervista a Daniela Palumbo. Lo chiamiamo il narratore delle terre alte perché molti dei suoi scritti sono legati alla montagna e a quello che vedono i suoi occhi, no? I paesaggi, le persone, le montagne. Ci racconta del tema della solitudine, della bellezza di camminare da soli nella natura, ma anche ci racconta di esperienze piccole che però sono prodigi a livello culturale, a livello sociale. E camminando, lo sappiamo, non solo si acquisisce consapevolezza, maggiore consapevolezza di quello che ci sta intorno, ma si acquisisce anche consapevolezza di se stessi, no? Perché si riflette dentro, si può riflettere, no? dentro di sé. E in un tempo così che passa via veloce, dove tutto è velocissimo, istantaneo, questa cosa ci pareva interessante da proporre ai nostri lettori.
1: Il valore del camminare da soli, che bello. Allora, questo e tanto altro sul numero 302 di Scarlet Tennis, Stefano Lampertico, grazie e buona giornata, alla prossima.
0: Grazie, al prossimo numero. Un caro saluto a tutte e a tutti.

Le 8 e quasi 59 minuti, Verde Aurora volge al termine, dopo di noi il laser, oggi la replica di un incontro a cura di Mauro Frigerio con l'astrofisica Valentina Tamburello, un incontro dal titolo Ai confini dell'universo, poi a seguire dopo Laser Parade, oggi con Martino Donte, poi dalle 11 torna l'attualità culturale con Alphaville e Francesca Rodesino. Io ringrazio davvero tutte e tutti voi all'ascolto, da Omar Teoldi l'augurio di una serena giornata e ci ritroviamo per chi lo volesse domani mattina a partire dalle 6 su Rete 2.

0: Boy, we're getting close. 14,000 miles per hour, and remember, we are right on target.
1: Oh my goodness, look at that.
2: Looks like control system settling down, angular rates look really good.
0: Oh my gosh. Woo. Oh wow.
1: Yeah. Oh my goodness. Eight,
0: yeah.
1: Seven, oh, six, wow. Five, four, three, two, one.
0: Oh my gosh. Oh wow.
3: Awaiting visual confirmation.
4: Yeah. And we have impact. We found it.
0: Woo. Fantastic. Oh, fantastic.
4: What a moment. For a few words.
5: È una gioia e un entusiasmo palpabile, quasi con mano. Quello di questa squadra della NASA che dopo anni di preparativi e viaggio assisteva all'atterraggio di una sonda sul piccolo asteroide Dimorphos alcuni anni fa. È l'entusiasmo di toccare con mano, per un attimo, qualcosa di molto più grande di noi. Come quando osserviamo il cielo notturno e vediamo milioni di stelle e galassie che scintillano silenziose a distanze inimmaginabili. È l'universo che ha sempre stupito e fatto sognare l'uomo. Momenti che ci fanno sentire piccoli e allo stesso tempo grandi, perché parte integrante di quella terra incognita che è il nostro universo. È un intreccio profondo tra curiosità scientifica, bisogno di significato ed emozioni umane ancestrali. Un fascino invisibile ma molto reale che vogliamo esplorare oggi a Laser con Valentina Tamburello, astrofisica e ricercatrice all'Università di Zurigo. Cercheremo di capire cos'è la materia oscura, i buchi neri e come angoli misteriosi e inesplorati di universo che riusciamo a spiegare tutt'al più con la fisica quantistica, in fondo ce li portiamo dentro tutti quanti, se è vero che siamo polvere di stelle. Dottorato in astrofisica al Politecnico di Zurigo, master postdoc in Australia, Valentina Tamburello è stata per 4 anni allo Space Hub, un ecosistema di ricercatori in ambito spaziale dell'Università di Zurigo. Poi collaborazioni private con Thales Alenia Space, oppure Ateleris. Quindi il ritorno a Zurigo, dove da poco collabora al progetto Arrakis, futura missione dell'ESA, l'ente spaziale europeo, che se tutto andrà bene nel 2030 lancerà nello spazio un telescopio che guarderà a galassie e aloni stellari attorno alla nostra Via Lattea, per capire se il nostro modello di cosmologia è sostanzialmente esatto oppure no. Prima però di sentire Valentina, ho voluto rendere omaggio ad Albert Einstein, uno dei padri della fisica moderna e dell'astrofisica. Einstein, che a Zurigo aveva studiato al Politecnico e quindi conseguito il dottorato all'università nel 1906, con una tesi, udite udite, di sole 24 pagine. Ebbene, l'originale della pergamena della dissertazione di Einstein è da qualche mese esposto pubblicamente alla sede centrale dell'Università di Zurigo alla Remistrasse. Valentina Tamburello, a più di 100 anni di distanza e come astrofisica, cosa rappresenta per te Albert Einstein?
6: Sicuramente un modello di riferimento per chi in generale vuole studiare la fisica. Quindi io mi sono ritrovata a seguire, anche seguo ancora tuttora, specialmente ragazze che vorrebbero avviarsi in studi scientifici, chi mi chiede per fisica, per astrofisica, eccetera. E ovviamente per tutti Albert Einstein, no? È un po' la figura di riferimento, ha dato un modo di descrivere l'universo e di interpretare anche la gravità in un modo completamente diverso, quindi rappresenta sicuramente un ideale irraggiungibile, viene da dire, ma sicuramente una persona molto a cui ispirarsi, ecco.
5: E se non mi sbaglio, la sua teoria gravitazionale è stata, ecco, dimostrata solo pochissimi anni fa.
6: Dipende da cosa intendiamo, nel senso ci sono delle applicazioni per le quali utilizziamo già, da pensare a funzionamento di GPS, da pensare alle lenti gravitazionali per stimare per esempio le masse di galassie e di altri oggetti. E diciamo che quello che è stata forse una delle più grandi scoperte nell'ambito dell'astrofisica è stato quello di riuscire a rivelare effettivamente le onde gravitazionali.
5: Questo riguardo ad Einstein e riguardo a Valentina Tamburello, il tuo Big Bang che ti ha portato all'astrofisica.
6: Che bella domanda, credo che lo sappia, molte persone attorno a me lo sanno chiaramente. Per me il mio Big Bang, il schicchero, diciamo, che ha spinto verso lo studio dell'astronomia è stata una visita al planetario di Milano durante una gita di terza elementare. Alla tenera età di 8 anni ci hanno portato a visitare il planetario. Probabilmente non mi ero mai accorta, stavo abitando comunque in una città, nella quantità di stelle che ci circondavano, e quindi ricordo ancora mia madre che quando ero molto piccolina le chiesi: perché quella stella lì brilla? Mia mamma ha risposto: ti sta salutando. Quindi
7: scienziata,
6: a casa mia sono la prima laureata, quindi...

0: Valentina Tamburello, allo stato attuale della conoscenza, il nostro universo, se non infinito, avrebbe un raggio di qualcosa come 24 miliardi di anni luce. Tendenza crescente. Confermi?
1: Non lo sappiamo. Questo fa parte, vedi, di cosa potrà fare Arrakis, eccetera, è proprio quello di confermare o meno alcuni tipi di teorie della cosmologia che quindi descrivono come è nato l'universo, come si evolve, dove andrà a finire. E di fatto ancora non c'è una teoria unica, la più accreditata, ovvero quella che risponde meglio a quello che osserviamo, è questa teoria lambda CDM, dove la lambda sta appunto per la parte che rappresenta l'espansione dell'universo. Quello che sappiamo dalle osservazioni è che il nostro universo si sta espandendo. E poi CDM sta per Cold Dark Matter, materia oscura, fredda, perché è una materia che sappiamo che è oscura, nel senso che non riusciamo a vederla, non emette radiazione, è non collisionale e l'unico modo in cui interagisce è tramite la gravità con il resto della materia che osserviamo.
0: E di cosa è fatta la materia oscura?
1: Anche questa è una bella domanda a cui non sappiamo ancora dare una risposta. Non lo sappiamo, e quindi tutte queste missioni, esperimenti sono appunto volti a capirne la natura. Sappiamo sicuramente che si espande, ma poi ci sono vari modelli. C'è un modello che ci dice che forse ci stiamo espandendo, e a un certo punto ci fermeremo e ci sarà una contrazione nuovamente verso una singolarità, verso un nuovo, fase iniziale. E poi un successivo Big Bang di nuova espansione, richiusura. Ci sono anche altre teorie che invece dicono: no, invece continueremo a espanderci sempre di più, sempre di più. E questo effettivamente è quello che almeno noi possiamo osservare adesso. Tutte le galassie attorno a noi, in maniera uniforme, si stanno allontanando
0: una dall'altra. Fatto interessante che la materia oscura rappresenta, ecco, malgrado tutte le galassie, le miliardi di galassie, una parte importante di tutto l'universo.
1: Allora, la materia barionica, la materia come la concepiamo, quella che osserviamo, quella che riusciamo a vedere, rappresenta il 5% dell'universo. Quindi noi conosciamo, noi possiamo vedere, possiamo conoscere, toccare, passami il termine, il 5% dell'universo. La materia oscura era attorno al 27% nelle ultime stime e tutto il resto è un 68% di energia oscura, che in quel modello di cui ti parlavo, modello cosmologico, è rappresentato da questa lambda, o meglio, l'espansione. Crea una specie di rete che connette tutta la materia. Sì.
0: E senza questa materia oscura, l'universo al limite potrebbe collassare, avere un altro ordine.
1: Esatto, perché dipende, perché se c'è comunque questa parte, sentiamo comunque che c'è questa spinta verso, chiamiamolo l'esterno, comunque questa spinta contro la gravità, quindi contro lo stare insieme, che è questa energia oscura. Quindi se non ci fosse la materia oscura, ci sarebbe ancora questa energia oscura? Chi lo sa?
0: Non è energia oscura, ma al contrario, energia molto luminosa, quella che ha prodotto questi suoni, a dire il vero parecchio terrificanti. Si tratta di vento solare e li ha registrati la sonda Parker Solar Probe sul suo cammino di avvicinamento al Sole. Ma un Sole, Valentina, come funziona?
1: Le stelle sono sostanzialmente degli ammassi di gas, principalmente idrogeno. Idrogeno che innesca, diciamo, una stella, molto gas, inizia a contrarsi sotto la spinta della gravità sostanzialmente, queste particelle, sempre più vicine a quant'altro, raggiungono temperature altissime, innescano quelle che sono le reazioni nucleari e danno vita a una stella, si accende una stella, luce fu. E quindi quello che la dimensione di una stella sostanzialmente dipende da quanta materia ha iniziato ad aggregarsi in una certa regione. Quello che è interessante è che la massa delle stelle, la massa iniziale di una stella, ci dice immediatamente la sua vita. Lo sappiamo già. Stelle grandi hanno un destino, proprio per la loro massa, diverso da quello del Sole. Bisogna distinguere tra temperatura interna e temperatura di superficie, temperatura interna del nucleo. Quindi alla superficie il nostro Sole, ecco, ha una lunghezza d'onda che corrisponde anche a una temperatura di 5.000-6.000 gradi. Però qual è la temperatura di superficie? 5.000-6.000 gradi Celsius. la parte della corona, la parte di atmosfera solare, quella è già molto più calda, stiamo parlando già di 1-3 milioni di gradi Celsius. Sono temperature enormi, ma le temperature nucleari interne sono ancora più alte, siamo all'intorno dei 15 milioni di gradi Celsius, e queste sono quelle che sono responsabili della fusione nucleare. Le stelle sono appunto un oggetto che è in continua lotta, passami il termine, tra la gravità che li spingerebbe a concentrarsi e questa pressione che invece arriva dalle reazioni di fusione nucleare al suo interno che invece la tengono in vita sostanzialmente.
0: Quando parliamo di soli, siamo molto vicini al tema dei buchi neri. I buchi neri sono,
1: Dici?
0: penso, fra i fenomeni più misteriosi, più strani, più spaventosi anche dell'universo. Valentina, cos'è un buco nero?
1: Beh, è un oggetto estremamente massiccio. Non è un buco,
0: Non è
1: ma è
0: un buco.
1: una quantità enorme di materia che è collassata in un punto molto piccolo, diciamo, rispetto alla massa ovviamente che ha. Quindi parliamo di una massa elevatissima in un volume molto, molto piccolo. Non ne sappiamo tantissimo, nel senso, quello che sappiamo è quali sono alcune possibili cause della loro formazione? Quindi, per esempio, prima abbiamo parlato di Betelgeuse. Betelgeuse esploderà come supernova. Ecco, le supernove sono uno dei modi in cui si può creare un buco nero. Diciamo che c'è un orizzonte degli eventi, viene chiamato, ovvero un raggio all'interno del quale nulla riesce più a sfuggire all'attrazione gravitazionale della massa del buco nero. Comunque, i buchi neri hanno una temperatura teorizzata da Hawking che in realtà è inversamente proporzionale alla loro massa. Questo vuol dire che più sono grandi, più sono freddi. Quindi è qualcosa di completamente, vedi, controintuitivo. Quando ho parlato dell'universo osservabile, no? Noi riusciamo a osservare quando c'è della materia barionica, quando c'è della luce. E se neanche la luce riesce a scappare da questo orizzonte degli eventi, significa che noi oltre l'orizzonte degli eventi possiamo soltanto teorizzare qualcosa, fare modelli, ma non abbiamo la più pallida idea di che cosa succeda lì. Quello che sappiamo guardando le regioni limitrofe a questo è, come dicevo, che a un certo punto la materia inizia a spiraleggiare verso il buco nero. Quindi quello che posso immaginare è che sì, la materia venga in qualche modo assorbita, ma dove va a finire poi questa materia? Si condensa semplicemente lì, rimane lì, o idee ancora più fantascientifiche da film, si trasferisce da un'altra parte? Ecco, questo non lo possiamo sapere. Quindi se noi immaginiamo un povero astronauta che sta finendo all'interno di un buco nero, no? A parte tutti i fenomeni penso in italiano si dica spaghettificazione, no? Questa idea di tutto quello che vi cade dentro, no? Viene stirato a spaghetto, no? In qualche modo. Beh, il punto è che dipende da chi osserva, no? Quello che Einstein ci dice è che il tempo è relativo. E il tempo è relativo si ci sta dicendo che a seconda di se tu sei un osservatore in moto o meno, il tempo ha una durata diversa. E quindi per una persona che vede, mettiamo noi, un telescopio potentissimo, riusciamo a osservare questo povero astronauta che sta cadendo all'interno di un buco nero, a noi ci sembrerà fermo in effetti. Ma per l'astronauta in sé, che invece sta cadendo verso il buco nero, per lui il tempo continuerà a scorrere normalmente.
0: Nel 1977 prese avvio uno dei progetti più affascinanti della NASA, ovvero il lancio delle due sonde Voyager 1 e Voyager 2. Inizialmente previste per studiare i pianeti più lontani del nostro sistema solare, sono poi state ridirette verso le profondità dello spazio, con lo scopo ipotetico di un giorno portare informazioni della nostra civilizzazione ad altre extraterrestri. A distanza di 49 anni e la bellezza di 26 miliardi di chilometri percorsi, le sonde continuano a mandare segnali alla Terra, ma presto si spegneranno. Il loro viaggio nello spazio interstellare comunque continuerà, probabilmente all'infinito. A tutt'oggi, Voyager 1 e 2 sono le sonde più lontane da noi in assoluto. Valentina.
1: Sono effettivamente una tra le cose che probabilmente hanno alimentato, no, questa passione. Io non ero neanche nata quando sono state lanciate, non ero neanche in progetto, credo i miei genitori non erano neanche sposati, quindi tanto per andare in quella direzione. Però è sicuramente una missione che anche soltanto pensandoci ha veramente dell'eccezionale. E anche perché hanno sfruttato per l'epoca un qualcosa di completamente nuovo, che era il Gravity Assist, hanno usato sostanzialmente questo allineamento che si verifica ogni 170 anni circa tra i pianeti esterni del Sistema Solare, Giove, Saturno, Urano e Nettuno, e hanno praticamente usato questo sistema di fionda gravitazionale che ha permesso alle sonde quindi di viaggiare, di fiondarsi verso l'esterno del nostro Sistema Solare. Poi alla fine l'obiettivo era studiare i pianeti esterni del Sistema Solare, quindi il loro obiettivo lo hanno raggiunto. E sicuramente le distanze in gioco, come hai citato tu, sono immense. Adesso non so se pensiamo al Sole, è a 8 minuti luce, quindi noi di fatto vediamo la luce emessa dal Sole 8 minuti fa. Ecco, pensiamo che queste sonde, come hai detto tu, si trovano a una distanza di un giorno luce, quindi per inviarci i loro dati ci vuole un giorno, 24 ore, e da parte nostra, per inviare un'informazione, un qualcosa a queste sonde, abbiamo anche noi bisogno di 24 ore. Quindi, considerando, come hai detto tu, quando sono partite, quanta strada hanno fatto, in realtà sembra poco, visto le distanze in gioco.
2: 5, 4, 3, 2, unité, top!
3: And we have engine start. And liftoff.
2: Décollage.
3: Décollage, liftoff from a tropical rainforest to the edge of time.
1: Beh, il James Webb è un telescopio immenso, prima di tutto, nel senso l'altro più grande telescopio che abbiamo avuto finora in orbita era Hubble, è Hubble, c'è cioè ancora. E solo che considera che l'Hubble ha un diametro di 2,5 metri, mentre invece il James ha 6,5 metri di diametro, quindi stiamo parlando di un oggetto 3 volte più grande. E inoltre si trova a una distanza completamente diversa. Insomma, mentre l'Hubble è vicino, diciamo così, relativamente vicino alla Terra, a 500 km all'incirca, il James Webb si trova a 1,5 milioni di chilometri da noi. Quello che lo rende appunto speciale è proprio questa capacità di osservare nel profondo, noi diciamo, nel senso arrivare a osservare oggetti molto deboli, molto distanti. Una delle principali scoperte del James Webb, da quello che ho potuto vedere, sono queste galassie, per esempio, a un redshift molto elevato, fino anche a redshift 12, e vedere quindi delle galassie già molto grandi, più grandi di quello che si pensava fossero possibili. Quindi già ci sta dicendo, guarda che forse galassie già di queste dimensioni si sono già formate prima di quello che i cosmologi pensavano. E quindi va a cambiare, insomma, sostanzialmente le teorie di formazione delle galassie, di evoluzione. Diciamo che ha aperto e aprirà sicuramente nuove, non tanto nuove strade di ricerca, quanto la possibilità di nuovi modelli, nuove teorie. C'è un'immagine molto famosa prodotta dall'Hubble che si chiama Campo Ultraprofondo di Hubble. Ed è un'immagine in cui tu puoi vedere tantissime galassie di tipologia e età diverse. La caratteristica interessante di questa immagine, che ti invito ad andare a vedere, invito tutti ad andarsene a vedere perché è veramente bellissima, è che però questa immagine corrisponde, se pensiamo al nostro intero universo, a un granello di sabbia. Granello di sabbia messo alla distanza di 1 metro. Quindi è un'immagine piccolissima che contiene 10.000 galassie.
0: Cosa sta dietro tutto questo? Cosa crea l'universo? Cosa ha creato? Chi ha creato l'universo? E sovente, e non troppo lontano, è il concetto di Dio. Albert Einstein diceva che lui credeva in un Dio, ma non in un Dio che interviene, ma piuttosto quello che potremmo definire un Dio pantocratore, un Dio che ha creato il tutto, è a capo di tutto, ma che poi fa le cose sue in pratica.
1: Lui si riferiva anche al dio di Spinoza,
0: Sì,
1: questo
0: esatto.
1: filosofo, no, che in realtà un po' più che un dio creatore, pantocreatore, che comunque ha ancora una visione molto anche cristiana, è proprio una personificazione, diciamo, del dio con la natura, invece, no? È secondo me una visione più profonda, che trovo ancora comunque diversa dalla visione cristiana. Credo che dal punto di vista dello scienziato sia una questione veramente molto soggettiva, nel senso che ho conosciuto ricercatori che sono credenti e ovviamente per loro, insomma, questo non è in contrapposizione con quello che fanno, perché sai, è un po' come dire la scienza ti spiega che cosa stai osservando, no? Però la religione ti dice perché c'è, qual è la causa di tutto. Io non sono credente, mi definisco agnostica, ma mi definisco molto più vicina a quella che è l'idea, appunto, effettivamente, che ha avuto Einstein, o idea anche di condivisa da altri astronomi, Carl Sagan, per esempio. Mi trovo molto più vicina a questa idea di quello che mi fa pensare a uno stupore, a una. È più un senso, no? In qualche modo di meraviglia, che può anche sentire essere qualcosa che senti anche in modo un po' spirituale, no? Ma ecco, io non vedo la necessità di un organizzatore, di un qualcuno che ha dovuto per forza mettere in ordine quello che vediamo, che ha dovuto creare e dare un senso, ecco. Quindi capisco che per altre persone invece magari sia importante trovarci un senso in tutta questa nostra vita.
0: È forse un'esigenza molto umana. Se guardiamo le culture, le filosofie antiche hanno spesso, se non sempre, attribuito fenomeni non spiegabili a divinità o comunque forze soprannaturali, no?
1: Assolutamente sì.
0: Come dire che la vita terrena è sì reale, importante, ma fare stato alla fin fine è l'invisibile, quello che non conosciamo e che poi abbiamo chiamato Dio molte volte.
1: Vogliamo sicuramente dare un nome, no? A quello che non capiamo, abbiamo bisogno di capire.
0: Quindi forse quello che per millenni abbiamo chiamato Dio, Valentina, è solo l'espressione forse di quanto scientificamente non riusciamo ancora a comprendere del tutto?
1: Nella mia personale visione del mondo sì, ma come ho detto, ci sono dei ricercatori che si definiscono completamente non credenti, e mi viene in mente la Margherita Hack, famosa astronoma italiana, che ha sempre detto Dio non esiste. Io, come ho detto, mi definisco agnostica perché sono un po' tipo San Tommaso, no? Se non vedo non credo, di contro portami la prova e sono una scienziata, se mi porti una prova posso anche crederci, no? Però ecco, nella mia visione è qualcosa che non ci siamo ancora spiegati, sì, assolutamente. Ci sono anche teorie quantistiche legate alla fisica quantistica addirittura che stanno provando a spiegare i miracoli. Penso proprio che appunto sia legato un po' a questa idea di poter spiegare i miracoli tramite la fisica.
0: Ed è affascinante che questo oggi, ecco, diventa una scienza vera e propria, la fisica quantistica. Mm-hmm. Poeticamente, sovente si dice che siamo tutti polvere di stelle, mm-hmm. Ma un fondamento molto scientifico.
1: Assolutamente. L'universo è pieno di idrogeno ed elio sostanzialmente, e non ci sono altri elementi, diciamo, che non sono stati prodotti dalle stelle. E quindi a seconda della dimensione della stella, la stella inizierà a trasformare idrogeno in elio, poi l'elio verrà trasformato in carbonio. A seconda di quanto è grande la stella, può andare avanti fino a che, come dicevamo, poi si arriva alla dimensione di, ad esempio, supernova, c'è un'esplosione e questo materiale viene diffuso nell'universo. E quindi poi, come puoi immaginare, la combinazione di idrogeno e ossigeno ci può portare alla formazione di acqua. E quindi insomma tutto quello che, cioè noi stessi siamo composti di quello che è polvere di stelle.
0: Quando ci vediamo come polvere di stelle, ovvero provenienti tutti dalla stessa origine, mm-hmm. In fondo andiamo a ricalcare scientificamente quello che anche certi stati di coscienza hanno trovato, la meditazione, mm-hmm. Esperienze premorte, l'assunzione di determinate sostanze psicodeliche, tutte cose che in un modo o nell'altro sembrano far rivivere alla persona un qualcosa di ancestrale, qualcosa di molto profondo. Io trovo molto interessante questi parallelismi.
1: Mm-hmm. Quello che sicuramente trovo molto molto affascinante è che pratiche come hai citato tu, ad esempio la meditazione, possano portare, diciamo, tutti a uno stesso stato di benessere, di sensazione di unità, di unione con tutto quello che ci circonda. Alla fine, di nuovo, torniamo a questo Dio di Spinoza, di Einstein, in cui effettivamente è la natura, è un po' come dire tu sei Dio, io sono Dio, tutto attorno a noi è Dio. E quindi forse è più questa idea di unione, per cui tutti siamo spazio, tutti siamo Dio. Perché effettivamente quando pensi alle quantità di stelle, di pianeti, di galassie, quando pensi alla vastità dell'universo, effettivamente quello che ti rendi conto forse a guardare la Terra da lontano è alla fortuna che abbiamo a essere vivi, a essere circondati da quello che abbiamo. E quindi insomma qualcosa da cui trarre vantaggio, ma non in senso economico, ma proprio poter godere della vita.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
5: Abbiamo sentito la puntata di Laser, a cura di Mauro Frigerio, Ai confini dell'universo, incontro con l'astrofisica Valentina Tamburello. Potete riascoltare questo o altri episodi di Laser sul sito rsi.ch o sul sito RSI Play o sull'applicazione RSI Play.

0: un talento emergente del jazz italiano, il trombonista e compositore Eugenio Renzetti. Dopo il diploma al Conservatorio di Cesena, accumula un'importante serie di esperienze da orchestrale. È primo trombone della New Talents Jazz Orchestra di Mario Corvini. Collabora in formazioni ridotte insieme al trombonista Marcello Rosa e nel 2018 fonda la Filarmonica Sabina Foro Novana, un agguerrito ensemble di giovani strumentisti a fiato. Il suo più recente lavoro da solista è una sorta di concept album ispirato ai capolavori di Franz Kafka. Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corsani. Domani alle 14:30.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Veronica Lippi. Polemiche ai mondiali. La FIFA revoca la squalifica dell'attaccante statunitense Balogun. Trump avrebbe telefonato a Infantino per chiedergli di intervenire. Bisogna poter abbattere i droni sconosciuti che sorvolano aree sensibili. Il Parlamento si muove per chiedere al Consiglio federale di adeguare le leggi. Le esequie della guida suprema iraniana Khamenei, iniziate le processioni finali a Teheran, poi la salma verrà portata in varie città sante, anche irachene. E sempre i mondiali, sarà sfida tutta europea. Quarti di finale a Miami sabato si affronteranno Norvegia e Inghilterra. Ai mondiali di calcio tiene dunque banco il caso Balogun. Ci sarebbe infatti una telefonata del presidente statunitense Donald Trump alla FIFA e in particolare a Gianni Infantino dietro al reintegro dell'attaccante della squadra statunitense. Dopo l'espulsione contro la Bosnia avrebbe dovuto essere squalificato negli ottavi contro il Belgio, ma così non sarà. Ci racconta di più Chiara Savi.
4: È stato Donald Trump, come sempre via social, a comunicare la notizia. Grazie FIFA per aver fatto quel che andava fatto e riparare ad una grave ingiustizia. L'ingiustizia è quel cartellino rosso dato a Folorán Balogun, il principale marcatore della squadra americana, che ha compiuto un fallo di gioco colpendo la caviglia di un avversario durante la partita con la Bosnia Erzegovina. Dopo l'intervento della VAR, Balogun è stato espulso e per il regolamento della FIFA avrebbe dovuto saltare la partita successiva con il Belgio. Ma secondo il New York Times, che parla di tre fonti concordanti, la decisione della FIFA sarebbe avvenuta dopo una telefonata di Trump a Gianni Infantino, presidente della Federazione Internazionale di Calcio. Il presidente americano gli avrebbe chiesto di revocare la squalifica e così è stato. La FIFA ha comunicato che in conformità all'articolo 27 del suo codice disciplinare, la sospensione è a sua volta congelata per la durata di un anno, periodo di prova per Balogun. I primi a insorgere sono stati i belgi, i prossimi avversari della squadra statunitense. Non sapevo che il 5 luglio negli uffici della FIFA corrispondesse al 1 aprile, ha commentato sarcastico Rudy Garcia, l'allenatore dei Diavoli Rossi, che si è anche detto d'accordo con quanto comunicato dalla Federazione di Calcio Belga, secondo cui la posizione della Federazione Internazionale contraddice il regolamento della Coppa del Mondo, che chiaramente afferma un cartellino rosso comporta automaticamente una sospensione per la partita successiva. Per trovare un episodio simile si deve tornare indietro al 1962, quando il celebre attaccante brasiliano Garrincha venne graziato dalla FIFA dopo un intervento da parte del governo di allora.
3: È di almeno 10 morti il bilancio di una serie di attacchi russi condotti all'alba nella regione di Kiev. Fonti giornalistiche parlano di diverse esplosioni. I feriti sono una cinquantina, secondo le autorità regionali, per cui autorità regionali che parlano di uno. Le autorità regionali ucraine che parlano di uso di missili balistici da parte di Mosca. Da parte sua l'esercito russo ha annunciato di aver abbattuto stanotte 519 droni ucraini che sorvolavano il suo territorio. Veniamo all'attualità svizzera ora. Sono necessarie più leggi per proteggere le infrastrutture critiche dai droni. È l'appello lanciato da una parte della politica dopo che la settimana scorsa il capo dell'esercito, Benedikt Roos, ha rivelato che proprio dei droni hanno sorvolato un'installazione militare svizzera. Ce ne parla Elisa Fraccaroli. Non si sa bene quando e chi ha fatto sorvolare dei droni su un sito dell'esercito svizzero. Quello che si sa è che alcuni politici a Berna vogliono evitare che ciò si ripeta.
5: Es ist nicht klar geregelt in der Schweiz, wer für was zuständig ist.
3: In Svizzera non è ben chiaro chi sia responsabile di cosa, dice ai microfoni di SRF la consigliera nazionale socialista Priska Seiler-Graf. L'aeroporto di Zurigo, per esempio, è in grado di individuare droni, è dotato di disturbatori di frequenza che possono bloccare le comunicazioni mobili. Ma l'aeroporto non può e non ha il diritto di abbatterli. Di questo si occupa la polizia cantonale, che però non dispone dei mezzi necessari. Quindi è urgente un adeguamento legislativo, affinché le responsabilità e le norme su cos'è o non è permesso siano chiare. Alle parole di Priska Seiler-Graf si aggiungono quelle del consigliere nazionale PLR Heinz Theiler, entrambi membri della Commissione Politica di Sicurezza. Anche per lui non ci sono abbastanza leggi per contrastare i droni. Bisogna subito delimitare le zone in cui i droni non possono volare e intervenire quando ciò accade, dice ai colleghi di SRF. Se un drone entra illegalmente in una zona, bisogna poterlo abbattere. Zone sensibili come le infrastrutture militari, ma anche per esempio i siti di approvvigionamento elettrico e gli ospedali.
6: Finiranno tra poco a Teheran le commemorazioni per la morte della guida suprema. La processione è iniziata circa un'ora fa e in mattinata il corpo dell'ayatollah Ali Khamenei verrà spostato a Qom e poi in altre città dell'Iraq, prima di essere poi riportato in territorio iraniano. Noi in mattinata abbiamo raggiunto la nostra inviata Naima Chicherio. Sentiamo da lei un primo bilancio e il significato di queste tappe.
7: Non abbiamo ancora i dati sull'affluenza. Le autorità iraniane avevano previsto la presenza in questi giorni di oltre 20 milioni di persone. Posso dire però che vista da qui la partecipazione è stata veramente impressionante, con un flusso continuo verso la Mosalla, ma anche con tante altre piccole manifestazioni lungo tutto il percorso. Tutta la città è stata letteralmente in balia di questo evento per giorni. Le commemorazioni continueranno altrove adesso, dopo Qom. La salma sarà appunto trasportata nelle città irachene di Najaf e di Karbala con un intento molto chiaro, ossia dimostrare la legittimità religiosa di Ali Khamenei al di là dei confini iraniani, segnalare che la sua legittimità spirituale ma anche politica trascende la Repubblica Islamica. Dopo queste tappe, il 9 luglio, il corpo sarà riportato qui in Iran, a Mashhad, nel nord-est del paese, ed è qui nella sua città natale che sarà poi tumulato.
6: Chiudiamo con l'emergenza terremoto in Venezuela. Le vittime, secondo gli ultimi dati ufficiali, sono oltre 3.300. Intanto continuano le polemiche sul possibile ritorno della leader dell'opposizione, Maria Corina Machado, e sulle accuse di inefficienza al governo. Il servizio di Paolo Manzo.
8: Mentre in Venezuela si continua a scavare ormai in cerca di chi ha perso la vita nei due fortissimi terremoti dello scorso 24 giugno, la tensione adesso si sposta sul piano politico. La leader dell'opposizione, Maria Corina Machado, sta facendo pressione da giorni per poter rientrare nel suo paese.
9: Io voglio tornare a Venezuela.
8: Io tornerò in Venezuela, ci stiamo organizzando perché questo avvenga. Voglio che le mie mani siano utili, ha detto. Washington, tuttavia, non sembra aver gradito le intenzioni della premio Nobel della pace per il timore di tensioni politiche con il governo della presidente ad interim Delcy Rodriguez, sostenuto dall'amministrazione Trump. Machado ha definito la polemica una distrazione rispetto all'emergenza, mentre per l'attuale esecutivo venezuelano si tratterebbe di suo opportunismo politico. L'arrivo di Machado potrebbe, secondo gli analisti, accentuare il malcontento della popolazione, che accusa il governo di inefficienza. Politicizzare una tragedia umanitaria come questa non ha senso. Abbiamo messo in campo tutte le risorse, pubbliche, private, nazionali e internazionali disponibili, si è difesa la presidente ad interim Delcy Rodriguez. E dopo l'arrivo degli aiuti statunitensi ed europei, anche l'America Latina scende in campo in modo significativo. Il Messico ha stanziato in queste ore 400 tonnellate di aiuti umanitari, mentre gli altri paesi della regione continuano a inviare farmaci e medici. Intanto oggi riaprono le scuole, un primo tentativo di ritorno alla normalità.
6: Era questo l'ultimo servizio del Radiogiornale. Buona giornata.
2: Lo sport.
9: Bene ritrovati. Norvegia e Inghilterra eliminano Brasile e Messico e volano ai quarti di finale, dove si affronteranno i norvegesi. Trascinati dalla doppietta di Haaland, hanno battuto i verdeoro 2-1. Inutile il rigore trasformato da Neymar al 98esimo in quella che potrebbe essere stata la sua ultima partita con la maglia della Seleção. Antonio Dautiglia.
10: Forse a qualcuno sarà capitato di vedere uno dei tanti video che circolano sui social in questi giorni, dove i protagonisti del mondiale sono raffigurati come eroi in stile cartone animato giapponese, quindi dotati di superpoteri e capaci di fare acrobazie incredibili in campo. Erling Haaland ha voluto contro il Brasile trasportare tutto questo nel mondo reale, perché la sua efficacia e la sua capacità di essere decisivo appaiono a volte sovrannaturali. Due gol per stendere i verde-oro, ed anche per lui sono sette nel mondiale, due palloni tra i pochi toccati, uno con la testa e l'altro con il mancino, trasformati in oro. La Norvegia scrive la storia, approdando per la prima volta ai quarti di finale. Il Brasile incassa un'altra delusione. La squadra di Carlo Ancelotti ci ha provato, ha avuto anche buone, anzi ottime opportunità per segnare, ma oltre a Haaland, anche Nyland, il portiere norvegese, ha deciso di indossare i panni del superuomo. Un rigore parato a Bruno Guimarães e altri interventi decisivi per lui, e da allora teniamola d'occhio questa Norvegia, come prima e più di prima.
9: Dicevamo inutile il rigore trasformato da Neymar, utile invece, utilissimo il rigore messo a segno da Kane, che ha permesso agli inglesi di eliminare, grazie anche alla doppietta di Bellingham, 3-2 il Messico. Omar Gargantini.
11: Per accomiatarsi dall'Azteca, lo stadio simbolo della Coppa del Mondo, non poteva esserci partita migliore. Reti, pali, occasioni, intensità, rigori, un'espulsione, il VAR che interviene due volte, un frastuono impressionante. Sì, è successo davvero di tutto. E alla fine l'ha spuntata l'Inghilterra, sempre avanti nel risultato, nella scia della doppietta di un Bellingham impressionante, confezionata in soli 98 secondi a stappare il match verso la mezz'ora. E poi una volta in 10 per il rosso a Quanza, arroccata davanti ad un Pickford più volte provvidenziale. Spinto dal suo pubblico meraviglioso, il Messico ci ha provato, accorciando due volte, ma ritrovandosi poi senza benzina né lucidità nell'assedio finale. All'11ª partita è quindi arrivato anche il primo KO all'Azteca, severo, vista la generosità, ma impietoso nel castigare gli errori difensivi commessi dopo che nelle prime quattro partite non aveva subito neppure un gol. Sarà quindi l'Inghilterra a sfidare la Norvegia nel quarto di Miami. Al Messico rimangono solo lacrime e rimpianti.
9: Stasera alle 21 si gioca Portogallo-Spagna. Nel tennis a Wimbledon niente da fare per Belinda Bencic, eliminata in 3-7 dalla statunitense Coco Gauff. Sempre in Inghilterra nella Formula 1 ricordo la vittoria di Charles Leclerc davanti a Russell ed Hamilton. Infine nel ciclismo, oggi la terza tappa del Tour de France di montagna presenta 196 km dalla Catalogna ai Pirenei, con Vingegaard sempre in giallo.
2: Rete 2.

0: Parad. Tutta la musica che gira intorno.
1: Un caro saluto e ben un buon lunedì mattina da Martino Dont. Ben ritrovati a Parad. Inizia una settimana che sarà segnata da alcuni anniversari importanti. Alcuni quadricentenari di influenti musicisti, sveleremo tutto a tempo debito durante questa puntata. Tra poco daremo anche uno sguardo ai giornali, alle notizie musicali che ci arrivano questa mattina, poi spazio all'agenda ed alcuni appuntamenti d'ascolto. Tutto questo come sempre accompagnato da molta musica, e in questa prima parte ci terrà compagnia, o meglio ci terranno compagnia le pagine per pianoforte di Claude Debussy, interpretate dalla pianista Elodie Vigneau, dal disco dedicato all'opera completa per pianoforte di Debussy, volume 1 per Cypress Records, un'uscita del 2025. Noi iniziamo a sentire Image Oubliée, proprio da questa uscita discografica, Elodie Vigneau al pianoforte.

i giornali di questa mattina. Siamo sulla Regione, a pagina 16, la recensione del balletto andato in scena al Teatro alla Scala sino al 16 luglio. Applausi e chiamate in proscenio per il Don Chisciotte di Nureff, balletto che val sempre la pena di rivedere. Dicevamo, il Teatro alla Scala sino al 16 luglio, un articolo firmato da Gabriella Gori. E leggiamo: in un tripudio musicale, danze, nacchere, ventagli, quello che esplode nel Don Chisciotte di Rudolf Nureff al Teatro alla Scala di Milano, con il corpo di ballo in grande spolvero, un allestimento grandioso e una direzione d'orchestra in sintonia con le atmosfere spagnole in un balletto che è un vero capolavoro, tratto dall'omonima opera di Cervantes, creato da Nureff nel 1966, che si ispirò all'originale di Petipa nel 1869. Il balletto approdò alla Scala già nel 1980. E narra la storia d'amore tra la deliziosa Kitri e il barbiere Basilio, ostacolata dai propositi matrimoniali del padre della ragazza, il rozzo oste Lorenzo, che vuole darla in sposa a un ricco e goffo. Ma grazie a Don Chisciotte e al fido Sancho Panza, non con tanto di ronzinante, al seguito il lieto fine trionferà. Si tratta di un episodio marginale nel secondo libro del Don Chisciotte, ma la trasposizione coreografica, fin dalla versione di Petipa, diventa il pretesto per un'opera in cui la caratterizzazione psicologica dei personaggi è sicuramente in secondo piano rispetto al succedersi di numeri di grande spettacolo tra scene realistiche, comiche, oniriche, e l'incalzare di momenti virtuosistici sia dal punto di vista musicale che coreografico. Tutto funziona in questa messa in scena, a cominciare dal prologo in cui Don Chisciotte nella sua casa sogna Dulcinea e nomina Sancho Panza suo scudiero, e naturalmente la trama poi prosegue nei tre atti, che ovviamente ora non vogliamo svelare tutto, ma potete sicuramente, naturalmente molti conosceranno l'opera originale o avranno visto proprio questo balletto. In ogni caso, fino al 16 luglio è possibile vedere quel balletto al Teatro La Scala di Milano, oppure potete approfondire almeno questa recensione che leggete a pagina 16 della Regione. Qualche altra segnalazione sempre dalle pagine culturali della Regione: un altro grande articolo a pagina 17 parla di Alpha Blondy, il reggae che ci salverà, che adesso forse è un po' fuori tema qua a Parad, ma lo citiamo unicamente mercoledì al Nevermind di Bellinzona con la sua musica multilingue. Dare amore è la missione, perché le parole non sono nate per raccontare l'odio. Un articolo, un'intervista curata da Beppe Donadio. E ancora leggiamo in un trafiletto: Don't Look Back in Anger, il film sui Oasis, a partire presto in tour, in questa reunion che continua, e verrà presentata presto da Disney questo documentario che racconta l'epopea dei fratelli Gallagher. Giusto così da menzionare in a Côté. Queste sono alcune notizie musicali sulla Regione. Tra poco daremo anche uno sguardo, tornando ovviamente a Lidi, di musica classica, dalle pagine domenicali della Lettura. Però prima ci ascoltiamo un'altra pagina di Debussy, questa volta un grande classico della suite Bergamasque.

Gli accordi finali dal preludio della Suite Bergamasque di Claude Debussy in questa interpretazione di Élodie Vigneron dal disco dedicato proprio a Monsieur Debussy, l'opera completa per pianoforte, il primo volume per Cypress Records 2025. Da Debussy passiamo velocemente ora a Bizet e lo leggiamo in un trafiletto che troviamo sulle pagine della lettura del Corriere della Sera, dunque dell'edizione di ieri, del 5 luglio, domenica 5 luglio, siamo a pagina 37. La prima della prima Carmen, un articolo firmato da Nicola Campogrande, che dice così: la Carmen che conosciamo non è esattamente quella che Georges Bizet aveva scritto, non solo perché dopo il debutto in vista dell'esecuzione viennese il compositore aveva deciso di musicare i momenti parlati, che allora era in uso in Francia, erano solamente appunto dialoghi parlati, e ancora oggi in tutto il mondo viene proposta la versione con i dialoghi cantati, ma anche era diversa perché durante le prove per la prima esecuzione nel 1875 il direttore dell'Opéra Comique di Parigi aveva imposto diversi tagli e rifacimenti, e Bizet stesso, scottato dall'insuccesso delle sue opere precedenti, non era verosimilmente del tutto soddisfatto di ciò che aveva composto. Per cui, rispetto a quella del manoscritto iniziale, venne battezzata una versione in parte diversa, peraltro inizialmente castigata dal pubblico per l'immoralità del soggetto, e ribaltata solamente qualche mese dopo, quando ormai l'autore dell'opera era già passato a miglior vita. Ora, e questo è il motivo per cui ne parliamo, il Festival della Valle d'Itria porta in scena per la prima volta un'edizione che ricostruisce il progetto iniziale del compositore, grazie a una partitura pubblicata dalla casa editrice Bärenreiter 2 anni fa, ma finora eseguita solo in forma di concerto. Sarà dunque al Palazzo Ducale di Martina Franca tra il 25 luglio e il 2 agosto, che verrà messa in scena per la prima volta questa prima della prima Carmen, sotto la direzione di Fabio Luisi e la regia di Denis Cryff. Sarà dunque sicuramente un momento da tenere d'occhio, sicuramente tutti, anche gli addetti all'approfondimento dell'opera lirica, ne parleranno, ne parleremo anche sui nostri canali. In ogni caso questo articolo ne parla e ne continua l'approfondimento. La prima della prima Carmen di Nicola Campogrande, pagina 37 del domenicale La Lettura di ieri 5 luglio. Noi ora lasciamo da parte Bizet e la Carmen, torniamo ancora un'ultima volta a Debussy prima di cambiare argomento. Sentiamo la famosa Passepide, sempre della suite Bergamasque di Claude Debussy, sempre dal disco Monsieur Debussy della pianista Élodie Vigneron.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E noi adesso dal repertorio per pianoforte di Claude Debussy passiamo ai quartetti d'archi di Giuseppe Verdi. Sentiamo il primo tempo dal quartetto per archi Mi minore, da un'uscita discografica del 2009 per l'etichetta discografica La Bottega Discantica. E sentiamo il quartetto di Roma interpretare questa pagina del grande operista. Tra poco sveleremo anche il motivo. Prima ci godiamo questo ascolto.

Il primo quartetto d'archi mi minore di Giuseppe Verdi, abbiamo sentito il quartetto di Roma da un disco per la Bottega di Scantica del 2009. Si dice che Verdi scrisse questa pagina per vincere l'ozio e più tardi la definì questa composizione come una pianta fuori clima nel contesto, se vogliamo, del repertorio del grande operista. La prima esecuzione avvenne a Napoli il 1 di aprile del 1873 e si dice davanti a un pubblico di 8 persone. Sembra quasi un pesce d'aprile, ma in seguito questo quartetto ottenne poi un successo e venne apprezzato anche a livello internazionale. Possiamo sentire il respiro, l'energia dell'illustre compositore. E ascoltiamo questa pagina di Verdi in riferimento ad un appuntamento di agenda, in questo caso sì, una vera e propria opera come la conosciamo di Verdi, una delle sue più celebri. Questa sera infatti ci sarà l'ultima recita del Macbeth a Como alle 21:30 nell'Arena del Teatro Sociale per il festival Como Città della Musica 2026. È un progetto 200 com per la città Macbeth di Giuseppe Verdi. Ad inaugurare il festival Como Città della Musica 2026 c'è proprio quest'opera che vedrà anche il coinvolgimento di artisti, professionisti e cittadini appassionati di musica nella produzione di questa grande opera lirica che è andata già in scena più volte a partire da giovedì 2 luglio fino a questa sera, dunque lunedì 6 luglio alle 21:30 dicevamo. Torna per la 19ª edizione questo festival Como della Città della Musica in collaborazione con il Teatro Sociale di Como Aslico e la Società dei Palchettisti con il contributo del Comune di Como. E quest'opera, dunque il Macbeth di Giuseppe Verdi, trazzo libretto di Francesco Maria Piave, adattamento ovviamente del celebre dramma di William Shakespeare, è una delle prime opere di Verdi ispirate al teatro shakespeariano, un autore che il compositore ammirava profondamente, che rappresenta un momento di svolta anche per la sua carriera. In questo spettacolo, in questa recita, sentiremo, o meglio avremo la regia di Paola Brunello, nata in provincia di Treviso. Brunello lavora come assistente alla regia in diversi teatri italiani, è stata anche finalista all'Opera Lombardia, al concorso Opera Lombardia nel 2024, Macbeth sarà la sua prima regia. Commenta così: l'opera lirica ci racconta di noi stessi, ci svela aspetti di noi che forse da soli non avremmo saputo scoprire. E Macbeth non fa eccezione, affronta la natura umana, le sue debolezze, con una potenza ineguagliabile, racconta così Brunello. A dirigere l'orchestra ci sarà invece Francesco Pasqualetti, direttore eclettico, il cui repertorio spazia da Mozart a Nino Rota, passando per molti autori meno eseguiti del Novecento italiano, mentre nel cast protagonista troveremo Jun Jung Choi nel ruolo di Macbeth, baritono coreano vincitore dell'ultima edizione del concorso Aslico, insieme al tenore cinese Yu Kang Zheng, che sarà Malcolm, Gabriele Valsecchi, vincitore di alcune edizioni fa nel ruolo di Banco, Francesca Paoletti in quello di Lady Macbeth e Marco Miglietta sarà già apprezzato sul palcoscenici di Opera Lombardia, sarà Macduff, mentre la dama sarà Irene Celle. A completare questo team creativo, i cantanti professionisti, ci sarà il coro 200.com con più di 200 cantori amatoriali che fanno parte proprio del cuore di questo progetto partecipativo di Aslico, diretti dal maestro Massimo Fiocchi Malaspina. Dunque appuntamento questa sera all'Arena del Teatro Sociale di Como alle 21:30 per il Macbeth di Verdi.

Un altro estratto dal quartetto per archi Mi minore di Giuseppe Verdi, sempre con il quartetto di Roma, da questo disco Verdi Puccini Quartetti per la Bottega Discantica del 2009. Un altro appuntamento concertistico che volevo menzionare velocemente, in questo caso se vi doveste trovare a Zurigo questa sera all'Open House, ci sarà il Gala Concert des Internationalen Open Studios, il concerto di gala dunque dello studio internazionale di opera. Adrian Kelly, la direzione della Zürcher Kammerorchester, i cantanti dell'Open Studio Internazionale, concludono la stagione con un grande concerto sul palco principale del Teatro dell'Opera. E oltre numerose arie solistiche, brani d'insieme tratti dalle opere di Mozart, il programma prevede anche brani da opere romantiche di Donizetti, Gounod, Weber, Tchaikovsky. Il direttore d'orchestra e direttore dello studio internazionale dell'opera, Adrian Kelly, dirigerà l'orchestra da camera di Zurigo. Noi ora ci spostiamo su alcuni appuntamenti di rete e ci arriviamo con un brano che si lega direttamente a quanto parleremo tra un attimo. Quindi non svegliamo niente, ci scustiamo questo Can She Excuse My Wrongs?

Can She Excuse My Wrongs è questo brano di John Dowland di cui si parlerà anche questa settimana, perché è la serie che andrà in onda questa settimana a Montmartre, tutta dedicata a due quadricentenari, quello di John Dowland e John Cooper, o John Cooperario se preferite la maniera italiana, a cura di Gaia Varoni in compagnia del gambista direttore d'orchestra Roberto Gini. L'occasione del quarto centenario della morte di due grandi compositori dell'Inghilterra elisabettiana, John Dowland e John Cooperario, offre lo spunto non soltanto di ricordarne le opere, bensì di entrare in un universo artistico di sconcertante attualità, solcare le onde della Golden Age inglese, l'epoca in cui videro la luce le sette pavane, le lacrime di John Dowland. Ci consentono di navigare toccando lidi che si rivelano molto più simili ai nostri di quanto potremmo sospettare. E dunque la celebrazione per questo doppio centenario della morte di questi due grandi compositori diventa occasione per riscoprire l'attualità di un linguaggio musicale molto immediato, parlante, comprensibile anche a noi, 400 anni dopo, in quanto legato alla lingua parlata, alle passioni umane eterne, i gesti che accompagnano le frasi che pronunciamo, i richiami di armonie in cui riconosciamo piacere, dolore, sensualità e intelletto. Il viaggio proposto da Roberto Gini, esecutore studioso appassionato della musica di quest'epoca, è impostato secondo proprio i 5 punti del discorso retorico. Ogni puntata tocca sia gli argomenti centrali delle opere di Dowland e di Cooper, sia tematiche parallele alla musica, collegando tra loro le arti sorelle. Appuntamento allora dal lunedì al venerdì alle 16:35 con questa serie, dunque John Dowland e John Cooperario nel 400° anniversario della morte, viaggio nell'Inghilterra della Golden Age elisabettiana. Noi ora ascoltiamo un brano sempre di John Dowland, sempre dal disco Songs of Passion, con Lea Desandre e l'ensemble Jupiter e con il liutista Thomas Danfort per l'etichetta Erato del 2025. Un brano che ci testimonia che anche John Dowland sapeva essere autoironico in questa Semper Dowland, Semper Dolens, pavana per 5 viole da gamba e liuto.

0: Miles Davis, John Coltrane, due monumenti musicali del XX secolo. A 100 anni dalla nascita, il racconto delle loro figure e del loro contributo all'arte nelle parole di 10 ospiti. Le architetture del suono. Questa settimana con il curatore e critico Corrado Benigni. Da lunedì a venerdì alle 11.30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: In studio Federico Talarico. È di almeno 11 morti il bilancio di una serie di attacchi russi condotti all'alba nella regione di Kiev. I feriti sono una cinquantina, riferiscono le autorità regionali. Secondo Mosca, l'attacco ha preso di mira impianti militari, industriali ed energetici. L'esercito russo ha da parte sua annunciata di aver abbattuto più di 500 droni ucraini che nella notte hanno preso di mira la regione di Mosca e di San Pietroburgo. La città di Sebastopoli, annessa illegalmente dalla Russia nella penisola della Crimea, è rimasta senza elettricità dopo un attacco, annuncia il governatore nominato da Mosca. E il sud della Francia è in preda alle fiamme. In Francia 10.000 residenti sono in fase di evacuazione a causa della rapida propagazione dell'incendio che ha investito 4.500 ettari nel dipartimento dei Pirenei orientali. Altri 16 dipartimenti sono stati posti in allerta arancione con temperature che raggiungeranno i 40 gradi. E in Costa Brava, in Spagna, si è stabilizzata la situazione dopo che un rogo divampato venerdì ha costretto l'evacuazione di una decina di comuni. In Grecia, da domenica, i pompieri stanno combattendo le fiamme in due stabilimenti della città di Salonicco, dopo che un incendio boschivo è stato nel frattempo domato. Infine, in Portogallo, da 3 giorni a Vuzela, nel distretto di Viseu, le fiamme hanno bruciato almeno 13.000 ettari di vegetazione. Le autorità stimano che circa l'80% dell'incendio sia sotto controllo. E davanti a una folla immensa è ripartito il corteo funebre di Ali Khamenei, la guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra contro gli Stati Uniti e Israele, lo riporta la televisione di Stato IRIB. I funerali nazionali, che hanno attratto nella città milioni di persone, sono cominciati sabato. La salma dell'Ayatollah è rimasta esposta per 2 giorni nella Grande Mosalla, un luogo di importanza religiosa e politica della capitale iraniana. È stato indetto uno sciopero dal personale di terra in Italia, causati importanti disagi ai viaggiatori, soprattutto negli scali di Malpensa e Linate, dove sono stati cancellati quasi 160 voli. Un'agitazione rientrata a mezzanotte che potrebbe però avere conseguenze anche stamattina. Buone notizie invece dalla ferrovia: con la riapertura dopo lavori in Italia tornano operative sia la linea S40 Como-Mendrisio-Varese sia la S50 Bellinzona-Lugano-Varese-Malpensa. Oggi, così come domani, tempo generalmente soleggiato e caldo, massime sui 32 gradi fino a 35 nelle valli superiori con tendenza favonica.
0: Radio Televisione Svizzera.

Siamo allo spazio del concerto.ch e questo pomeriggio alle 13.30 vi anticipiamo una puntata curata come sempre da Lissa Nembrini per quanto riguarda le scelte musicali e Mattia Caputo sarà al microfono. Un'edizione di concerto.ch che sarà dedicata interamente a pagine interpretate dall'orchestra della Svizzera italiana con balletti, teatri e altre pagine musicali che si legano tutti in qualche modo a livello storico alla figura di Diaghilev, il grande controverso impresario russo attivo a Parigi all'inizio del XX secolo, che fu fondamentale in particolare per lanciare la carriera di Igor Stravinsky, commissionando ad esempio i famosi tre balletti, L'Uccello di Fuoco, Petrushka e La Sagra della Primavera. Diaghilev è stato anche fondamentale in molte altre composizioni di quell'epoca, molte commissioni. Scopriremo questo pomeriggio alle 13.30 a concerto.ch insieme a Mattia Caputo alcune di queste pagine. Noi ci ascoltiamo ora già un estratto di Igor Stravinsky, come abbiamo già sentito in questo concerto per orchestra da camera in Mi bemolle maggiore. Abbiamo sentito il primo tempo giusto, sentiamo ora anche un estratto dall'Allegretto e in questo caso l'orchestra della Svizzera italiana era diretta da Charles Dutoit in un concerto del 2021, era il 25 febbraio per la precisione. Sentiamo allora questo estratto dal concerto per orchestra da camera di Stravinsky, l'orchestra della Svizzera italiana sotto la direzione di Charles Dutoit.

0: Un estratto dal concerto per orchestra da camera in Mi bemolle maggiore di Igor Stravinsky. Abbiamo sentito l'orchestra della Svizzera italiana sotto la direzione di Charles Dutoit in un concerto del 25 febbraio 2021. E siamo praticamente in conclusione di questa edizione di Parade, ma ci salutiamo con una serie che ci parla di un altro quarto secolo, 400 anni, in questo caso non di morte come nel caso di Dowland e Cooper, ma di un in qualche modo di un compleanno, i 400 anni di Johann Melchior Glättle. La data di nascita resta avvolta nel mistero, ma sappiamo che in un giorno di luglio del 1626 nacque a Bremgarten, dunque in Canton Argovia, Johann Melchior Glättle. Chi è costui? È un compositore che oggi è poco conosciuto e che forse anche molti amanti di musica barocca non conoscono, eppure Glättle fu probabilmente a suo tempo uno dei più rilevanti compositori svizzeri del suo secolo. Fu attivo soprattutto all'estero, in Baviera, ad Augusta, dove divenne organista e più tardi maestro di cappella. A testimoniare della fama di Glättle nel XVII secolo, i musicologi stanno ritrovando tracce, copie delle sue opere in gran parte d'Europa, addirittura oltreoceano. Ma non anticipiamo troppo perché approfondiremo proprio la figura e la musica di Johann Melchior Glättle in questa serie di quattro puntate. La musica considerata di altissimo livello, che resta ancora in parte inascoltata, che merita di venire riscoperta. E dunque, per celebrare questo 400esimo compleanno di Johann Melchior Glättle, vi invitiamo a riscoprire la sua musica, la sua vita. Lo faremo insieme al musicologo Christoph Riedo, professore dell'Università di Ginevra, che da anni studia la storia della musica elvetica e si occupa in particolare di Glättle. Da alcuni anni, soprattutto insieme anche ai suoi studenti, si occupa della trascrizione di opere di Glättle e nel prossimo mese di agosto organizzerà anche una serie di conferenze accompagnate da concerti presso l'abbazia di Muri in Canton Argovia, dunque non lontano da Bremgarten, dove Glättle nacque, per celebrare questo quadricentenario. Vi invitiamo allora a questa prima puntata dedicata a Glättle, dedicata soprattutto a scoprire la sua figura. Un caro saluto da Martino Donte e un buon proseguimento di ascolto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Stiamo ascoltando la prima sonata dai Vespri alla Vergine Maria per soli, coro e orchestra con l'ensemble di fiati Il Desiderio, sotto la direzione di Thomas Baldinger da un'uscita per l'etichetta MGB del 2005. Marien Vesper con la partecipazione del Collegium Vocale Lenzburg, una composizione di Johann Melchior Glättle. Chi era Johann Melchior Glättle? Forse il più grande compositore svizzero del XVII secolo. La sua data di nascita effettiva resta un mistero, ma nacque nel mese di luglio del 1626. In questa piccola serie vogliamo dunque celebrare i 400 anni di Johann Melchior Glättle. Vogliamo riscoprire la sua figura che oggi è al centro di molte ricerche musicologiche. Ad accompagnarci alla scoperta della figura e della musica di Johann Melchior Glättle in queste puntate saremo in compagnia del professor Christoph Riedo, professore di musicologia all'Università di Ginevra, studioso della storia della musica svizzera, che in questi anni si sta dedicando anche in compagnia dei suoi studenti alla trascrizione di opere di Glättle, nonché allo studio della sua vita e della sua musica. Professor Christoph Riedo, grazie mille per il suo tempo, benvenuto a Rete 2.
1: Buongiorno, signor Don. La ringrazio per il suo interesse per Johann Melchior Glättle. Mi permetto di rispondere alle sue domande in tedesco, così da poterle fornire informazioni più precise di quanto mi sarebbe possibile fare in italiano. Grazie.
0: Parliamo proprio di uno dei compositori svizzeri tra i più importanti del XVII secolo. Quest'anno celebriamo i 400 anni della nascita di Glättle, eppure resta un nome per lo più sconosciuto. Chi era Glättle e come si è svolta la sua vita?
1: Glättle ist im katholischen Bremgarten im heutigen Kanton Aargau geboren und zwar wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich im Juli 1626, also vor genau 400 Jahren.
2: Glättle è nato nella cattolica Bremgarten, nell'odierno Canton Argovia, e molto probabilmente nel luglio 1626, quindi esattamente 400 anni fa. Sappiamo in realtà molto poco sulla sua formazione, sui primi anni della sua vita, sulla sua biografia in generale. Sappiamo finora soltanto che a 15 anni era iscritto come allievo nel Collegio dei Gesuiti a Friburgo, nel Friburgo tedesco, cioè svizzero, al Collège Saint-Michel, come studente gesuita, e lì frequentò il terzo di 6 anni ginnasiali. È possibile che abbia frequentato anche altre scuole gesuite, ad esempio a Soletta, Lucerna, o forse anche all'estero, ma di questo non sappiamo nulla. Quindi sappiamo dove è nato, che proviene da Bremgarten, che ha frequentato la scuola gesuita e che lì ha sicuramente ricevuto anche una buona formazione musicale, ma comunque non una formazione estremamente approfondita. La tappa successiva della sua biografia, che conosciamo meglio, è la sua attività ad Augsburg, Augusta. Fu assunto a 25 anni come organista presso la cattedrale di Augusta, nell'odierna Baviera. E questo fu poco dopo la guerra dei Trent'anni, che si concluse nel 1648. Si può immaginare che tutto fosse ancora in fase di ripresa dopo questi lunghi anni di guerra. Lì sposò anche una Katharina Streitlin e si presume persino che anche lei forse provenisse dalla Svizzera o addirittura da Bremgarten, ma non lo si sa con certezza. Con Katharina Streitlin ebbe poi 16 figli. 2 figli diventarono gesuiti, alcune figlie entreranno in convento e un figlio diventerà poi un professore di diritto a Salisburgo, piuttosto noto. Glättle ha praticamente vissuto come uno svizzero in esilio. Diventa, 3 anni più tardi, anche maestro di cappella e fino alla sua morte rimase impiegato come organista e maestro di cappella di Augusta. Conosciamo anche un po' il suo contesto musicale e altre informazioni sulla sua biografia. Fu successore di un certo Philipp Jakob Baudrechsel, la cui musica è poco conosciuta. Tuttavia, Baudrechsel era stato studente al Collegium Germanicum a Roma presso il famoso Giacomo Carissimi. E sappiamo anche che questa musica romana dell'ambiente di Carissimi era molto diffusa ad Augusta e nei dintorni. E si deve concludere che il giovane Glättle studiò questa musica di ispirazione romana e sicuramente la imitò. Parleremo della lingua musicale di Glettle, che è appunto

0: di cappella del Duomo, ma era sicuramente integrato anche nella vita musicale cittadina. Per il Duomo di Augusta lavorava come organista e maestro di cappella, formava musicalmente i ragazzi del coro per una liturgia quotidiana nel Duomo. Questi ragazzi del coro studiavano quasi sempre al Collegio Gesuita di Augusta, quindi anche ad Augsburg i gesuiti erano molto presenti e gli stessi figli di Glättle frequenteranno il Collegio Gesuita. Si crea così un legame duraturo della famiglia Glättle con i gesuiti, non solo Johann Melchior Glättle, ma anche i suoi figli manterranno uno stretto rapporto con i gesuiti. Ad Augusta Glättle compone e fa stampare le sue opere. Muore nel 1683 e sembra che già alcuni anni prima non fosse più in buona salute. Ma la sua biografia rimane ancora in parte poco chiara, non sappiamo molto sulle sue attività ad Augsburg, soprattutto quasi nulla sulla sua formazione musicale.
1: Die ganze Biografie bleibt noch etwas im Unklaren. Wir wissen eigentlich nicht extrem viel über seine Aktivitäten in Augsburg und insbesondere kaum etwas über seine Ausbildung, seine musikalische Ausbildung.
2: Un compositore che è vissuto, che ha lavorato soprattutto all'estero, ma nonostante questa lontananza dalla Svizzera, per gran parte della sua carriera musicale, Glättle sembra essere rimasto comunque molto legato al suo paese di origine.
1: Ja, ganz genau. Glättle ist wie gesagt 1651 nach Augsburg gezogen, hat dort eine Stelle bekommen.
0: Sì, esattamente. Glättle, come detto, si trasferì nel 1651 ad Augusta, dove ottenne un incarico e poté fare carriera. Lasciò la Svizzera a 25 anni e visse poi 32 anni all'estero. In altre parole, trascorse la maggior parte della sua vita nella Germania meridionale. Ciò che però è particolare è che nelle sue pubblicazioni musicali, nei frontespizi, si definisce sempre Bremgartensis, cioè cittadino o figlio della città di Bremgarten. E sappiamo anche che mantenne il diritto di cittadinanza della sua città natale e che quindi mantenne per tutta la vita uno stretto legame con essa. Anche nei registri dei gesuiti a Friburgo, nella lista in cui è indicato come studente gesuita, accanto al suo nome è scritto: questo è il maestro di cappella di Augsburg. In altre parole, in un secondo momento, dopo che Glättle aveva fatto carriera, qualcuno si ricordava che il giovane Glättle era stato studente a Friburgo. Questo senz'altro attesta che era considerato un musicista famoso e conosciuto. Come ho già menzionato, forse perfino sua moglie proveniva dalla Svizzera, da Bremgarten. Anche questa supposizione è stata avanzata e ciò che è anche particolare è che, ancora oggi, molte fonti musicali, quindi molte composizioni conservate di Glättle, si trovano in Svizzera, nelle biblioteche svizzere. Questo porta anche a concludere che il suo nome continuava ad essere conosciuto in Svizzera, che la sua musica era apprezzata, che veniva acquistata e che in Svizzera ottenne una buona reputazione. Esistono perfino alcuni canti cattolici che furono pubblicati in innari riformati, ad esempio a San Gallo. In altre parole, la sua musica sacra cattolica fu cantata nella Confederazione fino al XVIII secolo, persino dai riformati. E ad esempio nella canonica di Baron Münster, che si trova non lontano da Bremgarten, sappiamo che erano conservati anche spartiti manoscritti di Glättle. Questo porta a supporre che Glättle abbia forse persino fatto pervenire la sua musica ai canonici di Baron Münster da Augsburg. Glättle è dunque stato uno svizzero in esilio che ha trascorso la maggior parte della sua vita all'estero, ed è proprio l'estero che gli ha permesso di intraprendere una carriera musicale. Perché un cittadino svizzero musicalmente formato, un cattolico del XVII secolo, lascia la Svizzera? Questa è una domanda che bisogna porsi. Perché non poteva o non voleva fare carriera in Svizzera? In linea di principio, nel XVII secolo i musicisti cattolici potevano fare carriera quasi soltanto se appartenevano al clero, cioè se entravano in convento o diventavano sacerdoti. E, come abbiamo sentito, Glättle si sposò relativamente giovane ed ebbe 16 figli, quindi questa opzione non era per lui realmente possibile. E bisogna anche sottolineare che Glettle fu il primo maestro di cappella laico ad Augusta. Ottenne la possibilità di diventare maestro di cappella pur non essendo un ecclesiastico.

0: ecclesiastico e poiché all'epoca ciò rappresentava ancora un certo conflitto, i canonici del Duomo gli regalarono una veste corale affinché, e qui cito, potesse apparire in modo clericale quando il suo incarico lo richiedeva. Quindi in certi momenti, per esempio durante le processioni, quando la gente lo vedeva, poteva indossare una veste corale e quindi apparire come un ecclesiastico. Glättler rimase fortemente legato alla Svizzera, fece carriera ad Augusta, dove trascorse la maggior parte della sua vita, e forse fu proprio Augusta a permettergli quella carriera che in Svizzera gli sarebbe stata preclusa se non fosse entrato appunto nello stato ecclesiastico.
1: Er blieb mit der Schweiz stark verbunden, machte seine Karriere in Augsburg, wo er den größten Teil seines Lebens verbrachte. Und vielleicht hat ihm auch Augsburg überhaupt seine Karriere ermöglicht. Eine Karriere, die ihm damals verschlossen gewesen wäre in der Schweiz, wenn er nicht dem geistlichen Stand beigetreten wäre.

Si conclude la prima parte di questa serie dedicata ai 400 anni del compositore svizzero, originario di Bremgarten, Johann Melchior Glättle. Continueremo la nostra conversazione con il professor Christoph Riedo nella puntata di domani, dove entreremo anche più nello specifico per quanto riguarda la musica di Glättle. Per oggi ci salutiamo con la sonata a sei voci di Johann Melchior Glättle con l'ensemble Musica Fiorita, sotto la direzione di Daniela Dolci, dal disco Johann Melchior Glättle Motetten Opus 5 del 2015 per Pan Classics.

Alphaville. Le 11 di lunedì 6 luglio, buongiorno, bentrovate e bentrovati da Francesca Rodesino. Oggi apriremo Alphaville parlando di libri e di nuove frontiere della lettura, mettendo al centro una domanda, e cioè come si consiglia un libro oggi? Poi continueremo il racconto estivo delle architetture del suono che vi stiamo proponendo settimana dopo settimana, in occasione dei 100 anni di Miles Davis e John Coltrane, sempre con un ospite e uno sguardo diverso. Oggi inauguriamo una settimana dedicata alla fotografia. Capiremo tutto alle 11.30. Poi abbiamo una pagina sull'autogestione in Svizzera alle 11.45. Alle 12 c'è sempre la replica dei nostri dibattiti, subito dopo la serie Le Ascoltatrici. Tutto tra poco dopo Call Me Name del cantante inglese Lowen Levin.

0: Come si orienta una lettrice o un lettore d'oggi in un panorama intricato e diviso tra recensioni giornalistiche, podcast e passaparola digitale alla BookTok o altro? Dove si parla di libri e in che modo nel 2026? Se ne discuterà domani alle 18 al Parco Ciani in un incontro dal titolo Tante idee di lettura, dove, come e quando parlare di libri. Un incontro che si inserisce nell'ambito del progetto Chilometro Zero e che vedrà come ospite lo scrittore Paolo Di Stefano, la libraia Francesca Beltrani e lo scrittore e autore televisivo Matteo Bianchi che ci ha raggiunti al telefono. Buongiorno e benvenuto ad Alphaville.
1: Eccomi, grazie dell'invito.
0: Eccoci. Allora, lei ha scelto di consigliare libri attraverso un podcast, lo dicevamo prima, che si chiama Copertina. Ma secondo lei cosa permette di trasmettere questo medium, appunto il podcast, che la pagina scritta di una recensione tradizionale invece magari non riesce a veicolare così bene? Come mai ha scelto il podcast?
1: Allora, intanto diciamo che Copertina esiste dal 2018, è stato il primo podcast letterario in Italia, lo produce Storie Libere ed è nato contemporaneamente a Morgana di Michela Murgia, eravamo nello stesso diciamo slot, e quindi è un podcast che ha un po' anticipato i tempi rispetto a tutti quelli che sono arrivati dopo. Ma sicuramente, secondo me, l'idea di parlare di libri in un podcast è un'idea che si sposa anche bene con il gusto e il gesto della lettura, perché il podcast non è un ascolto casuale, cioè non è come la radio che magari uno accende, tiene di sottofondo e a volte ascolta, a volte fa altro. Il podcast è un momento, appunto, on demand, che uno dedica a sé, quindi che ascolta in maniera molto concentrata, magari mentre fa una passeggiata, magari mentre si dedica a un momento per sé, e quindi è un rapporto quasi intimo fra chi racconta e chi ascolta, che è un po' quello che succede anche nei libri in realtà. Quindi credo che sia un mezzo molto adatto e che permette anche di parlare, diciamo, con una certa calma e di approfondire l'argomento. Ovviamente trasmissioni televisive, radiofoniche hanno anche dei tempi che inducono a essere veloci e sintetici, mentre in un podcast uno può prendersi tutto il tempo che vuole per raccontare un libro, può magari leggere degli estratti, insomma è un rapporto molto diverso.
0: Mezzo intimo per un'attività, per una pratica intima, perché la mia impressione è che consigliare un libro a qualcuno sia in effetti un'operazione che contiene una certa dose di intimità, perché stai in effetti invitando una persona a percorrere delle riflessioni, delle descrizioni, dei dialoghi che per qualche ragione ti hanno colpita, ti hanno impressionata oppure addirittura forse segnata. E allora, in un mare di pubblicazioni cartacee, digitali, pubblicate da editori, autoprodotte, quali sono i suoi criteri per scegliere il libro giusto da consigliare alle sue ascoltatrici e agli ascoltatori?
1: Allora, intanto io cerco di essere abbastanza vario, anche per gusto personale vado un po' più a cercare magari editori indipendenti o non proprio il classico bestseller di cui parlano tutti e che non avrebbe poi particolarmente, voglio dire, bisogno anche della mia eco. E quindi già mi oriento, diciamo, verso un ambito che magari il lettore medio conosce meno e quindi è più, come dire, è più una rivelazione indirizzarlo verso questi titoli. E poi cerco anche di capire il tipo di lettore ideale che un libro potrebbe avere, perché è chiaro che alcuni autori o alcune tematiche possono essere più adatte a un pubblico maschile, a un pubblico femminile, a un pubblico più giovane, a un pubblico più maturo. Quindi cerco anche di orientare, diciamo, il lettore verso l'area a cui si può riferire quel libro, in modo tale da dare delle indicazioni un po' più precise. Poi certo che ognuno è libero anche di spaziare, di andare verso ambiti e generi che di solito non frequenta, però mi piace cercare di tenere presente il lettore possibile e il lettore ideale.
0: Bianchi oggi dei libri si parla ovunque, non c'è più soltanto il supplemento culturale classico o il passaparola, ma sappiamo quanta influenza abbiano anche i mezzi digitali sociali, per esempio TikTok. Tra l'altro, al Salone del Libro di Torino di quest'anno è stato presentato uno studio che dice che film e serie TV starebbero diventando uno dei motori più forti per il mercato editoriale italiano. Insomma, quando arriva una serie o un film tratto da un libro, le vendite dell'opera originale tendono a crescere rapidamente. Leggevo che nelle prime 4 settimane dall'uscita di un adattamento audiovisivo le vendite aumenterebbero in media del 197%. Secondo lei questo cambiamento dei vettori, diciamo, della promozione, come cambia, se la cambia, l'esperienza della lettura da un lato e come si riflette poi anche magari sull'attività della scrittura? Lo chiedo a lei che è anche scrittore.
1: Allora, è un discorso un po' complesso, ma certo, sicuramente l'uscita di una serie o di un film, soprattutto sulle piattaforme, quindi che arrivano a casa di chiunque si è abbonato, è una sorta di mega pubblicità per chi magari non sapeva dell'esistenza del libro da cui è tratta la serie. Per cui nel momento in cui la serie diventa una serie di successo, nasce anche la curiosità di andare a recuperare il libro che l'ha ispirata. E quindi diciamo che è un mezzo promozionale che funziona molto in questo senso, soprattutto perché si rivolge magari a un tipo di pubblico che è più un pubblico visivo che un pubblico di lettori e quindi magari è meno attento rispetto al mercato editoriale. La questione dei booktalker, per esempio, è un'altra, che è una questione molto più generazionale, cioè io ho molti amici e amiche più giovani che letteralmente prendono i libri solo perché li hanno visti da online qualche booktalker che loro seguono e si fidano ciecamente di questa, che spesso sono anche delle come dire, recensioni molto veloci, perché anche lo spazio, insomma, digitale è molto limitato, per cui è proprio una questione di fiducia che si instaura rispetto al singolo personaggio che consiglia le cose. Per quanto riguarda invece la scrittura, io non credo che ne sia particolarmente influenzata. Ci sono ovviamente dei prodotti più pensati, diciamo, in ottica magari cinematografica, eccetera, ed è chiaro che ci sono anche dei generi in questo momento, cioè il romance sta come dire, facendo da padrone, no, sul mercato editoriale, e questi titoli sono spesso molto adatti per una trasposizione, però in generale credo che, proprio perché è un mercato abbastanza imprevedibile quello dell'audiovisivo, cioè non si sa mai quali trend lo guidino, quindi magari un anno sono interessati allo young adult, un anno dopo solo al crime e così via. È difficile per uno scrittore già mettersi nell'ottica di quello che può essere interessante per i produttori, quindi credo che in questo almeno la libertà dell'autore sia ancora abbastanza salvaguardata.
0: Un tempo c'era il critico letterario che dall'alto della sua cattedra stroncava oppure promuoveva le opere, ma oggi spesso dilagano ovunque le condivisioni tra pari. Lei lo stava già accennando prima. Quali punti di forza e invece quali rischi anche o limiti sono insiti all'interno di questo approccio? Perché insomma lei prima parlava di fiducia, la fiducia può essere un sentimento nobilissimo, ma può anche essere eventualmente problematica se cieca.
1: Assolutamente sì. Allora, da questo punto di vista è cambiato tutto. Cioè, una volta, come diceva lei, un eventuale appoggio o critica da parte di un critico influente su un quotidiano importante poteva decretare la fine o il successo di un libro. Oggi, che il peso dei giornali in generale è estremamente diminuito, anche il peso della critica diciamo che ha più un'influenza sull'autorevolezza dell'autore o magari sulla sua partecipazione ai premi, eccetera, eccetera, ma molto meno sulle vendite. Questo è proprio incontrovertibile. Il problema invece dei tantissimi diciamo così recensori digitali, chiamiamole in questi termini, è che molti di questi sono del tutto improvvisati. Cioè io sono il direttore di una casa editrice anche, e riceviamo continuamente proposte di gente che si come dire qualifica come influencer letterario, eccetera, ed è gente che chiaramente sta tentando di percorrere quella strada, ma spesso non ne ha nessuna, come dire, qualità necessaria. E quindi è molto difficile, perché è un ambito nel quale sostanzialmente chiunque può improvvisarsi recensore, e capire quelli che sono più validi o meno comincia a diventare un po' problematico, anche perché tanti invece contano sui numeri, cioè il fatto di avere tanti follower vuol dire che tanti se ne aggiungono e si fidano della presenza di tanti follower, ma non è esattamente detto che quella sia una garanzia di qualità. Certamente però secondo me interviene molto anche una condizione generazionale, cioè i ragazzini di oggi sono molto più propensi ad ascoltare qualcuno più o meno coetaneo che parli loro di libri rispetto ad ascoltare qualche voce più autorevole, magari qualche persona più matura che lo fa, perché lo sentono proprio distante come gusto o come approccio, ecco. Quindi è sicuramente una, come dire, una modalità in evoluzione questa, su quale è ancora difficile dare dei giudizi definitivi, direi.
0: A questo punto, dopo avere scavato quindi in lungo e largo il tema della promozione della lettura, se dovesse dare un consiglio di lettura oggi a chi è all'ascolto di Alphaville in questo momento, quale sarebbe?
1: Guardi, dico un libro che mi ha molto colpito perché l'ho trovato originalissimo, ed è appunto un libro che è stato pubblicato in Italia da un piccolo editore che è La Nuova Frontiera. Si chiama Come animali, di una scrittrice francese che è Violaine Béraud, e quello che mi è piaciuto moltissimo di questo libro è che è un libro, è un libro corale, nel quale noi sentiamo le voci, le testimonianze degli abitanti di un piccolo villaggio di montagna dove è stato incarcerato un ragazzo sospettato di aver commesso un crimine, e noi lettori riusciamo a scoprire la verità che si nasconde dietro questa storia semplicemente leggendo le testimonianze di tutti questi abitanti che sono chiamati in gendarmeria per essere interrogati. E la cosa che mi è piaciuta è che all'inizio del libro il lettore si fa un'idea e arrivato alla fine l'idea è completamente cambiata. Però quello che è, secondo me, è geniale è proprio il fatto che si tratta proprio di una serie di testimonianze, non ci sono altri interventi, è proprio il lettore che arriva alle sue conclusioni.
0: Allora, Come animali di Violaine Béraud lo mettiamo appunto nella biblioteca, nella piccola biblioteca ideale di Alphaville, su consiglio di Matteo Bibianchi, scrittore e autore televisivo, nonché ideatore e voce del podcast Copertina, da cui appunto siamo partiti per questa conversazione. Io ricordo che l'appuntamento dal vivo è per domani alle 18 al Parco Ciani di Lugano per l'incontro Tante idee di lettura, dove, come e quando parlare di libri nell'ambito del progetto Chilometro Zero, con anche Paolo Di Stefano e Francesca Beltrani. Io la ringrazio molto, Bianchi, e a presto.
1: Grazie a voi e buone letture.
0: Grazie, grazie.

Abbiamo sentito Bembe dall'album del 2023 Habana Bala. Lei è la cantante cubano-svizzera Ilian Cañizares. Ora ancora un momento musicale con la cantante libanese Sharif Magarben e il suo Fragmented Neanig, una registrazione di quest'anno dell'etichetta Habibi Funk Records.

Diventano disegni, mettono colori inusuali, giocano tra loro come fanno gli animali, sono strani come cani. Guardami che provo a riprovare, senza mai curarmi dell'errore, come le bambine, come i grandi esploratori e i ragazzi, quelli pazzi. Eccomi spogliato, sono l'ultimo soldato, sembro il prigioniero abbandonato. Voglio riprovare, voglio essere il tuo uomo, io non so nemmeno più chi sono. Le rune.

più bello, le nuvole che inseguono le stelle, cose belle. Come se smettessimo improvvisamente di essere bugiardi come tutta questa gente, come se alla fine del sentiero tutto quello che ho sognato fosse vero. Eccomi spogliato, sono l'ultimo soldato, sembro il prigioniero abbandonato. Voglio riprovare, voglio essere il tuo uomo, io non so nemmeno più chi sono. Pensieri che diventano aquiloni.

come spogliato, sono l'ultimo soldato, sembro il prigioniero abbandonato. Voglio riprovare, voglio essere il tuo uomo, io non so nemmeno più chi sono. I petali diventano

Abbiamo sentito il musicista e cantante di Brescia Alessandro Ducoli qui con un brano dal titolo Gli alberi diventano disegni, tratto dall'album Romanticismo approssimativo, registrato lo scorso anno dall'etichetta Chromo Music. Sono le 11:25, qualche istante, tra poco la serie estiva di Alphaville, Le architetture del suono con Corrado Benigni.

0: Jeff Goldblum con Imelda May in Straighten Up and Fly Right. Le architetture del suono è il titolo della serie estiva di Alphaville di quest'anno, che vuole essere un ricordo lungo tutta un'estate di due tra i più grandi musicisti jazz del XX secolo, Miles Davis e John Coltrane, a 100 anni dalla nascita. Questa settimana il nostro ospite è Corrado Benigni, saggista e critico della fotografia, che ha curato mostre e libri su alcuni dei più importanti fotografi italiani contemporanei. Del 2024, per esempio, è il suo Viaggiatore ai margini del paesaggio, che tra l'altro ci aveva fatto da guida per un dossier in occasione della mostra all'AC dedicata a Luigi Ghirri e al suo viaggio in Italia, un libro uscito per La Nave di Teseo. Questa settimana con lui ripercorreremo la storia e l'opera di 5 grandi fotografi che si sono cimentati con i due temi che attraversano la nostra serie estiva, che sono il silenzio e la trascendenza, temi molto cari a Miles Davis e John Coltrane. I fotografi del silenzio e della trascendenza che incontreremo durante questa settimana sono Guido Guidi, Robert Adams, Minor White, Giovanni Chiaramonte e Josef Sudek. Buongiorno intanto, Corrado Benigni.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, quindi 5 fotografi che si sono cimentati nel dare un'immagine visiva al silenzio, come l'hanno fatto? È un'impresa quasi sinestetica, Benigni.
1: Sì, è proprio così. Intanto sono tutti autori che, a differenza del grande Cartier-Bresson, non si sono concentrati sull'istante, sulla cattura dell'istante decisivo, come diceva il grande autore francese, ma hanno rivoluzionato l'idea di fotografia applicando un'idea di tempo lungo appunto all'interno di questo linguaggio. Non è più importante fermarsi sull'evento, ma sull'intervallo tra gli eventi, potremmo dire. E ciascuno di questi autori ha spinto la fotografia più in là, o se vogliamo più in profondità, portandola sempre più vicino a un'idea di arte e sempre più distante a un'idea invece reportagistica che verso la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 aveva già dato quasi tutto, con autori importanti che andavano appunto da Cartier-Bresson a Robert Capa.
0: Tempo lungo, intervallo tra gli eventi. Se dovesse individuare un legame tra la musica di Miles Davis e John Coltrane e le immagini prodotte da questi fotografi, a cosa pensa? Quale sarebbe?
1: Intanto la fotografia è un'arte muta, forse è l'arte muta per eccellenza. Però come diceva lo stesso Miles Davis, o lo dicevano anche i grandi compositori di musica classica, è proprio nel silenzio, è proprio il silenzio il grembo da cui nasce la musica, la grande musica. Ecco, mi verrebbe da dire anche che per questi fotografi è proprio nell'attenzione verso una dimensione silente che nascono le immagini. Infatti le immagini di questi autori, il silenzio non è la riproduzione di luoghi appunto silenti, incantati, quanto è piuttosto il tentativo di spingere l'osservatore ad ascoltare quegli spazi di interiorità e di meditazione che ciascuno di noi ha dentro di sé. E se pensiamo che in tempi come questi, in tempi di selfie, come questi dove c'è più attenzione verso immagini rumorose, beh, questi autori di cui parleremo in questa settimana sono invece fotografi e artisti che ci spingono appunto a una dimensione più meditativa.
0: Silenzio come invito all'ascolto e alla meditazione. Sappiamo che il fotografo Josef Sudek, chiamato il fotografo di Praga per l'attenzione con cui davvero ha raccontato questa città, si è spesso occupato della dimensione degli spazi chiusi, oltre che alla dimensione dello scolpire immagini nella luce e nell'ombra del bianco e nero. E poi c'è anche il suo elemento ricorrente negli scatti di Sudek, che è la fotografia, o diciamo la fotografia della finestra del suo studio. Benigni, come si relaziona quindi quest'immagine e tutto il suo lavoro al discorso sull'andare oltre la storia e quindi al trascendere?
1: Beh, ha detto lei benissimo citando il tema della finestra. Il tema della finestra e quindi il tema della soglia è molto importante, non solo in un'arte come quella della poesia, ma anche quella della fotografia. Poesia e fotografia potremmo dire che in qualche modo per questi autori sono due arti gemelle, perché la fotografia, che ricorre peraltro come un filo, come immagine ricorrente in tutti questi autori, perché la finestra rappresenta la soglia tra un interno e l'esterno. Quando noi osserviamo da una finestra siamo chiusi all'interno di una stanza, ma possiamo vedere in tutta l'ampiezza l'esterno. E quindi questi autori hanno fatto dell'immagine della finestra anche una grande metafora anche del linguaggio stesso della fotografia, come soglia appunto tra una dimensione interiore e una dimensione esteriore. E in tutto questo il grande fotografo praghese è riuscito proprio attraverso la metafora della finestra a consegnarci delle immagini che sono davvero cariche di un elemento lirico, ma anche di una potenza di visione fotografica davvero uniche, il tutto avvalendosi spesso di soggetti molto semplici come un uovo, un bicchiere d'acqua, una rosa, che venivano però elevati nella sua opera a simboli di purezza e appunto di silenzio. Si parla troppo poco di Josef Sudek, questo grande autore praghese che ha operato soprattutto all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, ma le cui opere, come accennava anche lei, anche grazie alla tecnica unica del bianco e nero che ha utilizzato, hanno avuto un'influenza importante nella fotografia dei decenni successivi, ed è ancora un'arte la sua molto, molto viva ancora oggi.
0: Benigni, sappiamo che noi la ritroveremo tra un istante per la prima puntata, che poi appunto introdurrà tutta la settimana sempre alle 11:30 a raccontarci le architetture del suono nella fotografia contemporanea, in particolare in quella di questi 5 fotografi che hanno lavorato molto sul silenzio e sulla trascendenza, un tema che abbiamo brevemente già introdotto con lei ora. Questo quindi il nostro omaggio della settimana ai musicisti Miles Davis e John Coltrane, che nascevano 100 anni fa, intessendo appunto la loro ricerca con la riflessione sul silenzio e sulla trascendenza. Quindi a presto Benigni, e grazie per aver introdotto con noi questa settimana.
1: Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori, e buon ascolto a tutti.

0: le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, di Corrado Benigni.
1: Possediamo realmente la percezione del silenzio? Sappiamo esattamente che forma ha? O concediamo al silenzio una dimensione concreta solo nel momento in cui adesso vi serviamo tutta la nostra attenzione? Il silenzio può rivelarsi una forza nel momento in cui incrina le nostre certezze, offrendosi come un dono sommesso che rivela la dimensione misteriosa nascosta nelle immagini e nella realtà stessa. Viviamo nel tempo dei selfie, delle immagini che si moltiplicano pervasive sui media, nei social network. Un profluvio confuso e chiassoso di fotografie che finirebbe per nascondere, neutralizzare il loro messaggio in un indistinto rumore di fondo. Ma non è sempre così. Vi sono immagini, infatti, che riescono ancora a guardarci, a interpellarci, a fissarsi saldamente nella memoria collettiva. Sono le fotografie del silenzio. Con questo termine, però, non si intendono le immagini che rappresentano luoghi incantati e silenti, quanto piuttosto le fotografie che sanno creare uno spazio di silenzio dentro di noi, un intervallo inquieto che ferma e sospende i nostri sguardi e i nostri pensieri per aprirli verso un altrove, verso un non dicibile che ci disorienta e ci interpella. Nel mondo dei media vengono spesso privilegiate le immagini forti, rumorose, che colpiscono per la loro immediatezza e il loro messaggio evidente. In antitesi a tutto questo, molti autori contemporanei creano immagini silenziose, costruite con tempi lunghi, che si impongono per sottrazione o con la forza del loro aspetto visivamente ambiguo o enigmatico. Ma come possono simili opere esprimere un dissenso silenzioso, ammutolire il nostro sapere abituale per arricchirlo di nuove riflessioni? In che modo riescono a sollevare interrogativi sul loro stesso significato e sui meccanismi della visione? Fotografare il silenzio è stata ed è un'ambizione talvolta implicita di tanti fotografi. Tra gli autori contemporanei, chi sembra avere fatto proprio il tema del silenzio è Guido Guidi, maestro della fotografia italiana contemporanea, che con Luigi Ghirri è tra i protagonisti di quel rinnovamento della fotografia che, a partire dagli anni 70, ha posto come centro di indagine il paesaggio, scardinandone ogni visione precostituita. Guidi ha trasformato l'atto di guardare in una pratica meditativa e solitaria. Fotografia delle cose, della materia, della sedimentazione, attraverso le sue immagini il silenzio diventa una dimensione visiva e un metodo di indagine sul mondo. Nelle sue immagini non accade nulla, non si verifica alcun evento e non ci sono elementi forti che catturano la nostra attenzione. D'altronde Guidi non parte dalla realtà, ma alla realtà cerca di arrivare, lavorando non tanto su un'idea di spirito del luogo, ma di spirito nel luogo. Qualcuno ha definito le sue fotografie icone del non detto, dove luoghi anonimi diventano luoghi di meditazione. Ecco perché, per il fotografo romagnolo, il silenzio è prima di tutto una condizione dello sguardo, un antidoto alla spettacolarità, un modo per dare voce a ciò che è ordinario, umile e feriale. Guidi adotta quello che definisce il metodo della timidezza, stare ai margini per osservare meglio. Questo approccio discreto permette di cogliere dettagli che sfuggono alla visione distratta, trasformando l'atto del fotografare in una forma di pazienza e ascolto visivo. Non c'è nulla di istantaneo nelle sue immagini, che sono invece abitate da un tempo lungo, da una ritualità lenta, imposta anche dall'uso del banco ottico, con cui l'artista realizza tutti i suoi lavori, trasformando così la fotografia in un atto di ascolto e di attesa. Il silenzio di questo autore si inserisce in una traiettoria dell'arte italiana che lega Piero della Francesca al cinema di Antonioni, fino alla pittura di Giorgio Morandi. Le sue immagini attirano l'osservatore in una dimensione atemporale, nonostante l'operazione fotografica coincida con un gesto di misurazione poetica del tempo. A determinare il grande senso di attesa che segna le immagini e il silenzio, e il vuoto sovrano dello spazio rappresentato ed elemento centrale in tutta la fotografia di Guido Guidi. Il vuoto, nelle sue immagini, non è mai assenza, ma, per citare il famoso verso di Attilio Bertolucci, più acuta presenza. Allo stesso modo il silenzio non è assenza di suono, ma si offre come spazio di meditazione. Emblematica, in questo senso, è l'opera dal titolo Briganziol, realizzata da Guidi nel 1983, una sintetica serie di immagini all'interno di una stanza vuota di una casa abbandonata a Briganziol, in provincia di Treviso. Le 16 immagini che compongono la sequenza sono tutte dello stesso angolo della stanza, su cui si aprono due finestre dalle quali entra la luce nei diversi momenti della giornata. Una vera e propria esplorazione sulla luce e sul silenzio in fotografia. L'opera di Guidi si concepisce come il tentativo non tanto di fermare lo scorrere del tempo nel bressoniano attimo decisivo, ma di assecondarlo, provando a misurarlo. Non a caso, il grande capolavoro di Guidi è il libro sulla tomba Brion, ricognizione decennale del monumento funebre progettato da Carlo Scarpa, in cui l'architettura si svela grazie alla perseveranza del fotografo come meccanismo che interagisce con la luce, segnando lo scorrere del tempo e diventando strumento per la meditazione sul destino dell'uomo. Le fotografie di Guidi riescono a interpretare il silenzio, strappando l'oggetto dal contesto ingombrante e assordante del mondo reale. Superano i confini della rappresentazione e diventano esercizio di silenzio, là dove la prova iniziatica è quella di essere dentro, di fare esperienza, di vedere il paesaggio che guarda noi. Quella di Guido Guidi è dunque una fotografia che parla del guardare, dove soprattutto è importante il tema dello sguardo, silenziosa perché ha a che fare con l'enigma che si cela nel visibile.
2: Abbiamo sentito il critico della fotografia Corrado Benigni su Guido Guidi per la serie estiva Le architetture del suono, curata da Enrico Bianda. Domani la seconda puntata, sempre con Benigni. Rete 2.

0: L'autogestione torna al centro dell'attualità svizzera. Dai recenti fatti di Basilea, dove si sono verificati disordini dopo lo sgombero di un edificio occupato dal collettivo ZAC, ci spostiamo a Neuchâtel, dove a metà giugno il collettivo Abal ha occupato gli ex mattatoi di Serrières per dare vita al progetto Carac. La zona è stata sgomberata dopo 10 giorni di occupazione, ma la vicenda ha riacceso il dibattito sugli spazi autogestiti. Malena Villa ha incontrato per noi Rose e Juliette, portavoce del collettivo, che per prima cosa ci hanno spiegato come nasce Abal e quali le rivendicazioni del progetto Carac.
1: Les personnes du collectif, elles viennent de milieux très différents, tant au niveau de leurs âges que leurs milieux sociaux. On a des étudiants, étudiantes.
2: Le persone del collettivo provengono da ambienti molto diversi, sia per livello di istruzione che per età ed estrazione sociale. Ci sono studenti e studentesse, lavoratori e lavoratrici, arrivano da Neuchâtel ma anche da fuori. L'età va dai 19 ai 50 anni e oltre, quindi è un ventaglio di persone piuttosto ampio. Alcuni si conoscevano già prima, altri invece non si erano mai incontrati. Ma ciò che unisce il collettivo è l'idea che la cultura non debba essere un privilegio, che tutti debbano avere la possibilità di partecipare alla vita culturale e che gli artisti possano disporre di uno spazio come questo, ma anche di un luogo di scambio e incontro. È importante anche sottolineare che esistono moltissimi spazi vuoti, come gli ex mattatoi di Serrières, e che il collettivo si propone di occuparsene in modo totalmente volontario, parallelamente ai propri impegni, lavori, studi, eccetera.
1: Il collettivo propone di s'en occuper de manière totalement bénévole en parallèle de leur travail ou de leurs études, eccetera.
3: Per quanto riguarda l'occupazione degli ex mattatoi di Serrières, quali sono le vostre rivendicazioni e che cosa rappresenta il progetto Carac, in particolare in un contesto di crescente privatizzazione dei luoghi aggregativi, sociali e culturali?
4: Carac rappresenta soprattutto un luogo aperto al più grande numero.
5: Rappresenta soprattutto un luogo aperto a tutti, dove è fondamentale che le attività sociali e culturali siano accessibili. C'è anche l'idea di riprendere in mano un luogo abbandonato e di farlo rivivere. Dire che di spazi simili ce ne siano abbastanza significa negare una realtà in cui molte persone non possono permettersi di seguire attività culturali o sociali senza scopo di lucro, di lanciarsi in progetti artistici per mancanza di mezzi, ma anche di esistere in luoghi di socialità che richiedono di fare una consumazione sul posto. È altrettanto importante sottolineare che viviamo in un'epoca in cui le

0: Dopo 10 giorni di occupazione, il giorno successivo alla denuncia, c'è stata una manifestazione con circa 200 persone che si sono radunate davanti al municipio per sostenere il progetto, ma anche per chiedere alla città di ritirare la denuncia. Questo dimostra che si tratta di un bisogno riconosciuto non solo dalle persone direttamente coinvolte, ma anche da tutti coloro che erano presenti quel giorno. Il collettivo ha poi chiesto al comune il ritiro della denuncia. Il comune ha risposto che solo il consiglio comunale poteva ritirarla e che si sarebbe riunito il 29 giugno. Ma la questione non è stata affrontata il 29 giugno e di conseguenza la denuncia non è mai stata ritirata. Oggi il collettivo spera di poter avviare un dialogo costruttivo con il comune, perché allo stato attuale le cose sono poco chiare. Da un lato, il comune ha cercato un dialogo e sostiene che sia stato il collettivo a rifiutarlo, ma in realtà c'è stato solo un colloquio di 15 minuti durante la settimana dell'occupazione. Il collettivo si è rifiutato di andarsene perché chiedeva o proposte concrete di spazi alternativi per accogliere il progetto Carac o prove reali di insalubrità dello stabile di Serrières. Di fronte a questo rifiuto, il comune ha presentato quella famosa denuncia.
1: Avete raccolto un migliaio di firme a sostegno del progetto Carac. Secondo voi, qual è il sentimento della popolazione verso questa realtà? Perché spesso intorno all'autogestione c'è ancora molto stigma.
2: Tous les soutiens recueillis démontrent que c'est une problématique qui existe réellement.
0: Tutto il sostegno ricevuto dimostra che si tratta di una problematica reale e non di un semplice capriccio del collettivo che vuole occupare spazi per saltare la fila, per scavalcare tutti gli altri progetti già esistenti. Pensarla così significherebbe dimenticare che l'esistenza stessa di Carac permetterebbe di realizzare anche una parte dei progetti in attesa, tra quelli già depositati in comune. È interessante notare che il collettivo è stato contattato da alcune strutture già esistenti che a loro volta segnalano la mancanza di spazi per accogliere artisti, attori e attrici del settore sociale e culturale e che queste stesse strutture sono costrette a dire no a queste persone. Parallelamente, Carac desiderava anche ospitare un caffè sociale e un negozio dell'usato, un centro di riuso che effettivamente non esistono a Neuchâtel e di cui la città potrebbe potenzialmente avere bisogno. Per quanto riguarda l'autogestione, può effettivamente spaventare perché non è un modello di funzionamento abituale, ma rimane comunque un modo di operare molto interessante che elimina le figure autoritarie abolendo una gerarchia forse considerata più tradizionale e che può rassicurare alcuni, ma che è interessante mettere in discussione.
2: Una gerarchia peut-être considerée comme plus traditionnelle et qui peut-être on rassure certains et certaines, mais qu'il est intéressant de questionner.
1: Vorrei magari fare qualche riflessione più ampia, più generale sul tema dell'autogestione. Ad esempio, spesso si sollevano dubbi sulla sicurezza degli spazi autogestiti. Penso al caso dell'Usina Ginevra, che è uno dei centri culturali autogestiti più importanti d'Europa e che lo scorso anno è stato costretto a chiudere temporaneamente per motivi di sicurezza. Come gestite questo aspetto all'interno del vostro collettivo e a proposito di dialogo con le istituzioni, quale ruolo dovrebbe avere il cantone o il comune nella gestione di questi spazi?
2: Alors pour le moment le collectif il a pas encore de bâtiment et il gère les étapes du projet dans un ordre.
3: Al momento il collettivo non ha ancora un edificio e sta gestendo le fasi del progetto in base alle priorità. È ovviamente un tema molto importante, ma per ora non rientra nelle priorità immediate. E se vi riferite all'accoltellamento di cui sono state vittime le persone presenti all'usine di Ginevra, il fatto che sia un centro autogestito non c'entra assolutamente nulla e la violenza purtroppo è presente ovunque. Per quanto riguarda il ruolo dei cantoni e dei comuni, secondo il collettivo dovrebbero essere aperti al dialogo e rendersi conto che questi progetti sono vantaggiosi tanto per loro quanto per chi li porta avanti. Dovrebbero anche fidarsi delle persone coinvolte nel progetto e ricordare che molti luoghi culturali, di cui le città oggi vanno fiere, sono nati esattamente come il progetto Carac.
2: Nombreux lieux dont les villes se prévalent aujourd'hui ont débuté exactement comme le projet Carac.
1: In origine, negli anni 70, questi luoghi erano frequentati dal cosiddetto proletariato giovanile, cioè operai, disoccupati, precari studenti.

0: E rappresentavano dei luoghi di aversione culturali. Oggi invece credo che emerga soprattutto la loro funzione integrativa e di apertura culturale. Come sono cambiati questi collettivi e il ruolo sociale degli spazi autogestiti?
1: La ligne de fond, elle reste la même, elle s'adapte à son époque.
2: La linea di fondo rimane la stessa, si adatta ai tempi. Oggi è urgente ricreare legami sociali attraverso spazi multiculturali, aperti a tutte e a tutti, e questo è anche il ruolo dei collettivi e dei luoghi autogestiti. Operai, disoccupati, studenti e precari fanno sempre parte di queste realtà, ma il movimento non smette di crescere. Si nota la necessità di creare spazi in cui le persone provenienti da minoranze, che siano razziali, di genere, migranti, di classe o altre, possano accedere e sentirsi accolte. Ed è dimostrato che le disuguaglianze oggi continuano a crescere. Quindi la lotta per questo tipo di luoghi, che consentono una forma di convergenza, di incontro, è essenziale.
1: La lutte pour ce genre de lieu qui permet une forme de convergence est donc essentielle.
0: Negli ultimi anni abbiamo assistito a sgomberi che hanno colpito in realtà come il Molino di Lugano, demolito nel 2021, o qualche giorno fa a Basilea è stato sgomberato uno stabile occupato dal collettivo ZAC. Come interpretate questa tendenza nel contesto svizzero? I centri sociali e gli spazi autogestiti sono in pericolo o godono ancora di buona salute?
1: Type d'espace est très clairement en danger.
3: Questo tipo di spazi è chiaramente in pericolo. L'importanza e l'utilità di questi luoghi non sono sufficientemente riconosciute dalle istituzioni e forse anche da una parte della collettività. C'è anche una tendenza a riconoscere solo ciò che è redditizio e questo vale anche per le strutture culturali o sociali più istituzionalizzate, i cui budget rimangono invariati nonostante il forte aumento del costo della vita o vengono addirittura ridotti perché non ritenuti indispensabili o essenziali. Per quanto riguarda più specificamente i centri sociali e gli spazi autogestiti, la minaccia che grava su queste strutture è preoccupante perché questo tipo di spazi opera comunque per la coesione sociale, estendendo il raggio d'azione di alcuni servizi istituzionali. E se questi spazi non esistessero più, un'intera fascia della popolazione farebbe fatica a inserirsi in circuiti più istituzionalizzati o le persone più fragili si ritroverebbero isolate o bloccate. Ed è paradossale perché si rimprovera spesso alle persone marginalizzate di restare ai margini della società. Ma chiudendo questi spazi o non permettendo loro di esistere, si finisce proprio per mantenerle ai margini. Ed è davvero un peccato mettere in pericolo questi luoghi, perché significa anche dimenticare quanto siano utili per l'intera comunità.
1: Dommage la mise en danger de ces espaces parce que c'est aussi oublier à quel point ils sont utiles pour toute la communauté.
4: Abbiamo sentito Rose Juliette, portavoce del collettivo Abal di Neuchâtel, al microfono di Malena Villa, sull'importanza degli spazi autogestiti, luogo di socialità, incontro, creazione, cultura e anche di sperimentazione di nuove e alternative forme di vita, quelle dominanti, alternative a quelle dominanti. Noi resteremo vigili nel seguire questa vicenda, gli sviluppi futuri della vicenda di Neuchâtel.

0: Duke Robillard con She's My Baby da una registrazione del 2022. Intanto sono le 12.02, sempre Francesca Rodesino al microfono. Vi riproponiamo ora un dibattito andato in onda negli scorsi mesi sul caso degli Epstein Files. Milioni di documenti tra scambi e mail, documenti finanziari, informazioni relative al traffico sessuale, messaggi, video e fotografie che delineano la vasta rete di relazioni formata da un'elite politico-economica internazionale fatta di maschi bianchi e potenti. Il sistema di vessazione, abuso e di dominio maschile costruito dal finanziere newyorkese Jeffrey Epstein, morto suicida in carcere nel 2019, circa un mese dopo l'arresto per sfruttamento sessuale di minorenni. Era il 10 febbraio quando dedicavamo questo approfondimento agli Epstein Files, raccolti appunto durante i procedimenti giudiziari a suo carico, interrogandoci sul sistema basato sull'intreccio tra dominio maschile, potere sessuale e neoliberismo, deregolati e senza limiti. Io e Barbara Camplani ne avevamo parlato con la filosofa femminista Ida Domenigliani e con il giornalista Salvatore Cannavò della rivista Jacob in Italia.
1: Un impero di sesso e potere, un vero e proprio sistema mondiale di dominio maschile che emerge dall'enorme mole di documenti raccolti durante i procedimenti giudiziari contro Jeffrey Epstein, il finanziere newyorkese condannato nel 2008 per sfruttamento sessuale di minorenni e morto suicida in carcere nel 2019 dopo essere stato arrestato nuovamente con accuse analoghe. Sono i cosiddetti Epstein Files, pensate, circa 3 milioni di documenti che sono stati pubblicati a partire dallo scorso novembre dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, documenti che coinvolgono l'elite economica, politica e culturale globale, maschile, da sottolineare, da Wall Street alla politica, dalla Silicon Valley ai reali britannici, allo show business. Intanto do il benvenuto a Francesca Rodesino, che mi ha raggiunto in studio. Oggi vogliamo provare a muoverci fra queste carte, Francesca.
0: Sì, si tratta di una mostruosa mole di documenti, in effetti, scambi di email, informazioni relative al traffico sessuale, documenti finanziari, video, fotografie che evidenziano appunto un sistema basato sull'intreccio tra potere maschile, potere sessuale, potere politico e potere economico, in cui compaiono tra le figure più ricche e potenti al mondo come Bill Gates, Bill Clinton e Donald Trump. Ma se le prove dei reati, oltre a quelli già noti, sono poche, almeno al momento, la pubblicazione dei documenti va ben oltre la loro rilevanza processuale, perché mette in luce un enorme sistema di oppressione basato sul nesso tra patriarcato e capitalismo, che oggi con i nostri ospiti cercheremo di perimetrare. Quindi io saluto per cominciare la filosofa femminista e giornalista Ida Domenigliani. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Domenigliani, che su questo tema è recentemente intervenuta in una puntata del podcast Il Mondo di Internazionale ed è autrice, tra i suoi vari scritti, anche del libro del 2014 intitolato Il trucco, sessualità e biopolitica nella fine di Berlusconi.
1: E diamo il benvenuto anche al giornalista, già vice direttore del Fatto Quotidiano e direttore responsabile di Jacob in Italia, Salvatore Cannavò. Ben arrivato anche a lei.
3: Buongiorno.
1: Proprio qualche giorno fa su Jacob in Italia ha pubblicato un articolo intitolato Epstein, una storia di dominio maschile, che ha dato un po' lo spunto al tipo di riflessione così sistemica che vogliamo proporre in questa mezz'ora al Rete 2. Partiamo quindi proprio da Salvatore Cannavò, non soltanto Jacob in Italia, ma insomma questa lettura la stanno proponendo numerosi giornali, fra cui il New York Times, che scriveva che il caso degli Epstein Files dimostra come funziona la società d'élite in tutto il mondo. Partiamo da qui, Salvatore Cannavò, come funziona l'élite mondiale?
3: Funziona in un modo abbastanza inquietante e abominevole, diciamo, se questo è un meccanismo che può essere generalizzato. Ma mi sembra che la vicenda ci mostri una situazione che potremmo definire a due anelli, a due cerchi concentrici. C'è un funzionamento dell'élite in cui ci si scambia favori, ci si lega a seconda dei gradi di potere, di potenze che si possono esprimere, quindi adesso stanno uscendo Ancora oggi, se ad esempio Le Monde, il giornale francese, apre con le possibili influenze di Epstein sui circoli degli oligarchi russi, poi ci sono i rapporti con il Mossad e con Israele, poi c'è tutta la finanza statunitense, europea, eccetera. Quindi c'è un livello di rapporti d'Italia, appunto, a livello globale, quasi come se fosse una cupola di potere molto informale, senza nessun rapporto, senza nessun rendiconto di qualsiasi tipo. Però c'è questo secondo anello che mi sembra che debba essere messo in evidenza, questo era il senso dell'articolo che avete gentilmente citato, cioè che tutta questa operazione viene fatta da uomini. È un elemento imprescindibile, non può essere assolutamente sottaciuto. Mi pare invece che non è del tutto al centro della riflessione, cioè ci si accapiglia di più su quante volte è citato Trump rispetto a Clinton, poi il caso di Chomsky, il caso di Mendelsohn e quindi la possibilità che Starmer, il premier inglese, si debba dimettere. Cioè politica, geopolitica, eccetera, però che tutta questo meccanismo di potere sia stato utilizzato sopra, contro, addosso ai corpi delle donne, di povere ragazze, tra l'altro in genere anche di condizioni abbastanza disagiate, eccetera, questo non mi è sembrato che sia poi il cuore della vicenda, mentre invece, appunto, come dicevo nell'articolo, la vicenda Epstein è una limpida fotografia del rapporto perverso tra capitalismo e patriarcato.
0: È il patriarcato attorno a cui appunto si raccoglie questa rete globale, oligarchi, sesso, fama, finanza, politica e soprattutto anche l'ebbrezza di fare parte di una cerchia che insomma conta. È così, la dimensione simbolica, lo status symbol è un fattore centrale del sistema su cui si basa il caso di Epstein e quello dei suoi, diciamo, accoliti. E se sì, perché lo è Ida Dominianni?
4: Io penso che sia una dimensione cruciale questa, perché è vero che Epstein funzionava come una specie di factotum, no? Una specie di gigantesco e potentissimo portaborse di questa rete globale di uomini molto potenti, perché sono coinvolti uomini molto potenti che hanno in mano le sorti geopolitiche del paese, bisogna tenere conto di questo. Però io penso che appunto che cosa ci si scambia in una rete di questo genere? Ci si scambia sostanzialmente un bollino di status di cui fa parte, anzi è parte costitutiva, l'illusione di un dominio totale sulle donne. E quindi diciamo il possesso sessuale condito di sadismo e di sfruttamento a livelli inimmaginabili fa parte di questo autoconferimento di status, è un bollino di status, non solo diciamo è un meccanismo ovviamente ributtante dal punto di vista etico e dal punto di vista del modo di intendere la sessualità, eccetera, ma è anche singolarmente diciamo una specie di bollino che appunto ci si scambia tra potenti. Su questo penso che bisogna riflettere, perché non c'è solo la mercificazione del corpo femminile e lo sfruttamento del corpo femminile, c'è una specie di investimento finanziario, no? Funziona come i future in borsa, è un meccanismo di produzione ulteriore di valore che passa per l'appunto per la pretesa di possesso del corpo femminile. Io poi sono sostanzialmente d'accordo con Salvatore, però sono soprattutto d'accordo con lui sul fatto che si tende a scindere le due questioni, la questione forma del potere e la questione sfruttamento sessuale. Invece le due cose vanno viste insieme, perché in questa forma di sfruttamento sessuale, di godimento sadico, c'è in nuce lo stesso dispositivo che oggi regola il capitalismo, cioè questo dispositivo del godimento illimitato, del godimento senza limiti e senza confini, no? Che si trasferisce sulla produzione e sul consumo. È la stessa cosa, non sono due cose diverse, purtroppo è la stessa cosa. Invece vorrei discutere, ma lo faremo, della validità del termine patriarcato, perché io non sono convinta che sia il termine più adatto.
1: Cosa userebbe Ida Dominiani per descrivere?
4: Basta capirsi, diciamo. Però teniamo presente che il patriarcato era un ordine sociosimbolico in cui la legge del padre assegnava i posti. Era un ordine oppressivo per le donne, ma era un ordine. Invece qui ci troviamo in un disordine in cui la legge del padre non esiste, non esiste neanche nelle sue implicazioni, diciamo, psicoanalitiche, quello che nel paradigma freudiano era il romanzo di formazione edipica dell'individuo, no? Che era dominato dalla legge del padre, ma sulla base di regole morali piuttosto solide. Invece qui abbiamo appunto un dispositivo perverso di godimento che è assolutamente al di là di ogni legge, e non c'è un ordine patriarcale, c'è un disordine dal mio punto di vista molto diciamo generato proprio da un'assoluta perdita di bussola da parte degli uomini, privati del potere storico che hanno sempre avuto sulle donne. Quindi bisogna stare un po' attenti a non vedere riproduzione automatica del patriarcato, dove invece secondo me c'è crisi del patriarcato. Una crisi con effetti devastanti, ma una crisi.
1: Io trovo molto interessante questa lettura, no? che riunisce sotto a questo lemma del godimento illimitato, che riunisce sia la sfera, diciamo, sessuale, sia quella del potere politico-economico, questo godimento illimitato che va al di là di ogni legge e che così come sistema non è neanche perseguibile penalmente. Salvatore Canavò, quali sono le conseguenze e siamo consapevoli lo stiamo diventando, oppure secondo lei no, della portata di questo sistema così come ce lo state descrivendo?
3: Io non credo che ci sia una grande consapevolezza della portata del sistema, perché alla fine anche la modalità di trasmissione e di divulgazione di questi file, molto confusa, molto spezzettata, in cui ci si può trovare di tutto, propenderà soprattutto sul piano della comunicazione a mettere in evidenza quello che possiamo definire il gossip, scandalismo, il ruolo del principe Andrea, il ruolo di questo, il ruolo di quest'altro, e lo sguardo d'insieme io ho paura che possa sfuggire. Alla fine parlo di una comunicazione più larga, certo non sfugge agli osservatori più attenti, il funzionamento perverso, diciamo, di questa elite globale ormai è patrimonio dei commenti più avveduti, più illuminati, però ho paura che complessivamente questa dimensione possa sfuggire. E in particolare possa sfuggire quello che appunto siamo d'accordo in una sostanza con Ida Dominiani, e certamente è molto interessante la sua riflessione su se il patriarcato o meno possa essere la definizione di questo fenomeno, e è una discussione che probabilmente andrebbe fatta ulteriormente, non abbiamo il tempo, ma comunque non intendo contrappormi a questo. Penso però che dalle parole che diceva lei mi veniva in mente il titolo del libro. Anzi, l'espressione che usa Nancy Fraser, la filosofa statunitense, per descrivere il capitalismo attuale, capitalismo cannibale, un capitalismo cioè che non è semplicemente identificabile nei meccanismi della produzione industriale come è stato storicamente, non è neanche più identificabile, solamente diciamo circoscrivibile alla finanza, ma dilaga e diventa un soggetto che si occupa di tutto quello che invece è un po' il modo e le forme di vita, e che ha nella pressione di genere un'ancella o comunque un corollario molto, molto, molto importante. Quindi è una visione complessiva. Ecco, la vicenda Amstel, se la vogliamo utilizzare a fondo, dovrebbe metterci in condizione di dare strumenti molto più affinati, più precisi per giudicare e valutare oggi la critica anche all'economia politica esistente, che non può essere più la critica all'economia che si faceva 30-40 anni fa, ma ovviamente deve utilizzare molti altri strumenti, molte altre armi, tra cui appunto questo della dominazione maschile, che mi sembra molto importante, decisiva, e tra l'altro, lo dico anche nell'articolo, sollevata in particolare dalle donne, appunto le donne ci sono, cioè non sono solamente oggetto di oppressione, ma poi quando alzano la testa sono le prime a mettere in evidenza certi meccanismi, e da qualche modo credo che il MeToo americano abbia inconsapevolmente, adesso non so quanta consapevolezza ci fosse allora di quello che era il fenomeno Epstein, però in qualche modo sia stato il controltare proprio di questo fenomeno e questo meccanismo di cui stiamo discutendo oggi.
0: C'è un altro titolo di un saggio molto famoso, questa volta però del 1981, molto eloquente, Donne, razze, classe, della femminista Angela Davis, che ci può fornire anche degli elementi, perché il tema della classe intrecciato a quello di genere in questa vicenda Epstein è davvero centrale. Ricchi e potenti contro donne che spesso appartengono a un ceto sociale poco abbiente, si ritrova spesso questa distinzione di classe nel caso che stiamo analizzando. Allora, come cambia la cultura dello stupro, il dominio maschile e anche la normalizzazione di queste pratiche all'interno appunto di questo fenomeno Epstein, che agisce a livelli alti del sistema del potere politico, economico e culturale, rispetto invece a queste pratiche diffuse nei contesti popolari?
4: Questo, diciamo, è relativamente facile, no? Se noi analizziamo la questione dal punto di vista solo delle forme del dominio. Cioè è abbastanza facile, e comunque è molto evidente, che qui si intrecciano un dominio di classe, un dominio di razza e un dominio di sesso. Sottolineerei nella fattispecie il dominio di razza, perché questi uomini finora, io ne ho letto un po', insomma, di questi 3 milioni di files che circolano, sono tutti bianchi, sono tutti bianchi e occidentali, che non è una questione di poco conto, perché attiene molto al clima suprematista che aleggia oggi nelle destre mondiali. Detto questo, però, io non sono d'accordo nell'analizzare tutto subspecie del dominio, perché guardate che in questo, come in altri casi, il vaso di Pandora è stato scoperchiato dalla parola femminile, cioè è stata la presa di parola di alcune vittime a scoperchiare il vaso di Pandora, e questo è un segno di libertà femminile. Non bisogna vedere soltanto l'oppressione che c'è in questo sistema, perché è un sistema che, ripeto, in questo come in altri casi, e ora passo agli altri casi tra un attimo, viene fuori grazie alla presa di parola femminile, il che significa che c'è molto conflitto su questa apparente ricomposizione del dominio patriarcale. Passo appunto agli altri casi. Vedo che nessuno ne parla in Italia, no? Ma noi abbiamo un precedente molto illustre, prototipico, un precedente che sta a quello che sta succedendo come la 500 sta alla Tesla, no? Però ce l'abbiamo, ed è il caso appunto dei cosiddetti scandali sessuali di Silvio Berlusconi.
1: E infatti da Domenigliani volevamo proprio chiedergli quali sono le relazioni e le letture, insomma, che possiamo fare.
4: Così. È molto singolare che in Italia, me ne ricordi solo io, che ci ho scritto sopra un libro, ma non è quello il problema. Perché anche allora il problema quale fu? Quello che adesso segnala Salvatore, no? Cioè che si tendeva a scindere, diciamo, le questioni che riguardavano il tipo di potere politico di Berlusconi, l'illegalità, l'immoralità, eccetera, dal dispositivo sessuale che c'era nel suo scambio sistematico di sesso, favori e potere. Uno scambio anche allora sistematico, e che già allora alludeva a questo dispositivo del godimento, che era insieme godimento sessuale, godimento del potere, godimento dei soldi, no? È stato un caso prototipico, naturalmente, sottolineo, senza le implicazioni di sadismo, di sfruttamento, di violenza e relative implicazioni penali che ci sono in questo caso, che è molto più grosso per, sia per profondità sia per diciamo estensione. Però quello era un prototipo. Quale fu allora la difficoltà, che vedo che non è stata superata in Italia, proprio di mettere insieme l'elemento sessuale e l'elemento del potere economico e politico, perché sono un po' la stessa cosa, è questo godimento senza legge, extra legge, è anche un'idea di libertà naturalmente molto elitaria, individualistica, eccetera, eccetera. Ora però, rispetto a quello che diceva Salvatore prima, io penso che questo riflesso riduttivo nella lettura del fenomeno sia di nuovo molto italiano, perché invece vedo che appunto sui giornali americani e anche insomma quello che sta succedendo in Gran Bretagna, anche a livello di scosse nel sistema politico,
0: di dimissioni, certo.
4: Mi pare che altrove i due piani siano tenuti più facilmente insieme, invece in Italia siamo di nuovo in un'oscillazione tra la rimozione del fatto sessuale, del piano sessuale, oppure un giudizio semplicemente moralistico, ma qui non è questione di giudizi soltanto morali, è questione appunto di individuare qual è il dispositivo che lega questo uso della sessualità a un certo uso del potere. Ci vorrebbe un nuovo Foucault, ci vorrebbe di nuovo diciamo una grande lettura di che cos'è oggi il dispositivo di sessualità, che non gioca più sulla repressione ma sulla violazione senza limiti, sulla trasgressione senza limiti.
0: Ci avviciniamo alle conclusioni, vorremmo anche chiedervi come si immagina, anche soltanto idealmente, un modo per spezzare questi intrecci e questi nessi. Intanto siamo confrontati con questa mole enorme di documenti, più di 3 milioni di documenti che stanno anche creando confusione. Questa mattina sulle pagine informative della RSI veniva pubblicato, secondo me, un dossier molto interessante intitolato proprio L'illusione della trasparenza, dove insomma i nostri giornalisti, ma così in tutto il mondo, attraverso anche filtri dati in pasto all'intelligenza artificiale, stanno provando a incrociare i dati, ma quello che emerge è in gran parte anche materiale privo di rilevanza giornalistica. Per esempio la parola Svizzera compare migliaia di volte, anche il toponimo Lugano compare circa un centinaio di volte, ma sono all'interno di ricevuti, messaggi, fatture, materiale appunto di poca sostanza. Salvatore Cannavò, è stato pubblicato tutto oppure c'è qualcosa che non viene pubblicato? Abbiamo gli strumenti necessari per leggere che cosa è successo veramente e per immaginare degli antidoti soprattutto?
3: No, sul pubblicato penso che siamo ancora proprio a una parte, cioè non solo una parte molto minimale, poi i 3 milioni di file o comunque i 300 gigabyte di materiale che è archiviato è anche di difficile consultazione. Ci sono adesso dei giornalisti che stanno piano piano cercando di catalogare, sistematizzare i file in modo da poterli anche navigare, perché è molto complicato. Per quanto riguarda quello che ne possiamo trarre, se ho capito bene la domanda, cioè che come con questa la vicenda cosa ci può essere d'aiuto e cosa possiamo come possiamo utilizzarla al meglio, ma direi che la discussione, di quel tipo di discussione che abbiamo fatto qui, è quella che ci servirebbe per cercare di perlomeno di mettere i temi uno accanto all'altro e cercare di sviscerarli, no? Poi appunto potremo capire meglio che tipo di, che se è la crisi del patriarcato, quanto il dominio maschile sia ancora decisivo o invece è incrinato e quindi reagisce anche con elementi di maggior violenza proprio perché è incrinato ed è messo in difficoltà, che è uno degli aspetti che spiega anche i fenomeni sempre crescenti, no, di femminicidi che ci sono quotidianamente. In questo caso mi sembra che c'è una tendenza, comunque ci viene riproposta una tendenza abbastanza forte da parte di contesti maschili a esercitare queste forme di dominio, e per fortuna è vero, ci sono invece capacità femminili di svelare e di far saltare in qualche modo certi meccanismi. Io penso che una cosa molto importante per noi, io parlo adesso per quello che potremmo fare noi anche come maschi, come uomini, è quello di non banalizzare, cioè non pensare che non ci riguardi, non pensare che sia solamente una espressione di un circolo così ristretto, così lontano, così potente, così ricco, che non ha nulla a che vedere con noi. Ovviamente sono dinamiche che sono molto lontane, io non riesco neanche a immaginarmi di poterne diciamo, in qualche modo entrarci dentro, però credo che l'immaginario maschile in qualche modo è coinvolto, è elemento trainante di questo meccanismo, e io penso che una vicenda del genere a noi uomini ci dovrebbe servire per riflettere un po' di più su quelli che sono i meccanismi di dominazione e di relazione con l'altro genere.
0: Ida Dominigliani, una riflessione conclusiva anche da parte sua: che tipo di trasformazione culturale e politica sarebbe quindi necessaria per spezzare, lei prima parlava di godimento senza legge, per spezzare questo tipo di fenomeno, l'intreccio tra potere economico, politico, potere maschile e potere sessuale?
4: Ma è la riflessione fondamentale, quella che indicava Salvatore, cioè che gli uomini prendano coscienza delle connivenze talvolta inconsce che legano i comportamenti comuni a questo tipo di comportamenti elitari e suprematisti. Detto questo, sulla questione del godimento senza legge, noi dobbiamo cominciare a capire, a partire dagli esiti del neoliberalismo, no? che è stata l'ideologia appunto del godimento illimitato, che questa deriva porta alla distruzione, porta a un tasso di distruttività che non è più sotto controllo. Questa elite è fatta dalle stesse persone, l'elite del caso Epstein è fatta anche delle stesse persone che dal paradiso della Silicon Valley, come sappiamo, vagheggiano un futuro in cui tutto il mondo va a catafascio, ma un'elite si salva. Quindi, e sono anche le stesse agenzie e le stesse persone che stanno organizzando un meccanismo, un dispositivo statuale di sorveglianza della società, un dispositivo che ci sorveglia uno per uno e una per una, grazie all'intelligenza artificiale, e che progettano armi di una potenza devastatrice inaudita. Quindi questo godere sadicamente e masochisticamente senza limite porta a una deriva di distruzione del mondo. Quindi ci dobbiamo mettere assolutamente un argine. Dopodiché in questa situazione volevo dire qualcosa su questa storia della trasparenza, no? Tanto invocata di questi dati.
0: 30 secondi perché dobbiamo chiudere.
4: Sì, il caso Epstein è molto significativo di quanto falsa possa essere la trasparenza totale, perché qui rischiamo di avere una mole di dati talmente vasta da essere inaccessibile. E quindi questo è un elemento su cui riflettere, perché anche questo rimanda, diciamo, a un dispositivo dell'epoca, è un mito dell'epoca della trasparenza che alla fine finisce con l'essere più opaca di quanto le cose non fossero prima. E in questa opacità la parola femminile fa luce. Mi rendo conto che può sembrare poco, ma invece è tantissimo, perché quando 6 milioni di files sono confusi e inaccessibili, la parola di una vittima in carne e ossa fa più luce, per l'appunto, delle ricerche e dei files che facciamo sforzandoci di navigare in questa nebulosa.
1: E noi su questo ci dobbiamo fermare, ma insomma solo per oggi il dossier insomma rimane caldo e sotto i nostri riflettori. Intanto noi ringraziamo moltissimo per queste riflessioni sistemiche, complesse, di Ida Dominigliani e Salvatore Cannavò. Grazie per essere stati nostri ospiti. Spazio ai titoli.
4: Grazie
1: del Radio Giornale.
4: A voi.
1: Grazie.
0: Questo era l'approfondimento con la filosofa femminista Ida Dominigliani e il giornalista Salvatore Cannavò della rivista Jacobin in Italia sul caso degli Epstein Files. Tra l'altro sono passati circa 5 mesi da quel momento, appunto l'approfondimento era andato in onda a febbraio, e capiamo che certe dinamiche e previsioni messe in luce dai nostri ospiti si sono rivelate vere. Generare un traffico di informazioni talmente denso, esteso e intricato da sembrare ingestibile e incomprensibile, una specie di iperoggetto, con il risultato che ora, insomma, chi ne parla più? Ricordo poi anche una vignetta che mi pare fosse uscita a maggio su Internazionale, che riprendendo il famoso fatto degli spari a Washington alla cena di Trump per i corrispondenti, commentava: è un tentativo di distrarci dalla distrazione che era una distrazione per distrarci dalla distrazione originale, che era quella di farci dimenticare gli Epstein Files. L'infodemia. E ora i titoli dell'RG.
1: Rete 2.
0: I maltrattamenti sui bambini in Svizzera hanno registrato l'anno scorso il numero più alto da quando si raccolgono i dati. È quanto comunicato dagli ospedali pediatrici. A causa degli abusi, un bambino è morto. In Iran, terzo e ultimo giorno di lutto pubblico nella capitale di Teheran per il grande Ayatollah Ali Khamenei. Ma cosa succederà nel paese dopo questo funerale evento? Ancora resta da capire qual è la situazione. Una telefonata di Donald Trump al presidente FIFA Gianni Infantino avrebbe portato alla sospensione del cartellino rosso assegnato ad un giocatore della squadra statunitense. In pagina le considerazioni di un ospite sulle implicazioni per la credibilità della federazione. Sulla nuova legge di bilancio tedesca pesano le spese militari. Per contenere l'aumento del debito, Berlino taglia sulla spesa sanitaria e sociale e su quella a favore dell'ambiente. Fare volontariato quando si è senza lavoro può essere rischioso. Lo dimostra il caso di un vodese che si è visto decurtare la rendita di disoccupazione dopo aver lavorato gratuitamente per un festival.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Era il gruppo piemontese occitano Ludalfin con il brano L'Hostal de Bart, che proviene dall'album del 2023 intitolato La Maison. E ora siamo al momento della serie Le ascoltatrici di Sara Flatt, che andrà avanti ancora per qualche giorno fino al 10 luglio. Che cosa succede quando l'ascolto diventa un gesto estremo? Ce lo stiamo chiedendo con questa serie che trasforma un gesto del tutto quotidiano, il tendere l'orecchio, in un'esperienza vertiginosa. Rita ed Elisa, due sorelle anziane, stanche di vedere notiziari ansiogeni e programmi prevedibili, riaccendono la loro fame di suono, trasformando il proprio appartamento in una centrale d'ascolto clandestina. Microfoni nascosti, cuffie, frequenze da sintonizzare, il condominio diventa una scena teatrale invisibile dove ogni porta nasconde una storia. Ma fino a dove possiamo spingerci nell'ascolto senza intervenire, quando l'audio si fa responsabilità? Con le voci di Patrizia Salmoiraghi, Lisa Mazzotti, Claudio Moneta, Cristina Zamboni, Gaia Passaretta, Margherita Saltamacchia, Yasmin Laurenti e Diego Pitruzzella. Sesta puntata.
1: La Radio Televisione Svizzera presenta Le Ascoltatrici, una serie di Sara Flatt. Sesto episodio. Finalmente yoga.
2: Ah, e li hanno pure premiati.
3: In che senso? Di cosa stai parlando?
2: Parlo dei nostri due vicini di casa, l'emerito professore e il neopadre.
3: Chi?
2: Marzio e Lucio.
3: E tu come lo sai?
2: Beh, insomma...
3: Ma, Rita... Non dirmi che...
2: Ebbene sì, lo ammetto.
3: Hai ascoltato la radio?
2: Sì.
3: Di nascosto, senza dire niente a me, a tua sorella, ma tu... Tu sei... Dovrai lasciarti qui a marcire da sola. Altro che servirti e riverirti.
2: Elisa, mi spiace, ma l'ho fatto per noi.
3: Avevamo un patto. Niente radio, niente televisione. Solo i nostri vicini. E già quelli bastano e avanzano. Io mi ritiro. Le prossime puntate...
2: Senti, non fare tutta una scena per nulla. Volevo soltanto lavorare per noi e scoprire cos'è successo ieri alla Rampoldi.
3: Ma quando hai potuto sentirli?
2: Senti, non fare la permalosa. Ho lavorato tutta la notte per risolvere il problema dell'elettricità e riconfigurare i microfoni e per verificare se tutto funzionava.
3: Magicamente ti sei sintonizzata sul radiogiornale.
2: Lo vuoi sapere com'è finita ieri oppure no?
3: E va bene, avanti, dimmi tutto.
2: Ieri la signora Rampoldi è atterrata in Nicaragua. Ha fatto appena in tempo a ritirare i bagagli e frum! È stata cerchiata e impacchettata da una valanga di poliziotti. Un'operazione organizzata dalla FEDPOL Svizzera, l'Interpol, la polizia nicaragüense e incredibilmente un distaccamento tecnico dell'FBI. La tenevano d'occhio da mesi, anzi da anni, ma sono riusciti a capire chi era e dove si era nascosta soltanto quando per caso hanno intercettato una sua telefonata con un sorvegliato dell'esercito sandinista ormai in pensione, ma tenuto sempre sotto controllo.
3: Oh, mamma mia! Ma pensa tu, la nostra Rampoldi, e quindi qui... I due
2: furbastri, quando ieri sono entrati i poliziotti, artificieri e compagnia bella, e sono loro che avevano staccato per sicurezza la corrente elettrica dell'intero quartiere, chiaramente non hanno detto niente di vendite e commerci vari, ma si sono venduti come vittime, anzi, eroi del disinnescaggio.
3: Ma tu pensa... Sono sconvolta. Mm-hmm. Povera signora Rampoldi, in galera, ha soli 78 anni.
2: Povera signora Rampoldi? Ma pensa a noi piuttosto. Avrebbero potuto arrestarci per spionaggio o controspionaggio o che ne so, se avessero trovato i microfoni. Non ho chiuso occhio.
3: No, questa avventura microfonica si fa intensa. Sono sfinita anch'io.
2: Oh. Per questo oggi, se sei d'accordo, proporrei un ascolto più soft.
3: Assolutamente d'accordo.
2: Cosa ne dici della life coach del terzo piano?
3: Purché sia una puntata serena.
4: Pronto in tavola! Tu sei una persona molto importante nella mia vita.
5: Quanto importante?
4: Dai, chiama! Chiama! Perché non chiama, cazzo? Chiama!
5: Se non la smetti, giuro che ti mollo! Mi hai rotto sul serio!
6: Ciao, baby. Sì, sì, anch'io. Che piattola. Tutte io me le trovo quelle problematiche.
5: L'ultima e poi smetto, giuro.
4: Quindi, rilassati. Rilassatevi.
2: Eccola, l'hai trovata.
3: Finalmente.
2: Sistemiamoci comode.
4: Può aderire sempre di più verso la terra. Siete comode? Ecco, ora respirate. Inspirate ed espirate. E lasciatevi trasportare dal vostro ritmo, dal ritmo del vostro respiro. Di fatto, leggere come nuvole. State sprofondando nel vostro respiro. Inspirate, espirate. Sentite il suono della vostra pancia che brontola. È il passato. Lasciatelo andare. Ogni pensiero che avete non è vostro, è di qualcun altro. Rendeteglielo. Siete sul tappeto cosmico. La vita vi sta parlando. E voi state rispondendo con un messaggio vocale interiore. Ascoltate. Siete nuvole. Siete piume. Siete gatti. E ora contate all'indietro da 7, 6, 5, 4. State tornando alla vostra infanzia. 3, 2. Siete nel vostro lettino di legno con la coperta di lana che punge. 1. E la voce di vostra madre dice: spazzola i denti. E voi vi sentite finalmente liberi. Pronto, Ali? Mamma mia, tutti i giorni la stessa storia. E la più assidua frequentatrice è quella del piano di sotto. Sì, addirittura mi scrive prima che inizi il corso per ricordarmi che manca poco dall'inizio. E credo che poi dorma pure. Tu? Sì, ora guarda, stacco e chiudo tutto. Mi faccio una bella canna e dormo secca. Domani mi tocca lezione di autostima alle 9 e alla sera babysitting. No, è la prima volta. E ti farò sapere, sì. Ormai per campare. Dai, notte, Ali.
2: Ho sentito giusto.
3: Sì, ma io ho sonno. Notte,

La Radio Televisione Svizzera ha presentato Le Ascoltatrici, una serie di Sara Flatt. Sesto episodio. Finalmente yoga. Con Elisa, Lisa Mazzotti, Rita, Patrizia Salmoiraghi, Luisella, Cristina Zamboni. Registrazione e sound design Thomas Chiesa. Regia Sara Flatt. Assistente di produzione Angelo Riviezzi. Produzione Francesca Giorzi.

Abbiamo sentito L'oro del fiume del cantante Di Martino, qui in versione diciamo autonoma. Spesso noi lo abbiamo conosciuto, l'abbiamo incontrato all'interno del progetto con Colapesce. L'oro del fiume 2026.

0: mine.
1: Dall'album Owl Away, secondo disco della cantante inglese Liz Green del 2014, abbiamo sentito il brano Rybka. Comunichiamo ora una notizia arrivata da poco in redazione. La morte di Massimo Lardi, scrittore, docente, italianista e storico della cultura. Aveva 89 anni. Per decenni ha raccontato la Valposchiavo e il Grigione italiano attraverso libri e saggi. Dottore in lettere, insegnante a Poschiavo e poi alla magistrale cantonale di Coira, Lardi ha dedicato la vita alla scuola, alla ricerca e alla promozione della lingua e della letteratura italiana. Autore di racconti, saggi, traduzioni e opere narrative, ha collaborato a lungo con il Grigione italiano e con Quaderni Grigioni italiani, rivista che ha diretto per un decennio. Massimo Lardi era stato premiato dal Cantone Grigioni per la sua attività culturale e insignito nel 2017 del premio letterario Grigione. Lascia un'eredità fatta di libri, studio e passione civile.

Il cantante sudafricano Mbuso Xhosa con A Memory of Tuku, un brano registrato nel 2023. Intanto sono le 12:57, quasi 58. La puntata di oggi di Alphaville termina qui. Grazie per averci seguito, per essere stati con noi, da parte mia, Francesca Rodesino, e da tutta la redazione. Tra poco c'è naturalmente il radiogiornale, poi i programmi del musicale. Vi aspetta Claudio Farinone, alle 17 c'è sempre K con Marco Pagani, e poi tutti i programmi della sera. A presto e a risentirci.

0: Donna divina, madre, Penelope, fatale, ma anche rivoluzionaria, regina del ballo. Un viaggio nel continente latinoamericano per approfondire l'evoluzione della donna nella musica proveniente da quelle culture. Partendo da archetipi e stereotipi femminili, sia positivi che negativi, dai modi in cui la donna è stata raccontata o lei stessa si è raccontata, nel passato e nel presente. Cuentos de Latinas, storie e suoni al femminile, a cura di Leiani Prieto Perez, giovedì alle 14.30.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Amanda Pfendler. I maltrattamenti sui bambini in Svizzera hanno registrato l'anno scorso il numero più alto da quando si raccolgono i dati. Lo comunicano gli ospedali pediatrici. A causa degli abusi, un bambino è morto. In Iran, terzo e ultimo giorno di lutto pubblico nella capitale Teheran per il grande Ayatollah Ali Khamenei. Ma cosa succederà nel paese dopo questo funerale evento resta ancora da capire. Una telefonata di Donald Trump al presidente FIFA Gianni Infantino avrebbe portato alla sospensione del cartellino rosso a un giocatore della squadra statunitense. In pagina le considerazioni di un ospite sulle implicazioni per la credibilità della federazione. Sulla nuova legge di bilancio tedesca pesano le spese militari per contenere l'aumento del debito. Berlino taglia sulla spesa sanitaria e sociale e su quella a favore dell'ambiente. Fare volontariato quando si è senza lavoro può essere rischioso, lo dimostra il caso di un vodese che si è visto decurtare la rendita disoccupazione dopo aver lavorato gratuitamente per un festival. In apertura ci occupiamo dunque di maltrattamenti su minori. Lo scorso anno sono stati 2.380 i bambini curati presso i 19 ospedali pediatrici svizzeri, 296 o il 14% in più rispetto al 2024. Si tratta del valore più elevato mai registrato dall'avvio della rilevazione nazionale dei dati nel 2009. La società pediatria svizzera sottolinea che in tutti i tipi di violenza è stato notato un aumento. L'incremento maggiore è stato però quello osservato per i maltrattamenti psicologici. Sentiamo Manuele Ferrari.
4: Oltre il 40% dei bambini che ha subito violenze aveva meno di 6 anni. La violenza fisica rimane quella più diffusa. Nel 2025 un bambino è morto a seguito di maltrattamenti, maltrattamenti che nella maggior parte dei casi avviene in ambito familiare.
5: È un colpo al cuore.
4: Questa è la prima reazione del presidente della Fondazione della Svizzera Italiana per l'aiuto, il sostegno e la protezione dell'infanzia, Gian Michele Zeolla, nello scorrere i dati. E così ancora maggiore importanza l'assume la prevenzione. Lo dicono i medici delle cliniche pediatriche e lo dice l'ASPI. Intanto però i numeri continuano a crescere, facciamo notare.
5: È un processo molto lungo. La prevenzione deve essere, tra virgolette, giudicata sul lungo periodo e dunque ci sono diverse variabili che entrano in gioco. Una cosa però possiamo sottolinearla. Quest'anno finalmente, dal 1° di luglio, anche in Svizzera è stata sancita nel codice civile la legge sull'educazione non violenta. Noi riponiamo particolare speranza affinché questa legge possa dare un input, un impulso, possa portare i frutti sperati, dunque avere una maggiore consapevolezza in ambito educativo.
4: L'aumento del numero dei maltrattamenti potrebbe essere legato anche al fatto che del tema oggi si parla più apertamente, ciò che potrebbe portare ad un maggior numero di casi segnalati e non necessariamente ad una maggiore violenza. Una possibile lettura, non però una certezza. Tra gli aspetti confermati invece l'incremento dei maltrattamenti psicologici.
5: È preoccupante perché è più subdolo, non lascia una traccia evidente, ma come diciamo noi nei nostri programmi di prevenzione fa male al cuore, dunque a livello emotivo. E l'impatto sul benessere del bambino è tanto forte quanto quello fisico, addirittura a volte anche maggiore. Per cui anche da quel punto di vista è importante agire con gli strumenti corretti.
4: La speranza è che la modifica del codice civile aiuti, ma ci sono esempi pratici che dimostrano la sua efficacia?
5: In Svezia la legge era stata introdotta fine anni 70, dove oltre il 47-48% dei minori si lamentava o subivano delle violenze in ambito educativo. Ebbene, a distanza di quasi 50 anni quella percentuale è scesa allo 0,
4: la speranza è che si noti un effetto simile anche in Svizzera. Naturalmente, se nei prossimi 5-10 anni il numero dei maltrattamenti dovesse invece continuare ad aumentare, conclude Gian Michele Zeolla, allora sarà necessario rivedere almeno in parte gli attuali piani di prevenzione.
3: E ora andiamo a Teheran.
6: Penso che dopo il martirio del nostro imam continueremo più forti di prima. Il suo sangue ha risvegliato il nostro popolo. Anche se non è più fra noi, continueremo il suo percorso.
7: Siamo qui perché abbiamo sete di sangue. Dopo aver sepolto il nostro leader, spero che le nostre autorità prenderanno gli assassini del nostro imam martire.
3: Le voci di alcuni partecipanti al terzo e ultimo giorno di lutto pubblico nella capitale per il grande Ayatollah Ali Khamenei, la cui salma si sposterà poi nella città santa di Qom e poi nel vicino Iraq. Ritroviamo allora la nostra inviata a Teheran, Naima Kikerio. Naima, che bilancio possiamo fare di questo funerale?
8: Ma i media iraniani ufficiali parlano di funerale del secolo e sicuramente questa è stata un'operazione logistica colossale. Io non ho altri termini per descriverla, con un'organizzazione veramente notevole che ha coinvolto buona parte della città e milioni di persone. Quanto all'anima di queste celebrazioni, quello che si è notato molto è che l'umore con il passare dei giorni è decisamente cambiato. Se inizialmente le persone con cui abbiamo parlato esprimevano prevalentemente tristezza e dolore, oggi è stata la rabbia a dominare. Non abbiamo trovato veramente nessuno che non parlasse di vendetta e di morte. Eppure la domanda che abbiamo fatto, visto che i funerali di Khamenei chiudono una lunga epoca, è stata: ma cosa cambierà adesso? Che direzione prenderà l'Iran ora che ha perso l'uomo che ha dominato il paese per quasi 40 anni? Per gli iraniani fedeli all'Ayatollah, quindi per una parte del paese, non per tutto, non cambia veramente nulla. Bisogna andare avanti con lo stesso modello politico, resistere e, come abbiamo già detto in altre puntate, attendere il momento della vendetta contro gli Stati Uniti e contro Israele. Tutto questo funerale è all'insegna della continuità sia nei suoi slogan che nei suoi simboli.
3: Naima, allora quali sono le sfide che deve affrontare adesso l'Iran?
8: Ali Khamenei è stato colui che dal 1989 ha trasformato la carica di guida suprema nel centro indiscusso del sistema politico iraniano. Era lui ad avere l'ultima parola nelle questioni di politica estera, nella difesa, nella magistratura e anche nell'informazione. E il suo sistema è sopravvissuto a tante crisi, è riuscito anche ad impedire altri centri di potere rivali anche solo di sfidare la sua autorità. E tutto questo grazie a un'autorevolezza costruita giorno dopo giorno per ben 37 anni. Il suo successore, il figlio Mujtaba, è vero che ha ripreso il testimone senza crisi istituzionali e che finora c'è stata continuità, ma un'altra cosa è il consolidamento di questa nuova situazione in un contesto più che mai difficile. Il confronto con Israele e con gli Stati Uniti, con cui sono appunto in corso i negoziati per la fine della guerra, è in una fase molto delicata. La rete di gruppi armati alleati, il cosiddetto asse della resistenza, è in crisi, quasi in via di smantellamento, e in più bisognerà riuscire a mantenere l'equilibrio tra le fazioni politiche più intransigenti, le guardie rivoluzionarie e le autorità clericali, e questo non è affatto scontato alla luce anche delle recenti spaccature dimostrate in ambito militare, strategico e diplomatico. Penso appunto ai negoziati con Washington.
3: Naima Kikerio, nostra inviata a Teheran. Torniamo ora sulla decisione della FIFA di sospendere la squalifica per una partita comminata all'attaccante degli Stati Uniti Folaran Balogun. Il numero 20 degli americani si era visto mostrare il cartellino rosso durante i sedicesimi di finale contro la Bosnia Erzegovina. Stando al New York Times, che ha citato 3 testimonianze diverse, sarebbe stato direttamente il presidente Donald Trump a telefonare a Gianni Infantino per chiedergli l'annullamento della sanzione, così che Balogun potesse giocare gli ottavi contro il Belgio. Proprio Trump, attraverso il suo social Truth, si è tra l'altro felicitato della retromarcia della federazione internazionale. Per commentare questa vicenda abbiamo con noi Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore, specialista in economia sportiva. Marco Bellinazzo, la decisione della FIFA di far giocare Balogun a seguito di una telefonata di Trump a Infantino, è noto che i due siano amici, che impatto ha sulla credibilità e sull'indipendenza delle istituzioni calcistiche internazionali?
9: Ma credo molto negativo, perché ci si è appellati all'articolo 27 del regolamento della FIFA, ma appare a tutti chiaro che si tratta di un'applicazione isolata, unica, inedita rispetto ai pochi casi che c'erano stati in circostanze molto molto diverse, e chiaramente questo crea un vulnus unico nella storia, nell'indipendenza degli organismi sportivi internazionali, e dal mio punto di vista squarcia quel velo di ipocrisia per cui da sempre questi organismi, in particolare la FIFA, si dichiarano apolitici, ma le scelte che sono state fatte negli ultimi anni, e quest'ultima è semplicemente l'elemento finale di un lungo percorso, appunto determina chiaramente una presa di posizione politica, ed è un precedente molto pericoloso.
3: Ecco, questo episodio è un caso isolato, diciamo, nel suo essere così esplicito, oppure rappresenta un ulteriore segnale di questo crescente intreccio tra potere politico, interessi economici e governance del calcio globale sotto la presidenza in particolare di Gianni Infantino?
9: Viene alla fine di un lungo percorso che appunto ha visto questo tipo di cambiamento radicale nel DNA della FIFA da quando ci fu l'intervento nel 2015 dell'FBI, che ha stroncato quello che era il vecchio regime di governo della FIFA. Con Infantino è stato creato un modello diverso, apparentemente più democratico, in cui le principali decisioni sono prese nell'assemblea, quindi da 211 voti, ma questo di fatto poi ha determinato un'influenza sempre più marcata delle autocrazie, in particolare inseriscono le autocrazie anche gli Stati Uniti di Trump, e la decisione su Balogun determina secondo me un ultimo stadio di quella che è un'evoluzione ormai irreversibile, in cui la piattaforma del calcio, questa piattaforma che è in grado di incidere sull'umore di 5-6 miliardi di persone e dunque sul consenso, è ormai oggetto di interessi e anche della capacità di influenzarla delle grandi potenze, e l'alleanza palese, anche iconografica, tra Infantino e Trump credo che sia il manifesto di questo nuovo calcio, che chiaramente fa un po' a pugni con l'idea di un calcio democratico, meritocratico e slegato da certi interessi.
3: E poco fa la Federazione di Calcio Belga ha comunicato di aver fatto appello contro la decisione della FIFA. E allo Stadio Azteca di Città del Messico si è giocata l'ultima partita di questi mondiali in territorio messicano. Si è discusso molto della sicurezza per la violenza che vive il paese a causa dei cartelli della droga. Un aspetto meno visibile è invece l'interesse che queste organizzazioni hanno riguardo al mondiale, e sono tutti interessi economici. L'approfondimento è di Laura Daverio.
10: Quando lo scorso febbraio un'operazione militare uccise il capo del cartello Jalisco Nueva Generación, i membri dell'organizzazione risposero seminando violenza in oltre metà del paese. Fiorirono allora i dubbi se il Messico fosse un luogo sicuro per ospitare i mondiali.
11: Pues digamos que es un lugar común.
10: Quando si pensa al crimine organizzato in Messico, si pensa direttamente al narcotraffico. Ma il principale interesse di queste organizzazioni non è generare violenza o puntare solo alla droga, ma piuttosto lucrare in diversi ambiti, spiega Saul Perez, professore universitario ed esperto di sicurezza. Dobbiamo porci in maniera critica rispetto a un sistema economico che rende possibile l'entrata della criminalità organizzata in tante attività, come il riciclaggio di denaro, che è molto chiaro, a partire dalle infrastrutture, a chi vengono assegnati gli appalti, chi ristruttura gli stadi, chi sta rifacendo i viali e le strade. David Saucedo, studioso del crimine organizzato e della sicurezza pubblica, spiega che durante i mondiali si è vista una tregua tra cartelli e autorità, così come tra cartelli stessi.
12: Il mondiale ha servito para que los cárteles de la droga incrementen su actividad delictiva.
10: Il mondiale ha favorito un incremento delle attività criminali. Parallelamente, anche le autorità sembrano essersi trattenute, evitando di condurre operazioni di rilievo. Non sono stati effettuati sequestri di droga di grandi quantità. Non sono stati smantellati laboratori clandestini per la produzione di stupefacenti e non si sono registrati arresti di narcotrafficanti di alto profilo.
12: Dejándolos realizar esta actividad para no entrar en conflicto.
10: L'affluenza di persone che segue grandi eventi come il mondiale include consumatori che cercano servizi illegali come l'acquisto di droga.
12: El precio de la droga en Nueva York, por ejemplo, es el triple.
10: Il prezzo della droga a New York è il triplo di quello a Città del Messico. E poi c'è il turismo sessuale. Diverse organizzazioni criminali hanno sequestrato ragazze in Colombia, Venezuela, le hanno trasferite qui per offrirle nelle sedi dei mondiali. Questi crimini già esistevano, ma l'affluenza di persone portata dai mondiali ha creato più opportunità e il crimine organizzato è molto attento ad ogni cambiamento del mercato, inclusi i prezzi degli affitti brevi e delle stanze in albergo.
12: Los carteles de la droga se dieron cuenta que hay un incremento.
10: I cartelli della droga si sono accorti dell'incremento dei prezzi di chi si occupa di ospitalità e si fanno passare per turisti. Si presentano di persona e li minacciano. Chiedono una quota, sapendo quante stanze, quante case possiedono, e chiedono dai 10.000 ai 100.000 pesos settimanali, l'equivalente da 460 a 4.600 franchi. Questo stesso sistema di estorsione interessa anche bar e ristoranti, dove la gente va a vedere le partite.
12: Porque mucha gente va a ver el mundial en los restaurantes.
10: La presidente Claudia Sheinbaum ha ripetuto in più occasioni che il Messico è sicuro per chi viaggia. Durante i mondiali alcuni crimini sono aumentati, altri sono diminuiti, ma si sono evitati grossi episodi di violenza che potessero mettere in crisi l'immagine del paese, che solo l'anno scorso è stato il settimo più visitato al mondo.
3: Parliamo adesso del furto di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma. 80 fiale del potentissimo oppioide sintetico utilizzato in medicina come anestetico e nel trattamento del dolore oncologico grave sono state sottratte dalla cassaforte tra il 22 e il 24 giugno scorsi, ma se n'è avuta notizia solo sabato. Il governo italiano ha indetto una riunione d'urgenza, ma al di là del caso specifico, che mercato ha il fentanyl in Italia e più in generale in Europa e chi lo controlla? Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
13: Le immagini che i social, ma non solo, propongono sugli effetti prodotti dal fentanyl sulle persone quando questo opioide diventa merce per i tossicodipendenti è la fotografia della devastazione. Le 80 fiale rubate all'ospedale israelitico di Roma andranno dunque su un mercato che però, fin qui, finora, sembra avere in Italia e più in generale in Europa dei limiti.
14: Abbiamo prove non solo delle organizzazioni italiane, ma anche delle organizzazioni, per esempio, corse, anche della mocromafia, cercano di evitare e bloccano l'arrivo del fentanyl. E quindi chi vuole vendere fentanyl sapendo che il mercato è pronto e non può che rubare.
13: Così Roberto Saviano, scrittore, giornalista, sul suo profilo Instagram a spiegare due cose fondamentali. La prima è che se il fentanyl non è davvero ancora diffuso è perché i clan mafiosi ne bloccano l'entrata, non per scopi nobili ma per non cannibalizzare il mercato miliardario, dunque estremamente fruttuoso, delle droghe più comuni come l'eroina e la cocaina. La seconda è che l'opposizione delle mafie al fentanyl riguarda anche il timore che qualora entrasse sul mercato la politica metterebbe in campo strumenti di repressione molto ampi che non gioverebbero naturalmente ai loro attuali affari. In sintesi, le fiale rubate, peraltro senza scasso, la cassaforte dell'ospedale israelitico è stata aperta con le chiavi, produrranno, si dice, fino a 20.000 dosi. Dalla riunione di emergenza del governo italiano non è finora trapelato nulla.
3: Gli incendi nel sud-ovest della Francia, le fiamme non sono ancora sotto controllo nei Pirenei orientali, dove già 10.000 persone sono state sfollate. Perturbata anche la terza tappa del Tour de France, gli organizzatori hanno infatti vietato la partecipazione del pubblico per ragioni di sicurezza. In Germania, ora nel pieno della crisi economica e delle crescenti sfide internazionali, il governo tedesco di grande coalizione ha presentato la sua sua legge di bilancio per l'anno prossimo. Priorità assoluta viene data al riarmo del paese e al rafforzamento delle forze armate, mentre i cittadini dovranno fare i conti con tagli all'assistenza sociale e sanitaria. Da Berlino sentiamo Walter Raue.
15: Più investimenti, ancora più debiti e tagli alle spese per lo Stato sociale e la sanità e un massiccio aumento delle spese militari. Sono questi in sintesi i punti cardine della legge di bilancio per 2027 presentata questa mattina dal ministro tedesco delle finanze Lars Klingbeil. Il prossimo anno lo Stato federale spenderà 555 miliardi di euro e assumerà nuovi crediti per ben 203 miliardi, la seconda cifra più alta nella storia del paese. Le spese più alte, pari a circa il 38% dell'intero bilancio, confluiranno nell'assistenza sociale, nelle pensioni di anzianità e nei sussidi per disoccupati, mentre per la difesa e il potenziamento delle forze armate Berlino spenderà la cifra record di 110 miliardi di euro. I tagli maggiori sono previsti invece nel settore sanitario, con una riduzione delle spese di circa 3 miliardi e di rispettivamente 1 miliardo nelle pensioni di anzianità e negli investimenti per la svolta energetica e l'ambiente. Si tratta di un bilancio messo a punto in una fase di profonda crisi per l'economia tedesca, che attraversa da ormai 7 anni un periodo di stagnazione. È un bilancio di guerra, polemizzano invece i partiti d'opposizione di sinistra, che criticano i massicci costi provocati dal riarmo del paese. Ma al vertice della NATO in Turchia, la Germania vuole a tutti i costi presentare un bilancio della difesa vicino a quel 5% a lungo invocato dal presidente americano Donald Trump. Sono tempi difficili, ammette il cancelliere Friedrich Merz, ma all'insegna della crescente minaccia russa, tutti i tedeschi dovrebbero fare sacrifici.
3: Disoccupazione in lieve calo in Svizzera. Stando ai dati della Segreteria di Stato dell'Economia, in giugno il tasso è sceso al 2,9% dopo un aprile e maggio che avevano fatto segnare il 3%. Tuttavia, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, c'è un contenuto aumento degli iscritti all'ufficio di collocamento di 0,2 punti percentuali. Tradotto significa 10.000 persone in più in cerca di lavoro, per un totale di 137.700. Disoccupazione in lieve calo anche in Ticino, dove il tasso scende al 2,6%, mentre i grigioni confermano una situazione molto favorevole con l'1,1% di disoccupazione. I dati delineano un mercato del lavoro ancora solido, in grado di assorbire la disoccupazione sul breve periodo, ma comunque meno vivace dello scorso anno. E a proposito di disoccupazione, che si trova in questa condizione, oltre a cercare lavoro per rimanere attivo, spesso cerca altri modi per darsi da fare. Le attività di volontariato possono essere delle possibilità, ma attenzione, perché, come è successo a un abitante del Canton Vaud, potrebbero essere controproducenti. Sentiamo Aaron Guidotti.
16: Voleva aiutare nell'allestimento del palco e delle altre infrastrutture del Caribana Festival di Nyon, essere quindi d'aiuto e perché no entrare in contatto con persone che magari un giorno avrebbero potuto offrirgli un lavoro. Ma un signore in disoccupazione, che ha raccontato il suo malcontento al quotidiano La Côte, si è ritrovato con un taglio delle indennità. La cassa di disoccupazione Unia, per 28 ore di volontariato, ha ridotto il suo compenso di 660 franchi. Avrebbe dovuto lavorare per tutta la durata del festival, ma quando ha capito che avrebbe perso ulteriore denaro, ha smesso dopo pochi giorni. Il motivo? Secondo le direttive della legge federale sull'assicurazione e disoccupazione, un'attività è considerata volontariato solo se sottostà ad alcuni criteri, tra cui non comportare un guadagno economico per l'organizzatore, non ostacolare il reinserimento professionale, non fare concorrenza all'economia privata e perseguire uno scopo ideale. Malgrado il festival musicale si basi su un modello di affari che funziona grazie al volontariato, è un'attività a scopo di lucro. Il montaggio di un palco inoltre rientra nell'ambito della concorrenza a un'attività privata. Se la legge è chiara, però, fanno notare alcuni esperti, può avere un effetto perverso: dissuadere le persone dal fare volontariato e privare gli organizzatori di manifestazioni culturali o sportive di una manodopera senza la quale non potrebbero sopravvivere. Esperti che ricordano inoltre che chi percepisce l'indennità di disoccupazione ha l'obbligo di dichiarare la propria attività di volontariato, pena l'applicazione di sanzioni.
3: L'edizione del radiogiornale termina qui, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Lo sport.
17: Ben ritrovati. Niente Brasile, sarà la Norvegia a sfidare l'Inghilterra nei quarti di finale della Coppa del Mondo. Se gli inglesi hanno fatto il loro eliminando il Messico, i norvegesi hanno estromesso una nazionale verde-oro scricchiolante giustiziata da Haaland, il vero trascinatore della formazione di Solbakken. Oggi il Mondiale presenta una partita alle 21, il derby tra Spagna e Portogallo, con la sfida nella sfida Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal. Infine nel ciclismo, il Tour de France saluta la penisola iberica per fare il suo ingresso ufficiale nel territorio transalpino. La terza tappa presenta un tracciato pirenaico al termine dei 196 chilometri che porteranno la maglia gialla Vingegaard e Plotone a Les Angles nell'Occitania.
18: Buongiorno a tutte e tutti dalla redazione Meteo e siamo qui di nuovo per voi con le previsioni per oggi pomeriggio che vedono una replica delle giornate precedenti. Cieli tendenzialmente sereni e temperature piuttosto calde perché si arriverà a toccare i 32 gradi al sud e a sfiorare i 30 al nord, ad eccezione della Romandia e di Basilea che li supereranno. Un unico appunto da fare per la Svizzera orientale: non si esclude qualche rovescio isolato pomeridiano. Per quanto riguarda le previsioni per domani, martedì 7 luglio è attesa una giornata nel complesso soleggiata in tutta la Svizzera, con temperature sempre abbastanza calde, valore attorno e oltre anche i 30 gradi ovunque, che quindi fanno rimanere in vigore l'allerta di livello 3 per il Ticino centro-meridionale e il Basso Moesano, allerta che domani verrà estesa anche ad alcune regioni a nord delle Alpi e a cui si aggiunge però, a partire già da oggi, il divieto di accendere fuochi all'aperto per Ticino, Moesano e Valposchiavo. Per il momento sono tutte le informazioni da fornirvi. Torneremo questa sera con gli ultimi aggiornamenti da parte dei colleghi di Meteo Svizzera. A voi l'augurio di una buona giornata dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
2: Buon pomeriggio a tutte e tutti voi all'ascolto di Rete 2 e un caloroso benvenuto al concerto.ch. Mattia Caputo in vostra compagnia per accompagnarvi attraverso un menù musicale preparato dalla curatrice del programma Alissa Nembrini. La musica dalla Svizzera è la portata principale e di lunedì protagoniste sono le più celebri formazioni di casa nella Svizzera italiana. Il menù di oggi è gustosissimo e sarà interpretato dallo Orchestra della Svizzera italiana. Gustosissimo, perché Alissa Nembrini ha riservato per noi in cartellone alcuni estratti da capolavori celeberrimi e alcune chicche forse meno conosciute ma curiosissime. Cosa collega questi brani? Beh, il balletto, il teatro e la musica che unisce alcuni geni della musica russi e francesi, tutti in qualche modo uniti da un nome, Sergei Diaghilev. Questo percorso inizia dal 24 febbraio di 3 anni fa alla Sala Teatro del Lac di Lugano, quando l'OSI, diretta dal suo direttore ospite principale Krzysztof Urbanski, che in realtà avrebbe iniziato a ricoprire questa carica solo qualche mese dopo, eseguiva la suite per orchestra da uno dei balletti più celebri per eccellenza, e quale se non L'Uccello di Fuoco di Igor Stravinsky. 1910, primo grande balletto che rivela al mondo il genio di Stravinsky, un balletto scritto per Sergei Diaghilev, forse il più celebre impresario della storia della musica e mente dietro ai balletti russi. Stravinsky dedica L'Uccello di Fuoco al suo maestro Nikolai Rimsky-Korsakov, che ritroveremo fra qualche minuto e al quale deve tutto il clima favolistico della sua musica. Protagonista del balletto è qui un mostro che Stravinsky fa comparire ogni volta tramite un'immagine musicale. Il tritono, due note in successione dissonantissime, il diavolo in musica. E lo sentiremo proprio nella danza infernale, con tutti quegli strappi improvvisi e violenti che verranno però spazzati via dagli ultimi due numeri del finale, con quell'assolo di corno tra i più commoventi di sempre che sfocia in un trionfo, una trasfigurazione della fiaba russa.

Suonano sempre devastanti questi accordi finali dal balletto L'uccello di fuoco di Igor Stravinsky, da cui abbiamo ascoltato i tre numeri finali da un concerto dell'Orchestra della Svizzera Italiana del 24 febbraio 2022 all'Ac di Lugano, diretta da Krzysztof Urbanski, che qualche mese dopo, il 19 ottobre del 2023, sempre all'Ac, avrebbe eseguito l'opera più celebre del dedicatario dell'uccello di fuoco. Sto parlando dell'insegnante di Stravinsky, di uno dei massimi geni russi della composizione e soprattutto dell'orchestrazione, quell'arte di saper far suonare bene, tra virgolette, l'orchestra, trovando le migliori soluzioni strumentali. In poche parole, dare ai giusti strumenti o sezione la giusta linea da suonare. Il suo nome è Nikolaj Rimsky-Korsakov. Beh, Scheherazade è il suo capolavoro più eseguito e conosciuto, una suite sinfonica in quattro parti datata 1888 a San Pietroburgo e che nel 1910 viene coreografata in forma di balletto all'Opéra Garnier di Parigi, pensate un po', proprio dal coreografo dell'Uccello di Fuoco, Mikhail Fokin, sempre in quell'anno. Torna tutto, quindi. Cosa viene messo qui in musica è una storia macabra e, ahimè, troppo attuale anche al giorno d'oggi. È una storia di violenza coniugale. Il sultano Shahryar ammazza tutte le sue mogli dopo la prima notte di nozze. Motivo? Secondo lui tutte le donne sono false e infedeli. Una di queste però trova un modo di salvarsi e di posticipare la furia del sultano. Inizia a raccontargli una serie di racconti e di fiabe al punto che, come quando si guardano le puntate di una serie TV che ti tengono incollate allo schermo, vuole che gli si continui a raccontare dargliene altre, al punto di rinunciare alle sue intenzioni terribili. Qualcuno lo avrà capito, stiamo parlando delle Mille e una notte. In questa partitura Korsakov presenta diversi temi e melodie, ma due sono le più celebri: quella del sultano, che ovviamente è piuttosto cupa, data gli strumenti più pesanti dell'orchestra, tromboni prima tra tutti, e il tema forse più famoso in fortissimo, mentre l'altro, quello affidato al violino solo, è il tema di Scheherazade. Da Scheherazade con Losi e Urbanski ascoltiamo il finale, estremamente virtuosistico per i flauti, clarinetti e trombe, che devono fare uso di doppio e triplo staccato, ma la cosa che più emoziona di questa partitura sono le ultime battute. Il violino solo vince e cancella il fortissimo del tema del sultano. Scheherazade, le donne vincono.

Il trionfo del tema di Scheherazade con il violino solo che vince gli orrori del marito del sultano, qui nel finale con Krzysztof Urbanski alla testa dell'orchestra della Svizzera italiana nel 2023 nella suite Scheherazade di Nikolaj Rimsky-Korsakov. Il concerto .ch continua ancora rimanendo a San Pietroburgo un anno dopo nel 1889 con una partitura che ci rimanda ancora ai balletti russi. Non ve la svelo perché forse la riconoscete. Vi dico solo che ci spianerà la strada per gli ultimi ascolti e che l'Osi nel 2002 veniva diretta da uno dei massimi interpreti di questo repertorio, artista emerito dell'Unione Sovietica, il direttore Gennadij Rozhdestvensky.

Scorreva l'anno 2002, eravamo al Palazzo dei Congressi di Lugano, al Lugano Festival, e un mostro sacro della direzione e dell'interpretazione dei capolavori russi dirigeva l'Osi nel valzer finale dal balletto La Bella Addormentata di Piotr Tchaikovsky, Gennady Rozdestvensky. Lasciamo così la Russia per approdare in Francia, sempre con musica che abbraccia più forme d'arte. Se Diaghilev dalla Russia porta il balletto a Parigi collabora con un parigino doc, Erik Satie. Nel 1917 mettono in scena insieme a Pablo Picasso il balletto Parade su soggetto di Jean Cocteau. Piena Belle Époque e una prima totalmente scandalosa, finita con paroloni tra critici e Satie e Cocteau insieme. Satie che urla a un critico: "Lei è un culo senza musica", perdonate l'espressione ma cito espressamente, che gli fa causa, e Cocteau in tribunale a difesa dell'amico Satie urla alla controparte di andare dove voi sapete. Finirà picchiato dalla polizia. Beh, capirete ascoltando questa musica il perché dello scandalo. Jean-Bernard Pommier dirige l'Osi.

Un brano scandaloso, certo che sentire delle sirene della polizia nella musica orchestrale del 1917 era da aspettarselo, che avrebbe fatto insorgere la critica. Fantastico il balletto Parade di Erik Satie su un tema di Jean Cocteau, qui nel 99 con l'Osi diretta da Jean-Bernard Pommier. Concludiamo il concerto.ch con un'altra pagina di Erik Satie, ancora una volta poi messa in scena in un balletto da parte di Sergei Diaghilev a Parigi, protagonista di questa puntata insieme all'orchestra della Svizzera italiana. Sto parlando di Jack in the Box, nella versione per orchestra di Darius Milhaud. Satie ci apre le porte dei cabaret parigini e del linguaggio del jazz d'oltreoceano. Io invece ringrazio Lisa Nembrini per la scelta dei brani e chiudo questa puntata. Grazie dell'ascolto e a presto da Mattia Caputo con Jack in the Box e l'Osi nel 2019, diretta da Julian Kovacev, scomparso nel 2023.

0: Proseguiamo nel ricostruire la storia del Giardino Armonico, ensemble specializzato nella prassi esecutiva del XVII e XVIII secolo su strumenti originali, quest'anno ai suoi 40 anni, in compagnia di uno dei suoi fondatori, che oggi ne ha la guida, Giovanni Antonini. Passiamo quindi a questa seconda decade della storia del Giardino Armonico, corrono gli anni 1996-97 e proseguiamo col riferirci appunto alle fatiche discografiche che come pietre miliari segnano il vostro cammino, con un assoluto caposaldo del repertorio barocco, i concerti brandeburghesi di Johann Sebastian Bach. L'etichetta è Teldec, appunto 1996-97.
1: Sì, questa era stata una richiesta della Teldec e credo, se non ricordo male, che noi abbiamo posticipato di un anno questa incisione perché volevamo suonarli, non ci sentivamo pronti. Quindi, come dicevo prima, volevamo sempre arrivare a una registrazione avendo suonato più possibile abbondantemente il repertorio che poi si andava a registrare. E così è stato anche in quell'occasione. Chiaramente anche una casa discografica chiedeva in quel momento anche caposaldi del repertorio, quindi le quattro stagioni, il prossimo era in maniera quasi automatica, dovevano essere i concerti brandeburghesi. Anche qui in fondo è stato l'invito, la volontà di Telde che è stato anche fatto, ha provocato l'interesse e la voglia di suonare questi concerti completamente diversi dal repertorio di Vivaldi, eccetera, che implicavano anche la ricerca di strumenti a quelli poi anche difficili da reperire, come la tromba barocca in quel terribile senso tecnico, il secondo concerto brandeburghese, no? Quindi fortunatamente avevamo Gabriele Chessone, grande virtuoso della tromba naturale. E devo dire che poi quando abbiamo fatto questa incisione l'abbiamo sempre fatta alla RSI a Lugano, anche quella in quell'incisione, come quasi tutte credo le registrazioni di quell'epoca della Teldec. Questa registrazione aveva avuto accoglienze un po' controverse perché tanti si aspettavano le stesse cose che noi facevamo in Vivaldi, quindi cose estreme. E ricordo un commento anche di un promotore francese che diceva che gli sembrava troppo sage quello che facevamo, troppo posato, ma in realtà era stata una scelta estetica, dire va bene, noi abbiamo il nostro stile, abbiamo il nostro suono, ma la musica di Bach ovviamente è differente, necessita un altro approccio. Come mantenere, se vogliamo, un'idea sanguigna, chiamiamola come vogliamo, eccetera, un suono, un approccio di genere armonico, ma cercando di capire forse quello che può essere un mondo diverso della musica di Bach, del mondo tedesco, unito alla forma del concerto italiano e così. Il risultato è stata quell'incisione che appunto qualcuno aveva giudicato ma come si sono rammolliti, no? In realtà sono contento di quello che abbiamo fatto e forse è stata in qualche modo la prima volta in cui abbiamo per una seconda volta spiazzato, no? Le aspettative, gli ascoltatori, però non è male spiazzare anche le persone.
0: Assolutamente.

0: Giovanni Antonini, a questi anni ci spostiamo ora al 1998, appartiene l'album Biber Battaglia, Loch the Tempest, l'etichetta è sempre Teldec. Un viaggio attraverso pagine in cui potremmo dire l'effetto affettivo è perseguito ossessivamente, insomma gli effetti sono al servizio degli affetti, potremmo dire. Nella Battaglia di Biber del 1673, così come in The Tempest, scritta all'incirca nello stesso periodo ed eseguita per la prima volta a Londra nel 1674.
1: Sì, questa è stata la nostra prima incursione nel repertorio del Seicento, un repertorio meraviglioso, così variegato, così ricco proprio nei suoi estremi. Si parte dall'epoca di Monteverdi, per la musica strumentale, la musica di Dario Castello o di Biagio Marini, e si arriva fino a Purcell o Locke per l'Inghilterra, poi c'è la musica tedesca. Insomma, un secolo musicalmente così ricco. E soprattutto per il suo spirito sperimentale. È il secolo in cui viene inventato il violino, inventato nel senso come strumento che poi avrebbe avuto quell'incredibile storia di evoluzione che continua ancora oggi. E quindi sì, noi suonavamo già da tempo, credo la Battaglia di Biber era stata parte del repertorio che avevamo suonato nella tournée in Giappone, quindi anche lì il repertorio che già si suonava da tempo, così anche The Tempest di Locke con questo incredibile curtain tune che apre, in cui per la prima volta ci sono delle indicazioni espressive, addirittura c'è un momento nella partitura originale scritto da Locke in cui c'è scritto Violent, con una specie di crescendo. Insomma, questo aspetto così sperimentale, così immaginifico, così direi barocco nel senso pieno della parola, ben si adattava al nostro spirito, o il nostro spirito si adattava all'essenza di questa musica. E quindi un disco che devo dire amo molto, anche in cui c'è la partita per due viole d'amore, quindi suoni molto particolari, la sonata rappresentativa in cui c'è l'imitazione degli uccelli, suonata da Enrico Onofri, e questa bellissima suite, The Tempest, appunto scritta per una produzione che riprende The Tempest di Shakespeare. Ed è lì che è iniziato il nostro interesse, il nostro amore appunto per quel repertorio precedente.

0: Tornando alle collaborazioni, queste proseguono e coinvolgono questa volta il mezzosoprano Cecilia Bartoli, con cui il Giardino Armonico vince un Grammy Award per il disco Vivaldi Album. L'etichetta è Decca e l'anno il 1999.
1: Beh, quello è stato un disco importantissimo, ma non solo per noi. Questa idea che era appunto della Bartoli di fare un disco recital sulle arie d'opera, oggi se ne fanno molti, ma allora non era così, anzi forse è stato uno dei primissimi, soprattutto uno dei primi a quel livello vocale. Quindi è stato anche lì l'incontro di due entità, chiamiamo un gruppo, io e Cecilia Bartoli, al momento di una ricerca, di una grande tensione di ricerca interpretativa, di repertorio, eccetera. E c'è stato questo incontro che ha prodotto questo Vivaldi Album, che poi anche è stato di modello per tutte le produzioni a seguire di tanti solisti vocali. Però in fondo sono state delle vite parallele, perché prima da allora noi non avevamo mai incontrato, sì, ancora una volta c'era Bianca che lavorava con Arnoncourt, con la Bartoli, ma poi Gianni Armonico incontrava per la prima volta un solista di questo genere, che poi veniva da un mondo completamente diverso, quello dell'opera, quindi rossiniana. Lei era essenzialmente all'inizio stata una grande rossiniana, poi è andata molto di più nel repertorio barocco. E beh, insomma, credo sia stato un incontro magico. C'è quest'aria che io ricordo sempre, che è gelido in ogni vena, no? Che riprende l'inizio dell'inverno, del concerto delle quattro stagioni. Beh, insomma, ho imparato anche molto, no, nel capire come si può gestire le grandi frasi, la lentezza, no? Quindi la capacità tecnica e musicale di una Bartoli di sostenere 10-11 minuti di un'aria, no? Durante i concerti, non ricordo, e ancora oggi credo sia così, la gente completamente incantata da questa capacità di tenere l'attenzione come una maga, no? Come attirare a sé il pubblico anche con un filo di voce, ma con una grandissima arte. Però poi Giardino Armonico ha dato anche il suo apporto a livello di suono, di approccio drammatico, quindi in fondo il fatto anche di essere italiani. In quel momento ho pensato, beh, forse è vero, c'è una idea nazionale un po' che deriva dal nostro carattere così portato ai drammi, lo vediamo anche nella vita di tutti i giorni, insomma, no? E in qualche modo ha avuto la sua sublimazione in quel CD. In tanti concerti che abbiamo fatto, siamo andati negli Stati Uniti con questo programma, è stato un grande successo. Tra l'altro un progetto in cui la Decca all'inizio non credeva per niente. Me lo diceva proprio qualche giorno fa il produttore di quel CD. Non credevano, poi è stato un successo di vendite enorme, no? È stato l'inizio, ha aperto delle porte proprio anche a livello di repertorio e di opportunità di nuovo repertorio vocale.
0: Sì, devo dire che questo del suono italiano è un tema un po' ricorrente, no?
1: Alla fine può essere un luogo comune, ma luogo comune, un'immagine che si ha all'estero dell'Italia. A volte a me capita, vado in Germania a dirigere, magari piove, arrivo a Berlino e piove, e mi dicono, la gente si scusa con me, perché dico, ma scusate, ma sta piovendo anche a Milano? Perché c'è un'immagine dell'Italia come paese felice, questa parola dolce vita che ormai è entrata nella lingua, è proprio, la dolce vita italiana. È vero, per certi aspetti, ma come sappiamo non è esattamente questo. E in questo rientra una specie di mito, che è un mito che esiste da sempre, inizia dai tempi antichi, ma addirittura ricordo, c'è un'intervista che Arnoncourt diede in occasione della pubblicazione dell'opera integrale di Bach, questo Bach 2000 che la Teldec aveva pubblicato, in cui avevano preso i nostri brandeburghesi. E Arnoncourt gli avevano chiesto, ma lei non è, sulla su Diapason, era uscita questa intervista, dice, ma lei non è offeso che in qualche modo hanno scelto i brandeburghesi, non i suoi? E lui ha detto, no, no, io sono molto felice, è giusto che le nuove generazioni, eccetera. E poi dice, gli italiani hanno qualcosa in più rispetto ai popoli tedeschi, parlava anche di se stessi, nel senso di istinto, eccetera. In qualche modo forse è vero, ed è un mito che nel 700, nel 600, 500 ricorreva, ed è rimasto in qualche modo nell'immaginario, e forse ha un fondo di verità in un approccio a volte più pragmatico, più easy, più nel fatto di divertirsi, ma nel senso più profondo della parola, cosa che a volte può mancare nello spirito a volte eccessivamente analitico dei popoli nordici.

0: Giovanni Antonini, finora abbiamo incontrato un consistente numero di lavori dedicati ad Antonio Vivaldi, autore certamente piuttosto frequentato dagli ensemble italiani su strumenti originali. In che modo il Giardino Armonico ha cercato di distinguersi nella lettura della sua opera?
1: Ma in realtà noi non abbiamo cercato di distinguersi, forse sono gli altri che hanno cercato di distinguersi, perché noi non abbiamo cercato di, abbiamo fatto. E questa è la cosa migliore quando tu non pensi a cosa devi fare per un altro scopo. C'erano delle idee e in qualche modo si procedeva abbastanza isolati da quello che sì, si ascoltava, ma non era l'idea facciamolo diverso, assolutamente no, perché fortunatamente c'erano delle idee che a quell'epoca erano forti, erano forse originali, nascevano, certamente le idee non nascono dal nulla, cioè quello che aveva fatto Arnon Cour. Oggi si è un po' dimenticato, per esempio, totalmente dimenticato, per esempio, la registrazione delle quattro stagioni di Vivaldi fatta da Arnon Cour a metà degli anni 70, tecnicamente molto imperfetta, ma che ha mostrato un modo, è stato uno shock, ricordo anche quando mio papà, che è un melomane, eccetera, mi aveva fatto sentire, ah, questo è uno scandalo, una cosa. Quindi noi veniamo da qualche parte, però poi siamo stati in grado di svilupparlo in maniera personale, ed è la cosa più difficile, perché l'imitazione è necessaria e addirittura noi oggi siamo portati a pensare che l'imitazione sia un plagio. L'imitazione è sempre stata una forma di omaggio, di riconoscimento di un modello. Quando Telemann scrive le sonate corellizzanti e lo dichiara, dice il mio modello è Corelli, ma come omaggio riconoscendo del modello aureo. E in qualche modo noi abbiamo riconosciuto i nostri modelli, ma siamo cresciuti individualmente, ma non pensando di fare qualcosa contro qualcuno, contro qualcosa. E questa è la chiave, è il modo per cercare di produrre qualcosa di diverso, di originale. Oggi mi sembra c'è molto questa necessità, devo farlo diverso, devo. Sì, ma dov'è l'idea? No, ma devo farlo diverso. Sì, ma perché? Perché devo farlo diverso. Va bene, questo non porterà, secondo me, a molto.

0: Questo periodo piuttosto prolifico per la produzione discografica prosegue con il viaggio musicale Le Etichette Telde, l'anno il 2000, un album dedicato alla musica italiana del Seicento che significativamente si apre con la Sinfonia del Ritorno d'Ulisse in Patria di Claudio Monteverdi, ma vede anche autori tra cui Tarquinio Merula, Dario Castello e Salomone Rossi.
1: È stata ancora un'idea abbastanza nuova il fatto di fare un intero CD dedicato alla musica strumentale del Seicento italiano, che in fondo è un repertorio rispetto a quello locale un po' marginale. È la nascita della sonata, la creazione, l'invenzione, come dicevo prima, del violino come strumento.

approcciarsi a livello di suono, di articolazione. E quello è stato il risultato di una lunga frequentazione di repertorio. Questo programma è costruito un po' come una piccola opera teatrale, no? Quindi appunto iniziando con la sinfonia, la brevissima sinfonia del ritorno di Ulisse in patria, e poi subito con la Ciaccona di Merula, un pezzo estremamente diretto, poi alternando quei pezzi con i cornetti, con le dulciane, con i flauti. Ed è anche un disco che ancora oggi musicisti quarantenni mi dicono che quel disco ha segnato, mi ha fatto innamorare questo ripertorio, addirittura iniziato a suonare gli strumenti che sentendo quel CD. Ancora una volta un CD che ricordo nel quale la Teldec non credeva, perché era un repertorio, sai, spesso nelle case discografiche non c'erano persone particolarmente illuminate o particolarmente fantasiose, sono state rare le persone che hanno spesso preso grandi granchi, come si dice, oppure non si aspettavano grandi successi. E infatti quello è stato il caso, ricordo il rappresentante tedesco della Teldec ci disse: va bene, avete fatto questo, qual è il prossimo? E poi ha venduto un sacco di copie in Germania, no? Quindi a volte anche il credere, come il caso del disco con la Bartoli, che ha venduto evidentemente molto di più, oltre 1 milione di copie, ma questa idea di proporre qualcosa in cui si crede profondamente, in cui c'è un'energia estrema, forte, giovane, eccetera, beh, questo il pubblico lo sentiva e forse lo sente ancora oggi, in un mercato completamente diverso, in cui il CD sembra essere ormai morto come forma di diffusione della musica. E così è stato per questo viaggio musicale che ha preso tantissimo tempo. Io ho fatto, sì, ho sempre fatto i montaggi, gli editing dei CD all'inizio, anche insieme a Onofre, ma ho sempre, ancora oggi, curo personalmente i montaggi, e quindi prendendo una quantità di ore enorme, ma è sempre stata una grandissima lezione. Cioè facendo gli editing dei propri CD si impara tantissimo su quello che tu pensi di produrre, poi magari risentendo non è esattamente quello che pensavi, quindi il riascoltarsi può essere anche doloroso, dire ma caspita, non sono riuscito a fare quello che volevo, però è sempre una grande lezione che si fa a se stessi. E così è stato nel caso, io ricordo ero in tournée negli Stati Uniti e di notte ascoltavo i takes di questo CD scegliendo, quindi, ma l'editing, il montaggio di un CD è assolutamente essenziale che venga fatto dal musicista stesso, perché può cambiare gli esiti in maniera fondamentale, come tu presenti un pezzo e solo tu puoi sapere come vuoi che venga fuori. Siccome poi il CD è un prodotto artificiale, come lo può essere un film, no? È la differenza tra teatro e film. La stessa cosa, la differenza tra un concerto e fare un CD. Ma curarlo personalmente è fondamentale.

Giovanni Antonini, a proposito di progetti che voi presentavate alle etichette discografiche che non sempre riscontravano forse un grande entusiasmo al momento della proposta, effettivamente è qualcosa che se si esamina l'odierno mercato discografico sembra qualcosa di totalmente superato, non più attuale. E come si procedeva? Nel senso che stiamo esaminando un gran numero di etichette ed effettivamente anche di progetti che erano semplicemente proposti da loro direttamente, proprio perché magari riguardavano capisaldi del repertorio e quindi si andava.

0: stava sul sicuro, tra virgolette, e altri che invece potevano essere terreni meno battuti, meno frequentati.
1: Direi che è nato un po' con questa idea, quella che oggi si chiama il concept album. E adesso ci pensiamo in questo momento, in fondo la battaglia di Bieber e The Tempest di Locke è stato il primo per noi concept album, cioè pensare a un tema, a un qualcosa, in questo caso l'immaginario seicentesco legato al teatro, no? Quindi la battaglia di Bieber è una piccola scena teatrale della battaglia, strumentale, così come The Tempest di Locke commenta delle parti di uno spettacolo teatrale legato alla tempesta di Shakespeare, ma non esattamente The Tempest di Shakespeare. Così è stato il viaggio musicale e così il Vivaldi Album, anche se è un album monotematico, in qualche modo presenta diversi aspetti della produzione teatrale, quindi la con gli uccellini, imitando che imita gli uccellini, quella super drammatica, tempesta, quella lirica di dolore, eccetera. Ed è lì che è un po' iniziato, forse il gruppo ha iniziato a proporre alla casa discografica un CD e non viceversa, al di là del mainstream dei concerti brandeburghesi, delle quattro stagioni. Direi che sono stati appunto questi CD Locke, Bieber, il viaggio musicale, in parte in questo senso il Vivaldi Album, e poi la casa del diavolo, che poi è stata fatta per un'altra casa discografica, cioè la Naive. E allora quello era l'ambito ed è tutt'oggi dove forse il musicista può esprimere più la sua fantasia anche come idea di successione dei brani, cosa che forse ha meno validità perché oggi la musica si ascolta molto di più sulle piattaforme e a volte si ascolta prendendo un pezzo qua, un pezzo là, quindi l'idea è come leggere un capitolo di un libro, no? E questo secondo me è una perdita in un certo senso di quello che l'artista e il musicista aveva in mente e voleva comunicare all'ascoltatore.
0: Proseguiamo e passiamo adesso al 2001, continuando su questo filo conduttore delle vostre fatiche discografiche. E il 2001 è la collaborazione con Teldec, giunta al crepuscolo, termina con musica barocca.
1: Sì, musica barocca con questo titolo un po' generico, un po' banale anche, ma proprio perché la Teldec in quel momento che faceva parte del gruppo della Warner, quindi un grandissimo gruppo in cui in fondo Teldec era una briciola nel campo della musica classica, in qualche modo aveva deciso di chiudere la Teldec e quindi gli ultimi tentativi da parte dei dirigenti erano quelli di provare a fare dei CD che potessero nella loro testa avere una diffusione maggiore, quindi con un repertorio addirittura dovevamo incidere l'adagio di Albinoni, no? C'era questa grande discussione che sappiamo essere non di Albinoni. Allora, noi abbiamo inciso sì un adagio di Albinoni, ma non quello famoso, non di Albinoni, no? E poi il concerto per flautino, il concerto di Marcello, quindi musica bellissima, che in qualche modo voleva andare in quello, nel repertorio conosciuto, che si supponeva conosciuto dal grande pubblico, ma è stato un tentativo un po' inutile. Insomma, in un'epoca in cui cominciava anche la concorrenza di case discografiche che vendevano a basso costo, come la Naxos, che cominciava a fare produzioni di tantissimo repertorio, alcune anche molto belle, cioè, ma vendendo a prezzi, e quindi lì è stato un po' l'inizio, in fondo, della rovina del CD, della decadenza del CD che continua tutt'oggi. Quindi a un certo punto la Teldec ci chiede un CD così più generico, più easy, ma questo non ha impedito, non ha certo salvato dalla chiusura, e quindi ci siamo un po' ritrovati orfani da un punto di vista. È stata appunto dal 2002. Quindi sono stati 12 anni di intenso lavoro, ma qui in realtà il progetto era quello di incidere un CD all'anno. Oggi si incide molto di più, ma era di fare un CD che fosse, come dicevo prima, il risultato, la fotografia di un grosso lavoro fatto precedentemente. E poi a questo fine ci siamo ritrovati senza casa discografica.

0: Giovanni Antonini, facevamo cenno appunto a un periodo in cui il mercato discografico sembra in crisi, il CD è talvolta avvertito come un supporto anacronistico, rimpiazzato dalle tante piattaforme o anche da uno stile di ascolto particolarmente differente, che è quello appunto del formato che potremmo così definire compilation, in cui veramente si assemblano tante soluzioni e sembra fatto per una fruizione che è quella attraverso le piattaforme, quindi pensato ad hoc, che certamente non risponde all'idea di progettualità come avveniva nel caso di queste fatiche discografiche a cui stiamo facendo cenno. Ma per voi questa crisi non sembra essere rilevante o attuale, anche di questi giorni è la notizia di un'ennesima uscita ancora per Deutsche Grammophon. E negli ultimi anni comunque una quantità di lavori firmati dal Giardino Armonico in termini di lavori discografici
1: Sì, direi che il modo e la fruizione che è cambiata e bisogna dire che da un punto di vista economico, io mi chiedo sempre, visto che le case discografiche continuano a produrre CD, mi chiedo sempre da dove guadagnano i soldi, perché sappiamo che le piattaforme, in realtà, dalle piattaforme le case discografiche non guadagnano molto, Spotify, Apple Music, credo che quello che loro pagano in termini di royalty è abbastanza limitato, però se evidentemente tutti continuano a fare CD fisici o comunque a produrre musica che ha dei costi, vuol dire che il mercato e l'interesse c'è ancora, il modo che è cambiato. Ho l'impressione, e spero che sia così, che ci sia oggi l'importanza di usufruire di qualcosa che io chiamerei a circuito chiuso, cioè il fatto che noi ascoltiamo qualcosa da una piattaforma, oggi diamo continuamente informazioni, non si sa bene a chi, noi parliamo di algoritmi, non sappiamo neanche esattamente cosa sono, ma tutte le nostre esperienze che vanno dalla comunicazione personale all'usufruire di piattaforme, viene registrata, viene forma quello che è l'immagine del nostro gusto personale e questo diventa un fatto economico, cioè sanno, non si sa bene chi, ma sanno tutto di noi, forse sanno più di quello che noi sappiamo di noi stessi. E credo questo, come possiamo ben capire, soprattutto nei tempi che stiamo vivendo, è una cosa estremamente, credo, pericolosa e anche deprimente. Allora, di questo già ci avvisava un po' Nietzsche più di 100 anni fa, quando ci diceva state attenti ai libri. Lui parlava dei filologi, diceva il filologo è abituato a pensare cose che sono già state pensate dagli altri, difendetevi dai libri. Ed è interessante, ancora una volta Nietzsche è stato così visionario, il libro che comunque è un circuito chiuso, e lì, se tu lo apri, è un'esperienza tua personale. Ma oggi qualsiasi esperienza, appena apri il computer, eccetera. Allora, forse ritornare a dire ho l'oggetto, il mio CD, me lo metto sul mio CD player, nessuno sa quello che sto facendo. E ancora di più, forse il motivo per cui si ritorna, l'LP è un po' ritornato, credo più nel campo della musica jazz e rock, ma un'esperienza fisica, cioè che tu usi, hai un oggetto, lo metti, ha una durata limitata, il senso del limite. Forse in qualche modo, non solo in campo musicale, ma in generale, forse sta tornando come una cosa importante, esclusiva e più umana rispetto a una certa disumanizzazione di tutto, dei sentimenti, dell'arte. E quindi forse in questo senso non è del tutto morto questo modo di usufruire della musica in maniera esclusiva e personale.
0: Giovanni Antonini, terminerei il riferimento a questi anni ricordando l'album La Casa del Diavolo, siamo nel 2004, e inizia la collaborazione con l'etichetta Naif. Come il titolo lascia immaginare, il tema è quello trattato nelle pagine di autori come Gluck, di cui si propone in apertura La danza degli spettri e delle furie, per concludere con Boccherini e la sinfonia in re minore La casa del diavolo, G506, opera 124. Ma comprende anche una sinfonia di Carl Philipp Emanuel Bach e il concerto grosso di Locatelli, Il pianto d'Arianna. Significativa credo sia in merito al tema proposto la descrizione del sito tratta dalla parte dedicata alla discografia del Giardino Armonico, in cui si cita il grido animale della passione. Spetta al grido animale della passione dettare la linea più adatta al nostro scopo. Le passioni devono essere forti, la sensibilità del musicista e del poeta lirico deve essere estrema. Abbiamo bisogno di esclamazioni, interiezioni, sospensioni, interruzioni, affermazioni, negazioni. Piangiamo, invochiamo, urliamo, gemiamo, piangiamo, ridiamo apertamente. Niente arguzia, niente epigrammi, nessuno di questi bei pensieri. È tratto da Le Nouveaux de Rameau di Diderot, satira scritta tra il 1761 e il 1777 che perfettamente si adatta allo spirito delle opere registrate in questo album.
1: Direi che questa citazione tratta di Diderot è quasi un messaggio antibarocco, cioè il barocco come mondo della finzione, del teatro poi che parla degli dèi, di personaggi storici anche immaginati, di cantati da castrati, cioè quindi la voce principe del barocco, ma una voce totalmente irreale rispetto a quello che è la realtà storica, un eroe guerriero che però canta con una voce femminile. Beh, questa è la magia e anche, se vogliamo, a volte il nonsense del barocco, ma che ci affascina oggi proprio per questo. Ma quell'epoca, evidentemente, era in atto un cambio storico con gli illuministi, quindi la ricerca del vero, la ricerca del verosimile, non più appunto la fiaba, non più quello che è un'immaginazione. Forse usata anche in un'epoca di regimi assolutistici, di non democrazie, quindi soprattutto in Italia, l'andare a teatro, andare all'opera era un oppio meraviglioso di immaginazione con grandi virtuosi vocali, strumentisti incredibili. Però insomma la storia andava avanti. Ed è interessante questa cosa dell'anno, ora citato, del 61, che mi pare sia l'anno stesso del balletto Don Juan di Gluck, se non sbaglio. E allora, l'idea, appunto, come si era quello che oggi si dice un concept album con un titolo molto bello, che è La Casa del Diavolo, che è il titolo della Sinfonia di Boccherini. Non sono sicuro sia un titolo originale di Boccherini, ma insomma, che riprende nel suo finale, cita La danza degli spettri, delle furie del Don Juan di Gluck. Sappiamo che Gluck è stato un artefice della riforma dell'opera, quindi verso il vero, verso il verosimile. Non a caso è il momento in cui, anche da un punto di vista dei personaggi dell'opera lirica, il tenore incomincia a prendere, nasce lì il tenore come figura eroica maschile, quindi una figura che canta con la sua voce, quindi con la voce maschile, quindi una ricerca di un'espressione diretta, beh, espresso in maniera meravigliosa da Diderot, la realtà esprimere e non un qualcosa di astratto, comunque codificato nei gesti barocchi della retorica barocca. In realtà queste interiezioni, negazioni, beh, fanno anche quelle parte del vocabolario barocco, pensiamo a Monteverdi. Quindi però in fondo le categorie storiche, il barocco, il romanticismo, il verismo, sono categorie non solo storiche, ma categorie anche dello spirito. In Monteverdi ci può essere una componente anche veristica, anche se il verismo è antistorico dirlo. Ma insomma, quell'epoca che precede la Rivoluzione francese, quindi che è alla base della nostra cultura, l'immagine che noi abbiamo di noi stessi e anche dell'artista. Io non credo che nel Settecento Bach pensava di se stesso di essere un artista. Era un artigiano che non vuol dire essere meno di più, ma l'idea che noi abbiamo di quello che è l'arte, di quello che è l'uomo, beh, nasce in quel momento. Quindi ho voluto collezionare, mettere insieme delle musiche che avevano una forte impronta, una forte originalità. La Sinfonia in Si minore Carl Philipp Bach fa parte di un gruppo di sei sinfonie che il barone von Swieten, questa figura così importante nella Vienna della seconda metà del Settecento, aveva chiesto, aveva commissionato, dicendo a Carl Philipp Emanuel Bach: scrivile, ma senza nessun limite per la tua fantasia né per le difficoltà tecniche. E così ha fatto Carl Philipp. E non dobbiamo dimenticare che una richiesta del genere, che a noi sembra oggi essere naturale, cioè tu chiedi a un artista: scrivimi qualcosa, sentiti libero, in quell'epoca non era assolutamente una cosa così naturale. Tu dovevi scrivere per il committente, e se il committente era un dilettante, tu non potevi scrivere una cosa troppo difficile, difficile tecnicamente, difficile musicalmente, eri condizionata da cui io ti pago, ma scrivi per come ti dico io. Quindi questa cosa di lasciare le briglie sciolte a noi sembra naturale, ma non lo era. E in qualche modo Carl Philipp l'ha fatto, sono pezzi stranissimi, pezzi molto sperimentali, a volte anche duri da capire. Quindi questo, poi un pezzo come Il pianto di Arianna di Locatelli, un pezzo che riprende un percorso poetico che io ho cercato di ricostruire anche attraverso gli articoli bellissimi di Cesare Fertonani, che appunto ricostruiscono un percorso poetico basato sul lamento d'Arianna del Rinuccini, che era stato messo in musica da Monteverdi, che strumentalmente vuole esprimere questa cosa dell'abbandono, della disperazione di Arianna, ma in maniera estremamente quasi preromantica, no? In qualche modo. Allora è stato un mettere insieme pezzi di diversa provenienza, ma che avevano in comune questa aspirazione a un'espressione estrema e nuova per l'epoca.

0: Arpeggi.
1: L'India dietro l'angolo. L'Occidente e il fascino discreto della musica indiana. Con Valerio Corzani.

La musica indiana ha una tradizione plurimillenaria, densa di elementi religiosi e di aperture verso nuovi stili. Alcuni artisti indiani hanno conquistato un successo mondiale, eppure l'India resta per molti un emisfero lontano, una cultura mitica, un luogo da idealizzare come un reperto esotico. I contorni di questo approccio finiscono per essere spesso inesatti, alle volte profondamente sbagliati e solo in alcuni casi fertilmente sincretici. In questo ciclo di 30 puntate siamo andati a pescare brani e progetti sonori che hanno guardato all'India da Occidente e spesso sono riusciti a rifrangere quella cultura pachidermica, tingendola di sonorità alchemiche, di sincera curiosità e di credibile immedesimazione. Nel 1965 i Beatles girarono con il regista Richard Lester la commedia musicale Help, veicolo del loro nuovo album dallo stesso titolo. Il film, che voleva ispirarsi alla comicità dei fratelli Marx, era intriso di una sorta di gusto esotico orientalista molto ingenuo, ancora carico di approssimazioni e di arroganza postcoloniale. L'esilissima trama vedeva infatti i Fab Four vittime di una malefica setta indiana dedita a sacrifici umani a caccia di un anello sacro finito in possesso di Ringo Starr. Inutile dire che si sprecavano anche i luoghi comuni sull'ex colonia tra turbanti, dee dalle molte braccia assetate di sangue e fakiri che dormivano sul letto di chiodi. Nulla che non comparisse in fondo già nei romanzi di avventura alla Jules Verne e alla Emilio Salgari. Ma questa approssimazione culturale finì per diventare un'epifania per i Beatles e in particolare per uno di loro, George Harrison. Il film, infatti, che inizia sulle note di un sitar, aveva coinvolto durante le riprese alcuni musicisti tradizionali indiani. Quel magico strumento a 18 corde aveva incuriosito il chitarrista del quartetto. Ricorderà George Harrison in un'intervista del 1992. Stavamo aspettando di girare la scena nel ristorante e c'erano alcuni musicisti indiani che suonavano sullo sfondo. Presi in mano il sitar e provai a tenerlo e pensai: ha davvero un suono divertente. Nella colonna sonora di Help, peraltro, già Ticket to Ride richiamava le melodie dei Raga, ma questa suggestione venne a prendere forma nell'estate di quell'anno quando Harrison incontrò a Beverly Hills David Crosby e Roger McGinn dei Byrds, che avevano appunto scoperto Ravi Shankar, la musica indiana e le sue relazioni con il jazz. Fu così che solo pochi mesi dopo il sitar, suonato approssimativamente dallo stesso Harrison, che era ancora alle prime armi, entrò per la prima volta in una canzone rock con il brano Norwegian Wood, inciso dai Beatles per l'album Rubber Soul. Norwegian Wood è la voglia di andare oltre le cover rock and roll e i semplici brani pop in Yeah, Yeah, Yeah. È anche l'intenzione ferma di raccontare una storia straziante basata su un tappeto folk piuttosto spettrale a base di sitar raddoppiato. È la prima volta che Harrison sperimenta infatti i risultati dei suoi influssi raga ispirati dal suonatore di sitar indiano Ravi Shankar.

Il maestro di sitar Ravi Shankar aveva iniziato ad esibirsi e a registrare nel Regno Unito a metà degli anni 50 nel tentativo di conquistare un pubblico occidentale per le sue composizioni di musica classica indostana, registrando il suo LP di debutto Three Ragas a Londra nel 1956. Shankar catturò l'attenzione del cantante dei Byrds e in particolare di David Crosby, che allora militava nel gruppo, il quale parlò di questo incontro, come dicevamo, e di questa suggestiva cultura musicale all'amico George Harrison. Il chitarrista solista dei Beatles rimase affascinato dalla musica indiana, un fascino che portò alla nascita della canzone Norwegian Wood nell'album Rubber Soul del 65 che abbiamo appena ascoltato, ma l'uso considerevole del sitar in questa canzone segnò l'inizio del fenomeno che sarebbe diventato noto come raga rock, uno stile della seconda metà degli anni 60 in cui influenti musicisti rock cominciarono a includere strumenti e suoni indiani nella loro musica. Noi torniamo allora a Rubber Soul. Lennon, come al solito, parte forte infilando nel mucchio sonico la ballad atonale e un po' così pigra, annoiata, Nowhere Man. È il frutto di una sua condizione di profonda insoddisfazione anche matrimoniale e, dal punto di vista musicale, di forti influssi orientali.

Revolver del 1966 è uno degli album che aprono ufficialmente la stagione della musica psichedelica, un disco che mescola in maniera stupefacente tre ambiziose direzioni creative. La prima è quella imbevuta d'acido, diciamo così, di John Lennon, che dopo aver incontrato Dylan e aver provato con la marijuana, si diede ai suoi viaggi con l'LSD. C'è anche l'idea di arrendersi al vuoto, di lasciare che i suoi pensieri vagassero liberamente. L'assurdo sconvolgente finale di Tomorrow Never Knows è il frutto più compiuto di questi viaggi in acido, una struttura completamente anarchica di vari tape loop registrati ad hoc e messi insieme per dare all'ascoltatore l'idea di una vera esperienza con la droga. Tomorrow Never Knows, che sarebbe stato il brano di chiusura di Revolver, presenta un bordone fornito proprio da un tampura indiano che si combinava con un assillante ostinato. Le parti strumentali, batteria inclusa, erano per lo più realizzate tramite tape loops, cioè dei loop fatti coi nastri, e il testo ispirato a Timothy Leary sembrava dichiarare che ogni pretesa di orientalismo andava intesa in chiave lisergica. D'altronde, il testo di Timothy Leary era tratto da The Psychedelic Experience, nel quale l'autore riscriveva il Bardo Todol, noto in Occidente come Libro Tibetano dei Morti, equiparando appunto il trip lisergico al viaggio cosciente che l'anima compie, per i buddhisti, tra morte e rinascita.

0: talento emergente del jazz italiano, il trombonista e compositore Eugenio Renzetti. Dopo il diploma al Conservatorio di Cesena, accumula un'importante serie di esperienze da orchestrale. È primo trombone della New Talents Jazz Orchestra di Mario Corvini. Collabora in formazioni ridotte insieme al trombonista Marcello Rosa e nel 2018 fonda la Filarmonica Sabina Foro Novana, un agguerrito ensemble di giovani strumentisti a fiato. Il suo più recente lavoro da solista è una sorta di concept album ispirato ai capolavori di Franz Kafka. Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corsani. Domani alle 14.30.
1: Rete 2.
2: In studio Federico Talarico. A Teheran, un corteo di centinaia di migliaia di persone sta accompagnando la bara della guida suprema, l'ayatollah Ali Khamenei, ucciso all'inizio della guerra dai raid di Stati Uniti e Israele. Il percorso durerà dalle 10 alle 12 ore, lungo quasi 20 chilometri per le strade della città. I partecipanti al funerale, vestiti di nero, portano striscioni e cartelli con l'immagine del defunto leader, bandiere rosse e quella dell'Hezbollah libanese. Alcuni gridano morte agli Stati Uniti e morte a Israele, invocando vendetta. Svolta politica a Gaza, Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che ha governato la striscia per quasi 20 anni, dal 2007 per la precisione, quando presero il controllo dal rivale Fatah. La decisione apre la strada a un comitato tecnocratico per la gestione civile, così come previsto dal Consiglio di pace creato dal presidente statunitense Donald Trump. Uno dei nodi resta il disarmo di Hamas, che accetterà di deporre le armi solo nell'ambito di un'iniziativa politica palestinese, cosa che Israele respinge. Dopo 6 anni la Svizzera intende riaprire nel corso del 2026 l'ufficio della Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione in Corea del Nord. Lo comunica il Dipartimento Federale degli Affari Esteri. Nel marzo 2020 i collaboratori svizzeri della DSC avevano lasciato il paese a causa della pandemia. In Svizzera continuano a salire i prezzi degli immobili residenziali con un aumento di 3,1 punti percentuali il mese scorso. Lo ha indicato il portale ImmoScout24. La regione di Zurigo ha registrato la crescita più marcata dei prezzi degli immobili in condominio con un aumento del 2,3%, seguita da Svizzera orientale, nord-ovest, Ticino e la regione di Ginevra. Diminuisce la disoccupazione per il mese di giugno. Secondo la Segreteria di Stato dell'Economia, il calo sarebbe di 0,1 punti percentuali, al 2,9%. Aumenta leggermente il numero di giovani disoccupati di età compresa tra i 15 e i 24 anni, senza però incidere sul tasso di disoccupazione. Grigioni, sventata una truffa telefonica grazie alla segnalazione della vittima. A fine giugno a San Vittore un 82enne è stato contattato telefonicamente da falsi poliziotti che lo hanno indotto a prelevare dalla banca circa 20.000 franchi. L'uomo ha poi contattato la polizia cantonale dei Grigioni, che ha arrestato un presunto corriere al momento della consegna del denaro. Con la procura pubblica si indaga sulle origini del tentativo di truffa. È scomparso domenica all'età di 89 anni Massimo Lardi. Dottore in lettere e docente, ha raccontato con libri e saggi la realtà della Valposchiavo e del Grigioni italiano. Oggi, così come domani, tempo generalmente soleggiato e caldo, massime sui 32 gradi fino a 35 nelle valli superiori con tendenza favonica.
0: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
3: Sono le 15.34 minuti, apriamo una nuova settimana di Montmartre. Un saluto a voi tutti da Claudio Farinone, ben ritrovate, ben ritrovati. Innanzitutto vi ricordo in apertura, come sempre, il nostro numero di WhatsApp se volete scriverci, che è allo 079 382 6765. Ve lo ripeto, 079 382 6765. Oggi per incontri d'estate il nostro Martino Dont ha seguito il Green Festival di Roveredo, stupendo, con una line-up tutta al femminile, e appunto Martino ha potuto incontrare diverse musiciste, e in questo speciale, in questo reportage che ha realizzato per noi, ve ne presenterà ben quattro. Dopodiché alle 16:30 la prima puntata di una serie estiva che riguarda la musica di John Dowland e di John Cooperario nel 400° anniversario dalla morte, un ciclo curato da Gaia Baron di grande qualità e di grande raffinatezza. Oggi ascolteremo la prima puntata, poi per tutta la settimana appunto potremo seguire le rimanenti. Ora invece apriamo, come sempre naturalmente in musica, con uno sguardo su un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica brasiliana. Infatti giovedì 9 luglio con una nuova grande esibizione, l'Orchestra della Svizzera Italiana torna a Estival Jazz dopo l'esibizione dell'anno scorso insieme al chitarrista americano Aldi Meola, o questa volta duetterà con Hamilton de Holanda, un fantastico virtuoso di mandolino a 10 corde brasiliano che si esibisce appunto insieme al suo trio. Proprio recentemente è uscita una novità discografica da un mese o due mesi che appunto vede Hamilton de Holanda presentare il suo trio formato da Salomão Soares alle tastiere e al Moog e Tiago Bigrabello alla batteria. Sono musicisti che suonano insieme da parecchio tempo e dimostrano tutta la loro immensa qualità, e insieme a loro ci sono anche degli ospiti, ve ne cito alcuni perché sono moltissimi, insomma quelli più noti: Paulinho da Costa, Anushka Shankar, Ibrahim Malouf e ancora Mikael Pipocchina e tanti altri. Quindi direi di cominciare, di aprire questa puntata, come dire, lanciando la musica di Hamilton de Holanda con il suo trio, da questo album che si intitola Nova, una sua composizione dal titolo Sol da Noici.

davvero spettacolari questi musicisti. Si tratta del trio di Hamilton de Hollanda, con lui al mandolino c'erano Salomão Soares alle tastiere al Moog, Thiago Bigrabello alla batteria. Il tutto estratto dal loro nuovo disco che si chiama Nova, uscito per Sony da un mese circa o poco più. E torno a ricordare che Hamilton de Hollanda con questo trio sarà protagonista insieme all'orchestra della Svizzera italiana giovedì 9 a Lugano in piazza, come sempre per Estival Jazz. Noi proseguiamo sulle atmosfere brasiliane, andando adesso ad incontrare, o meglio a rincontrare, un altro grande virtuoso. Si tratta del chitarrista spettacolare Yamandu Costa, che venne a suonare nella nostra rassegna tra jazz e nuove musiche lo scorso 27 di settembre dell'anno scorso. E quindi riascoltiamolo, perché no, riascoltiamo questo grande virtuoso in un brano che si chiama suo, peraltro una composizione sua, che si chiama Samba Pro Rafa.

0: Davvero due fenomeni sono Milton de Hollanda al mandolino e Yamandu Costa alla chitarra da un live, e questo era un brano dello stesso Yamandu dal titolo Un Byte, 10 corde, un titolo abbastanza singolare. Quindi andate a sentire il trio di Milton de Hollanda giovedì a Lugano a Estival Jazz insieme all'Orchestra della Svizzera Italiana.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Sono le 16:02 minuti, noi voltiamo pagina e ci avviciniamo all'incontro d'estate, oggi curato dal nostro Martino Dont, che ha seguito l'edizione 2026 del Green Festival di Roveredo e ha incontrato ben quattro musiciste, poiché appunto questa edizione è stata contrassegnata da una line-up, per così dire, tutta al femminile.

Dal 25 al 28 giugno si è tenuta l'edizione 2026 del Green Festival a Roveredo. Rassegna che offre moltissime attività oltre ai concerti, tra teatro, workshop e molto altro. Noi ci concentreremo naturalmente sulla rassegna di musica etnica e folcloristica con artisti provenienti da tutto il mondo, da vicino e da lontano. Ma l'edizione 2026 era sottotitolata Women's Edition, ovvero edizione femminile. Infatti tutti i concerti erano capeggiati rigorosamente da artiste. Sul palco nei gruppi comparivano anche uomini, ben inteso, ma le voci principali, le artiste principali, erano tutte donne. E questa decisione nasce da una riflessione semplice e necessaria. Troppo spesso la presenza femminile nei festival resta inferiore a quella maschile. Lo scopo dunque di questa iniziativa è valorizzare la musica di artiste di oggi, dare spazio alla creatività e alla prospettiva femminile in musica. Siamo stati al Green Festival sabato 27 giugno per intervistare e ascoltare i concerti di alcune di queste musiciste che hanno partecipato in questa edizione tutta al femminile. Abbiamo chiesto loro di presentarsi, di introdurci alla loro cultura musicale, presentare i propri strumenti e di riflettere anche sui temi, sui valori femminili espressi nella loro musica.

0: Hello, everybody. My name is Fan Qi, and my last name is Wu, so my name is Fan Qi Wu, and I'm a pipa player from Taiwan. Pipa is the string instrument. You can think that is an Asian lute. That's so then you have the picture in your mind. It's like a lute combined with a guitar, and it's four strings instrument.
1: Ciao a tutti. Mi chiamo Fan Qi Wu e vengo da Taiwan. Suono la pipa, uno strumento a corde che si può considerare una sorta di liuto asiatico. Per darvi un'idea, immaginate uno strumento a metà tra un liuto e una chitarra con quattro corde. In realtà è stata la mia migliore amica a iniziare a suonare la pipa. Io desideravo passare del tempo con lei e così ho pregato mia madre di lasciarmi suonare questo strumento. Ho iniziato quando ero molto piccola, a 7 anni. È così che è cominciato tutto. Fino ai 22 anni ho suonato esclusivamente musica tradizionale e occasionalmente prime esecuzioni di opere commissionate a compositori. Direi quindi che la mia formazione è stata soprattutto nella musica tradizionale. Successivamente, però, ho sviluppato un mio stile personale. Mi sono trasferita in Svezia e ho cominciato a combinare la pipa con strumenti diversi, creando una sorta di dialogo musicale con altri strumenti. In seguito ho iniziato anche ad abbinare l'elettronica insieme alla pipa. L'obiettivo è sempre stato quello di esplorare quante possibilità potevo offrire al mio strumento e fino a dove potevo spingermi artisticamente.
0: And we will use the right hand because we wear fake nails on 5 of the fingers, and then that kind of fingers technique can create a lot of effects on the instrument. So that's a traditional style.
1: Nella musica tradizionale esistono due grandi categorie. La prima è più lirica e si concentra molto sulle tecniche della mano sinistra. Si sentono molte note piegate, bending, che contribuiscono a imitare il modo in cui le persone parlano e si esprimono. La seconda categoria è invece di carattere più marziale ed è incentrata sulle tecniche della mano destra. Utilizziamo infatti unghie artificiali su 5 dita e queste tecniche permettono di creare moltissimi effetti sonori sullo strumento. Questo è lo stile tradizionale. Ho iniziato a lavorare con i suoni elettronici perché desideravo collocare la pipa in contesti sonori molto diversi, permettendole di integrarsi in qualsiasi ambiente. Realizzo registrazione ambientale, creo delle tracce e utilizzo live looping ed effetti dal vivo insieme alla pipa. In questo modo lo strumento diventa parte integrante dell'ambiente sonoro che lo circonda. A volte preparo anche lo strumento inserendo elementi che ne modificano il suono, avvicinandomi a una dimensione più sperimentale. Così la pipa non viene percepita solo come una pipa, ma come una vera e propria cassa di risonanza, una sorgente di suoni. In questo festival terrò 2 concerti. Il primo è dedicato esclusivamente al repertorio tradizionale, in modo che il pubblico possa conoscere la pipa nella sua forma più autentica. Il secondo sarà invece incentrato sull'elettronica e su uno stile più contemporaneo. In questo modo il pubblico avrà l'opportunità di ascoltare come la pipa sa esprimersi in contesti molto diversi.
0: So people can see how pipa in the traditional way can be presented, and tomorrow then it will be more electronics and more modern style. So then people can have the chances to hear in different contexts how the pipa can sound like. I think female really has a power of resilience. I mean, it, of course, men also have, but I think I've found it a lot.
1: Penso che le donne abbiano una straordinaria capacità di resilienza. Naturalmente anche gli uomini la possiedono, ma io la riconosco molto spesso nelle donne. Inoltre, se guardiamo al repertorio tradizionale, molte opere sono raccontate dal punto di vista femminile, anziché da quello maschile. Certo, esistono anche opere dedicate agli uomini, ma molte delle più celebri sono legate all'esperienza femminile. Paradossalmente, la maggior parte dei più famosi suonatori di pipa è composta da uomini, mentre molte donne sono state sottovalutate. In passato avevano poche possibilità di esprimersi apertamente, quindi riversavano tutti i loro sentimenti nella musica, senza nemmeno firmare le proprie composizioni. Per questo trovo molto significativo poter partecipare a questo festival dedicato alle donne. Come musicista e come donna, Posso dar voce a ciò che le donne del passato non potevano esprimere apertamente. Credo che questo abbia un ruolo molto importante nel concerto. Apprezzo davvero l'esistenza di un festival interamente dedicato alle donne, perché ci permette di mostrare la varietà delle nostre voci e anche la nostra forza.
0: And I really appreciate that there's a festival that's only focused on the woman, because we can see how women has different kind of voices and how strong we are as well. Yes.
2: Thank you.
0: Thank you so

0: Yeah, my name is Maija Kauhanen and I come from Finland and I live in Helsinki. I'm based in Helsinki, the capital, in really south of Finland. And my instrument is called kantele, mm-hmm. and it's a national instrument in Finland. It's a kind of a sitra instrument, so like a harp with steel strings.
1: Mm-hmm. Mi chiamo Maija Kauhanen, vengo dalla Finlandia e vivo a Helsinki. La capitale è situata nell'estremo sud del paese. Il mio strumento si chiama kantele, uno strumento tradizionale finlandese. È una sorta di cetra, simile a un'arpa, con corde d'acciaio. Esistono diverse dimensioni di questo strumento. Quello che suono attualmente ha 7 corde basse e 16 corde melodiche. Nei miei concerti canto anche molto e utilizzo diverse percussioni, quindi mi esibisco praticamente come una one woman band, una band composta da una sola persona. Esistono diverse tradizioni musicali associate al kantele. In Finlandia si ballano spesso polka, valzer, mazurka e polska, ma esiste anche una tradizione molto più antica. Si dice infatti che il kantele abbia più di 2000 anni di storia. In passato si eseguiva spesso una musica molto meditativa. Non era strutturata in sezioni come una parte A e una parte B. Era estremamente minimalista. Ci sono racconti di musicisti che suonavano per ore e ore in un angolo della casa. Inoltre, molte melodie erano ispirate alle campane delle chiese. Dopo averle ascoltate, cercavano di riprodurne il suono con il kantele. È una musica molto contemplativa, quasi come una ragnatela sonora, delicata e avvolgente.
0: There's lot of songs that are like church bells. Mm. So when they have heard church bells, they have imitated that with kantele. So it's this really kind of meditative, like a spider net mm-hmm. of kind of music. My parents are not musicians and they don't play any instruments, but
1: I miei genitori non sono musicisti e non suonano nessun strumento. Però da bambina desideravo moltissimo imparare a suonarne uno. Quando avevo un anno, ebbi un incidente. Una porta della cucina mi schiacciò un dito e ne persi una parte. Alla scuola di musica mi dissero che avrei potuto suonare il kantele, perché per questo strumento, quel dito, non era particolarmente necessario. E avevano ragione. È stato per questo motivo che ho iniziato a suonare il kantele. La mia prima insegnante era una musicista folk e grazie a lei mi sono avvicinata alla musica popolare e a quella tradizione musicale. Inoltre mio padre iniziò a costruire strumenti per me quando ero ancora una bambina molto piccola e continua a farlo ancora oggi. Quasi tutti i miei strumenti sono stati costruiti da lui. Abbiamo sviluppato lo strumento insieme nel corso degli anni. Io esprimevo desideri, magari un colore diverso, un modello differente, una versione elettrica. Ne possiedo persino uno realizzato in plexiglass trasparente. A casa ho forse 25 kantele. È stato un vero e proprio percorso di crescita. Mi piace la tradizione, ma mi piace anche sperimentare continuamente cose nuove. Per me il kantele è uno strumento attraverso cui fare musica. Qualunque cosa io veda o ascolti ai festival, che si tratti di una chitarra, di un mandolino, di un basso o di altri strumenti, diventa fonte di ispirazione. Cerco sempre di sviluppare il mio modo di suonare il kantele. Penso che tutto ciò che vedo e sento influenzi il mio lavoro artistico. Naturalmente esiste la tradizione, ma ho partecipato anche a progetti con musicisti pop, musicisti legati al ritmo o artisti provenienti da altre culture. Per questo sento che il kantele è semplicemente uno strumento che mi permette di esplorare il mondo della musica e dell'arte. Non utilizzo molto l'elettronica. In altri progetti impiego una pedaliera, ma nel mio progetto da solista faccio tutto dal vivo, non uso basi pre-registrate né loop station. Ho una gran cassa, un supporto per hi-hat, sul quale monto semi e sonagli che uso come rullante, oltre a numerosi carillon a vento realizzato con conchiglie, collane e altri materiali. Uso anche alcuni oggetti e reperti naturali che mi piacciono molto. Mi piace che tutto sia organico. Il risultato sonoro è molto ampio e potente, ma tutti gli strumenti che utilizzo sono naturali e acustici. Ogni volta che suono, le melodie cambiano. Improvviso moltissimo e credo che questo renda ogni concerto interessante e vivo.
0: that I use is really organic, like instruments. And I, every time when I play, the tunes are changing and I improvise a lot. And I think that keeps it really interesting for me. I'm really in love with this festival and the audience and the whole atmosphere here. And
1: sono davvero innamorata di questo festival, del pubblico e dell'atmosfera che si respira qui. È un luogo straordinario, situato in una valle circondata da montagne e attraversata da fiumi. Ho nuotato tantissimo durante questi giorni e trovo che tutto sia incredibilmente bello. Tutto questo influenza sicuramente il pubblico, ma anche il mio modo di suonare. Ho la sensazione che qui le persone abbiano una connessione molto profonda tra loro e con il luogo. Per questo mi sto godendo davvero moltissimo questa esperienza.
0: It's so beautiful here, so it also affects, of course, to the audience, but of course my playing, because there's the I feel that people have here really good connection. So I enjoy it.

0: Non tutte le artiste che hanno partecipato al Green Festival 2026 provengono dagli estremi del mondo. Alcune si allacciano in qualche modo anche alla Svizzera italiana.
1: Noi siamo il Balkan Oriental Trio, che diventa in certe circostanze quartet. Siamo un gruppo che gioca, si muove qua in Ticino, a volte Italia e Svizzera interna, ma siamo, diciamo, tutti abitanti di questa, quel pezzetto di terra. Io sono Anna Kiskanc, sono di origine curda svizzera, ma nata e cresciuta in Ticino. Nel gruppo c'è, io sono, diciamo, la cantante del gruppo, a volte strimpello un po', ballo un po', vengo comunque dal teatro. E poi c'è Goran Stojadinovic, che è il fisarmonicista molto conosciuto, molto eclettico. E poi alla batteria e percussioni c'è Ilir Kriekurti. Quando riusciamo, quando ci sono le possibilità, chiamiamo anche alla chitarra Ivan Antunovic. Ci sono diverse, diciamo, origini al suo interno. Quello che ci collega è vivere tutti qua. Ci siamo ritrovati alcuni anni fa, io di origini curde, Goran serbo, poi c'è Ilir dell'Albania e Ivan Bosnia. Insieme ci siamo ritrovati un po'. Quello che ci accomuna è, diciamo, una grande passione per la musica balcanica, sì. E oltre, diciamo, perché quello che è successo negli ultimi anni è che ognuno ha portato un po' il suo, e quello che è il risultato sono tante contaminazioni. Dunque, per me, diciamo, trovare un fisarmonicista così talentuoso, che è nato e cresciuto nella musica e che mi accompagna, è stato comunque una bella possibilità. La musica balcanica per me è un po'... l'ho sempre definita quella zona di terra, un po' una terra di mezzo tra le mie origini svizzere e le mie origini curde della Turchia. E non ho nessun legame, che io sappia, di sangue, magari sì, con i Balcani, ma penso fin da quando ho scoperto di cantare, da fine adolescenza, inizio età adulta, è sempre stata una musica che mi risuona tanto, per tutte le sue sfaccettature, perché dire musica balcanica è dire tanta roba, perché in realtà sono tante contaminazioni rispetto a tante regioni che si sono influenzate nei secoli dei secoli. E voilà, è nato questo progetto che portiamo avanti, e quest'anno abbiamo avuto l'onore di suonare, aprire Festival Green. Quello che ci collega è la musica gypsy, è l'influenza, diciamo, del viaggio gitano dall'India e oltre, ed è quello che sì, ci unisce, ci collega. E poi, come la natura della musica zingara, vive di influenze dal suo viaggio, raccoglie passando, e questo penso che è quello che ci unisce, perché nelle nostre contaminazioni c'è una fusione anche di rock psichedelico, jazz, swing manouche, e da parte mia soprattutto, ma anche Goran è un grande amante, anche dell'influenza latinoamericana, nel senso, alla fine comunque tanti ritmi, sonorità che vengono dalla musica zingara e balcanica poi sono sfociate oltreoceano. E nell'ultimo periodo abbiamo provato a mischiare queste cose. Poi, quando proponi a Goran comunque un brano latino, diventa comunque un brano latino-balcanico per forza di cose. E sì, penso quello ci unisce, anche non chiuderci appunto in una definizione, e cercare anche di diffondere quello che sono anche stili, diciamo, più moderni, se si vuole dire anche.
0: Che lingua cantate, canti allora?
1: Allora, parecchie lingue nel nostro repertorio, ne abbiamo contate 9, adesso a volte mi perdo perché... Allora, sicuramente in serbo, lingua che io non parlo ma che mi ha trasmesso Goran, mi è sempre piaciuto cantare in tante lingue che mi risuonano. In turco, ultimamente, che è un po' la mia lingua di origine da parte della famiglia di mio padre. In curdo, che è l'altra lingua, e poi abbiamo macedone, romanè, diciamo la lingua rom, che è in tutte le sue sfaccettature, albanese, italiano, perché facciamo anche contaminazioni da quello che è anche la musica meridionale tradizionale, spagnolo. E sicuramente me ne sfugge una ora, perché in repertorio varia, a volte alcune le lasciamo via, a volte ci sono appunto sì anche valacco, ecco, ad esempio dei dialetti e delle regioni appunto balcaniche diverse. Insomma, ci lanciamo in tante lingue, che anche questa è una grande particolarità del nostro progetto, sì. A volte alcune persone mi chiedono, ah, ma perché canti in quella lingua? Ah, ma tu parli quella lingua? Poi cerco sempre, adesso ultimamente sempre di più, di tra le canzoni, anche all'interno dei brani, di fare delle piccole traduzioni in italiano, così che il pubblico possa essere comunque guidato anche nel significato, che trovo importante. Però ecco, nella mia ricerca musicale, che è anche un po' una ricerca delle mie origini che non ho mai realmente vissuto, siccome sono nata e cresciuta in Svizzera. Trovo molto affascinante come la voce si trasforma e racconta in maniera diversa a dipendenza della lingua in cui canto, e è qualcosa che è una continua scoperta. Penso che proprio la musica, l'arte in generale, però la musica, che è una dimensione che unisce, tutti l'ascoltiamo, non ho mai sentito nessuno che non gli piaccia, è una dimensione che è uno strumento che unisce. E rispetto a questo, proprio anche per tutto quello che è anche rivendicazioni dei diritti della donna e emancipazione, penso che sia un mezzo proprio anche per facilmente rompere questi schemi, sì. Anche non per forza facendo musica solo tra donne, anzi proprio permettersi anche di aprirsi a quello che è il femminile, e non solo il femminile che viene dalla donna, ma anche certo. Il femminile interno a tutti e tutte, ecco. Sì. Anche la musica balcanica ha anche un aspetto molto, nel suo essere boemio, anche provocatorio, e anche c'è questo anche flirtare col pubblico, ed è interessante non farlo diventare un cliché, ma che diventa un flirt collettivo, sì. Di influenzarsi, che non per forza che è la donna che flirta, ma tutti flirtiamo insieme a nostro modo, è un linguaggio orizzontale. Sì.
0: Un altro progetto che mette in relazione la Svizzera italiana con il resto del mondo, e in questo caso l'America Latina, ce lo propone il quintetto Yelmar, dedito all'interpretazione musicale delle poesie di Alfonsina Storni. Ce ne parla la cantante Lucia Albertoni.
2: Noi abbiamo messo in musica 20 poemi di Alfonsina Storni, che è una poetessa ticinese, vissuta poi in Argentina e morta suicida in Argentina. E quello che abbiamo fatto è appunto fare una scelta di 20 poemi e poi raccontare in spettacolo, raccontare la sua vita abbastanza cronologicamente, seguendo un po' questi poemi. E il lavoro che abbiamo fatto è soprattutto un lavoro polifonico con due voci di donna, sì. E poi abbiamo messo sopra gli strumenti, per cui gli arrangiamenti musicali, chitarra, violino, basso e percussioni. E per il green diciamo che siamo abbastanza coerenti, perché parliamo di una donna, mettiamo in avanti questa poetessa che purtroppo non è abbastanza, secondo me, conosciuta e rivalutata, e poi c'è una percussionista donna, siamo due cantanti donne e siamo accompagnati da due uomini, però è un lavoro molto femminile. Ecco. Io avevo scoperto già una trentina d'anni fa questi meravigliosi poemi di Alfonsina Storni e avrei voluto metterli in musica già ai tempi, solo che io non parlo lo spagnolo, non è la mia lingua, e ho lasciato un po' perdere il progetto. E una decina d'anni fa ho avuto la fortuna di incontrare una giovane cantante cubana con una voce meravigliosa, e mi sono detta: ma forse con lei si potrebbe ripensare questo progetto e riprenderlo e vedere se si può fare un lavoro a due voci. E poi ho imparato un po' lo spagnolo, a pronunciarlo bene con lei, eccetera. Lei è stata ovviamente d'accordo, ci siamo un po' divisi i compiti, lei ha messo in musica una parte dei poemi e io l'altra, e quando li abbiamo messi in melodia e in polifonia abbiamo lavorato con il nostro chitarrista, che ha fatto gli arrangiamenti musicali di chitarra, poi con il violinista, che è anche mio figlio ed è anche bassista, e alla fine c'è Marta, che è la nostra percussionista, che ha messo tutte le spezie, i profumi, gli aromi su questo lavoro, questa creazione musicale praticamente. Ecco. Quel che mi tocca personalmente molto nella poesia di Alfonsina Storni è che fa parlare la natura. Ho l'impressione che, è chiaro che sono poemi sempre di una donna alla ricerca dell'indipendenza, del mettere in avanti, di valorizzare l'indipendenza della donna molto, ma anche la ricerca di un amore che non ha mai trovato, e poi la vita tormentata che ha avuto con la sua malattia e poi il suicidio, una vita non facile, dove la natura è sempre stata anche molto protagonista, soprattutto il mare, le forze del mare, il vento, tante cose della natura, ha dato un'anima alla natura. E poi c'è questo ritmo, c'è questa musicalità nella sua poesia che mi ha sempre affascinato moltissimo, e che è una cosa che io adoro mettere in musica i poemi, dunque è una cosa molto personale, e le melodie arrivano e ci siamo molto ispirati ovviamente a delle melodie latinoamericane, ma non solo, anche a melodie mediterranee e anche un po' di jazz, ecco, c'è un po' di un mix di musiche.
0: C'è anche un elemento musicale magari ticinese?
2: Allora, la lingua ticinese è molto importante in questo lavoro, perché ovviamente i poemi sono cantati in spagnolo perché lei li ha scritti in spagnolo, ma non abbiamo dimenticato il fatto che Alfonsina è nata in Ticino ed è partita 4 anni, e abbiamo immaginato che dopo la traversata e arrivando là con una famiglia ticinese, il ticinese l'hanno parlato ancora per un po'. E abbiamo un po' immaginato che questa lingua non fosse abbandonata completamente, e nel nostro lavoro canteremo in spagnolo, ma il ticinese torna ogni tanto. Dunque io ho fatto dei canti in ticinese che non sono i poemi di Alfonsina, ma un paio di canti esterni, e poi abbiamo tradotto dei poemi di Alfonsina in ticinese che canteremo. E alla fine canteremo, l'unica canzone che non abbiamo creato è Alfonsina y el mar, che è un tube che conoscono più o meno tutti, ma facciamo una prima mondiale perché la facciamo metà in ticinese. E questo è molto bello, perché poi ci siamo resi conto che la lingua ticinese era più vicina, è più vicina allo spagnolo a livello ritmico e musicale che l'italiano, perché il ticinese termina spesso con delle consonanti come lo spagnolo, e musicalmente è più vicino ed è molto interessante. Raccontando la vita di Alfonsina ci si rende conto che questa donna ha dovuto lottare per la sua indipendenza molto giovane, e per esempio ha avuto un bambino a 19 anni, l'ha tirato su da sola, poi è diventata giornalista firmando con un nome d'uomo, perché non poteva firmare con un uomo un nome da donna, e dunque ha fatto anche delle rubriche giornalistiche per mettere in avanti, per mostrare un po' come vivevano le donne in quel periodo a Buenos Aires, perché poi ha vissuto tanti anni a Buenos Aires, una città che lei ha molto amato ma anche molto odiato, perché c'era molta violenza e queste donne lavoravano tantissimo senza essere considerate, un po' come dappertutto in quei tempi e purtroppo ancora oggi in diversi paesi del mondo, ecco. Sì, ha fatto molti poemi dove si vede che la donna, lei, c'è questa dignità della donna che viene messa in avanti, ecco. Sì, molto importante, ecco. E raccontando la storia di Alfonsina ci si rende conto appunto che è uno dei temi principali, ecco, questa indipendenza e questa donna coraggiosa che era lei anche, che poi purtroppo è finita malata, però ha avuto anche il coraggio di lasciare la vita come ha voluto lei, andando nel mare, il mare che amava tanto, perché tra i più bei poemi che ha fatto, il mare è protagonista, ed è il mare che poi la prende alla fine della vita, e noi abbiamo voluto immaginare che il mare la trasporta già durante la prima traversata che fa a 4 anni, quando penso che parte da Genova e arriva poi a Rosario, poi a Mar del Plata, dove sono arrivati loro, ecco. Certo. Mm-hmm. La cantante che canta con me è dunque Diana Granda, che è una giovane cantante cubana. Poi ci sono io, Lucia Albertoni, ticinese, ma abito a Ginevra da diversi anni. C'è dunque mio figlio Elia, che è violonista e bassista. Il chitarrista è Pierre Lamagny, e la percussionista è pluristrumentista, perché non solo suona melodica, metallophone, udu, tantissimi strumenti che ha messi su un tavolo, e si chiama Marta Diaz. Un aspetto interessante che vorrei sottolineare è l'incontro tra Diana e me stessa, due donne, due generazioni diverse, due lingue diverse, due culture diverse, stesso amore per la poesia e Alfonsina Storni, appunto, e che ci hanno riunite. In più Diana è nata in America Latina, dove Alfonsina ha vissuto, e io sono nata in Ticino, dove Alfonsina è nata nata, dunque c'è anche questo aspetto che ci accomuna, ecco. Grazie mille.

Sono molti gli spunti di questa edizione del Green Festival tutto al femminile. Ricordiamo che molti concerti sono stati registrati dalla RSI e verranno trasmessi nei prossimi mesi all'interno di Prima Fila Musica del Nostro Tempo, quindi il martedì sera, con tanto di interviste alle artiste che hanno fatto vivere questa edizione 2026 del Green Festival.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Non uno, ma quattro incontri d'estate ci ha proposto oggi il nostro Martino Dont in questo speciale Green Festival, un festival che si dedica appunto a musiche e culture musicali che vengono anche da lontano e che si realizza a Roveredo. Questa edizione è contrassegnata da una line-up tutta al femminile. Infatti Martino Dont ha incontrato in questo approfondimento la suonatrice di pipa dai Taiwan, Fan Kivu, la suonatrice di cantele direttamente dalla Finlandia, Maika Kauhanen, Anna Kiskan, cantante di origine curda che si è esibita con il Balkan Oriental Quartet, e infine Lucia Albertoni dal quintetto Yelmar, che come avete sentito pochi istanti fa rielabora musicalmente le poesie di Alfonsina Storni. Sono le 16:34 minuti, noi siamo giunti all'ultima parte di questa puntata, di prima puntata della settimana di Montmartre. Prima di chiudere, di presentarvi la prima puntata di un notevole, bellissimo ciclo che vi terrà compagnia questa settimana, vi ricordo il nostro numero di WhatsApp se ci volete scrivere, che è lo 079 382 6765. Ve lo ripeto nuovamente, 079 382 6765. Torno a ricordare che gli incontri d'estate, quindi l'ultimo, quello che avete appena ascoltato con Martino Dont, ma in genere tutti gli incontri d'estate si possono ascoltare, così come tante delle nostre trasmissioni, riascoltare sul nostro sito internet, quindi se lo desiderate trovate facilmente anche questa puntata fra pochi istanti, direi. Ed ora andiamo ad ascoltare la prima puntata di questo nuovo ciclo curato da Gaia Varon, John Dowland e John Cooperario nel 400esimo anniversario della morte, un viaggio nell'Inghilterra della cosiddetta Golden Age elisabettiana. Due grandi compositori che offrono lo spunto non soltanto di ricordarne le opere, bensì di entrare in un universo artistico di grandissima attualità. Un viaggio proposto da Roberto Gini, gambista, direttore d'orchestra, esecutore, studioso, appassionato della musica di quest'epoca. Ascoltiamo quindi questa prima puntata, e da Claudio Farinone un saluto e grazie.

Bentrovati all'ascolto di 5 incontri dal titolo John Dolan, John Cooperario e la musica del loro tempo e alla Golden Age elisabettiana. Quella che avete ascoltato è la pavana Lacrime Antique di John Dolan, pubblicata nel 1604, eseguita dal Concerto delle Viole. Io sono Roberto Gini, sono musicista, violista da gamba e appassionato della musica inglese di questo periodo, che trovo particolarmente corposa, sensuale ed espressiva. Quest'anno ricorre il 400° anniversario della morte dei due eccelsi compositori vissuti tra 5 e 600, John Dolan e John Cooperario. A questi due compositori saranno dedicate le 5 puntate, la cui divisione rivisita la struttura del discorso retorico. Ogni puntata infatti ne sarà un capitolo e quello di oggi è l'exordium. La domanda retorica è: perché la retorica? Perché la retorica è l'elemento portante del nostro viaggio verso un'epoca in cui l'arte dell'eloquenza e delle figure costituivano la spina dorsale dell'espressione artistica. Dolan e Cooperario, che si è italianizzato il nome dal suo John Cooper, sono i protagonisti di un'epoca che inizia con il regno di Elisabetta I nel 1559 e finisce col regno di Carlo I nel 1649, passando per i 22 anni di regno di Giacomo I. Per fare un sintetico elenco di musicisti più noti di questo felice arco di tempo, possiamo citare Thomas Tallis, William Byrd, John Cooperario appunto, Thomas Morley, John Dolan, Tommaso Lupo, Alfonso Ferrabosco, Thomas Wilkes, Orlando Gibbons, John Jenkins e l'ultimo, il più giovane, William Lowes. Poi ce ne sono anche molti altri, logicamente. Il repertorio musicale che si praticava in questo periodo abbraccia tutti i generi dell'Europa musicale, però un genere peculiare dell'Inghilterra elisabetiana era la consort music per viola da gamba, una letteratura per strumento che a me è molto cara. Lo strumento privilegiato e più nobile, la viola da gamba, nell'Europa del XVI e di parte del XVII secolo.

Nell'esecuzione del concerto delle viole avete ascoltato la Earl of Essex Galliard di John Dowland. A proposito, io scelgo di dire Dowland invece di Dowland perché nella raccolta Lacrime or Seven Tears, stampata nel 1604, che è il tema principale di questa serie di trasmissioni, c'è un brano che crea un'assonanza tra Dowland e Dowlands, Semper Dowland, Semper Dowlands. Tornando al consort di viole, lo spin-off, si può dire, del repertorio per consort sono le bellissime consort songs, ovvero composizioni madrigalistiche dove però il canto soltanto è vocale, mentre le altre voci sono suonate dal consort di viole da gamba.

Il brano era Venus Bird di John Bennett, sempre nell'esecuzione del concerto delle viole, e il soprano era Jill Feldman. Il liuto, il virginale e la viola da gamba poi si può dire che fossero gli strumenti privilegiati che davano la voce alla Golden Age e godono quindi di un'ampia letteratura. Come in Italia poi, anzi in riferimento al modello italiano, erano molto diffusi sia i madrigali a più voci sia la letteratura per canto accompagnato da intavolatura del liuto. L'intavolatura è una parte in note reali, mentre il basso continuo è una linea di basso su cui si improvvisavano le armonie, quindi è una letteratura a due molto intensa nel dialogo tra voce e strumento. Nel brano che stiamo per ascoltare riconoscerete le note della Gagliarda di poco fa. In tutte le epoche, infatti, i musicisti adattavano e trascrivevano le opere meglio riuscite per varie combinazioni di strumenti. Si tratta di Kenji Excuse per canto e intavolatura di liuto, canta Emma Kirkby e al liuto Anthony Rulley.

Per entrare in modo più specifico nel tema che ci avvicina alla musica di John Dowland, non possiamo prescindere dall'elemento distintivo di quel periodo. Non abbiate paura, è il contrappunto. Evito i tecnicismi, si parla proprio di poesia musicale. Il contrappunto, in parole semplici, magari un po' banalizzanti, è l'arte di far procedere più voci insieme in un discorso musicale in cui queste si intrecciano e dialogano tra loro alternando consonanze e dissonanze a fini espressivi e si produce in questo modo la armonia. Tutta la musica è contrappunto, o per meglio dire, il contrappunto è la musica, è l'essenza dell'arte musicale occidentale ed il momento in cui essa raggiunge il suo punto più alto. Sua caratteristica è l'uguaglianza. Infatti non c'è gerarchia tra le parti, ma ognuna ha un suo ruolo inter pares. Non c'è un canto dominante. Il superior è una voce che si muove nel registro più acuto senza però stare sopra le altre, senza comandare. Dunque è anche metafora sociale, oserei dire quasi politica. Nessuno comanda, ma occasionalmente qualcuno propone. Tutti sono uguali, tutti sono uniti in un solo corpo armonico. Non c'è re, non c'è suddito. Ognuno nel proprio registro partecipa in ugual misura secondo il suo stato e la sua condizione, a una narrazione corale. Ecco che a questo punto entriamo nel genere in cui il contrappunto raggiunge la sua massima perfezione, la fantasia strumentale.

La fantasia terza di John Cooperario, a tre viole, era eseguita dal concerto delle viole. Qui do la parola a due maestri che la descrivono molto meglio di me. Il primo è Thomas Morley, che nel 1597 ci dice: il principale e più importante genere musicale senza testo è la fantasia. Quando cioè un musicista si lascia andare a suo piacere, piegandola e rivoltandola a suo capriccio, riducendola o crescendola secondo ciò che paia grato al suo ingegno. Più che in altri generi musicali, qui può venire mostrato più artificio che in qualsiasi altra musica, poiché il compositore non è vincolato a null'altro se non ciò che può aggiungere, diminuire o alterare a suo piacere. Inoltre, questo genere sopporta qualunque licenza che in altre musiche non verrebbe tollerata. Altro si può fare a proprio piacimento, come collegamenti con dissonanze, andamenti rapidi, andamenti lenti, prolazioni e tutto ciò che si vuole. E poi Christopher Simpson nel 1667. In questo genere di musica, il compositore, non essendo vincolato a un testo, applica tutta la sua arte e la sua invenzione unicamente presentando e sviluppando dapprima le fughe secondo l'ordine e il metodo usuale. Quando abbia dato luogo ai più svariati modi che egli ritiene appropriato usare, inventa qualche altro soggetto e fa la stessa cosa, oppure, per varietà, introduce qualche nota cromatica collegandola e mescolandola con dissonanze. O anche scende in qualche più leggero effetto, come un madrigale, o a qualcos'altro la sua fantasia lo porti. Queste le parole di Christopher Simpson, che un secolo dopo Thomas Morley ribadisce lo stesso concetto. La fantasia dunque è libera da qualunque vincolo formale, e in questa libertà totale lo slancio creativo di un compositore si applica all'evocazione di un racconto compiuto, di una scena teatrale, di una poesia, portando sia chi suona sia chi ascolta per strade sorprendenti e irregolari. Qualcuno ha scritto che la fantasia è un festival di felice creazione, ed ha ragione. Esposizione di vari temi, ripensamenti, considerazioni interiori, accenti declamati con veemenza, segmenti reiterati insistentemente per impressionare, riposanti sezioni di calma e di armonia. La capacità di evocare senza definire, come felicemente Franca Valeri diceva della musica strumentale, seguendo un percorso logico ma imprevedibile, sempre diverso, sempre sorprendente nella varietà dei temi e dei contrasti, si potrebbe dire quasi anarchico, e dunque pienamente persuasivo. Ne parleremo nelle prossime puntate e vi lascio all'ascolto della bella fantasia nona per tre viole da gamba di John Cooperario, eseguita dal Concerto delle Viole.

0: non ti aspetti.
1: Di calciatori graziati per volere reale, ma anche di che cosa rimane in Messico dei mondiali e poi di lasagne in spiaggia parliamo oggi a K. È un piacere essere di nuovo con voi, io sono Marco Pagani, questa è Rete 2 K, il programma che ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 5 alle 10, alle 6, alle 6 e mezza, dalle 17 alle 18:30 fa un po' un riepilogo dei fatti di attualità culturale, racconta quello che succede, quello che succederà, propone anche consigli, cose da fare, soprattutto in questa torrida estate. E allora, come dicevo, oggi parliamo un po' di tutto, come spesso accade in questo spazio, in quest'ambito. Tra poco con Laura D'Averio ci colleghiamo con il Messico, dove si è appena concluso il mondiale di calcio, almeno per quanto riguarda le partite da disputare in Messico. L'ultima era allo stadio Azteca tra Messico e Inghilterra. Il Messico ha perso, lo sappiamo, e faremo un po' il punto su quello che rimane e che rimarrà in questo paese all'indomani di mondiali che sono evidentemente a trazione americana, nel senso di Stati Uniti più che di America in senso lato, e che quindi sia al Messico che al Canada hanno lasciato più che altro le briciole, e lo faremo tra poco. Poi con Giorgio Genetelli parliamo di un appuntamento che si tiene questa sera alle 18:30 a Bellinzona, Biblioteca Cantonale. Giorgio Genetelli sarà protagonista insieme a Matteo Beltrami di un confronto nell'ambito della rassegna Chilometro Zero tra scrittori di generazioni diverse. Ci sarà anche Stefano Vassere a moderare. Poi alle 5:30 l'appuntamento fisso di questo lunedì, di questa estate di mondiali, con Pippo Russo, il giornalista, critico calcistico e scrittore, che ogni lunedì ci propone o la sua visione su aspetti anche non per forza sportivi, ma legati comunque ai mondiali in corso. Oggi, me l'ha detto anche fuori onda, non si poteva non parlare di questa grazia ricevuta dal calciatore americano, prima espulso, quindi sospeso per la partita successiva, e poi reintegrato, si dice, grazie anche a una telefonata di Trump a Infantino. Ne parleremo tra poco, alle 5:30 più o meno, poi alle 5:45, 5:50, diciamo, lo spazio editoriale di K e Libertà. I consigli alle 18 con Linda Yam ci spostano, ci portano a Venezia con il laboratorio di critica teatrale della Biennale College Teatro 2026, e poi alle 18:15 con Alessandro Robecchi da Venezia andiamo in Puglia, rimaniamo sempre in Italia, in Puglia, dove ultimamente si è riacceso un dibattito piuttosto bizzarro, molto estivo, sulla possibilità o no per chi prenota un lettino, dei lettini e un ombrellone, di portarsi in spiaggia il mangiare da casa, qualcosa che tutto sommato con contorni diversi ci riguarda anche per chi abita da Lugano e magari vuole andare a Lugano Marittima portandosi qualcosa da bere. Sapete del divieto, sapete delle polemiche in corso. Beh, in Puglia c'è un po' la stessa cosa, con alcune differenze di carattere culturale, gastronomico, le tradizioni sono un po' diverse, quindi in genere l'abitudine è quella di andare in spiaggia belli carichi, con magari un borsone con dentro la parmigiana o le lasagne o piatti di questo tipo. Ne parleremo con Alessandro Robecchi, lo scrittore che ha deciso questo argomento scherzoso. Partiamo però subito con un po' di musica prima di collegarci con il Messico, con Laura D'Averio. Questo primo brano di K è Doctrine of Love di Yalen Ngonda.

0: 17:06 minuti, come vi dicevo, la prima pagina di oggi ci porta in Messico, dove sappiamo che si è appena concluso il mondiale per quanto riguarda le partite disputate in questo paese, le prossime sono tutte negli Stati Uniti. Nell'ultima partita giocata allo stadio Azteca di fronte a 87.000 spettatori, il Messico ha perso contro l'Inghilterra. Allora, io saluto intanto Laura D'Averio, che è collegata con noi proprio dal Messico. Buonasera, ben trovata Laura, ciao.
1: grazie, beh, buonasera per voi, buongiorno per me.
0: Infatti, allora, cosa rimane di questo mondiale, il terzo a essere disputato in Messico, anche se questa edizione, lo sappiamo, ha visto Messico e Canada abbastanza in secondo piano, con gli Stati Uniti invece a farla un po' da padroni?
1: Ma innanzitutto ieri devo dire che c'era una straordinaria aspettativa su questa partita, che come sappiamo però è stata persa dal Messico. Veramente nel pomeriggio la città era praticamente vuota, aspettando che tutti posizionati per vedere questa partita. Perché? Perché in realtà la squadra di quest'anno è stata molto sottovalutata, c'erano aspettative molto basse, e quindi quando ha cominciato a vivere, a questo punto è sembrato che tutto fosse possibile, nonostante appunto una partita molto ben combattuta. Ecco, la corsa verso la Coppa del Mondo si è conclusa, e tra l'altro è anche la prima volta che la squadra messicana perde nello stadio Azteca nei tre mondiali che ho ospitato. Ci sono stati momenti memorabili che comunque rimarranno, per esempio l'entrata per pochi minuti del portiere quarantenne Guillermo Ochoa, che tra l'altro è il terzo calciatore della storia a disputare 6 coppe del mondo dopo Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Ecco, è entrato nei minuti finali di Messico Repubblica Ceca, da un suo rilancio è nata l'azione del gol prima del saluto definitivo del torneo, quindi questo sicuramente si ricorderà. Fuori dal campo credo che si ricorderà soprattutto l'anatra Merlin, cioè un'anatra domesticata che accompagnava una famiglia di venditori ambulanti indossando la maglia del Messico, diventata virale sui social, è arrivata anche alla presidenza, nel senso che proprio la presidente Claudia Sheinbaum ha incontrato Merlin e la sua famiglia umana in conferenza stampa. Come sempre ci sono anche dei lati più preoccupanti, cioè adesso Merlin ha lanciato la moda di comprare gli animali domestici, cioè le anatre domestiche, e credo che spesso che presto diventerà l'ennesimo problema di questi animali che poi finiscono abbandonati seguendo le mode. E ecco, purtroppo sarà anche indimenticabile l'oceanica massa di persone che si è incontrata a festeggiare intorno all'Angel dell'Independencia, una rotonda famosa proprio per i festeggiamenti spontanei. Purtroppo il 1° luglio scorso, quando il Messico ha vinto contro l'Ecuador, c'è stato un 1.400.000 persone si sono incontrate in questo stesso luogo, la concentrazione maggiore che ci sia mai stata in questa capitale, e la situazione è degenerata e alla fine ha causato 4 morti.
0: Anche perché con quei numeri in piazza tutti insieme, il fatto che la situazione degeneri è veramente un attimo. Laura, c'erano molte aspettative economiche su questi mondiali, soprattutto per il turismo, che sappiamo essere un'industria molto importante per il Messico. Da questo punto di vista com'è andata?
1: Ma non molto bene, nel senso che c'era questa stima ufficiale che girava dall'inizio dell'anno, si aspettavano 5 milioni di visitatori, e in realtà sono stati molto meno. Perché? Perché le partite alla fine sono state solo 13, sono state le prime, quindi c'è stato un pubblico molto locale. Però di fronte a questa stima si è creata una frenesia per liberare appartamenti da dedicare ad affitti brevi, quindi abbiamo visto padroni di casa non rinnovare i contratti, chi aveva una casa è andato a stare da amici o a famiglie per capitalizzare al massimo sull'affitto di un mese. C'è stato anche un grande incremento di sfratti illegali, ma tutto questo poi ha creato un'offerta molto più alta della domanda. E poi bisogna anche tenere presente che quando ci sono questi grossi eventi, i visitatori abituali, che in realtà sono 150.000 al giorno in tempi normali, non vengono perché non vogliono rimanere bloccati nelle tante attività che avvengono in città, quindi non si tengono congressi, eventi particolari.
0: Pronto? Laura, ti ho perso. Tu mi senti? Pronto, Laura? La linea qui la vedo ancora attiva. Facciamo una cosa, proviamo a richiamare Laura Daverio al volo, vediamo se riusciamo a ripristinare la linea, così in diretta, scusate, ecco, squillare squilla, ma vediamo se anche la voce la sentiamo.
1: Pronto.
0: Ecco Laura, ti avevo perso momentaneamente, ci stavi raccontando appunto, sì infatti, poi comunque il collegamento è transoceanico, come si diceva una volta, per
1: esatto.
0: Cui può capitare. Ci stavi dicendo?
1: Ecco che appunto tutto questo, cioè tra i turisti che non sono venuti, i congressi e gli eventi che non si sono tenuti, proprio perché quando ci sono questi eventi come il mondiale la città comunque si trasforma, l'industria degli hotel e del B&B non è andata bene, forse eccezion fatta per le strutture legate alla FIFA. Bar e ristoranti hanno registrato ottime vendite perché qui si festeggia fuori, si festeggia all'Angel dell'Indipendenza, come dicevo prima, o comunque molta gente si è trovata proprio nei ristoranti e quindi rimanendo molte ore hanno consumato molto, ma c'è anche da dire che in questo giro di soldi è entrata la criminalità organizzata come prevedibile, ricattando per esempio gli esercenti per ottenere una parte dei profitti, e questo è avvenuto anche in hotel o anche addirittura con proprietari di appartamento di alto livello.
0: Beh, sappiamo che la criminalità organizzata in Messico è un problema grosso, se ne è parlato molto anche prima dei mondiali, si temeva che la sicurezza potesse essere un problema da questo punto di vista. Da questo lato cosa ci puoi dire?
1: Ma dunque, diciamo, teniamo presente che il Messico è il settimo paese più visitato al mondo. Questo nonostante sia ben nota la presenza dei cartelli della droga e anche di situazioni violente che scoppiano di volta in volta. In questo caso, appunto, c'era stato un pochi mesi prima, meno di quattro mesi prima, c'era stato una grossa ondata di violenza in oltre metà del paese in seguito all'arresto di un boss del cartello più grosso della droga. Quindi anche questo, ecco, parlando con esercenti di Airbnb o di hotel, ecco, pensano che anche questo un po' abbia tenuto lontano alcuni turisti, però direi fondamentalmente il problema era che il pubblico era locale. Abbiamo parlato di estorsione, ma c'è stato anche il riciclaggio di denaro. Diciamo che in questo periodo, soprattutto nelle città del mondiale, più che diciamo crimini violenti, ci sono stati crimini economici, perché comunque c'era un interesse anche da parte del crimine organizzato in questo senso rispetto ai mondiali, quindi estorsione, riciclaggio di denaro, vendita di droga, tratta di persone a scopo di sfruttamento sessuale, frodi finanziarie come per esempio la clonazione delle carte di credito che ha avuto un'impennata. Adesso nessuno di questo è un crimine nuovo, semplicemente appunto c'è stata una crescita. Tra l'altro la violenza non si è fermata, come dicevo è rimasta più che altro lontana dalle zone di maggiore attenzione dei mondiali. Ecco, voglio citare il caso di due giornalisti. Il giorno dell'inaugurazione dei mondiali il cronista di Cronaca Nera, Luis Ángel López Valdés, è stato ucciso in un agguato, e lui era un giornalista che peraltro era anche sotto protezione perché veniva minacciato. Solo pochi giorni prima era stata rapita la giornalista Roxana Guzmán, che tra l'altro aveva ripreso in diretta i criminali mentre sfondavano la porta della sua casa e la rapivano, e questo è diventato virale in tutto il paese. Purtroppo i suoi resti sono stati ritrovati dopo una retata in un ranch, quindi è stata uccisa anche lei. L'arresto conseguente ha incluso anche dei poliziotti, questo per far capire come spesso le linee siano veramente molto grigie. A Città del Messico nel frattempo è stato inaugurato un antimonumento dedicato ai 150 giornalisti uccisi dal 2000. Un antimonumento è una scultura non autorizzata, molto comune qui a Città del Messico, è un simbolo di protesta e di memoria contro l'impunità che purtroppo continua, e purtroppo i giornalisti sono una categoria molto a rischio, quindi purtroppo c'è anche stato questo.
0: Laura, intanto grazie per averci raccontato tutto questo. quello che ha ruotato intorno ai mondiali, per la parentesi, per la frazione messicana dei mondiali. Ti ringrazio, ti auguro buon lavoro, ci risentiamo presto.
1: Grazie, buona giornata a tutti, buona serata a tutti.

0: Da Fa Robaai era il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato di Nadah El Shazly. 17:20 in punto, siamo collegati con Giorgio Genetelli, protagonista insieme a Matteo Beltrami di una serata che inizia tra poco alle 18:30. Buonasera Genetelli, ben ritrovato a Rete 2.
1: Buonasera, buon pomeriggio.
0: Non si sa mai, questa è quella fascia oraria in cui bisognerebbe solo dire ciao, perché non si capisce mai se sia pomeriggio o sera, soprattutto d'estate. Comunque, Chilometro Zero è il ciclo di conferenze e incontri estivi delle quattro biblioteche cantonali, Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio, che prosegue fino alla fine di agosto. Ci sta dando diversi appuntamenti molto interessanti da seguire, tra cui quello di stasera a Bellinzona alle 6:30, dicevamo, con Matteo Beltrami e Giorgio Genetelli, due scrittori, due autori ticinesi di generazioni diverse. Allora, partiamo proprio da qui. Il titolo dell'incontro questa sera è Scritture a confronto. Beltrami, classe 1981, Genetelli, tu sei del 1960. E quali sono gli aspetti da prendere in considerazione per confrontarsi tra due generazioni poi non così lontane alla fine? Penso che una buona parte dell'immaginario sia condiviso, però comunque ci sono quasi una ventina d'anni.
1: Sì, ci sono una ventina d'anni, però non ci sono molti chilometri tra noi, perché Matteo Beltrami è cresciuto a Giubiasco, io a Preonzo. Nel suo libro racconta una realtà che non è paesana, perché si riferisce all'avvento dei grandi supermercati, che a loro modo sono dei villaggi, esattamente più o meno quello che racconto io, che invece si tratta di un villaggio vero e proprio a Preuzzo. Quindi abbiamo dei punti in comune e poi siamo anche amici, tra l'altro, neanche a farlo apposta. Stiamo facendo una specie di never ending tour senza volerlo, di presentazioni in tandem, che non sono male, perché a me piace anche parlare dei lavori degli altri, perché noi scrittori spesso siamo tacciati di egoismo, invece a me piace molto il lavoro dei miei, chiamiamoli così, colleghi, dai quali apprendo sempre molto, soprattutto sul piano sentimentale, ecco, non solo tecnico.
0: Allora, io leggo dalla descrizione della serata di questa sera una conversazione sulle inquietudini del presente, sul potere della parola, rifugio, memoria, resistenza e possibilità di salvezza attraverso la scrittura. Di che cosa parlerete? Come credi che andrà questa conversazione?
1: Non lo so, perché rischia di essere paradossale, poiché Beltrami nel suo romanzo si rivolge comunque a un passato seppur recente, mentre il mio si rivolge a un ipotetico futuro incistato in ricordi del passato, ma in un mondo che ancora deve arrivare e temo che possa arrivare. Il mio è un romanzo distopico, quindi è paradossale che io da uomo sulla soglia della VS parli del futuro, e mentre Beltrami, che è molto più giovane e ha a che fare con i giovani perché lui lavora come educatore, si rivolga invece al passato. Questa cosa è curiosa, perché normalmente le cose erano un po' rovesciate, ecco.
0: È un chiasmo, se dovessimo usare un termine di quelli che hanno studiato.
1: Sì,
0: Giorgio, come scrittore,
1: è un caos
0: anche. È interessante, è vero, è un confronto apparentemente controintuitivo. Quale funzione, la domanda difficile, quale funzione secondo te ha oggi la letteratura? Credi che questo sarà un tema che potrà uscire anche stasera?
1: Ma inevitabilmente è l'interpretazione della realtà, che poi questa realtà sia qualcosa di trascorso o di presente o di immaginabile è uguale, ma una interpretazione della realtà possibilmente, per quanto mi riguarda, in modo poetico, in modo pionieristico, anche dal punto di vista linguistico, con la commistione di linguaggi, una ricerca continua non solo di me stesso, che poi quella non finirà mai, si finirà quando muoio, però una ricerca di, anche di una lingua che, se vogliamo paragonarlo alla pittura, è la ricerca di nuove forme e nuovi colori, ecco.
0: Io approfitto ancora di te, visto che abbiamo un paio di minuti, per una domanda che non c'entra se non marginalmente con l'appuntamento di stasera, ma magari diventerà uno spunto che poi approfondirete con Beltrami, non lo so. Ad ogni modo ti faccio questa domanda. Qualche giorno fa Francoforte, che è non la città, ma Francoforte, nome e cognome, che è il direttore di alcune collane Mondadori molto importanti come Urania o I Gialli, ha detto che già adesso lui sta ricevendo, Mondadori sta ricevendo dei manoscritti da parte di autori e più o meno il 90-95% si accorgono tramite dei filtri incrociati che sono generati con l'intelligenza artificiale. La cosa è stata pubblicata, sta creando un dibattito molto interessante da parte di altri scrittori, c'è chi dice chi se ne frega se la letteratura è di qualità, da dove arrivi la penna che la scrive, altri dicono non può arrivare letteratura di qualità da una macchina che mette insieme le parole una dietro l'altra. Tu su questo ti sei fatto già un'idea? L'intelligenza artificiale rischia di far saltare il banco della scrittura letteraria, oppure sei più positivo su questo?
1: È difficile trovare una risposta, però io penso che l'intelligenza artificiale sia comunque un attrezzo. Io ho fatto il falegname per tanti anni e so benissimo che il trapanino a batteria mi permetteva di lavorare meglio e più velocemente rispetto al cacciavite, e questo non influiva sulla qualità dell'armadio che costruivo. Però è chiaro che il discorso di fondo è: scrivere perché si ha qualcosa da dire o scrivere per pubblicare? Ci sono dei progetti editoriali già prima dell'intelligenza artificiale che si costruivano libri a tavolino perché potessero avere mercato. A me questa cosa fa un po' ribrezzo. Io scrivo libri, posso parlare solo di me, scrivo libri che mi rappresentino, che sono delle cose divertenti nello stesso momento in cui le eseguo. Poi quando questi libri sono finiti e qualche editore li vuole pubblicare, non è che me ne disinteresso, però non mi riguarda più, sto già pensando ad altro. Con l'intelligenza artificiale il rischio è, come in tutte le cose, che c'è una pianificazione e questa pianificazione potrebbe diventare stereotipata e molto poco divertente e soprattutto molto poco creativa. Però non mi sento di dare giudizi. Con l'Associazione degli Scrittori della Svizzera Italiana è stato fatto un bel esperimento, mettendo a confronto 5 racconti, 4 scritti da autori, tutti anonimi, e uno scritto dall'intelligenza artificiale, e solo il 28% di chi ha partecipato al concorso ha riconosciuto il racconto dell'intelligenza artificiale. Il mio invece è stato quello che è stato riconosciuto, solo il 3% ha detto che era stato scritto dall'intelligenza artificiale, quindi qualcosa ancora l'autore può dire. Soprattutto io voglio dire, perché se scrivo delle parole storpiate in dialetto di Preonzo o un italiano inventato, voglio proprio vedere come fa l'intelligenza artificiale perlomeno a pareggiare, ecco.
0: Giorgio, grazie, devo dire che hai arricchito questo dibattito. Noi continueremo a fare queste domande agli scrittori che di giorno in giorno troveremo qui su K, e magari alla fine della settimana facciamo anche un riepilogo delle posizioni. La tua è molto interessante e anche molto creativa. L'appuntamento tra poco alle 6:30 con te, Matteo Beltrami e Stefano Vassere alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona per Scritture a Confronto. Grazie mille e a risentirci.
1: Grazie a voi, amate e vi amate, è la cosa che conta.

0: C'era una volta la cartolina, una reliquia ormai, eppure era un rito immancabile delle vacanze estive. Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis ci accompagnano nei suoni, colori, storie e personaggi di qualche estate fa con delle incursioni musicali da jukebox per risentire inevitabili tormentoni o riscoprire canzoni e artisti dimenticati. Cartoline. Suoni, storie e colori di qualche estate fa. A cura di Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis. Sabato alle 11.35.
1: Rete 2.
2: In studio Federico Talarico. L'Ucraina ha colpito la più grande raffineria russa a Omsk dopo i pesanti bombardamenti degli ultimi giorni da entrambe le parti. Ieri all'alba a Kiev i raid del Cremlino diretti su impianti militari, industriali ed energetici hanno causato almeno 18 morti e oltre 70 ferite. Sentiamo il nostro collaboratore da Mosca, Alberto Zanconato.
3: Dopo Mosca e San Pietroburgo, dove le raffinerie e altre strutture energetiche sono state più volte attaccate nelle ultime settimane, questa volta ad essere preso di mira è stato il più grande impianto di raffinazione ad Omsk in Siberia, un raid compiuto dai droni ucraini a 2500 km dal confine e quindi il più in profondità in territorio russo dall'inizio del conflitto nel 2022. Il governatore della regione di Omsk ha confermato l'attacco alla raffineria senza precisare se ci siano stati danni, ma sottolineando che non ci sono stati morti o feriti. Su diversi canali Telegram ucraini sono apparse immagini di un incendio che sarebbe stato provocato dal raid. La raffineria di Omsk del gruppo Gazprom è una delle più moderne in Russia e rifornisce una quota significativa della benzina e diesel nel paese, già alle prese con la carenza di carburanti provocata da attacchi su altri impianti. Il razionamento della benzina è già in vigore in numerose regioni e le file di automobilisti che attendono ai distributori sono uno spettacolo ormai consueto anche a Mosca. Secondo fonti ucraine, la raffineria di Omsk sarebbe anche tra i maggiori produttori di carburante per aerei e quindi importante per lo sforzo bellico russo.
2: Una nuve di fumo tossico ha coperto l'area ovest di Salonicco, la seconda città della Grecia. A causarla è il vasto incendio boschivo scoppiato sabato scorso che ha coinvolto un impianto di riciclaggio e una fabbrica tessile. Le autorità greche invitano i cittadini a rimanere in casa e a non esporsi al fumo. Ma la Grecia non è l'unico paese dell'Europa meridionale colpito dal caldo torrido e dagli incendi. In Francia 10.000 residenti sono in fase di evacuazione a causa della rapida propagazione delle fiamme che ha investito 4.500 ettari nel dipartimento dei Pirenei orientali. In Costa Brava, in Spagna, si è stabilizzata la situazione dopo che un roco, divampato venerdì, ha costretto l'evacuazione di una decina di comuni. E il caldo che sta colpendo l'Europa non risparmia neppure la Svizzera. Si segnala che nei prossimi giorni il caldo torrido in Ticino e nel Boesano non ci abbandonerà. Le autorità hanno deciso di prolungare l'allerta canicola in vigore da domenica fino a lunedì 13 luglio. Sempre in Svizzera la disoccupazione è diminuita nel mese di giugno. Secondo la Segreteria di Stato dell'Economia, il calo sarebbe di 0,1 punti percentuali al 2,9%. Aumenta leggermente il numero di giovani disoccupati di età compresa tra i 15 e i 24 anni. Per i grigioni sventata una truffa telefonica grazie alla segnalazione della vittima. A fine giugno a San Vittore un 82enne è stato contattato telefonicamente da falsi poliziotti che lo hanno indotto a prelevare dalla banca circa 20.000 franchi. L'uomo ha poi contattato la polizia cantonale dei Grigioni che ha arrestato un presunto corriere al momento della consegna del denaro. Con la procura pubblica si indaga sulle origini del tentativo di truffa. In Ticino è durata solo poche settimane la libertà provvisoria dell'ex agente di un corpo di polizia comunale del Locarnese, già accusato di atti sessuali con fanciulli. Secondo quanto riferito dal Corriere del Ticino, l'uomo era stato scarcerato a inizio maggio, ma sarebbero emersi nuovi indizi relativi ad altri presunti reati legati ad attenzioni inopportune verso minorenni. E restando in tema, il 2025 è stato l'anno in cui sono stati registrati più casi di maltrattamenti su minori da quando è cominciata dalla rilevazione nazionale. Lo rende noto Pediatria Svizzera. Parliamo di 2.380 casi, con il 70% delle violenze che avviene in famiglia e il 40% delle vittime con meno di 6 anni. Un aumento in tutte le categorie, coi maltrattamenti fisici che restano la forma più comune di violenza. L'incremento più significativo si osserva nei maltrattamenti psicologici, in particolare nella sottocategoria assistere a violenza domestica. Oggi, così come domani, tempo generalmente soleggiato e caldo, massime sui 32 gradi fino a 35 nelle valli superiori con tendenza favonica.

0: Sono le 17:38 minuti del lunedì e come ogni lunedì fino alla fine dei mondiali noi abbiamo un ospite speciale che è lo scrittore, critico calcistico, mi azzardo a dire anche intellettuale, perché in questi ultimi lunedì devo dire che ho molto apprezzato il suo pensiero, Pippo Russo. Buonasera Pippo, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio a te e a chi ci ascolta.
0: Hai visto che bella presentazione che ti ho fatto?
1: Sì, hai veramente osato.
0: Allora, di che cosa ci
1: anche
0: parli oggi?
1: Quando si parla di intellettuali oggi non si sa mai dove ci si infila.
0: È vero, è un tema difficile, molto delicato.
1: Molto difficile. Molto
0: la figura
1: difficile.
0: Dell'intellettuale, ne parliamo spesso anche qui a Rete2. Allora, il mondiale, tu ce lo stai raccontando sempre da punti di vista molto laterali, che ci piacciono molto proprio perché aggiungono ombre e luci al poliedro, all'icosaedro che è il mondiale Stati Uniti-Canada-Messico, anche se gli Stati Uniti oramai sono praticamente rimasti gli unici che ospiteranno le prossime partite. E in effetti mondiale americano in questo senso si può dire, proprio nel senso di Stati Uniti più che di America in generale. E da dove partiamo oggi?
1: Partirei proprio da questo, il mondiale MAGA, ormai possiamo definirlo così, che diventa anche un mondiale magheggio, nel senso che è quello che è successo ieri e che tiene banco tuttora a proposito della squalifica che è stata revocata e trasformata in condizionale di Balogun, il centravanti degli Stati Uniti, per intervento su richiesta di Trump, cosa che lo stesso presidente degli Stati Uniti ha confermato, con Infantino che si piega senza battere ciglio, ci fa vedere come questo mondiale sia diventato definitivamente non soltanto uno spoggio muscolare da parte di una superpotenza governata da un presidente narcisista, ma sia anche un mondiale nel quale proprio l'impronta americana è diventata preponderante, una esibizione di muscoli che non è soltanto materiale, ma è anche simbolica. Tu hai detto bene, siamo ormai in un mondiale statunitense. E questo è testimoniato dal fatto che ormai questo mondiale, a partire dalla fase dei quarti di finale, si svolgerà completamente in territorio statunitense. Questo deve anche portare un po' a riformulare l'etichetta di mondiale di Canada, Messico, Stati Uniti, perché il 75% delle partite è programmato in territorio statunitense. In tutto ciò si sono anche avuti degli episodi che anche dal punto di vista simbolico sono stati abbastanza originali. Per esempio, l'ottavo di finale che il Canada ha giocato contro il Marocco e che cadeva giusto il 4 luglio, 250° anniversario dell'indipendenza statunitense. Canada costretto a giocare in territorio statunitense perché giunto secondo nel suo girone, e che si trova a doversi sorbire tutto un cerimoniale della 250° con tanto di inno nazionale cantato da una ufficiale dell'esercito statunitense, che è una cosa che dà molto da pensare, anche abbastanza stridente, se si pensa che il Canada paese, quindi non soltanto il Canada nazionale di calcio, è nel mappamondo trampiano uno dei paesi rispetto ai quali si pretende di esercitare il maggior grado di egemonia. Ecco, abbiamo assistito anche a scene di questo tipo che ci fanno vedere come stavolta più che mai il calcio e i mondiali di calcio siano politica, politica simbolica, politica di potenza, ma anche politica arrogante.
0: Io l'ho vista anche in passato questa politica, ho un'età per cui mi è venuto subito ridendo, perché è veramente una barzelletta la telefonata del re degli Stati Uniti che piega il re della FIFA. Mi è venuto in mente quella cosa successa nel 1982, se non sbaglio era il Kuwait contro la Francia. A un certo punto la Francia fa un gol, i kuwaitiani erano spiazzati perché avevano sentito un fischio dal pubblico che in realtà pensavano fosse l'arbitro che aveva fischiato. Insomma, il gol è valido, però scende in campo lo sceicco del Kuwait, non si sa cosa abbia detto all'arbitro. Io quando ero bambino mi ricordo mio papà diceva gli avrà regalato un pozzo di petrolio, e riesce a far annullare questo gol lo sceicco mentre parla con l'arbitro in diretta mondiale. Non è che abbiamo fatto tanta strada da quel 1982, mi pare, o sbaglio? Ma anzi, guarda, forse l'abbiamo fatta al contrario la strada.
1: Ma l'abbiamo fatta a ritroso, a retromarcia, nel senso che intanto mi piace, è bello questo aneddoto che hai citato, anche perché mi dà l'occasione di ricordare che questo emiro del Kuwait, questo sceicco, poi rimase ucciso in occasione dell'invasione del Kuwait da parte delle truppe di Saddam Hussein ai primi di agosto del 1990, quindi c'è anche questo aneddoto da ricordare. Che dire, allora sembrava quasi una scena grottesca, cioè sembrava, ripensandoci, sembrava di assistere a un film di Dino Banfi. Cioè, ma ti immagini lo sceicco che entra in campo e fa annullare un gol? È successo.
0: Lo sceicco beige, quello di Renzo Arbore, sì, con Andy Luotto.
1: Esattamente, esattamente, esattamente. Però dice, vabbè, è stato un episodio talmente grottesco, talmente eclatante, che tu lo liquidi per quello che è, una parentesi grottesca nella storia del calcio, che proprio perché costituiva in precedente pensavi che mai al mondo si sarebbe ripetuta. Invece qui siamo a una situazione in cui l'esercizio del potere da parte dell'autocrate diventa sistematico, e addirittura l'autocrate che tira su il telefono per fare revocare un'espulsione. Ma qui siamo andati oltre, se ne parlava anche oggi pomeriggio con un amico avvocato. Si dice, ma se io avessi mai scritto un romanzo dove immaginavo una cosa del genere, non mi avrebbero preso sul serio. E invece la realtà è andata molto oltre la più dozzinale delle fantasie.
0: Oltretutto l'autocrate di cui sopra se ne vanta apertamente sui suoi canali sociali. In tutto questo, ma te lo chiedo in un minuto perché siamo già in chiusura, la vittima, un po' perplessa, un po' sconcertata, mi pare di essere il Belgio, cioè la prossima squadra che incontrerà gli Stati Uniti, che magari aveva già fatto dei piani per quella partita senza quel calciatore.
1: Ma assolutamente, si tratta di una sperequazione di forze che innanzitutto è politica, di un condizionamento sulla gara di campo che viene da fuori dal campo. Soprattutto è la dimostrazione che ancora una volta la politica può condizionare il calcio fa politica anche a questo modo, lasciandosi condizionare e compiacendo l'autocrate di turno. Da parte del Belgio, fossi nella parte del Belgio, sarei veramente abbastanza indispettito.
0: Pippo Russo, grazie, ci sentiamo lunedì prossimo.
1: Grazie a voi e buon proseguimento.

O Topo do Cunqueiro del cantante brasiliano Roger, il brano che abbiamo appena ascoltato, sono le 5:50 minuti, c'è spazio anche per Ray Bonneville con Shake Off My Blues.

0: Ciancia via circuito con Barù, non so perché è uno dei miei brani preferiti, non saprei dire il perché, però trovo che abbia un'energia, un tiro, ti porta in qualche modo nella foresta, è qualcosa di molto particolare questo brano, e ringrazio, e non lo faccio mai abbastanza, Corrado Antonini, il curatore delle nostre scalette musicali di K, per il lavoro che fa di continua riscoperta e scoperta, come in questo caso.
1: K.
0: Voglio approfittare di questo spazio di opinione, questa è K in libertà, lo sa chi ci ascolta magari quotidianamente, per fare una missione pubblica che mi costa molto. Trump è obiettivamente molto, molto bravo. Prima che iniziate a scrivermi per coprirmi di insulti, lasciatemi spiegare cosa intendo. Non so se avete presente la teoria dell'inondazione di Steve Bannon, quel fenomeno di ultradestra, ex consigliere di Trump, peraltro venne anche a Lugano nel 2018. In inglese la teoria è nota col nome di flood the zone, inondare la zona. Si tratta di inondare proprio lo spazio informativo con così tante notizie, disinformazione, dichiarazioni incendiarie a caso su qualunque argomento, da mandare in crisi il normale funzionamento dei mezzi di informazione, che non riescono più a stare dietro a tutto quello che viene detto o fatto. È un sistema ampiamente adottato da Trump e dai suoi e risponde a due obiettivi. Da un lato disinnesca ogni possibilità che l'informazione faccia un'adeguata verifica, perché non ne ha il tempo. Dall'altro permette di avere il controllo completo sulla narrativa, sui tempi, sui temi del dibattito pubblico. L'opposizione al massimo può inseguire sempre col fiatone. Questa tattica è uno dei due cardini su cui ruota il fare politica di Trump. L'altro è attaccare sempre, mai stare in difesa, aggredire tutti, soprattutto coloro che provano a ostacolarlo. Tornando alla mia ammissione iniziale, Trump è veramente bravo nel fare queste due cose. Ha ottenuto l'esenzione a vita da controlli fiscali su di lui e i suoi eredi, per sempre. Ma dove si è mai vista una cosa del genere in una democrazia, in uno stato di diritto? Vi ricordate poi quando diceva che voleva invadere la Groenlandia? O

quando ha detto che il Canada è uno stato degli Stati Uniti, o quando ha promesso di far finire la guerra in Ucraina in 24 ore, o quando ha detto che liberava Cuba, o quando ha bombardato l'Iran promettendo libertà anche a quel popolo. Insomma, Trump detta l'agenda, cambia obiettivo continuamente. Gli altri provano a stargli dietro e, dicevamo, tutti hanno il fiatone. L'ultima, e tutto sommato neanche la più grave, è quella che dicevamo prima con Pippo Russo, la telefonata a Infantino, per fare pressione affinché un attaccante della nazionale degli Stati Uniti, espulso dall'arbitro, fosse graziato e potesse giocare la partita contro il Belgio domani notte. Una cosa che a me, che ho una certa età, come dicevo anche prima, ha ricordato lo sceicco del Kuwait che scese in campo nei mondiali dell'82 e convinse l'arbitro della partita ad annullare un gol della Francia contro il Kuwait. Il re ha un desiderio, il desiderio del re va compiaciuto. Allora, mi ero ripromesso di non parlare più delle trampate di Trump, almeno per qualche giorno, anche per disintossicarmi, per provare a disintossicarci da questa continua inondazione di non notizie. E però niente, non ci si riesce, neanche parlando di calcio. Bisogna ammetterlo, e lo ripeto, mi costa parecchio, Trump è molto, molto bravo a far parlare continuamente di sé.

0: Beh, un grande classico direttamente dagli anni 60, dal 65 se non vado errato, questa era California Girls dei Beach Boys. Ci porta alla pagina che ci porta a sua volta da in un luogo dove forse non c'è una spiaggia, ma sicuramente c'è un lido.
1: K.
0: In realtà ci sono anche le spiagge a Venezia, evidentemente. A Venezia, dove si tiene la Biennale, anzi per molti è sinonimo, per 2 settimane, 9 partecipanti al laboratorio di critica teatrale della Biennale College Teatro 2026 hanno condiviso un'esperienza di immersione nel festival attraverso spettacoli, incontri, pratiche di scrittura per interrogarsi sul senso della critica oggi. Tra loro c'è la nostra ospite che è Linda Yam. Buonasera Linda, benvenuta.
2: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Ti alzo ancora un po' il volume, facciamo tutto in casa qui. Ecco qua. Allora, Linda Yam è studentessa ticinese al Master in Storia dell'Arte, dell'Architettura e Letteratura, selezionata per partecipare a questo laboratorio di critica teatrale della Biennale Teatro 2026. Allora, proviamo intanto a ripercorrere questa esperienza cercando di capire come si racconta oggi il teatro. Intanto, Linda, il laboratorio di quest'anno aveva un tema: memorie, testimoni, ritorni. Come ci avete lavorato?
2: Esatto, io ho partecipato alla seconda settimana e per gli spettacoli che abbiamo visto era molto presente soprattutto il tema della memoria, in particolare in uno spettacolo che si intitola Com'era dov'era, sull'incendio al Teatro La Fenice negli anni 90, e proprio centrale era questa memoria, soprattutto la memoria collettiva, e quindi abbiamo discusso parecchio sia su appunto il tema della memoria, ma anche sulla testimonianza, come ad esempio un altro spettacolo indonesiano molto particolare che narrava dell'eruzione di un vulcano in Indonesia nel 1800, e anche essere testimoni di questa catastrofe e poi riuscire ad andare avanti e a ricostruire dopo un fatto del genere. E quindi ecco, ci siamo un po' interrogati su queste questioni e anche come diciamo riuscire a riempire un vuoto oppure a lasciarlo lì, che questo si ricollega anche al tema della memoria, in cui abbiamo visto diversi spettacoli che tendevano a riempire questo vuoto e a volere proprio lasciare un segno nella memoria di chi guarda. Quindi tutti questi temi in qualche modo si sono intrecciati tra loro,
0: sì,
2: anche
0: certo,
2: nelle nostre discussioni.
0: Dicevamo che un laboratorio sulla critica teatrale, il gesto del prendere appunti, del prendere nota, del segnarsi magari qualcosa mentre si guarda uno spettacolo, che valore ha oggi? Come si lavora con la penna, col taccuino quando si assiste a uno spettacolo, nell'imparare a diventare critici o critiche teatrali?
2: Esatto, per me rimane ancora fondamentale. Infatti nella consegna per la candidatura di questo laboratorio c'era scritto di scrivere un testo con un nostro stile personale su un oggetto particolarmente rappresentativo per l'attività critica, e io ho scelto proprio il taccuino perché per me appunto per fare critica è ancora indispensabile, perché il teatro è proprio l'arte del qui ed ora.
0: Niente tablet quindi per il momento.
2: No, assolutamente, il taccuino che anche riesce proprio ad imprimere e lasciare una traccia nella memoria di qualcosa che appunto succede solo nel qui ed ora. È quello che Massimo Marino chiamava, che la critica è ancora un esercizio di memoria, quindi il taccuino per riuscire a tenere traccia di quanto è successo, almeno una parte dello spettacolo, è fondamentale tenere tracce. Poi ecco, magari usare tablet o altri dispositivi dopo anche dà fastidio in sala.
0: Ah certo, c'è la luce. Poi, sì. Poi la memoria si fissa meno nello scrivere su uno schermo, almeno questa è un'impressione personale, ma è anche condivisa da tante persone. Il mestiere del critico, della critica nel tuo caso, è un mestiere abbastanza solitario. La persona va a teatro, sta per conto suo, guarda uno spettacolo, ne scrive, prende appunti e poi magari esce con un pezzo. Il laboratorio da questo punto di vista aveva la caratteristica invece di permettere, anzi volere, il confronto tra diversi sguardi critici. Questa cosa com'è stata?
2: Sì, infatti un grande critico teatrale che si chiama Franco Quadri ha proprio scritto un testo, La solitudine del critico, proprio evidenziando questi aspetti, sia la solitudine con gli addetti al lavoro che rispetto ai comuni spettatori e spettatrici e poi rispetto anche alla redazione. E qui invece proprio è stato molto diverso, proprio quando abbiamo fatto la prima riunione insieme, prima che cominciasse la biennale, i due mentori, che sono stati Roberta Ferraresi e Massimo Milella, che hanno condotto questo laboratorio, hanno detto proprio questo sarà anche un laboratorio di relazioni, oltre al pubblicare, allo scrivere, è importante il confronto, il dialogo, e questo c'è stato molto anche nelle nostre discussioni in cui abbiamo intrecciato delle mappe insieme con delle parole chiavi di ogni spettacolo, oppure abbiamo lavorato su un drive condiviso su diversi spettacoli, ci davamo i riscontri a vicenda su quanto scrivevamo, e quindi questa è stata una dimensione molto importante, anche perché tutte noi partecipanti venivamo da contesti diversi e quindi è stato molto arricchente confrontarsi su quanto vedevamo e non solo su ciò che ci stava attorno.
0: Linda Iamo, una domanda, se me lo permetti, puoi dirmi anche di no, era un po' personale. Che cosa ti ha attirato nel partecipare a questo laboratorio per imparare l'arte della critica teatrale in un momento in cui molti dicono che la critica sia morta e che non abbia più senso?
2: Anche un po' proprio per, diciamo, combattere quanto si dice adesso che ora è fine a se stessa, non serve più, eccetera. E appunto io non penso questo, ed è da più di 10 anni che amo il teatro, che ci vado spesso e che mi piace appunto scriverne in maniera critica, e secondo me sì, ha ancora senso, perché abbiamo fatto anche un incontro con Andrea Porcheddu, che è stato un critico mm-hmm. teatrale molto importante ed è adesso nella direzione artistica della Biennale, che ci ha detto che la critica ti serve ad avere maggiori strumenti e a non cadere in dei trabocchetti e ad essere maggiormente libero ed avere una visione molto più ampia quando guardi qualcosa. E ce lo siamo detti, noi siamo qua non solo per uscire dalla sala e dire è stato bello, mi è piaciuto, non mi è piaciuto, ma per andare oltre, scavare in profondità e approfondire. Quindi mi sono candidata a questo anche appunto per provare a realizzare tutto questo.
0: È un'esperienza che mi sembra di capire valuti positivamente.
2: Assolutamente, sì, è stato molto arricchente, formativo, anche vedere spettacoli che non avrei mai visto mm-hmm. qua, perché venivano da tutto il mondo, dall'Indonesia, dall'India, eccetera, eccetera, questo confronto è stato molto arricchente.
0: La Biennale College, il progetto della Biennale di Venezia dedicato alla pratica dei giovani nei settori artistici, architettura, arte, cinema, danza, musica, teatro e critica, come in questo caso, uno spazio che promuove talenti offrendo loro di operare a contatto con i maestri, ce lo dicevi, per mettere a punto poi anche modalità di lavoro che poi diventeranno qualcosa che magari verrà coltivato nel resto della vita. Magari siamo davanti alla persona che nei prossimi decenni noi contatteremo per avere una critica di uno spettacolo, così come a Rete 2 abbiamo sempre fatto, Linda, mi pare di capire.
2: Speriamo,
0: grazie, chi lo sa. Sì. Intanto grazie per averci raccontato di questa bella esperienza.
2: Grazie a te.
1: Sono venuto a vedere il bluff. Manca la sostanza, un suono senza pancia, senza pancia. Che bella macchina, è tonda, ma pure quadrata. Fatturare, fatturare, produrre, io ballo onnipotente. Che noia, facciamo un figlio.

attimo solo. Sono venuto a vedere il bluff. La politica, un ramo della pubblicità. La retromarcia dell'esistenza. La retromarcia dell'esistenza. La retromarcia dell'esistenza.

0: Luca Romagnoli, una delle scoperte di Kappa che con piacere ritroviamo nel brano dal titolo Fatturare. Lui è anche in rotazione con quell'altro che un altro dei brani che adoro, che ha scelto per noi Corrado Antonini, che è BMW. Questa era Fatturare. Cosa diceva l'oroscopo ai ragazzi del Titanic? Era una delle frasi che ti rimangono abbastanza impresse. Alessandro Robecchi, l'ospite di Kappa e Spalla, collegato con noi. Buonasera, benvenuto.
1: Buonasera, ciao a tutti, ciao.
0: Allora, eccoci. Ci spostiamo, restiamo al mare, non sul Titanic, ma questa volta sulle spiagge della Puglia, dove sta capitando qualcosa che ha solleticato la tua curiosità e ti ha spinto a rifletterci sopra. Raccontaci di che si tratta.
1: Ma sì, nella Puglia, perché le notizie uscite riguardano la Puglia, ma insomma è una questione che agita un po' tutte le spiagge italiane, siccome è luglio, insomma l'argomento spiaggia di attualità, e l'argomento è questo, che in molti stabilimenti balneari, i bagni, come si chiamano, insomma, gli stabilimenti balneari, i gestori hanno preso questa abitudine di vietare le bevande e i cibi portati da casa, no, la classica teglia di melanzane alla parmigiana con cui si nutre tutta la comunità ombrellonistica della famiglia, no? Quei due o tre ombrelloni attaccati, oppure persino i panini, le bibite, insomma è una cosa comprensibile dal punto di vista economico, perché i bagni, se vendono del cibo, non gradiscono che uno se lo porti da casa. Però insomma la cosa sta creando delle polemiche. Persino il governatore della regione Puglia, De Caro, ha un po' stigmatizzato, ha detto: ma insomma, no, non è giusto, ognuno si può portare il cibo che vuole. Aggiungo io, è anche una, come dire, tradizione italiana, no? Quella di fare il pranzo in spiaggia, forse i nutrizionisti non saranno d'accordo, ma insomma il bambino grassoccio che mangia le lasagne al ragù sotto il sole, a cui poi la mamma impedisce di fare il bagno per alcune ore.
0: È neorealismo puro questo.
1: Esatto, è quel nostro un po' neorealismo che insomma, appunto, forse i nutrizionisti non saranno d'accordo, però nel cuore ci sta, ecco, insomma è una nostra tradizione.
0: Ma tra l'altro, quindi, Alessandro, ti interrompo perché tu probabilmente non sai che una cosa molto simile sta accadendo, è accaduta nelle scorse settimane proprio a Lugano, qui a due passi dalla radiotelevisione, dove c'è un piccolo luogo di ritrovo estivo proprio in riva al lago, molto bello, con una spiaggia rinaturalizzata, con dei chioschetti per bere qualcosa, che si chiama Lugano Marittima, e quest'anno si è deciso che a Lugano Marittima non si può arrivare con la schiscetta da casa, quindi niente cibo e niente bevande se non te le compri lì, ecco. Quindi vedi, se la Puglia piange, Lugano non ride, ecco.
1: Sì. Ecco, io sarei però per fondare il Lasagne Liberation Front, insomma,
0: ci piace.
1: Chiunque possa portarsi il cibo al sacco, come si diceva una volta. Il problema è un po', però, un po' più, diciamo così, culturalmente delicato, perché naturalmente questo divieto non è stato presentato come un divieto economico, no? Ecco, noi vendiamo i panini, quindi se vi portate i panini a casa noi ci smeniamo, che sarebbe anche, come dire, un argomento comprensibile, ma è stato giustificato con questa parola odiosa, o perlomeno che io odio, che è il decoro, cioè sarebbe considerato poco decoroso a un certo punto, quando arriva mezzogiorno e mezzo, l'una, a tirare fuori la bella teglia di melanzana parmigiana o di insalata di riso o la porchetta con le patate, insomma sbizzarritevi nelle vostre idee di cibo di spiaggia, ma insomma questa battaglia per il decoro, insomma, sarebbe poco decoroso, mentre naturalmente mangiare l'insalatina dietetica all'avocado seduti all'ombra nel bar elegante del bagno dello stabilimento balneare sarebbe ovviamente più decoroso, credo che sia questo il parametro, diciamo. Ecco, questa idea di decoro mi sembra sempre un po' come dire scivolosa, perché va a colpire sempre i ceti meno abbienti, no? Naturalmente se ti porti la focaccia da casa, ma probabilmente lo fai anche per dei tuoi motivi come dire, economici, perché andare al mare, il mare è di tutti, ma non è gratis, perché le spiagge libere in Italia sono molto poche.
0: Credo sia
1: Perché
0: l'ultimo posto in
1: quasi.
0: Europa l'Italia per numero di spiagge libere, per percentuale rispetto a quelle di fatto occupate abusivamente anche in base alle normative europee. L'Italia è in sanzione da decenni sulla questione della liberalizzazione delle
1: Esatto, poi c'è
0: spiagge.
1: anche un problema di conteggi perché viene conteggiata spiaggia libera a volte del litorale su cui è impossibile andare a fare il bagno, no? Se tu mi chiami spiaggia libera alla scogliera e poi invece la spiaggia dove puoi mettere gli ombrelloni è privata, è chiaro che. Ma insomma, la cosa è che la privatizzazione del mare arriva fino alla merenda sul mare, diciamo così, al pranzo sul mare. Questo, insomma, si usa spesso la parola decoro per mascherare un po' una guerra ai poveracci, insomma, a quelli che hanno diritto, giustamente, inalienabile, secondo me, di andare al mare, di godere della natura, di farsi un bagno, di prendere un po' di fresco, selezionandoli con questa scusa, diciamo così, del decoro. Cioè, se spendi 20, 25, 30 euro per il tuo pranzetto sul mare, sei decoroso, e se invece ti porti da casa il tuo panino, sei indecoroso. Ecco, questa, secondo me, è una cosa inaccettabile. Diciamo che oltre al danno di non poter mangiare quello che vuoi, c'è un po' anche la beffa classista. Ecco, questo mi sembra veramente offensivo.
0: E
1: Ecco.
0: oltretutto, non è legale, perché di fatto la concessione non prevede uno sfruttamento assoluto di quel bene, il bene pubblico. Io ricordo, tra l'altro, mi hai fatto venire in mente un ricordo d'infanzia di quelli più bizzarri che ogni tanto affiorano senza preavviso. Quando ero piccolino si andava anche noi in spiaggia sull'Adriatico, Basso Adriatico, Marche, Abruzzo, e mia zia, che era una, diciamo, un'attivista dei diritti di spiaggia, sistematicamente ci portava noi bambini nelle spiagge più esclusive, ci mettevamo proprio davanti alla prima fila degli ombrelloni dell'albergo 5 Stelle Super Lusso. E quando arrivava l'addetto che ci diceva qui non potete stare, lei puntualmente esibiva una grande conoscenza della legislazione in merito italiana e diceva: guarda che il bagnasciuga fino a tot metri è
1: È di
0: demanio
1: tutti.
0: pubblico e non è in concessione, non è ceduto alla vostra concessione, quindi noi stiamo qui e voi non ci potete mandare via. Non ti dico le volte che ho visto arrivare i vigili e volevo seppellirmi nella sabbia, però alla fine adesso ci ripenso con affetto.
1: Arruoliamo immediatamente la zia nel Lasagna Liberation Front, ed è assolutamente d'accordo con la zia. Insomma, il mare è di tutti, è chiaro che poi chi lo attrezza, ci mette gli ombrelloni, ha diritto di guadagnarci
0: Ma ci guadagna già sugli
1: di
0: ombrelloni.
1: e di farne un lavoro, però ecco, questa privatizzazione non deve diventare una privatizzazione assoluta, e quindi ci guadagna già con gli ombrelloni. E a proposito della parola decoro, diciamo che i prezzi delle concessioni in Italia sono quelli sì, veramente indecorosi, nel senso che con il prezzo di un ombrellone ci pagano tutta la stagione, tutta la concessione per tutto l'anno. Quindi ecco, io direi che ribellarsi è giusto in questo caso, quindi chi va in spiaggia e si porta il panino, la bibita e qualunque tipo di cibo voglia cucinarsi a casa, ha tutta la mia solidarietà e appoggio. Ecco, volevo
0: Grazie,
1: dire questo.
0: sono
1: E
0: sicuro che
1: buona
0: la
1: estate a
0: zia da
1: tutti,
0: lassù
1: insomma.
0: apprezza.
1: Benissimo.
0: Grazie mille,
1: Buona
0: Alessandro,
1: estate.
0: è sempre un
1: Ciao
0: piacere.
1: a tutti. Grazie, ciao.
2: Omaggio a Sheikh Anta Diop, Thomas.

Africa Développé, l'ultimo brano di oggi per K con Jake Law, anzi il penultimo perché l'ultimo è quello che ascoltiamo tra poco, Get the Bucket di Adonis Rose e la New Orleans Jazz Orchestra. 18 e 26 minuti, tra poco arriva la replica del Laser, l'anima di una valle verzasca, e K ritorna domani alle 17. Un caro saluto, l'augurio di una buona serata, noi ci ritroviamo domani alle 5 con il sottoscritto Marco Pagani. Vi ricordo il numero WhatsApp, già che c'ho tempo, 079-3826-765, scriveteci per mettervi in contatto direttamente con noi. Buona serata!

0: questo posto spettacolare?
1: L'acqua è veramente cristallina.
2: E adesso è arrivato il momento di tuffarsi.
3: Era stato il tormentone dell'estate 2017. La Valle Verzasca era stata soprannominata le Maldive di Milano. Si può discutere molto su questa etichetta, ma si sa, in estate siamo tutti un po' più rilassati. Ci sta, e ci stava anche il video pubblicato da un gruppo di ragazzi lombardi entusiasti della scoperta.
4: Un luogo pazzesco a un'ora da Milano.
3: Un luogo pazzesco ad un'ora da Milano. Vabbè, sono circa due le ore in realtà, ma poco importa. La valle era stata invasa da turisti definiti di giornata o mordi e fuggi, con l'inevitabile strascico di discussioni. Sono questi i visitatori che possono rilanciare la valle e il turismo? Comprendono l'anima di quel territorio? C'è solo un modo per capire la vera identità della Valle Verzasca: è tornarci, ma in piedi.

0: Mi chiamo Marco Castelli e sono il parroco di tutte le parrocchie della Valle Verzasca, sono 7. Cominciamo magari dal basso, venendo verso l'alto. La prima parrocchia che incontriamo è Vogorno, poi c'è Coripo, che è l'unica sulla sponda destra della valle. C'è poi l'Avertezzo, che comunque è una delle due parrocchie che è composta dalla parte in valle e al piano. Arriviamo a Brione, dove anche io sono alloggiato, ho la casa parrocchiale, anche un po' perché mi trovavo a metà valle più o meno, e quindi è più facile poi spostarsi verso l'alto, verso il basso. Arriviamo a Gerra Verzasca Valle, componente della parrocchia di Gerra Piano e Gerra Valle. Poi c'è Frasco e quindi Sonogno, dove ci troviamo in questo momento.
1: Sonogno è l'ultimo comune della Verzasca, non arriva a 100 abitanti. Il piano sembra lontanissimo nel tempo e nello spazio, eppure è a 26 chilometri e una mezz'oretta di auto da qui. La pavimentazione della Piazza Nuova è appena stata ridisegnata e racconta il desiderio di non cedere, di non lasciarsi andare. Inutile persino pensare di cercare un caffè. Solo dopo un po' di cammino tra le case in pietra incontro qualcuno. Maria Antonietta Mondada è presidente del coro Fonteviva e si sta recando in chiesa.
2: C'è il passato, che è tutto di contadini, montanari, gente che aveva i pascoli, avevano le loro bestie, le curavano e poi vivevano di quello praticamente. Adesso naturalmente non si può paragonare, perché le cose sono cambiate, una buona parte dei giovani va a lavorare in piano, ma molti si sono fermati, specialmente a Frasco, pare una zona molto soleggiata, di più delle altre zone della valle. È molto molto bello qui Sonogno e soprattutto Frasco, perché le montagne sono un po' più discostate dal fondo valle.
3: Sono 22 vacche da latte, il toro in fondo e due vitellini d'allevamento. Adesso è un periodo per i parti, abbiamo ancora diverse mucche che devono partorire.
1: Siro Giannettoni è una istituzione da queste parti, volto e mani scavate dalla fatica di una vita tra la stalla di Sonogno e l'Alpe, segni di una realtà locale che si trovano anche nel museo etnografico della Valle Verzasca e nella Casa della Lana, dove si scoprono tutte le tracce della ricca e faticosa storia degli abitanti della valle e della loro vita quotidiana.
3: Si comincia al mattino evidentemente un po' presto, prima a foraggiarle, mungerle, e poi qui a fianco abbiamo il caseificio. Quando è bel tempo escono un po' a prendere un po' di aria anche d'inverno. Per praticamente 7 mesi sono in stalla e 5 mesi sui monti e poi sull'Alpe. Purtroppo siamo rimasti veramente in pochi, 4 stalle a Sonogno, una stalla a Frasco, una con nutrici a Gerra e poi in Bassa Valle. Non c'è più nessun tenitore di bestiame grosso, c'è ancora qualcosa con le pecore.
1: Perché è così difficile? Questo è un settore che fa parte della storia della valle e del territorio anche.
3: Beh, oggi si sopravvive, grazie soprattutto anche ai pagamenti diretti che salvano un po' la situazione. Comunque per la valle è sempre stata una valle difficile. Anni fa la gente andava addirittura fino in California. Poi dal 1960 in avanti più o meno è cambiata un po' tutta l'economia cantonale. D'estate io praticamente sono più di 50 anni che vado sul medesimo Alpe Vogornesso. Chiaramente d'estate è il periodo che tiene in piedi un po' l'economia di un'agricola, in quanto le bestie brucano l'erba, che è quasi gratuita, si fa il formaggio anche, che si vende bene, mentre d'inverno, essendo il territorio veramente un po' disagevole, magro, pochi prati da falciare, d'inverno c'è un po' il contrario, che le bestie costano di più per l'acquisto di fieno. Come reddito, facciamo formaggio anche d'inverno, ma che si vende a tutt'altro prezzo, evidentemente più basso. Dopo 50 o 3 anni si potrebbe anche pensare magari di smettere, però finché c'è la salute ci tengo a continuare. Poi ho la figlia, che è molto appassionata, che vuol continuare lei l'attività, magari finché lo possa aiutare sicuramente lo farò volentieri.

0: le parrocchie sono ancora ben curate, c'è chi se ne occupa. Qui a Sonoglio si vorrebbe trovare una nuova sacrestana, ma nelle altre parrocchie più o meno c'è ancora chi si occupa della cura delle chiese, fino a quando non si sa, perché le persone che lo fanno sono già un po' anziane, in alcuni casi sono anche più giovani, sono subentrate ad altre, ma garantire questo su un arco di tempo lungo sarà una sfida, è un impegno, perché implica costanza, venire a aprire, chiudere la chiesa, occuparsi dei fiori, preparare per la messa, è un impegno, non tutti vogliono assumersi questo onere.
1: La notte stessa splende.
0: Adesso qui siamo nella cappellina laterale della chiesa di Sonoglio, abbiamo un bellissimo dipinto che rappresenta la Madonna di Re, la Madonna del Sangue. Questo è stato strappato da una stalla che forse, se non sbaglio, stava per crollare e lo si è voluto recuperare per non perderlo. Quindi ci è rimasta questa testimonianza del passato. Sono spesso iniziative di privati queste cappelle o dipinti. Loro stessi magari volevano fare un voto o volevano ricordare un evento che ha marcato la loro vita e costruivano una cappella o facevano dipingere un muro.
2: Il Signore sia con voi. E ci benedica il Signore che ha infinita misericordia, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3: Amen.
2: Andiamo in pace.
3: Crediamo, grazie a Dio.
2: E a tutti voi auguro una buona domenica.
3: Grazie.
0: Specialmente il sabato e la domenica devo spostarmi per le sante messe, che normalmente sono 2 il sabato e 3 alla domenica. Ho calcolato più approssimativamente che devo compiere nel weekend una 70 di chilometri. Durante la settimana mi sposto per le messe feriali in alcuni dei villaggi, non in tutti, solo in 4, Frasco, Vogorno e Sonoglio, oltre che Brione, che è già sul posto dove abito, e anche lì fare parecchi chilometri. Già prima di arrivare a Gordola sono ben 17 da Brione, quindi più chilometri sono, più il tempo trascorso in automobile aumenta, ma ci si fa poi l'abitudine, anche se si capisce guardando il contachilometri che aumentano velocemente i chilometri percorsi. È un po' una pastorale dell'automobile, anche andare a visitare gli anziani fuori valle, ne troviamo a Gordevio, a Gordola o alla casa anziani di Cinque Fonti, mi impegna a dover fare degli spostamenti, ma li faccio più che volentieri, così posso raggiungere queste persone che sono contente di vedermi di tanto in tanto, a venirle a incontrare là dove vivono, lontane ormai dalla loro valle.
4: La Valle Verzasca è disseminata di riferimenti religiosi. Seduto nell'utilitaria giapponese di Don Marco, auto che conosce questi tornanti a memoria, torna alla mente il nome tradizionale assegnato a questo territorio, ovvero la Valle dei Vescovi, per aver dato i natali a numerosi protagonisti della vita religiosa svizzera, tra cui Monsignor Aurelio Bacciarini, fondatore del Giornale del Popolo, dell'Organizzazione Cristiano-Sociale e dello Scautismo. Ma l'anima religiosa della valle si vede più che in altre realtà. Ovunque ci si volti si scorgono edicole, piccole cappelle, punti di sosta, campanili.
0: La gente è legata ai suoi monumenti, perché le chiese sono ben curate, sono stati fatti restauri, ne sono previsti altri, e anche quando ci sono messe magari nelle cappelle montane o così, la gente ci tiene ancora a partecipare. C'è anche la società escursionistica verzaschese che ogni anno organizza una messa su uno degli Alpi o dei monti della valle o anche su qualche cima, e c'è sempre una buona partecipazione. Questo legame con il territorio tiene vivo questo essere identitario dei verzaschesi, che ritornano a riscoprire le loro origini, ritrovano questo legame con la loro valle, e questo anche garantisce una vitalità, specialmente nel periodo estivo, alle comunità, alle attività che vengono svolte, ai diversi impegni che si assumono le società per ravvivare un po' l'interesse della gente nella nostra valle Verzasca. Se si guarda verso l'alto, sul campanile di Frasco, c'è un segno giallo con una data che indica l'11 febbraio 1951, è l'anno in cui era scesa la valanga, e quel segno indica l'altezza della neve. Una parte di questa valanga si era fermata proprio contro la chiesa, un'altra parte era passata di fianco e aveva anche travolto delle case, producendo 5 vittime fra la popolazione di Frasco, che ci ricorda un evento come questo, come la vita in montagna non sia facile, dove i pericoli della natura sono sempre incombenti. Non abbiamo più avuto degli inverni eccezionali come quello, ma capita ancora di avere abbondanti nevicate e il pericolo non è mai scomparso.

0: Noi generalmente facciamo l'anno scolastico, diciamo, ecco, da settembre fino a giugno, e regolarmente ci troviamo il martedì sera dalle 8 più o meno, un incontro così tra amici, si può discutere, alle 8 e mezzo inizia la prova fino alle 10 e mezzo, poi quello dipende anche tanto dal maestro cos'è il programma dei canti, ecco. Abbiamo la messa per i nostri soci defunti, che bisogna ogni tanto ricordarsi anche di loro, allora regolarmente abbiamo la messa e non andiamo a fare solo la messa con i soliti due o tre canti di montagna, ma appunto abbiamo imparato diversi canti religiosi proprio indicati per la messa.
1: Sergio Gianettoni è il presidente della Corale Verzaschese. Il canto come forma di identità e tradizione per una comunità che si sta rapidamente spopolando. Quanto è difficile tenere unita questa valle e darle un futuro, attirando e coinvolgendo i giovani?
0: È un po' un problema questo. È quello che ci domandiamo sempre tutti e non si riesce a trovare né una motivazione né tantomeno la soluzione. Noi continuiamo a fare il nostro sperando che, ma le dico che per esempio quest'anno sono entrati 3 giovani, quando dico 3 giovani sui 30 anni, è una cosa abbastanza rara, però ci ha fatto molto piacere, sperando che faccia da seguito per molti altri. Però sarà difficile, non lo so, secondo, a essere pessimisti posso dire che, non so, fra 20 anni ci sono ancora le corali, è un bel problema questo. Noi continuiamo a farlo fin quando abbiamo il più anziano a 88 anni, fin quando c'è la passione e la voce noi continuiamo e poi si vedrà.
1: La Valle Verzasca è alla ricerca di una nuova anima, un piano di sviluppo per migliorare la qualità di vita dei residenti e creare nuovi posti di lavoro. Si punta molto sul turismo. Non a caso, forse, l'immagine di copertina del documento diffuso l'anno scorso e denominato Verzasca 2030 è il ponte dei Salti di Lavertezzo, l'attrazione più spettacolare della valle. Il sindaco di Vogorno, Ivo Bordoli.
2: È un po' difficile tenere qui i giovani, perché ci stiamo provando, adesso abbiamo fatto anche uno studio di sviluppo della valle. Sono dei progetti che tendono un po' a invertire la tendenza. Speriamo che ci si riesca, per esempio il turismo naturalmente è un punto di forza, perché la valle, come ben sai, è conosciuta più che altro per il paesaggio, per le bellezze naturali, e il punto più su cui bisogna puntare maggiormente. Poi anche il primario, c'è ancora qualcosa che bisogna sostenere, che bisogna mantenere, magari anche rafforzare la pastorizia, cioè per pastorizia intendo però carico degli Alpi, poi produzione di prodotti locali, ecco che ci sono i punti di forza. E poi bisognerebbe sperare che un giorno la gente torni a vivere un po' nelle nostre valli, visto che il piano è saturo, i prezzi dei terreni sono alti, quindi valli sarebbero ancora accessibili a prezzi abbastanza moderati. E la speranza è che siano almeno le persone del piano che un giorno abbiano a venire in valle per risiedere.
3: C'è una straordinaria frattura tra l'estate e l'inverno. Vedere la Val Verzasca d'inverno e rivederla d'estate sembra davvero un altro mondo. È solo un'impressione.
2: No, è la verità, purtroppo. È la verità. L'inverno veramente c'è veramente poca gente che sale, sì, qualche proprietario di casa secondaria per passare le feste di Natale. Poi l'unica cosa che in valle funziona, che porta un certo movimento, è la pista di hockey a Sorogno, la pista di pattinaggio. Ecco, lì, avendo anche la società, un movimento giovanile, ecco, arrivano alcuni bambini o diversi bambini dal piano e quindi salgono anche i genitori, altrimenti siamo morti. È triste da dire, ma è la verità.
3: Ed estate invece questa valle è stata protagonista, è quella forse allora la speranza, anche se il turista tende a dimenticare l'identità di una valle, viene, consuma, si diverte e se ne va.
2: È proprio quello che capita, purtroppo. Noi dobbiamo cercare di creare un turismo che rimanga in valle, perché quel mordi e fuggi non porta niente, solo disagi al traffico, e qui lasciano ben poco, al massimo lasciano un po' di immondizia, purtroppo è triste da dire, ma dobbiamo cercare di fermarli cercando di creare delle attrazioni. Non so, adesso stiamo lavorando per una pista di mountain bike già in parte esistente in alta valle.
3: Cosa fa la comunità, cosa fanno le piccole comunità per fare in modo che rimangano unite, vive e attive?
2: Adesso è in atto il processo di aggregazione, di giugno voteremo per, finalmente io spero, questa aggregazione, benedetta aggregazione, perché andando soli, ognuno per la sua strada, i paesi non hanno futuro. Coripo forse lo sa già, è già in gerenza, altri comuni sono anche in pericolo di non avere più un municipio, perché purtroppo le risorse umane sono quelle che sono, siamo 800 abitanti in valle, di cui una gran parte anziana. La forza è l'unione, secondo me, per cercare di riprenderci, per cercare di guardare avanti.
1: Il progetto di aggregazione non fa l'unanimità in valle, il dibattito è molto acceso. Ivo Bordoli ha parlato di Corippo, il comune svizzero meno popoloso, e al centro delle cronache nazionali per il progetto di albergo diffuso, progetto vincitore l'anno scorso del premio per l'innovazione alberghiera nella Confederazione. Vale la pena arrampicarsi lungo la stretta strada che porta verso la piccola piazza del paese per incontrare il presidente del patriziato di Corippo e membro della Fondazione Verzasca, Giuliano Gambetta.
4: Buongiorno, parcheggio...
5: No, lasci magari Ercoli, che se non arriva qualcuno di là.
6: Corippo, purtroppo siamo ancora in calo, gli abitanti sono 14, di cui 12 domiciliati. Si cerca di riportare, di rinvigorire, di portare in qualche cosa che non lasci cadere e diventare museo. E un paesino come questo, perché veramente è un peccato passare. Noi adesso in questo momento stiamo camminando tra le strecce, che sono questi viottoli di sasso e di selciato, e quindi la fondazione, con varie idee, è riuscita ad arrivare a portare questo progetto, che è l'albergo diffuso, per cercare di rivitalizzare, di riportare in qualche cosa al paese e rimetterne un po' a lustro il paese, ecco, diciamo, riportare un po' di movimento nel paese di Corippo.
1: Ci racconta cosa vediamo. Ogni singola pietra in questo piccolo comune ha una storia. Può raccontare ai nostri ascoltatori cosa vediamo davanti a noi?
6: Allora, davanti a noi vediamo tutti questi rustici, una volta erano case primarie d'abitazione, costruite dai nostri avi. Corippo è da 700 anni fa che era conosciuta. Una grande maestria, una volta c'erano anche le cave, si chiamavano, erano a sud del villaggio, di sotto. Sicuramente non oso pensare agli sforzi che facevano i nostri antenati a costruire e portare, che qua vediamo, siamo davanti a un rustico. Questo fa parte del progetto della fondazione dell'albergo diffuso. Ci sono dei sassi, delle pietre che una volta non c'erano gli attrezzi, quello che c'è al giorno d'oggi era tutto fatto coi muli oppure a mano, e veramente guardando queste costruzioni tante volte si rimane impressionati da quello che studiavano i nostri antenati per costruire queste case. Sicuramente dovevano fare anche degli sforzi enormi per andare a recuperare tutte queste pietre. Sono a conoscenza che ci sono delle cave. Vediamo qua davanti a noi rigorosamente tutti i tetti in piode, tutte le costruzioni in sasso, ci sono gli stipiti, le travi in legno sicuramente qua del luogo, anche qua, tutto ricavato sicuramente dal luogo.
1: Corippo, come il resto della valle, punta molto sul turismo. Come fare in modo che il turista, il visitatore, comprenda la bellezza del posto e anche la forza della storia che in questo momento è intorno a noi?
6: Allora, diciamo che all'interno del progetto della fondazione vi è anche un progetto di un info point con le informazioni anche qua da inserire. Secondo me no, questo no, il turista che viene generalmente è il turista di giornata, poi c'è il turista che rimane, conoscono, vedono e tante volte sono anche più informati di tante persone qua del luogo. Per è vero, ne abbiamo una gran parte, come è successo l'anno scorso, abbiamo avuto questo le Maldive della Verzasca, questo era il più il turista di giornata che veniva a visitare il luogo della Valle Verzasca per le acque. La fondazione Corippo 1975 è proprietaria di 7 stabili più l'osteria al centro del paese. Sono previste anche una piccola sala convegni per poter rimanere qualche giorno, può arrivare il turista da qualsiasi parte del mondo. Infatti abbiamo anche già richieste di alloggio. Al momento comunque gli stabili non sono ancora pronti, lo saranno speriamo entro l'inizio del 2019, infatti sono previsti dei lavori. L'albergo diffuso prende spunto anche da un progetto che in Italia è stato realizzato, si è portata questa idea, è una prima svizzera, non ve ne sono delle altre. Ci troviamo adesso davanti all'osteria, quello che dovrebbe essere la reception, e poi in queste strecce del paese di Corippo ci saranno diversi rustici dove verranno realizzate le camere.

0: Certo che adesso d'inverno, per esempio, sono chiusi tutti i grotti, la gente non ha nemmeno, diciamo, l'interesse di salire perché non ci sono piste da sci. C'è una pista per il pattinaggio, sì, che porta un po' di giovani, se no...
1: Il cambiamento è radicale, chi viene in Valle Vergiasca d'estate sicuramente conosce e sa in particolar modo il traffico, lo spostamento di tanti turisti, in particolare anche quelli di giornata. D'inverno è completamente l'opposto, ci sono solo le persone indigene, c'è ancora la scuola in funzione a Brione che speriamo che abbia ancora un futuro, che possa continuare a formare i nostri giovani.
2: Sicuramente al piano

stabilirsi fuori valle perché non hanno la possibilità di vivere qui. Non basta solo il turismo, si potrebbe vedere di reintrodurre attività artigianali o incentivare ancora l'agricoltura. Un territorio è vitale finché c'è chi lo gestisce, perché se non c'è chi se ne occupa, tutto viene riassorbito dalla natura. Pensiamo agli sforzi fatti dagli anziani, dalle generazioni del passato, dei secoli scorsi, che hanno dissodato terreni, hanno costruito muri, case, creato anche attività fin su, quasi alle cime dei monti, per poter sostentarsi. E oggi tutto questo in parte è andato perso.

0: Il jazz ha più di 100 anni, ma non li dimostra. Un linguaggio universale, sempre capace di rigenerarsi. Il suo epicentro? New York. Cosmopolita, americana a modo suo, sempre attrattiva per musicisti da tutto il mondo. Un Bourbon Street dedicato proprio alla Grande Mela, con omaggi di compositori e maestri della storia del jazz. Da Chihiro Yamanaka a Brandon Sanders, a due fuoriclasse come John Scofield e Dave Holland. Un viaggio tra innovazione e tradizione con i grandi protagonisti del suono. Bourbon Street, le vie quasi infinite del jazz. A cura di Sergio De Laurentiis. Mercoledì alle 14.30.
1: Rete 2.
2: Sei di sera.
3: L'Ucraina colpisce sempre più in profondità la Russia, stavolta attaccando la raffineria di Omsk nel pieno della Siberia. Un attacco che fa parte di un intenso scambio di fuoco a distanza con la Russia, che in mattinata ha sferrato un violento attacco su più città prima di offrire una tregua di qualche ora nel Donbass, dove andremo dunque a vedere se il cessate il fuoco regge e cercheremo di capire come mai Mosca ha fatto questo passo. Intanto benvenute e benvenuti da Luca Berti a 6 di sera. Di oggi anche la notizia che a Gaza Hamas ha sciolto l'organismo di governo per favorire la costituzione di un comitato tecnico. E allora, che cosa significa questa mossa? Cercheremo di dare qualche risposta a questa domanda. E poi i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei in Iran, che sono giunti agli ultimi giorni. Per noi sarà l'occasione per fare il punto su quale Iran ha trovato la nostra inviata. Ci occuperemo anche di canicola, perché in Ticino, lo avete sentito, è stata prolungata l'allerta mentre fa il suo ritorno sull'altipiano svizzero. Caldo che fa rima anche con condizionatori. Quali sono le regole in Svizzera? Lo vedremo e poi parleremo di giudiziaria. In Ticino un 43enne è finito alla sbarra per tentato omicidio dopo una violenta lite a Chiasso. E poi andremo in Italia, dove a far discutere è la condanna dell'ex amministratore delegato di Trenitalia per il disastro alla stazione di Viareggio. Un appello di 250 personalità fa notare come sia sbagliato considerare come responsabile un manager in assenza di una colpa diretta.
4: Il rischio vero che non dobbiamo correre è che poi nessuno voglia assumersi più una responsabilità di conduzione di amministrazioni complesse, perché altrimenti risponde necessariamente e quasi automaticamente a qualsiasi cosa accada.
3: Gennaro Terracino, professore di diritto amministrativo, uno dei firmatari di questo appello, lui lo ritroveremo nell'edizione, un'edizione che andiamo a iniziare. L'Ucraina ha dunque colpito la raffineria russa di Omsk, la più grande del paese, situata nel cuore della Siberia. Kiev ha colpito dunque in profondità a circa 2500 km dal suo confine, vicino a quello tra Russia e Kazakistan. Si tratta, secondo l'esercito di Kiev, di uno degli attacchi a più lunga gittata condotti dall'inizio del conflitto, e anche le autorità russe hanno confermato l'azione. Il governatore della regione ha affermato che al momento si stanno valutando i danni. E allora partiamo da qui, partiamo dal conflitto russo-ucraino con la cronaca che è del nostro collaboratore da Mosca, Alberto Zanconato.
5: Dopo Mosca e San Pietroburgo, dove le raffinerie e altre strutture energetiche sono state più volte attaccate nelle ultime settimane, questa volta ad essere preso di mira è stato il più grande impianto di raffinazione ad Omsk in Siberia, un raid compiuto dai droni ucraini a 2500 km dal confine e quindi il più in profondità in territorio russo dall'inizio del conflitto nel 2022. Il governatore della regione di Omsk ha confermato l'attacco alla raffineria senza precisare se ci siano stati danni, ma sottolineando che non ci sono stati morti o feriti. Su diversi canali Telegram ucraini sono apparse immagini di un incendio che sarebbe stato provocato dal raid. La raffineria di Omsk del gruppo Gazprom è una delle più moderne in Russia e rifornisce una quota significativa della benzina e diesel nel paese, già alle prese con la carenza di carburanti provocata da attacchi su altri altri impianti. Il razionamento della benzina è già in vigore in numerose regioni e le file di automobilisti che attendono ai distributori sono uno spettacolo ormai consueto anche a Mosca. Secondo fonti ucraine, la raffineria di Omsk sarebbe anche tra i maggiori produttori di carburante per aerei e quindi importante per lo sforzo bellico russo.
3: Ecco, l'attacco ucraino si inserisce in una serie di risposte incrociate tra Mosca e Kiev. Questa mattina la Russia ha sferrato una raffica di attacchi missilistici contro l'Ucraina, causando la morte di almeno 20 persone. Ha poi però offerto un cessate il fuoco nella Donbass, che è entrato in vigore questo pomeriggio alle 15, ora svizzera, che dovrebbe durare fino alle 19, molto corto. Quindi la domanda che risuona è perché questa mossa? Allora, in Donbass ritroviamo il nostro collaboratore Davide Maria De Luca, buonasera.
2: Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori e l'ascoltatrice.
3: Allora, i combattimenti sono effettivamente in stallo?
2: Ma non sembra, non sembrerebbe. Noi siamo appena arrivati qui a Sloviansk, che è la più a nord delle città che costituiscono il Donbass ucraino. Kostiantynivka, invece, di cui stiamo parlando proprio in questi giorni, è la città più a sud, a circa 30-40 chilometri di distanza. Quest'area è tutto il Donbass di cui sostanzialmente sentiamo parlare in queste settimane, anzi in questi mesi e forse persino anni. Però non sembra affatto che questa offerta di tregua sia stata colta. Innanzitutto i soldati ucraini con cui abbiamo parlato, i militari del 19° Corpo d'Armata che presidiano proprio la direttrice di Kostiantynivka, ci hanno detto che è del tutto falso quanto ha affermato Putin questa settimana, ossia che la città sarebbe caduta. Gli ucraini continuano a difendere la città, ci hanno anche fatto vedere dei video che sono anche circolati su internet, che mostrano dei soldati ucraini proprio rispondere a Putin dalle rovine della città. E per questa ragione, proprio perché ci sono ucraini ancora presenti in questa città, che sembra proprio che i combattimenti non si siano affatto conclusi in questo momento, che non ci sia nessuna pausa in corso e che questa alla fine sembra, come dicono proprio gli stessi militari ucraini, sia un'altra giornata di lavoro come tutte le altre.
3: Dunque un cessate il fuoco che sostanzialmente è stato offerto, ma non c'è. Davide, come mai però la Russia ha fatto questa offerta?
2: Sì, questo è il punto centrale probabilmente. Dobbiamo ricollegare un po' di pezzi. Abbiamo Putin che rivendica la conquista di Kostiantynivka, poi che offre questa magnanima tregua del vincitore agli ucraini, e proprio quasi nelle stesse ore poi parla al telefono anche con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Quindi probabilmente dobbiamo un po' mettere insieme tutti questi pezzi e giungere alla conclusione che il conflitto in Ucraina effettivamente è un conflitto che, come tutti gli altri, si gioca anche sulla percezione. Questo momento è un momento in cui sembra che la sorte delle armi stia favorendo l'Ucraina. Si è parlato molto di inversione di tendenza nel conflitto, forse magari un po' esagerando nell'altro senso, però certamente questo è un momento di ottimismo per gli ucraini, soprattutto rispetto al passato, e un momento anche di appoggio maggiore da parte degli Stati Uniti alle istanze di Kiev. E quindi ecco che Putin, per così dire, diciamo il presidente russo, tira fuori dal cappello una vittoria che forse non è ancora avvenuta, accompagnata anche da un'offerta di tregua per mostrarsi, insomma, generoso. Detto questo, va ricordato che la città di Kostiantynivka, che prima della guerra aveva circa 15.000 abitanti, se non è caduta in questi giorni, molto probabilmente cadrà nelle prossime settimane o nei prossimi mesi, di poco, ricordiamolo, ma le truppe russe continuano ad avanzare, soprattutto qui nel Donbass, ancora controllato dagli ucraini.
3: Davide Maria De Luca in diretta dal Donbass, grazie mille. E noi cambiamo scenario, perché in Medio Oriente oggi è stata data la notizia che Hamas ha sciolto l'organismo di governo a Gaza e apre la strada ad un comitato tecnico. Allora, cosa significa questo annuncio? Ci colleghiamo in diretta con il nostro collaboratore dalla regione, Michele Giorgio, a cui chiedo subito, Michele, appunto, come mai questo annuncio? Non abbiamo Michele Giorgio, abbiamo problemi di collegamento, allora guardo il tecnico, no, non riusciamo a recuperarlo. Allora, andiamo avanti, direi, poi torneremo immediatamente a questa notizia. Andiamo invece in Iran, dove oggi è stata la giornata dell'Arabia a dominare le commemorazioni dell'Ayatollah Ali Khamenei. Se nei giorni scorsi erano solo alcuni gruppi a scandire morte agli Stati Uniti, morte a Israele, oggi questi slogan e cartelli con messaggi affini erano ampiamente diffusi. Le celebrazioni continueranno a Qom e termineranno a Mashhad il 9 luglio, dopo due tappe in Iraq, Teheran, dove invece presto tornerà la normalità. Ed è proprio nella capitale iraniana che ritroviamo la nostra inviata Naima Kikerio, che ha seguito i funerali per noi. Allora Naima, sei quasi alla fine della tua trasferta. Che Iran hai trovato in questi giorni?
6: Ma l'Iran che abbiamo sentito in questi giorni è prevalentemente quello più conservatore, quello più religioso, da sempre fedele ad Ali Khamenei, persone che credono in un sistema in cui la politica è subordinata alla religione, persone che sono contrarie ai negoziati con gli Stati Uniti e a qualsiasi compromesso. Però fuori dal contesto della processione mi è stato confermato più di una volta che con la guerra molti iraniani critici nei confronti di questo sistema di governo forse non hanno cambiato campo, ma si sono riavvicinati al centro del potere. Quindi c'è del vero quando si dice che la guerra ha compattato questo paese. Questa folla oceanica di questi giorni è ovviamente molto disomogenea, ci si trova la donna religiosa ma senza velo, ma anche l'uomo che non permette alla moglie di rispondere a un'intervista, per fare degli esempi. In generale ho visto un Iran comunque sempre molto cordiale e anche molto curioso, sorpreso di vedere giornalisti occidentali e con nessunissima difficoltà a fare domande, ma anche a dire ciò che pensa.
3: Ecco, tu lo dicevi, hai vissuto a Teheran. Ci sono episodi o aspetti della città che ti hanno colpito?
6: Ma sì, decisamente a Teheran nei luoghi religiosi si distribuisce da sempre da mangiare, appunto non è una cosa legata alla crisi economica, è proprio una tradizione, e lì si trovano le diverse anime di questo paese, quindi quelli a cui va bene questo modello politico, ma anche quelli che aspirano al cambiamento, non sono l'olio e l'acqua come immaginavo prima di venire qui. Quanto alla situazione economica, pensavo che la crisi che attraversa il paese sarebbe stata molto più evidente, invece ho trovato una città molto viva, non ho visto scene di povertà estrema. Infine c'è un'altra cosa che mi ha colpito ed è la preoccupazione di molti dell'immagine che l'Iran ha all'estero. Io non so quante volte mi sono sentita chiedere: ma allora come ti sembriamo? Ti sembriamo minacciosi? Facciamo paura? Ti senti in pericolo qui in Iran? E la mia risposta è stata un no, ed è stato un no davvero molto convinto.
3: Grazie Naima Kikerio per questa tua testimonianza da Teheran. Adesso noi, come dicevamo, torniamo in Medio Oriente, dove a Gaza, lo ripetiamo, è stato sciolto l'organismo di governo. Questo vuole favorire, lo ricordiamo, un comitato tecnico. Allora ci colleghiamo con Michele Giorgio. Michele, buonasera.
7: Sì, buonasera.
3: Allora, cosa significa questa mossa?
7: Beh, innanzitutto Mohamed Al-Far ha annunciato le sue dimissioni insieme al comitato esecutivo che supervisionava le attività governative di Hamas a Gaza, una mossa con cui Hamas vuole segnalare di essere disposto ad abbandonare il potere, quindi apre la strada all'ingresso a Gaza del comitato tecnico palestinese chiamato ad amministrare Gaza secondo i 20 punti del piano di Donald Trump che è stato approvato lo scorso anno e che ha dato il via al cessate il fuoco, all'accordo di cessate il fuoco. Quindi Hamas cerca di dimostrare di essere disponibile a fare la sua parte pur di salvare il cessate il fuoco. Sta di fatto comunque che il Board of Peace di Trump ha già fatto sapere che badierà ai fatti, quelli sul terreno, e non solo alle dichiarazioni, anche perché Hamas ha detto che comunque tutto l'apparato amministrativo resta in carica, ha detto, per aiutare la popolazione di Gaza in un momento così difficile.
3: Ecco Michele, a proposito di fatti del terreno, ci saranno dei cambiamenti concreti sul terreno?
7: Ecco, è difficile aspettarsene, perché in realtà le reazioni soprattutto israeliane sono già negative. Israele dice che questa mossa di Hamas è assolutamente simbolica, volta evidentemente a raggiungere un obiettivo politico e soprattutto anche di immagine, ad evitare di essere incolpato di provocare la caduta dell'accordo di cessate il fuoco, che prevede, lo ricordiamo, nella sua seconda fase il disarmo di Hamas, punto sul quale appunto Israele batte moltissimo, e quindi dice quello che Hamas ha annunciato non ha molto valore, perché quello che conta è la sua disponibilità a disarmare completamente. Ed il movimento islamista palestinese ha già fatto capire più volte durante i negoziati al Cairo che non intende disarmare completamente, intende cedere gran parte delle sue armi, ma anche di conservarne alcune, le armi leggere, che dice servono per la difesa, e quindi la situazione non sembra destinata a fare passi in avanti, almeno non nel breve periodo.
3: Michele Giorgio in diretta, grazie. Noi torniamo in Ticino, siamo a Lugano, dove è in corso un processo a un 43enne accusato di tentato omicidio per aver picchiato lo scorso novembre a chiasso un 58enne che aveva appena incontrato e che non conosceva. Ce ne parla sempre in diretta Francesca Calcagno, buonasera.
8: Sì, buonasera. I fatti in questo processo sono appurati. Perché? Perché sono stati immortalati dalle telecamere di videosorveglianza della città di Chiasso. Quindi possiamo dire che l'imputato ha colpito il 58enne con 6 pugni tra il volto e la testa, uno in pancia e poi pensate con 13 calci sempre al volto e in testa e 2 in schiena. Era lunedì sera, attorno alla mezzanotte, la violenza è durata circa 2 minuti. La Corte quindi dovrà stabilire non tanto i fatti, ma appunto se si tratta di tentato omicidio, perché con quei colpi poteva uccidere, o di lesioni gravi. Veniamo all'incontro, cos'è successo? I due si erano messi a chiacchierare poco prima della violenza in stazione, entrambi erano molto ubriachi e sotto l'influsso di psicofarmaci. Poi la vittima è saltata in macchina di un amico dell'imputato pensando che fosse un taxi. Fin lì nessun problema, qualche insulto in auto, ma scherzoso, dicono i testimoni. La situazione degenera quando i due scendono dall'auto in centro a Chiasso. La vittima, sempre secondo una testimone, è stata provocata da una testata all'imputato, che reagisce appunto con grande violenza. Vi dicevo del numero impressionante di colpi sferrati. Ha smesso di picchiare solo quando un passante ha urlato che avrebbe chiamato la polizia. L'imputato ha dichiarato di essere caduto nell'eccesso, di non sapere perché ha colpito la vittima alla testa, ma di essere sicuro di non voler uccidere. Ecco, si è anche detto dispiaciuto per quanto è successo e si è scusato.
3: Ecco, questo, diciamo così, i fatti come ricostruiti. Quali sono invece le posizioni di accusa e difesa?
8: Ma diciamo che oggi in aula si è parlato molto della salute mentale del 43enne, che era, citiamo, persona nota alla clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio, questo per il suo disturbo borderline, ma anche per la dipendenza da alcol che lo rendeva aggressivo. L'accusa quindi ha chiesto 4 anni e 10 mesi di carcere perché, citiamo ancora, solo per una serie di circostanze fortunate la vittima non è morta sotto i colpi reiterati alla testa che ha ricevuto. Ha però anche detto, sempre la pubblica accusa, che non si opporrà a un'eventuale sospensione della pena in favore di una cura in una struttura chiusa. Per dire che sono tutti d'accordo sulla necessità che l'uomo segua un percorso di disintossicazione, anche lui e la sua difesa. La sua difesa ha sostenuto anche che la condanna, se mai, deve essere per il reato meno pesante di lesioni gravi, in particolare per 2 motivi: perché la vittima lo ha colpito per primo e perché il video mostra sì i colpi inferti, ma non dice nulla dell'intensità con cui sono stati sferrati. Ha quindi chiesto una massiccia riduzione della pena e che non venga espulso. L'uomo infatti è italiano, risiede però nella regione da tempo. La sentenza verrà pronunciata domani a inizio pomeriggio.
3: Francesca, magari ancora 2 parole sulla videosorveglianza, che, lo dicevi, in questo caso è stata decisiva.
8: Sì, pensate che l'imputato ha sempre dichiarato, ed è apparso sincero un po' a tutti, di non ricordarsi nulla di quanto era successo, quindi di fatto ha dovuto ammettere solo quando gli è stato mostrato il video delle telecamere cittadine, che ci hanno detto tra l'altro le parti di aver ripreso davvero in modo nitido, in alta definizione. Non abbiamo trovato dati precisi già pubblicati per Chiasso, ma diciamo l'efficacia della videosorveglianza per risolvere alcuni reati a posteriori, è bene sottolinearlo, è stata certificata recentemente a Bellinzona, pur non dando cifre. Il municipio, rispondendo a un'interrogazione del Movimento per il Socialismo, ha dichiarato appunto che l'impiego di telecamere di videosorveglianza ha permesso di risolvere moltissimi casi di criminalità di qualsiasi tipo. Mi fermo qui, a voi.
3: Francesca Calcagno in diretta da Palazzo di Giustizia a Lugano, grazie. Molte regioni svizzere si apprestano a vivere una nuova ondata di caldo con temperature che supereranno regolarmente i 30 gradi. In Ticino e nel Moesano le autorità hanno già deciso oggi di prolungare l'allerta canicola, che è di grado 3, quindi marcato, e questo fino a lunedì 13 luglio. Da domani questa nuova fase di caldo intenso interesserà anche il nord-ovest del paese e l'altipiano, con temperature che, secondo Meteo Svizzera, potranno raggiungere anche i 35 gradi. Di fronte a queste canicole sempre più frequenti, molte persone desiderano quindi installare un impianto di climatizzazione fisso nelle proprie abitazioni. Allora, Michel Volonté, quali sono le regole per installare l'aria condizionata in casa propria?
9: Beh, in Svizzera il dibattito è aperto, come del resto lo è anche nell'Unione Europea. Non esiste una legge federale unica sulla climatizzazione. L'installazione dei sistemi di climatizzazioni fissi è regolamentata da leggi cantonali e da norme energetiche e ambientali. Allora, Ginevra è il cantone più restrittivo. Nel canton Ginevra è vietato installare una climatizzazione fissa individuale, salvo in presenza di una deroga o di un certificato medico. Questa normativa non impedisce però l'utilizzo di climatizzatori mobili, quindi senza un motore esterno, spesso collegati all'esterno tramite un tubo. Secondo un'inchiesta di RTS, l'80% dei climatizzatori usati nel canton Ginevra è stato installato in modo abusivo.
3: E Michelle, gli altri cantoni come si comportano?
9: Nel canton Friburgo, ad esempio, è necessario compensare integralmente l'energia consumata dal climatizzatore con energia rinnovabile prodotta nello stesso luogo. Una situazione analoga vale nel canton Neuchâtel. Qui il 100% del consumo elettrico della climatizzazione deve essere coperto da energia rinnovabile e il calore disperso deve essere valorizzato. Inoltre è obbligatorio adottare preventivamente misure di protezione solare, come delle semplici tende, quelle da sole, fino alle pellicole per vetri che filtrano i raggi solari e respingono il calore. Nel canton Vaud la compensazione richiesta è fissata invece al 50%. Il Vallese, il canton Giura e il canton Berna si distinguono per un approccio più permissivo, impongono sì dei limiti di consumo ai climatizzatori fissi destinati alle abitazioni private, ma riconoscendo anche l'importanza di trovare un equilibrio tra benessere e tutela dell'ambiente.
3: Questa è la situazione in diversi cantoni della Svizzera. Nei Grigioni l'installazione di impianti di climatizzazione è regolato da un'ordinanza, quella sull'energia. Le regole si concentrano quindi sull'efficienza energetica e sulla protezione del paesaggio, e per gli apparecchi fissi con una unità esterna è sempre richiesta una licenza edilizia comunale. Queste regole sono le regole in diversi cantoni svizzeri. Qual è la situazione invece in Ticino e quali sono le procedure da rispettare? E c'è poi un altro problema: in questo periodo di gran caldo c'è l'alta richiesta di interventi. Allora, su tutto questo ci dice qualcosa Umberto Gatti.
10: In Ticino i climatizzatori sono considerati come impianti e quindi necessitano di una procedura edilizia, in sostanza una domanda di costruzione come qualsiasi importante lavoro che viene fatto sugli stabili. La domanda di costruzione deve essere presentata in comune che poi si rivolge a diversi uffici cantonali per avere i preavvisi specifici, come ci spiega Ennio Malorgio, capo ufficio della prevenzione dei rumori del Canton Ticino.
11: Per quanto riguarda il mio ufficio, quello del rumore, noi valutiamo appunto se l'ordinanza contro l'inquinamento fonico rispettata, quindi i valori di pianificazione sono rispettati e se c'è il principio di prevenzione, per vedere se presso il ricettore più prossimi viene rispettato quanto dettato dall'ordinanza. Poi ci sono altri aspetti più generali che riguardano gli aspetti energetici e anche paesaggistici che vengono poi valutati dai rispettivi servizi.
10: Dunque vincoli ben precisi relativi a rumori, consumi energetici e impatto visivo. Nel pomeriggio abbiamo contattato alcune ditte che si occupano di installazione di climatizzatori nel Canton Ticino. Tutte ci hanno detto, ed era abbastanza scontato, che in questo periodo il lavoro non manca. Per quanto riguarda i climatizzatori mobili, i famosi pinguini, sono ormai quasi introvabili e non sono previste forniture sul breve periodo da parte dei fabbricanti. Per quanto riguarda invece gli impianti fissi con motore esterno, quelli che richiedono la domanda di costruzione, ci è stato detto che i tempi di realizzazione, se si dovesse ordinarli adesso, è di 2-3 mesi, in alcuni casi specifici anche 6 mesi. E questo proprio per i tempi necessari alle autorità cantonali e comunali di fare tutte le verifiche necessarie che abbiamo elencato prima. Dunque, se per il prossimo anno l'idea è quella di dotarsi di un impianto di climatizzazione fisso, il consiglio che ci è stato dato è quello di attivarsi in autunno per avere un'estate 2027 un po' più fresca, almeno tra le mura di casa.
12: Tra poco parleremo di nuovo di giustizia. Il caso è quello che ha visto la condanna definitiva per l'ex amministratore delegato di Trenitalia per il disastro alla stazione ferroviaria di Viareggio. La riflessione che svilupperemo è sull'onda di un appello pubblicato da 250 personalità italiana e che riflette sul fatto che sia giusto o meno condannare un dirigente anche in assenza di colpa diretta. Andremo poi peraltro a conoscere cosa sono i premi Ig Nobel. Tutto questo fra poco. Adesso c'è Gabriele Borer con altre notizie di giornata.
13: Maltrattamenti su minori. Lo scorso anno sono stati 2.380 i bambini curati presso i 19 ospedali pediatrici svizzeri, 296, o il 14% in più rispetto al 2024. Si tratta del valore più elevato mai registrato dall'avvio della rilevazione nazionale dei dati nel 2009. La società Pediatria Svizzera sottolinea che in tutti i tipi di violenza è stato notato un aumento. L'incremento maggiore è stato però quello osservato per i maltrattamenti psicologici. Disoccupazione in lieve calo in Svizzera. Stando ai dati della Segreteria di Stato dell'Economia, in giugno il tasso è sceso al 2,9% dal 3% di maggio. Tuttavia, rispetto a giugno 2025 c'è stato un contenuto aumento degli iscritti agli uffici di collocamento. Tasso di disoccupazione in lieve calo anche in Ticino al 2,6%, mentre i grigioni confermano una situazione molto favorevole con l'1,1% di disoccupati registrati. Nei grigioni è stata sventata una truffa telefonica del tipo falso nipote o falso poliziotto grazie alla segnalazione da parte della potenziale vittima. A fine giugno a San Vittore un 82enne è stato contattato telefonicamente dai truffatori che lo hanno indotto a prelevare dalla banca circa 20.000 franchi. L'uomo ha poi contattato però la polizia cantonale che ha arrestato un corriere al momento pattuito per la consegna del denaro.
12: E adesso parliamo di responsabilità penale con riferimento esplicito a manager e direttori di grandi aziende o società. Nei giorni scorsi sui maggiori quotidiani italiani è apparso un appello sottoscritto da varie personalità, da Luciano Violante, ex magistrato, ex presidente della Commissione Antimafia, a Renato Brunetta, ex ministro per la pubblica amministrazione. Un appello per ribadire che è anticostituzionale attribuire una responsabilità penale ad un dirigente solo, tra virgolette, a causa del ruolo che ricopre. Un appello che è stato commentato da più parti e che ha sollevato qualche critica. Allora sentiamo la corrispondente da Roma Francesca Torrani e poi vi proporremo un'intervista.
14: La domanda di fondo che l'appello sottoscritto da 250 personalità suggerisce è la seguente: perché i manager percepiscono compensi altissimi in nome della responsabilità che sono chiamati ad assumersi, ma poi questa responsabilità potrebbe diventare meno visibile, meno consistente qualora ci fosse un conto penale da pagare? I firmatari del testo non la mettono in questi termini e anzi si limitano, per così dire, a richiamare attenzione sul tema della responsabilità che appunto non può, secondo loro ricadere su un dirigente in quanto tale se non ci sono prove certe e dirette di un suo coinvolgimento. Non viene citato, ma il caso scatenante sembra essere quello di Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie Italia, condannato in via definitiva a 5 anni di carcere per il disastro ferroviario di Viareggio. I giudici hanno stabilito che proprio nel ruolo che rivestiva ha avallato politiche aziendali che non hanno garantito controlli adeguati sui vagoni merci stranieri, come quello che causò la strage quando il deragliamento di un vagone contenente gas liquefatto si trasformò in esplosione. Era il 2009, morirono 32 persone. E la settimana prossima arriverà a sentenza di primo grado il processo contro i 57 imputati per il crollo del Ponte Morandi, Genova, agosto 2018, 43 morti. L'ex numero uno di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, a sua discolpa ha detto recentemente: fare l'amministratore delegato è una cosa, il capo di una struttura tecnica un'altra. L'appello di cui parliamo si inserisce esattamente in questo filone.
12: E allora, per capire meglio perché 250 personalità hanno deciso di firmare un appello per la responsabilità penale individuale, sempre Francesca Torrani ha sentito uno dei suoi firmatari, è l'avvocato Gennaro Terracciano, professore di diritto amministrativo all'Università di Roma 4 e consigliere giuridico del Ministro dell'Interno. Sentiamo.
14: Avvocato Terracciano, prima di entrare nelle pieghe di questo vostro appello, perché avete scelto di pubblicarlo adesso e dove volete arrivare?
4: Beh, non è un appello che nasce per motivi contingenti, è da tempo che nei diversi settori del diritto ci si interroga sulle responsabilità. Come sa, chi assume una funzione di direzione, di dirigenza o di amministrazione di organizzazioni complesse assume anche una serie di responsabilità, quelle amministrative, quelle contabili, civilistiche e a maggior ragione penalistiche, laddove ci sia poi un illecito di rilevanza penale. Perché ci si interroga? Perché è chiaro che le organizzazioni complesse che tendono a gestire interessi pubblici e servizi pubblici, come nelle ultime vicende, diventa fondamentale capire a chi imputare le scelte e a chi imputare le relative responsabilità, anche perché altrimenti si finirebbe per affermare che solo per il fatto di avere assunto una certa posizione ci si assume una responsabilità anche di tipo penale o di tipo contabile o di tipo civilistico.
14: Senta, però è difficile trovare coerenza nel fatto che i manager ricevono appunto compensi altissimi motivati con le grandi responsabilità e poi sottrarre da quella responsabilità e da quei salari eventuali conti penali da pagare. Può suonare un po' così, non crede?
4: Beh, la questione è molto delicata, per cui non è facile capire qual è l'equilibrio corretto tra l'assunzione di responsabilità complesse, perché le macchine sono complesse, quelle da governare, e il relativo trattamento economico. Però vede, al di là di quello che sia la retribuzione che possiamo accettare in ragione dell'enorme responsabilità, ma soprattutto della competenza che si chiede ai soggetti che assumono posizioni tanto rilevanti, questo non c'entra nulla con la responsabilità penale. Io posso pagare poco o tanto un soggetto, se c'è una responsabilità penale, quella naturalmente è personale e va gestita nel modo in cui andrebbe gestita per qualunque soggetto. Cioè la responsabilità penale è indipendente dal trattamento economico, è indipendente dalla posizione.
14: No, mi è chiaro quello che dice, cioè praticamente bisogna prestare molta attenzione.
4: Esatto, guardi, ha usato la terminologia corretta. Quello che si vuole dire è richiamare la particolare attenzione che occorre fare in questi casi, semplicemente questo.
14: E però di nuovo si rischia poi che in casi complessi il colpevole non c'è e chi è in alto eventualmente può scaricare sugli altri e così via.
4: Certo, il rischio è questo, è un rischio che francamente gli inquirenti scongiurano. Il colpevole in qualche modo, soprattutto in processi di questo genere, non può non essere individuato, ci mancherebbe altro. Bisogna però che ci sia un equilibrio in tutto quanto questo, perché altrimenti noi corriamo un altro rischio. Infatti nell'appello si dice che non sono alternative le due cose. La giustizia non può essere alternativa alla circostanza che la responsabilità deve essere individuale, personale. Bisogna in qualche modo affermare affermare i principi di diritto e di giustizia, ma in un equilibrio rispetto a quelli che sono poi altri interessi anche pubblici. Cioè il rischio vero che non dobbiamo correre è che poi nessuno voglia assumersi più una responsabilità di conduzione di amministrazioni complesse, perché altrimenti risponde necessariamente e quasi automaticamente a qualsiasi cosa accada.
14: Ecco, ma allora non sarebbe meglio lavorare su una maggiore trasparenza proprio tra stipendi e responsabilità?
4: Certo, la trasparenza deve essere massima, l'assunzione di responsabilità deve essere massima, però è anche vero che tutto questo si deve tradurre in un sistema di responsabilità coerente.
12: L'avvocato Gennaro Terracciano, professore di diritto amministrativo all'Università di Roma 4, alla microfono di Francesca Torrani. Ci sono ricerche su questioni che possono sembrare stravaganti, forse bizzarre, ad esempio se sia meglio essere colpiti in testa da una bottiglia di birra piena o da una bottiglia di birra vuota. In realtà si tratta di temi scientifici seri ed esiste un riconoscimento per gli autori di queste ricerche che strappano un sorriso. Si chiama Ig Nobel, un gioco di parole tra Nobel e ignobile, e quelli della bottiglia di birra piena o vuota, ad esempio, hanno ricevuto il premio per la pace nel 2009. Quest'anno gli Ig Nobel, per la prima volta dalla loro istituzione, che pensate risale al 1991, verranno consegnati a Zurigo e non, come da tradizione, all'Università di Harvard a Boston. Ma come nasce questo riconoscimento? Manuele Ferrari ne ha parlato con l'ideatore Mark Abrahams.
15: Most prizes in the world are for the best something, the best movies.
16: La maggior parte dei premi sono per il risultato migliore, la persona più bella, l'atleta più bravo, il film più visto. Poi ci sono un paio di, chiamiamoli, riconoscimenti per la cosa peggiore, come il vestito più brutto, per citarne uno.
15: The Ig Nobel Prizes don't care about best and worst, good or bad.
16: A noi del premio Ig Nobel non interessa se qualcosa è importante o se non ha valore. Per noi è centrale che i vincitori abbiano scoperto qualcosa che faccia innanzitutto sorridere e in seguito riflettere le persone. Parliamo di quelle cose che si sentono e che diventano un pensiero ricorrente, tanto da sentire la necessità di raccontarle a qualcuno.
15: And all you want to do is tell your friends and talk about it. That's the quality we look for. Makes people laugh and then think.
17: Centrale dunque è l'aspetto divertente, anche se si tratta di vere ricerche scientifiche, ma di quante, chiamiamole, candidature annue stiamo parlando?
15: In a typical year we get about 9,000 or 10,000.
16: Generalmente arrivano tra le 9.000 e le 10.000 proposte. Naturalmente consideriamo anche le ricerche fatte in passato. Il comitato che si occupa di stabilire i vincitori è composto da giornalisti, scienziati, studenti, ma anche persone che non hanno nessun rapporto con il mondo della ricerca. Tutti cercano e valutano questi lavori dal grande potenziale di risata e anche dopo 35 edizioni e il numero immenso di ricerche viste, ogni anno è una sorpresa. Il mondo è pieno zeppo di cose che ci possono stupire.
15: Oh yes, the world is so full of people and every single person is doing things every day that are surprising.
17: Parliamo allora dei premi. I vincitori del Nobel, ad esempio, sono suddivisi in chiare categorie: chimica, fisica, medicina. Nel vostro caso, almeno a volte, è un po' difficile capire la logica che ci sta dietro.
15: We have 10 prizes every year. Every prize has a category, but we do not necessarily.
16: Noi abbiamo 10 premi, tutti rientrano in una categoria, ma non usiamo ogni anno le stesse. Noi scegliamo innanzitutto la ricerca vincente e poi stabiliamo la categoria nella quale va messa. In alcuni casi è semplice quando si parla di fisica o medicina, ma abbiamo anche l'Ig Nobel della letteratura, quello dell'arte, e poi ci sono i casi difficili. Un anno, ad esempio, abbiamo deciso di premiare un ricercatore canadese che per anni ha lavorato alla realizzazione di una sorta di armatura che gli permettesse di passare del tempo con gli orsi grizzly senza farsi uccidere. Ebbene, ci sono voluti mesi, ma siamo riusciti a stabilire anche questa categoria: ingegneria della sicurezza.
15: This is the prize in safety engineering.
17: Uno degli aspetti particolari della cerimonia è che a consegnare i premi sono vincitori del premio Nobel. Anche a Zurigo ci saranno 10 laureati. Com'è stato possibile questo avvicinamento?
15: Nobel Prize winners also are people. Ig Nobel Prize winners also are people.
16: Chi ha ricevuto un Nobel è una persona così come chi ha vinto un Ig Nobel. E tutti sanno quanto sia duro fare della ricerca e ottenere dei risultati, e per questo sono felici di poter festeggiare con noi questi lavori. Tutto è cominciato con uno o due premi Nobel incontrati oltre 30 anni fa. Col tempo si è sparsa la voce e il numero dei laureati è cresciuto. Alcuni ci hanno accompagnato per diversi anni, assumendo anche ruoli nello spettacolo di consegna dei premi. Tra questi ricordo ad esempio Bill Lipscomb, Nobel per la chimica nel 1976. Memorabile è stata la nostra prima telefonata. Mi sono presentato e la sua risposta è stata: è un po' che stavo aspettando la tua chiamata.
15: He answered the phone. I told him who I was and he said, I've been waiting for you to call.
17: La giuria, siete tra le 30 e le 40 persone, stabilisce i vincitori. E poi come funziona? A differenza di altri riconoscimenti, come ad esempio gli Oscar, non viene comunicata una lista dei potenziali papabili.
15: If we were to choose you to win an Ig Nobel Prize, we would get in touch with you.
16: Noi contattiamo personalmente e molto discretamente chi abbiamo scelto e offriamo il premio. Se non lo vuole non è un problema e nessuno verrà mai a conoscenza di questo scambio. Ma la maggior parte delle persone dice sì, e per loro la difficoltà maggiore è mantenere il segreto fino al momento della consegna. Ma devo dire che funziona abbastanza bene, e che sia un riconoscimento apprezzato lo dimostra anche un altro fatto: noi non abbiamo soldi e quindi i vincitori, ovunque si svolga la cerimonia, devono trovare il modo, a spese proprie, di arrivarci.
15: They have to find a way to get themselves here, wherever the ceremony is happening, and get themselves home.
12: E con questo tutto, dopo la sigla c'è Lorenzo Boscolo con l'attualità sportiva. 6 di sera invece torna domani. Da parte mia, Luca Berti, da Gabriele Borer in preparazione, da tutta la redazione, grazie per l'ascolto e buona serata.
18: Lo sport.
19: Tappa e maglia per Tadej Pogačar nella terza frazione del Tour de France. Il mondiale propone invece un Portogallo-Spagna serale. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Terza frazione dunque alla Grand Boucle, 196 km tra Catalogna e Pirenei, con arrivo in salita a Les Angles dopo 3 Gran Premi di terza e uno di prima categoria. E come avete sentito, la vittoria non è sfuggita a Tadej Pogačar, che ha regolato allo sprint, lo ripeto, con arrivo in salita. Jonas Vingegaard di pochi secondi, Carapaz terzo ed il giovane francese 19enne Sexas quarto. Nella classifica generale, Pogačar allo stesso tempo di Jonas Vingegaard, l'ex maglia gialla costretto a cederla per via degli abbuoni. È in miglior posizione lo sloveno. Dunque da domani Pogačar vestirà la maglia gialla. Domani in programma c'è la quarta frazione, parecchio movimentata, 182 km da Carcassonne a Foix. Usciamo dal Tour de France per ricordare il programma degli campionati del mondo. Siamo agli ottavi di finale, parliamo naturalmente di calcio alle 21. Dallas, come detto, c'è Spagna contro Portogallo. Chi vince questa sfida giocherà contro la vincente della sfida di Seattle tra Stati Uniti d'America e Belgio, programmata alle 2 della prossima notte. Intanto il Belgio ha inoltrato ricorso contro la decisione della FIFA. Lo ricordo, è aperta la questione legata al caso Balogun, l'attaccante degli Stati Uniti d'America, che aveva rimediato un cartellino rosso contro la Bosnia Erzegovina, rosso diretto, espulsione per una partita, quella successiva, ma la FIFA ha fatto valere l'effetto sospensivo, una questione, come detto, che resta aperta.
20: Buonasera a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Per quanto riguarda le previsioni per domani, martedì 7 luglio, si conferma quanto detto oggi a mezzogiorno. È attesa una giornata nel complesso soleggiata in tutta la Svizzera, con temperature sempre abbastanza calde, valori attorno e oltre i 30 gradi ovunque, che quindi fanno rimanere in vigore l'allerta canicola di livello 3 per Ticino centro-meridionale e basso Moesano. Allerta che domani verrà estesa anche ad alcune regioni a nord delle Alpi, a cui si aggiunge però già a partire da oggi il divieto di accendere fuochi all'aperto per Ticino, appunto, Moesano e Valposchiavo. E con questo siamo arrivati ai saluti. A voi l'augurio di una buona serata dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

Buonasera da Lara Bergliaffa e benvenute e benvenuti a un nuovo incontro in Europa in Concerto, la serata di prima fila che ci fa girare musicalmente il nostro continente grazie all'affiliazione della RSI all'Unione Europea di Radiodiffusione. Abbiamo ormai iniziato da qualche settimana la nostra serie estiva ispanica, partendo dagli anniversari di Joaquín Rodrigo, 125 anni dalla nascita, e di Manuel de Falla, 150 anni dalla nascita e 80 dalla morte. Quest'estate ci dedichiamo infatti alla musica non solo nata in Spagna, ma anche ispirata da essa. E questa serata va classificata sotto secondo caso, perché torneremo virtualmente al 22 giugno 2025 e a un appuntamento del Festival Internazionale di Musica e Danza di Granada per un concerto che aveva in programma la Sinfonia Espagnola di Eduard Lalo. Gli interpreti sono la violinista Maria Dueñas e l'Orchestra Nacional de España con il direttore Andrés Orozco Estrada. Ma avremo anche un vero e proprio caposaldo del repertorio francese, la Sinfonia Fantastica di Hector Berlioz. Il Granada International Festival of Music and Dance, nato nel 1952, è uno dei principali festival estivi spagnoli. Si svolge tra giugno e luglio in luoghi simbolici come l'Alhambra, il Generalife e il Palazzo di Carlo V, intrecciando musica sinfonica, cameristica, danza, flamenco e proposte contemporanee. Nel 2026 celebra la 75esima edizione. L'appuntamento al quale ci dedichiamo si teneva nel Palazzo di Carlo V, un edificio rinascimentale situato all'interno dell'Alhambra, la città palatina, che è anche un complesso fortificato situato a Granada. È uno dei monumenti più celebri dell'architettura islamica e l'unico palazzo ben conservato del mondo islamico medievale. Immaginatevi in questa cornice, dunque, ed entriamo nel concerto. Abbiamo già incontrato l'Orchestra Nazionale di Spagna un paio di settimane fa, ma si produceva nella sua sede, l'Auditorio Nacional de Música di Madrid. Stasera la sentiremo diretta dal colombiano naturalizzato austriaco Andrés Orozco Estrada, attuale direttore principale dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, incarico che si concluderà ottobre 2026, quando cederà il testimone a Michele Mariotti. In compenso, Orozco Estrada diventerà il direttore dell'Orchestra Sinfonica della Radio Svedese, un incarico che si sommerà a quelli di Generalmusikdirektor della città di Colonia e Gürzenich-Kapellmeister. Nato nel 1977, ha iniziato la formazione musicale in Colombia per proseguirla a Vienna, alla Scuola Universitaria di Musica e Arti dello Spettacolo, dove ormai insegna direzione orchestrale. La svolta nella sua carriera è arrivata nel 2004, quando ha sostituito all'ultimo momento un collega alla guida della Tonkünstlerorchester Niederösterreich al Musikverein di Vienna, orchestra che, tra l'altro, abbiamo sentito proprio la settimana scorsa. La stampa aveva parlato di un miracolo viennese e Andrés Orozco Estrada era diventato assistente alla Tonkünstlerorchester per poi continuare la sua ascesa. Il concerto si apriva con il brano solistico, ovvero la Sinfonia Espagnola in re minore, opera 21 di Eduard Lalo. Composta nel 1873 ed eseguita per la prima volta il 7 febbraio 1875 ai Concerts Populaires di Parigi, con Pablo de Sarasate come solista, si articola in 5 movimenti grazie all'aggiunta di un intermezzo rispetto ai 4 tempi della Sinfonia Classica. Il brano oscilla tra concerto per violino e sinfonia concertante, dato il ruolo fortemente solistico dello strumento. Se la definizione di sinfonia resta discutibile, l'aggettivo spagnola è invece pienamente giustificato. La Sinfonia Espagnola inaugura nella produzione di Lalo un filone esotico destinato a proseguire, anticipando una moda che si diffonderà in Francia. Si tratta però di un esotismo più immaginario che documentario, costruito su ritmi, colori e suggestioni nuove, utilizzati entro i limiti della tradizione. Per questa pagina, ad Andrés Orozco Estrada e l'Orchestra Nazionale di Spagna si aggiungerà Maria Dueñas, spagnola, classe 2002 e figura veramente rilevante della nuova generazione. A soli 12 anni, grazie a una borsa di studio, si è trasferita a Dresda alla Hochschule für Musik Karl Maria von Weber per poi proseguire la formazione in Austria.
La vera svolta della sua vita è arrivata nel 2021 con il primo premio e il premio del pubblico al concorso Yehudi Menuhin, che ha lanciato la sua carriera internazionale. Una particolarità significativa è il suo interesse per la composizione. Ha scritto cadenze per diversi concerti, un brano per violino solo e uno pianistico. Ma passiamo all'ascolto. Maria Dueñas è solista nella Sinfonia Spagnola in Re minore, opera 21 di Eduard Lalo, con l'Orchestra Nazionale di Spagna, diretta da Andrés Orozco Estrada.

Il notorio carattere caloroso degli spagnoli si rispecchia anche in questi applausi, del resto più che meritati. Maria Dueñas ha interpretato la Sinfonia Spagnola in re minore, opera 21 di Eduard Lalo, sotto la direzione di Andrés Orozco Estrada con l'Orchestra Nazionale di Spagna. Se amate questa violinista, vi segnalo che giovedì 26 novembre sarà al LAC di Lugano con l'Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Markus Poschner per eseguire il concerto per violino in re maggiore, opera 77 di Brahms. Ma l'esibizione in questo appuntamento del 22 giugno 2025 di Maria Dueñas non è ancora finita. Abbiamo diritto a, ve lo preannuncio già, non uno ma ben due bis.

Questo era un estratto dalla suite mosaica di Johann Halvorsen del 1898, una suite per violino e pianoforte, qui nella rielaborazione per violino solista e archi. Johann Halvorsen, norvegese più giovane di Edvard Grieg, essenzialmente continuatore della linea nazionalista proposta da quest'ultimo, ne aveva anche sposato la nipote. Era il primo fuori programma eseguito da Maria Dueñas con la collaborazione dell'Orchestra Nazionale di Spagna e di Andrés Orozco Estrada, ma come vi ho già detto, ci aspetta ancora un bis.

E qui abbiamo avuto un esempio dell'interesse per la scrittura di Maria Dueñas. Abbiamo infatti ascoltato un suo arrangiamento della canzone Granada di Agustín Lara, direi un evidente omaggio alla città che ospita il festival dal quale abbiamo tratto questo appuntamento, il Festival Internazionale di Musica e Danza di Granada, per l'appunto. Agustín Lara è stato uno dei grandi autori della canzone latinoamericana del Novecento e la canzone Granada è stata adottata non solo da Maria Dueñas ma anche dal repertorio lirico leggero e concertistico. L'hanno cantata tra molti altri Mario Lanza, José Carreras e Frank Sinatra. Esistono versioni in varie lingue e numerosi arrangiamenti strumentali, uno di più ora con questo, prodotto dalla giovane violinista spagnola che si è proposta in due diversi fuori programma, coinvolgendo anche l'Orchestra Nazionale di Spagna e Andrés Orozco Estrada. La violinista, ve lo ricordo, sarà all'HAC di Lugano con Losi e Marcus Poschner il prossimo 26 novembre. Lasciamo andare Maria Dueñas e restiamo con orchestra e direttore per l'ultimo brano di stasera, la Symphonie Fantastique di Hector Berlioz. Questa pagina è uno degli esempi paradigmatici della musica programma, un programma stilato e distribuito da Berlioz stesso che riportava in apertura. L'intento del compositore è stato quello di sviluppare, nella loro dimensione musicale, diverse situazioni della vita di un artista. Il piano del dramma strumentale, privato dell'aiuto della parola, deve essere stabilito in anticipo. Il programma che segue va dunque considerato come il testo parlato di un'opera, destinato a introdurre i brani musicali, motivandone il carattere e l'espressione. Il fulcro di queste diverse situazioni è la passione di Berlioz, ovvero quello che nel programma è definito molto genericamente un artista, per l'attrice irlandese Harriet Smithson, giunta a Parigi con una compagnia teatrale londinese chiamata a rappresentare delle opere di William Shakespeare. Il compositore se ne innamora vedendola interpretare Ofelia. Berlioz compone la Sinfonia Fantastica nel 1830, o forse meglio la compila, visto che è costruita soprattutto mettendo insieme del materiale che aveva già composto in precedenza. L'attrice comincerà ad accorgersi di Berlioz solo nel 1832, però, e i due si sposano a ottobre dell'anno successivo dopo un corteggiamento piuttosto complicato. Il matrimonio poi non è neanche andato troppo bene, ma sia come sia, ai posteri e a noi questa faccenda sentimentale ha portato la Sinfonia Fantastica. L'ascoltiamo allora con l'Orchestra Nazionale di Spagna, diretta da Andrés Orozco Estrada.

È sempre un'esperienza l'ascolto della Symphonie Fantastique di Hector Berlioz. L'Orchestra Nazionale Spagnola era diretta da Andrés Orozco Estrada il 22 giugno 2025 in uno degli appuntamenti del Festival Internazionale di Musica e Danza di Granada, che ci ha proposto, prima di Berlioz, la Sinfonia Spagnola di Édouard Lalo. Il concerto è terminato, ma non la nostra serata, anche se il tempo rimasto è poco, ma lo faremo fruttare. Torniamo in studio. Stasera, per la nostra serie hispanica, ci siamo dedicati alla Spagna immaginaria. Riequilibriamo un po' i piatti della bilancia con un brano davvero spagnolo che prendiamo dal catalogo di uno dei due autori all'origine della nostra serie estiva, Joaquín Rodrigo. La settimana scorsa di quest'autore abbiamo ascoltato il celebre concerto di Aranjuez. Ora vi propongo invece una pagina più tarda e poco battuta, l'Adagio para instrumentos de viento. Rodrigo lo compone nel 1966 su commissione dell'American Wind Symphony Orchestra. L'organico non è quello di una banda sinfonica ampia nel senso moderno, ma di una formazione piuttosto compatta, ovvero legni con flauti, oboe, clarinetti e fagotti e ottoni con corni, trombe, tromboni e tuba. Nelle percussioni abbiamo tamburo, piatto e tam-tam. Non sentiremo dunque il colore bandistico più pieno e massiccio, bensì una tavolozza un po' severa da ensemble di fiati orchestrale. Il titolo adagio è un po' ingannevole perché il brano non è in un unico tempo lento dall'inizio alla fine, ma si divide in due sezioni principali. Una prima sezione lenta, con una linea melodica dolente in modo minore, e una seconda sezione più animata, con ritmo di danza accentato e un motivo di fanfara. Rodrigo lavora molto sul contrasto fra linee melodiche dei legni e blocchi più netti degli ottoni. È un brano quasi severo che conserva un'aura spagnola, ma senza esibire un folclorismo vistoso. Ho trovato una pubblicazione della Sony Classical che contiene questo pezzo. Edita nel 1997, è il primo di una breve serie di volumi dedicata al compositore spagnolo. I fiati dell'orchestra di Valencia sono diretti da Manuel Gadulf.

0: È un Joaquin Rodrigo davvero poco noto, quello di questo Adagio para Instrumentos de Viento, da un CD edito da Sony Classical nel 1997. I fiati dell'orchestra di Valencia erano sotto la direzione di Manuel Galfulf. Dopo due brani di grandi dimensioni, con questa breve pagina siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Se lo vorrete, ci ritroveremo qui lunedì prossimo con la serie estiva ispanica di Europa in Concerto. Io vi auguro un ottimo proseguimento di ascolto e una bella conclusione di serata. Un saluto da Lara Bergliaffa.
1: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Corrado Benigni.
2: Possediamo realmente la percezione del silenzio? Sappiamo esattamente che forma ha? O concediamo al silenzio una dimensione concreta solo nel momento in cui adesso riserviamo tutta la nostra attenzione? Il silenzio può rivelarsi una forza nel momento in cui incrina le nostre certezze, offrendosi come un dono sommesso che rivela la dimensione misteriosa nascosta nelle immagini e nella realtà stessa. Viviamo nel tempo dei selfie, delle immagini che si moltiplicano pervasive sui media, nei social network. Un profluvio confuso e chiassoso di fotografie che finirebbe per nascondere, neutralizzare il loro messaggio in un indistinto rumore di fondo. Ma non è sempre così. Vi sono immagini, infatti, che riescono ancora a guardarci, a interpellarci, a fissarsi saldamente nella memoria collettiva. Sono le fotografie del silenzio. Con questo termine, però, non si intendono le immagini che rappresentano luoghi incantati e silenti, quanto piuttosto le fotografie che sanno creare uno spazio di silenzio dentro di noi, un intervallo inquieto che ferma e sospende i nostri sguardi e i nostri pensieri, per aprirli verso un altrove, verso un non dicibile che ci disorienta e ci interpella. Nel mondo dei media vengono spesso privilegiate le immagini forti, rumorose, che colpiscono per la loro immediatezza e il loro messaggio evidente. In antitesi a tutto questo, molti autori contemporanei creano immagini silenziose, costruite con tempi lunghi, che si impongono per sottrazione o con la forza del loro aspetto visivamente ambiguo o enigmatico. Ma come possono simili opere esprimere un dissenso silenzioso, ammutolire il nostro sapere abituale per arricchirlo di nuove riflessioni? In che modo riescono a sollevare interrogativi sul loro stesso significato e sui meccanismi della visione? Fotografare il silenzio è stata ed è un'ambizione talvolta implicita di tanti fotografi. Tra gli autori contemporanei, chi sembra avere fatto proprio il tema del silenzio è Guido Guidi, maestro della fotografia italiana contemporanea, che con Luigi Ghirri è tra i protagonisti di quel rinnovamento della fotografia che, a partire dagli anni 70, ha posto come centro di indagine il paesaggio, scardinandone ogni visione precostituita. Guidi ha trasformato l'atto di guardare in una pratica meditativa e solitaria. Fotografia delle cose, della materia, della sedimentazione, attraverso le sue immagini il silenzio diventa una dimensione visiva e un metodo di indagine sul mondo. Nelle sue immagini non accade nulla. Non si verifica alcun evento e non ci sono elementi forti che catturano la nostra attenzione. D'altronde Guidi non parte dalla realtà, ma alla realtà cerca di arrivare, lavorando non tanto su un'idea di spirito del luogo, ma di spirito nel luogo. Qualcuno ha definito le sue fotografie icone del non detto, dove luoghi anonimi diventano luoghi di meditazione. Ecco perché, per il fotografo romagnolo, il silenzio è prima di tutto una condizione dello sguardo, un antidoto alla spettacolarità, un modo per dare voce a ciò che è ordinario, umile e feriale. Guidi adotta quello che definisce il metodo della timidezza, stare ai margini per osservare meglio. Questo approccio discreto permette di cogliere dettagli che sfuggono alla visione distratta, trasformando l'atto del fotografare in una forma di pazienza e ascolto visivo. Non c'è nulla di istantaneo nelle sue immagini, che sono invece abitate da un tempo lungo, da una ritualità lenta, imposta anche dall'uso del banco ottico, con cui l'artista realizza tutti i suoi lavori, trasformando così la fotografia in un atto di ascolto e di attesa. Il silenzio di questo autore si inserisce in una traiettoria dell'arte italiana che lega Piero della Francesca al cinema di Antonioni, fino alla pittura di Giorgio Morandi. Le sue immagini attirano l'osservatore in una dimensione atemporale, nonostante l'operazione fotografica coincida con un gesto di misurazione poetica del tempo. A determinare il grande senso di attesa che segna le immagini è il silenzio e il vuoto, sovrano dello spazio rappresentato ed elemento centrale in tutta la fotografia di Guido Guidi. Il vuoto, nelle sue immagini, non è mai assenza, ma per citare il famoso verso di Attilio Bertolucci, più acuta presenza. Allo stesso modo il silenzio non è assenza di suono, ma si offre come spazio di meditazione. Emblematica, in questo senso, è l'opera dal titolo Briganziol, realizzata da Guidi nel 1983, una sintetica serie di immagini all'interno di una stanza vuota di una casa abbandonata a Briganziol, in provincia di Treviso. Le 16 immagini che compongono la sequenza sono tutte dello stesso angolo della stanza, su cui si aprono due finestre dalle quali entra la luce nei diversi momenti della giornata, una vera e propria esplorazione sulla luce e sul silenzio in fotografia. L'opera di Guidi si concepisce come il tentativo non tanto di fermare lo scorrere del tempo nel bressoniano attimo decisivo, ma di assecondarlo, provando a misurarlo. Non a caso, il grande capolavoro di Guidi è il libro sulla tomba Brion, ricognizione decennale del monumento funebre progettato da Carlo Scarpa, in cui l'architettura si svela grazie alla perseveranza del fotografo come meccanismo che interagisce con la luce, segnando lo scorrere del tempo e diventando strumento per la meditazione sul destino dell'uomo. Le fotografie di Guidi riescono a interpretare il silenzio, strappando l'oggetto dal contesto ingombrante e assordante del mondo reale. Superano i confini della rappresentazione e diventano esercizio di silenzio, là dove la prova iniziatica è quella di essere dentro, di fare esperienza, di vedere il paesaggio che guarda noi. Quella di Guido Guidi è dunque una fotografia che parla del guardare, dove soprattutto è importante il tema dello sguardo, silenziosa perché ha a che fare con l'enigma che si cela nel visibile.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: un cantante.
1: Vabbè, Renato è una canzone curiosa, perché non è che la odi, ma non è neanche simpaticissima. Io forse non ho mai capito il perché del successo dell'Avvelenata, perché non volevo neanche metterla nel disco, pensavo che fosse un fatto personale e basta. Nasce in anni, anzitutto, in cui molto spesso alcuni cantautori erano stati contestati, allora c'era la musica è nostra, la musica è gratis, risprendiamoci la musica. Cosa che a me onestamente non è mai successa, fortunatamente, però c'era questo timore in giro. Poi viene da una critica di Bertoncelli, che ha fatto critica non tanto al disco, cosa di cui aveva pienamente diritto, quanto alle intenzioni. Dice: Guccini ha fatto questo disco non perché aveva qualche cosa da dire, non ha più niente da dire, parlava di stanze di vita quotidiana, ma perché è entrato nella logica del contratto discografico. Questo mi ha disturbato moltissimo, se uno che non ha mai avuto la logica del contratto discografico sono stato io. E quindi ho risposto, e naturalmente citato anche Bertoncelli, la mia soddisfazione è vedere adesso molti giovani che mi chiedono chi è Bertoncelli, e quindi capito. Ma L'Avvelenata non è una gran canzone, ecco, è una battuta, una buttade. L'Avvelenata quindi è il frutto della situazione di quel momento, siamo alla fine degli anni 70, 75, 74, 75, adesso non ricordo esattamente, quando questi movimentisti pensavano che il cantautore dovesse andarsi in giro per l'Italia a suonare appena chiamato di qua e di là, eccetera. E anche questa critica che mi aveva annoiato, no, annoiato è poco, insomma, mi aveva indignato, di Bertoncelli. Ed è un'invettiva questa canzone, un'invettiva figlia di quel momento. Io avrei volentieri dimenticato, soltanto che dico la canzone piace forse per le parolacce.

0: voglia di bestemmiare.
1: A mia insaputa, un maresciallo di PS, credo, perché la Amy l'aveva fatta mettere nei jukebox. Tra l'altro, dato che era più lunga dei 3 minuti che duravano i 45, non finiva la canzone. Io la feci togliere perché non volevo avere un disco, il mio disco nei jukebox. Comunque lui ascoltò, il maresciallo ascoltò questa canzone nei jukebox e fu accusato di oscenità per le parolacce cosiddette. Ma il giudice caricato all'indagine mi assolse in istruttoria, quindi io non avrei saputo niente, perché la sentenza che avevo da qualche parte, adesso con questa confusione che dappertutto non riuscirei mai a trovarla, mi assolse perché secondo lui erano le parole che ognuno nei suoi momenti d'avvelenata pronuncia, e quindi in quel contesto erano assolte perché non erano qualche cosa in più messo lì per far bella figura o per repartire le bourgeoise, insomma erano messe lì proprio perché è il linguaggio che tutti noi adoperiamo in certi momenti, ecco. E quindi la canzone fu assolta in istruttoria. Io non avrei saputo niente se un mio avvocato non si fosse imbattuto per caso nella sentenza.

0: Rita ed Elisa, stufe di notiziari ansiogeni e programmi noiosi, riaccendono la loro fame di suono trasformando l'appartamento in una centrale d'ascolto. Il condominio diventa un'invisibile scena teatrale. Famiglie perfette solo in apparenza. Segreti inconfessabili, desideri repressi, colpi di scena. Un mondo dove la realtà supera la finzione, dove il pettegolezzo affronta il dilemma morale. Le ascoltatrici di Sara Flood. Domani in Alphaville.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini. La Regione Lombardia ha deciso di costituirsi parte civile nel procedimento penale legato all'incendio di Capodanno a Cramontana, che ha causato 41 morti e oltre un centinaio di feriti, diversi dai quali italiani e lombardi in particolare. L'incarico legale è stato affidato all'avvocato ticinese Paolo Bernasconi. Per la cronaca regionale, durata solo poche settimane, la libertà provvisoria concessa all'ex agente di una polizia comunale del Locarnese, accusato di atti sessuali con fanciulli. L'uomo, scarcerato inizio maggio, è stato fermato nuovamente. Nei suoi confronti, stando a quanto anticipato dal Corriere del Ticino, sono emersi nuovi indizi legati ad altri presunti reati commessi sempre ai danni di minorenni. Un nuovo pirata della strada è stato fermato e denunciato ieri nei Grigioni, nelle maglie dei controlli della polizia sul passo del Bernina. È finito un motociclista che viaggiava oltre 110 km orari su un tratto dove il limite massimo consentito è di 60. Per l'uomo, patente ritirata, denunce e multa salata in arrivo. In una sola giornata di controlli, gli agenti grigionesi hanno rilevato ben una quarantina di infrazioni gravi per eccesso di velocità. Il presidente cinese Xi Jinping ricambierà la recente visita a Pechino. In settembre si recherà alla Casa Bianca per incontrare Donald Trump. A darne notizia lo stesso presidente americano, stando al quale per quel momento dovrebbe essere pronto anche il salone delle cerimonie, il cui cantiere ha sollevato non poche critiche. E intanto Pechino nelle scorse ore è tornata a mostrare i muscoli nell'Oceano Pacifico, dove la Marina ha testato alcuni missili strategici lanciati da un sottomarino nucleare. Un'azione che non ha mancato di sollevare proteste formali dei paesi dell'area, confrontati con crescenti provocazioni cinesi per la gestione e controllo della regione. Ad Ankara tutto è pronto per il nuovo vertice della NATO che si aprirà domani, ma i cui lavori sono di fatto già iniziati. Nelle scorse ore nella regione sono arrivate le prime personalità, tra cui il segretario generale dell'alleanza Mark Rutte, che nel pomeriggio ha incontrato il padrone di casa, il presidente Erdogan. Rutte, che ha ricordato gli impegni assunti dai vari paesi per garantire più investimenti nella difesa, una risposta indiretta alle reiterate accuse del presidente statunitense Trump di scarsa collaborazione. Rutte, che è tornato pure a condannare i recenti continui e pesanti attacchi russi in Ucraina, auspicando una tregua e una prossima fine delle ostilità. Domani in tutto il paese è previsto tempo soleggiato e caldo.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Boy, we're getting close. 14,000 miles per hour, and remember, we are right on target.
1: Oh my goodness, look at that.
2: Looks like control system settling down, angular rates look really good.
0: Oh my gosh. Woo. Oh wow.
1: Yeah. Oh my goodness. Eight, yeah. Seven, oh, six, wow. Five, four, three, two, one.
3: Oh my gosh.
0: Woo. Oh wow.
4: Awaiting visual confirmation.
5: And we have impact.
0: Fantastic. Oh, fantastic.
6: What a moment. For a few words.
7: È una gioia e un entusiasmo palpabile, quasi con mano, quello di questa squadra della NASA che dopo anni di preparativi e viaggio assisteva all'atterraggio di una sonda sul piccolo asteroide Dimorphos alcuni anni fa. È l'entusiasmo di toccare con mano, per un attimo, qualcosa di molto più grande di noi. Come quando osserviamo il cielo notturno e vediamo milioni di stelle e galassie che scintillano silenziose a distanze inimmaginabili. È l'universo che ha sempre stupito e fatto sognare l'uomo, momenti che ci fanno sentire piccoli e allo stesso tempo grandi, perché parte integrante di quella terra incognita che è il nostro universo. È un intreccio profondo tra curiosità scientifica, bisogno di significato ed emozioni umane ancestrali. Un fascino invisibile ma molto reale che vogliamo esplorare oggi a Laser con Valentina Tamburello, astrofisica e ricercatrice all'Università di Zurigo. Cercheremo di capire cos'è la materia oscura, i buchi neri e come angoli misteriosi e inesplorati di universo che riusciamo a spiegare tutt'al più con la fisica quantistica, in fondo ce li portiamo dentro tutti quanti, se è vero che siamo polvere di stelle. Dottorato in astrofisica al Politecnico di Zurigo, master postdoc in Australia, Valentina Tamburello è stata per 4 anni allo Space Hub, un ecosistema di ricercatori in ambito spaziale dell'Università di Zurigo. Poi collaborazioni private con Thales Alenia Space, oppure Ateleris. Quindi il ritorno a Zurigo, dove da poco collabora al progetto Arrakis, futura missione dell'ESA, l'ente spaziale europeo, che se tutto andrà bene nel 2030 lancerà nello spazio un telescopio che guarderà a galassie e aloni stellari attorno alla nostra Via Lattea, per capire se il nostro modello di cosmologia è sostanzialmente esatto oppure no. Prima però di sentire Valentina, ho voluto rendere omaggio ad Albert Einstein, uno dei padri della fisica moderna e dell'astrofisica. Einstein, che a Zurigo aveva studiato al Politecnico e quindi conseguito il dottorato all'università nel 1906 con una tesi, udite udite, di sole 24 pagine. Ebbene, l'originale della pergamena della dissertazione di Einstein è da qualche mese esposto pubblicamente alla sede centrale dell'Università di Zurigo alla Remistrasse. Valentina Tamburello, a più di 100 anni di distanza e come astrofisica, cosa rappresenta per te Albert Einstein?
8: Sicuramente un modello di riferimento per chi in generale vuole studiare la fisica, quindi io mi sono ritrovata a seguire anche, seguo ancora tuttora, specialmente ragazze che vorrebbero avviarsi in studi scientifici, chi mi chiede per fisica, per astrofisica, eccetera, e ovviamente per tutti Albert Einstein, no? È un po' la figura di riferimento, ha dato un modo di descrivere l'universo e di interpretare anche la gravità in un modo completamente diverso, quindi rappresenta sicuramente un ideale irraggiungibile, viene da dire, ma sicuramente una persona molto a cui ispirarsi, ecco.
7: E se non mi sbaglio, la sua teoria gravitazionale è stata, ecco, dimostrata solo pochissimi anni fa.
8: Dipende da cosa intendiamo, nel senso ci sono delle applicazioni per le quali utilizziamo già, venendo a pensare al funzionamento di GPS, venendo a pensare alle lenti gravitazionali per stimare per esempio le masse di galassie, di altri oggetti. E diciamo che quello che è stata forse una delle più grandi scoperte nell'ambito dell'astrofisica è stato quello di riuscire a rivelare effettivamente le onde gravitazionali.
7: Questo riguardo ad Einstein e riguardo a Valentina Tamburello, il tuo Big Bang che ti ha portato all'astrofisica?
8: Che bella domanda, credo che lo sappia, molte persone attorno a me lo sanno chiaramente. Per me il mio Big Bang, il schicchero, diciamo, che ha spinto verso lo studio dell'astronomia è stata una visita al planetario di Milano durante una gita di terza elementare. Alla tenera età di 8 anni ci hanno portato a visitare il planetario. Probabilmente non mi ero mai accorta, stavo abitando comunque in una città, nella quantità di stelle che ci circondavano, e quindi ricordo ancora mia madre che quando ero molto piccolina le chiesi: perché quella stella lì brilla? Mia mamma ha risposto: ti sta salutando. Quindi
3: scienziata,
8: a casa mia sono la prima laureata, quindi...

0: Valentina Tamburello. Allo stato attuale della conoscenza, il nostro universo, se non infinito, avrebbe un raggio di qualcosa come 24 miliardi di anni luce. Tendenza crescente. Confermi?
1: Non lo sappiamo. Questo fa parte, vedi, di cosa potrà fare Arrakis, eccetera, è proprio quello di confermare o meno alcuni tipi di teorie della cosmologia che quindi descrivono come è nato l'universo, come si evolve, dove andrà a finire. E di fatto ancora non c'è una teoria unica, la più accreditata, ovvero quella che risponde meglio a quello che osserviamo, è questa teoria lambda CDM, dove la lambda sta appunto per la parte che rappresenta l'espansione dell'universo, quello che sappiamo dalle osservazioni è che il nostro universo si sta espandendo, e poi CDM sta per Cold Dark Matter, materia oscura, fredda, perché è una materia che sappiamo che è oscura, nel senso che non riusciamo a vederla, non emette radiazione, è non collisionale e l'unico modo in cui interagisce è tramite la gravità con il resto della materia che osserviamo.
0: E di cosa è fatta la materia oscura?
1: Anche questa è una bella domanda a cui non sappiamo ancora dare una risposta. Non lo sappiamo e quindi tutte queste missioni, esperimenti sono appunto volti a capirne la natura. Sappiamo sicuramente che si espande, ma poi ci sono vari modelli, c'è un modello che ci dice che possiamo, forse ci stiamo espandendo e a un certo punto ci fermeremo e ci sarà una contrazione nuovamente verso una singolarità, verso un nuovo, diciamo, fase iniziale e poi un successivo Big Bang di nuova espansione, chiusura. Ci sono anche altre teorie che invece dicono no, invece continueremo a espanderci sempre di più, sempre di più. E questo effettivamente è quello che almeno noi possiamo osservare adesso. Tutte le galassie attorno a noi, in maniera uniforme, si stanno allontanando.
0: Una dall'altra. Fatto interessante che la materia oscura rappresenta, ecco, malgrado tutte le galassie, le miliardi di galassie, una parte importante di tutto l'universo.
1: Allora, la materia barionica, la materia come la concepiamo, quella che osserviamo, quella che riusciamo a vedere, rappresenta il 5% dell'universo. Quindi
0: solo.
1: Noi conosciamo, noi possiamo vedere, possiamo conoscere, toccare, passami il termine, il 5% dell'universo. La materia oscura era attorno al 27% nelle ultime stime e tutto il resto è un 68% di energia oscura che in quel modello di cui ti parlavo, modello cosmologico, è rappresentato da questa lambda, o meglio, l'espansione. Crea una specie di rete che connette tutta la materia, sì.
0: E senza questa materia oscura l'universo al limite potrebbe collassare, potrebbe avere un altro ordine.
1: Esatto, perché dipende, perché se c'è comunque questa parte, sentiamo comunque che c'è questa spinta verso, chiamiamolo l'esterno, comunque questa spinta contro la gravità, quindi contro lo stare insieme, che è questa energia oscura. Quindi se non ci fosse la materia oscura, ci sarebbe ancora questa energia oscura? Chi lo sa?
0: Non è energia oscura, ma al contrario, energia molto luminosa quella che ha prodotto questi suoni, a dire il vero parecchio terrificanti. Si tratta di vento solare e li ha registrati la sonda Parker Solar Probe sul suo cammino di avvicinamento al Sole. Ma un Sole, Valentina, come funziona?
1: Le stelle sono sostanzialmente degli ammassi di gas, principalmente idrogeno. È idrogeno che innesca, diciamo, una stella, molto gas, inizia a contrarsi sotto la spinta della gravità sostanzialmente, queste particelle sempre più vicine a quant'altro raggiungono temperature altissime, innescano quelle che sono le reazioni nucleari e danno vita a una stella, si accende una stella, luce fu. E quindi quello che la dimensione di una stella sostanzialmente dipende da quanta materia ha iniziato ad aggregarsi in una certa regione. Quello che è interessante è che la massa delle stelle, la massa iniziale di una stella, ci dice immediatamente la sua vita. Lo sappiamo già. Stelle grandi hanno un destino, proprio per la loro massa, diverso da quello del Sole. Bisogna distinguere tra temperatura interna e temperatura di superficie, temperatura interna del nucleo. Quindi alla superficie il nostro Sole, ecco, ha una lunghezza d'onda che corrisponde anche a una temperatura di 5000-6000 gradi. Però qual è la temperatura di superficie? 5000-6000 gradi Celsius. la parte della corona, la parte di atmosfera solare, quella è già molto più calda, stiamo parlando già di 1-3 milioni di gradi Celsius. Sono temperature enormi, ma le temperature nucleari interne sono ancora più alte, siamo all'intorno dei 15 milioni di gradi Celsius, e queste sono quelle che sono responsabili della fusione nucleare. Le stelle sono appunto un oggetto che è in continua lotta, passami il termine, tra la gravità che li spingerebbe a concentrarsi e questa pressione che invece arriva dalle reazioni di fusione nucleare al suo interno che invece la tengono in vita sostanzialmente.
0: Quando parliamo di soli, siamo molto vicini al tema dei buchi neri. I buchi neri sono,
1: Dici?
0: penso, fra i fenomeni più misteriosi, più strani, più spaventosi anche dell'universo. Valentina, cos'è un buco nero?
1: Beh, è un oggetto estremamente massiccio, non è un buco,
0: Non è
1: ma è
0: un buco.
1: una quantità enorme di materia che è collassata in un punto molto piccolo, diciamo, rispetto alla massa ovviamente che ha. Quindi parliamo di una massa elevatissima in un volume molto, molto piccolo. Non ne sappiamo tantissimo, nel senso quello che sappiamo è quali sono alcune possibili cause della loro formazione. Quindi, per esempio, prima abbiamo parlato di Betelgeuse. Betelgeuse esploderà come supernova. Ecco, le supernove sono uno dei modi in cui si può creare un buco nero. Diciamo che c'è un orizzonte degli eventi, viene chiamato, ovvero un raggio all'interno del quale nulla riesce più a sfuggire all'attrazione gravitazionale della massa del buco nero. Comunque, i buchi neri hanno una temperatura teorizzata da Hawking che in realtà è inversamente proporzionale alla loro massa. Questo vuol dire che più sono grandi, più sono freddi. Quindi è qualcosa di completamente, vedi, controintuitivo. Quando ho parlato dell'universo osservabile, no? Noi riusciamo a osservare quando c'è della materia barionica, quando c'è della luce. E se neanche la luce riesce a scappare da questo orizzonte degli eventi, significa che noi oltre l'orizzonte degli eventi possiamo soltanto teorizzare qualcosa, fare modelli, ma non abbiamo la più pallida idea di che cosa succeda lì. Quello che sappiamo guardando le regioni limitrofe a questo è, come dicevo, che a un certo punto la materia inizia a spiraleggiare verso il buco nero. Quindi quello che posso immaginare è che sì, la materia venga in qualche modo assorbita, ma dove va a finire poi questa materia? Si condensa semplicemente lì, rimane lì, o idee ancora più fantascientifiche da film, si trasferisce da un'altra parte? Ecco, questo non lo possiamo sapere. Quindi se noi immaginiamo un povero astronauta che sta finendo all'interno di un buco nero, no? A parte tutti i fenomeni penso in italiano si dica spaghettificazione, no? Questa idea tutto quello che vi cade dentro, no? Viene stirato a spaghetto, no? In qualche modo. Beh, il punto è dipende da chi osserva, no? Quello che Einstein ci dice è che il tempo è relativo. E il tempo è relativo si ci sta dicendo che a seconda di se tu sei un osservatore in moto o meno, il tempo ha una durata diversa. E quindi per una persona che vede, mettiamo noi, un telescopio potentissimo, riusciamo a osservare questo povero astronauta che sta cadendo all'interno di un buco nero, a noi ci sembrerà fermo in effetti. Ma per l'astronauta in sé, che invece sta cadendo verso il buco nero, per lui il tempo continuerà a scorrere normalmente.
0: Nel 1977 prese avvio uno dei progetti più affascinanti della NASA, ovvero il lancio delle due sonde Voyager 1 e Voyager 2. Inizialmente previste per studiare i pianeti più lontani del nostro sistema solare, sono poi state ridirette verso le profondità dello spazio, con lo scopo ipotetico di un giorno portare informazioni della nostra civilizzazione ad altre extraterrestri. A distanza di 49 anni e la bellezza di 26 miliardi di chilometri percorsi, le sonde continuano a mandare segnali alla Terra, ma presto si spegneranno. Il loro viaggio nello spazio interstellare comunque continuerà, probabilmente all'infinito. A tutt'oggi, Voyager 1 e 2 sono le sonde più lontane da noi in assoluto. Valentina.
1: Sono effettivamente una tra le cose che probabilmente hanno alimentato, no, questa passione. Io non ero neanche nata quando sono state lanciate, non ero neanche in progetto, credo i miei genitori non erano neanche sposati, quindi tanto per andare in quella direzione. Però è sicuramente una missione che anche soltanto pensandoci ha veramente dell'eccezionale. E anche perché hanno sfruttato per l'epoca un qualcosa di completamente nuovo, che era il Gravity Assist, hanno usato sostanzialmente questo allineamento che si verifica ogni 170 anni circa tra i pianeti esterni del Sistema Solare, Giove, Saturno, Urano e Nettuno, e hanno praticamente usato questo sistema di fionda gravitazionale che ha permesso alle sonde quindi di viaggiare, di fiondarsi verso l'esterno del nostro Sistema Solare. Poi alla fine l'obiettivo era studiare i pianeti esterni del Sistema Solare, quindi il loro obiettivo lo hanno raggiunto. E sicuramente le distanze in gioco, come hai citato tu, sono immense. Adesso non so se pensiamo al Sole, è a 8 minuti luce, quindi noi di fatto vediamo la luce emessa dal Sole 8 minuti fa. Ecco, pensiamo che queste sonde, come hai detto tu, si trovano a una distanza di un giorno luce, quindi per inviarci i loro dati ci vuole un giorno, 24 ore, e da parte nostra, per inviare un'informazione, un qualcosa a queste sonde, abbiamo anche noi bisogno di 24 ore. Quindi, considerando, come hai detto tu, quando sono partite, quanta strada hanno fatto, in realtà sembra poco, visto le distanze in gioco.
2: 5, 4, 3, 2, unité, top.
3: And we have engine start and liftoff.
2: Décollage.
3: Décollage, liftoff from a tropical rainforest to the edge of time itself.
1: Beh, il James Webb è un telescopio immenso, prima di tutto, nel senso l'altro più grande telescopio che abbiamo avuto finora in orbita era l'Hubble, è l'Hubble, c'è cioè ancora, e solo che considera che l'Hubble ha un diametro di 2,5 metri. Mentre invece il James ha 6 metri e mezzo di diametro, quindi stiamo parlando di un oggetto 3 volte più grande. E inoltre si trova a una distanza completamente diversa. Insomma, mentre l'Hubble è vicino, diciamo così, relativamente vicino alla Terra, a 500 km all'incirca, il James Webb si trova a 1,5 milioni di chilometri da noi. Quello che lo rende appunto speciale è proprio questa capacità di osservare nel profondo, noi diciamo, nel senso arrivare a osservare oggetti molto deboli, molto distanti. Una delle principali scoperte del James Webb, da quello che ho potuto vedere, sono queste galassie, per esempio, a un redshift molto elevato, fino anche a redshift 12, e vedere quindi delle galassie già molto grandi, più grandi di quello che si pensava fossero possibili. Quindi già ci sta dicendo, guarda che forse galassie già di queste dimensioni si sono già formate prima di quello che i cosmologi pensavano, e quindi va a cambiare insomma sostanzialmente le teorie di formazione delle galassie, di evoluzione. Diciamo che ha aperto e aprirà sicuramente nuove, non tanto nuove strade di ricerca, quanto la possibilità di nuovi modelli, nuove teorie. C'è un'immagine molto famosa prodotta dall'Hubble che si chiama Campo Ultraprofondo di Hubble, ed è un'immagine in cui tu puoi vedere tantissime galassie di tipologia e età diverse. La caratteristica interessante di questa immagine, che ti invito ad andare a vedere, invito tutti ad andarsela a vedere perché è veramente bellissima, è che però questa immagine corrisponde, se pensiamo al nostro intero universo, a un granello di sabbia. Granello di sabbia messo alla distanza di 1 metro. Quindi è un'immagine piccolissima che contiene 10.000 galassie.
0: Cosa sta dietro tutto questo? Cosa crea l'universo? Cosa ha creato? Chi ha creato l'universo? E sovente, e non troppo lontano, è il concetto di Dio. Albert Einstein diceva che lui credeva in un Dio, ma non in un Dio che interviene, ma piuttosto quello che potremmo definire un Dio pantocratore, un Dio che creato il tutto è a capo di tutto, ma che poi fa le cose sue in
1: Ma lui
0: pratica.
1: si riferiva anche al dio di Spinoza,
0: Sì,
1: questo
0: esatto.
1: filosofo, no, che in realtà è un po' più che un dio creatore, pantocreatore, che comunque ha ancora una visione molto anche cristiana, è proprio una personificazione, diciamo, del dio con la natura, invece, no? È secondo me una visione più profonda, che trovo ancora comunque diversa dalla visione cristiana. Credo che dal punto di vista dello scienziato sia una questione veramente molto soggettiva, nel senso che ho conosciuto ricercatori che sono credenti, e ovviamente per loro, insomma, questo non è in contrapposizione con quello che fanno, perché sai, è un po' come dire, la scienza ti spiega che cosa stai osservando, no? Però la religione ti dice perché c'è, qual è la causa di tutto. Io non sono credente, mi definisco agnostica.

0: senso, ecco. Quindi capisco che per altre persone invece magari sia importante trovarci un senso in tutta questa nostra vita.
1: È forse un'esigenza molto umana. Se guardiamo le culture e le filosofie antiche, hanno spesso, se non sempre, attribuito fenomeni non spiegabili a divinità, o comunque forze soprannaturali, no?
0: Assolutamente sì.
1: Come dire che la vita terrena è sì reale e importante, ma fare stato alla fin fine è l'invisibile, quello che non conosciamo e che poi abbiamo chiamato Dio molte volte.
0: Vogliamo sicuramente dare un nome, no? A quello che non capiamo, abbiamo bisogno di capire.
1: Quindi forse quello che per millenni abbiamo chiamato Dio, Valentina, è solo l'espressione forse di quanto scientificamente non riusciamo ancora a comprendere del tutto?
0: Nella mia personale visione del mondo sì, ma come ho detto ci sono dei ricercatori che si definiscono completamente non credenti, e mi viene in mente la Margherita Hack, famosa astronoma italiana, che ha sempre detto Dio non esiste. Io, come ho detto, mi definisco agnostica perché sono un po' tipo San Tommaso, no? Se non vedo non credo, di contro portami la prova e sono una scienziata, se mi porti una prova posso anche crederci, no? Però ecco, nella mia visione è qualcosa che non ci siamo ancora spiegati, sì, assolutamente. Ci sono anche teorie quantistiche legate alla fisica quantistica addirittura che stanno provando a spiegare i miracoli. Penso proprio che appunto sia legato un po' a questa idea di poter spiegare i miracoli tramite la fisica.
1: Ed è affascinante che questo oggi, ecco, diventa una scienza vera e propria, la fisica quantistica. Poeticamente, sovente si dice che siamo tutti polvere di stelle. Ma un fondamento molto scientifico.
0: Assolutamente. L'universo è pieno di idrogeno ed elio sostanzialmente e non ci sono altri elementi, diciamo, che non sono stati prodotti dalle stelle. E quindi a seconda della dimensione della stella, la stella inizierà a trasformare idrogeno in elio, poi l'elio sarà trasformato in carbonio. A seconda di quanto è grande la stella può andare avanti fino a che, come dicevamo, poi si arriva alla dimensione di, ad esempio, supernova, c'è un'esplosione e questo materiale viene diffuso nell'universo e quindi poi, come puoi immaginare, la combinazione di idrogeno e ossigeno ci può portare alla formazione di acqua e quindi insomma tutto quello che, cioè noi stessi siamo composti di quello che è polvere di stelle.
1: Quando ci vediamo come polvere di stelle, ovvero provenienti tutti dalla stessa origine, in fondo andiamo a ricalcare scientificamente quello che anche certi stati di coscienza hanno trovato, la meditazione, esperienze premorte, l'assunzione di determinate sostanze psicodeliche, tutte cose che in un modo o nell'altro sembrano far rivivere alla persona un qualcosa di ancestrale, qualcosa di molto profondo. Io trovo molto interessante questi parallelismi.
0: Quello che sicuramente trovo molto molto affascinante è che pratiche come hai citato tu, ad esempio la meditazione, possano portare, diciamo, tutti a uno stesso diciamo stato di benessere, di sensazione di unità, di unione con tutto quello che ci circonda. Alla fine, di nuovo, torniamo a questo Dio di Spinoza, di Einstein, in cui effettivamente è la natura, è un po' come dire tu sei Dio, io sono Dio, tutto attorno a noi è Dio. E quindi forse è più questa idea di unione per cui tutti siamo spazio, tutti siamo Dio. Perché effettivamente quando pensi alle quantità di stelle, di pianeti, di galassie, quando pensi alla vastità dell'universo, effettivamente quello che ti rendi conto forse a guardare la Terra da lontano è alla fortuna che abbiamo a essere vivi, a essere circondati da quello che abbiamo. E quindi insomma qualcosa da cui trarre vantaggio, ma non in senso economico, ma proprio poter godere della vita.

0: Proseguiamo nel ricostruire la storia del Giardino Armonico, ensemble specializzato nella prassi esecutiva del XVII e XVIII secolo su strumenti originali, quest'anno ai suoi 40 anni, in compagnia di uno dei suoi fondatori, che oggi ne ha la guida, Giovanni Antonini. Passiamo quindi a questa seconda decade della storia del Giardino Armonico, corrono gli anni 1996-97 e proseguiamo con riferirci appunto alle fatiche discografiche che come pietre miliari segnano il vostro cammino, con un assoluto caposaldo del repertorio barocco, i concerti brandeburghesi di Johann Sebastian Bach. L'etichetta è Teldec, appunto 1996-97.
1: Sì, questa era stata una richiesta della Teldec e credo, se non ricordo male, che noi abbiamo posticipato di un anno questa incisione perché volevamo suonarli, non ci sentivamo pronti. Quindi, come dicevo prima, volevamo sempre arrivare a una registrazione avendo suonato più possibile abbondantemente il repertorio che poi si andava a registrare. E così è stato anche in quell'occasione. Chiaramente anche una casa discografica chiedeva in quel momento anche caposaldi del repertorio, quindi le quattro stagioni, il prossimo era in maniera quasi automatica, dovevano essere i concerti brandeburghesi. Anche qui in fondo è stato l'invito, la volontà di Telde che è stato anche fatto, ha provocato l'interesse e la voglia di suonare questi concerti completamente diversi dal repertorio di Vivaldi, eccetera, che implicavano anche la ricerca di strumenti a quell'epoca difficili da reperire come la tromba barocca in quel terribile senso tecnico del secondo concerto brandeburghese, no? Quindi fortunatamente avevamo Gabriele Chessone, grande virtuoso della tromba naturale. E devo dire che poi quando abbiamo fatto questa incisione l'abbiamo sempre fatta all'RSI a Lugano, anche quella in quell'incisione, come quasi tutte credo le registrazioni di quell'epoca della Teldec. Questa registrazione aveva avuto accoglienze un po' controverse perché tanti si aspettavano le stesse cose che noi facevamo in Vivaldi, quindi cose estreme. E ricordo un commento anche di un promotore francese che diceva che gli sembrava troppo sage quello che facevamo, troppo posato, ma in realtà era stata una scelta estetica, dire va bene, noi abbiamo il nostro stile, abbiamo il nostro suono, ma la musica di Bach ovviamente è differente, necessita un altro approccio, come mantenere, se vogliamo, un'idea sanguigna, chiamiamola come vogliamo, eccetera, un suono, un approccio di genere armonico, ma cercando di capire forse quello che può essere un mondo diverso della musica di Bach, del mondo tedesco, unito alla forma del concerto italiano e così. Il risultato è stato quell'incisione che appunto qualcuno aveva giudicato ma come si sono rammolliti, no? In realtà sono contento di quello che abbiamo fatto e forse è stata in qualche modo la prima volta in cui abbiamo per una seconda volta spiazzato, no? Le aspettative degli ascoltatori, però non è male spiazzare anche le persone.
0: Assolutamente.

0: Giovanni Antonini, a questi anni ci spostiamo ora al 1998, appartiene l'album Biber Battaglia, Loch the Tempest, l'etichetta è sempre Teldec. Un viaggio attraverso pagine in cui potremmo dire l'effetto affettivo è perseguito ossessivamente. Insomma, gli effetti sono al servizio degli affetti, potremmo dire. Nella battaglia di Biber del 1673, così come in The Tempest, scritta all'incirca nello stesso periodo ed eseguita per la prima volta a Londra nel 1674.
1: Sì, questa è stata la nostra prima incursione nel repertorio del Seicento, un repertorio meraviglioso, così variegato, così ricco proprio nei suoi estremi. Si parte dall'epoca di Monteverdi, per la musica strumentale, la musica di Dario Castello o di Biagio Marini, e si arriva fino a Purcell o Locke per l'Inghilterra, poi c'è la musica tedesca. Insomma, un secolo musicalmente così ricco. E soprattutto per il suo spirito sperimentale. È il secolo in cui viene inventato il violino, inventato nel senso come strumento che poi avrebbe avuto quell'incredibile storia di evoluzione che continua ancora oggi. E quindi sì, noi suonavamo già da tempo, credo la battaglia di Biber era stata parte del repertorio che avevamo suonato nella tournée in Giappone, quindi anche lì il repertorio che già si suonava da tempo, così anche The Tempest di Locke con questo incredibile curtain tune che apre, in cui per la prima volta ci sono delle indicazioni espressive, addirittura c'è un momento nella partitura originale scritto da Locke in cui c'è scritto Violent, con una specie di crescendo. Insomma, questo aspetto così sperimentale, così immaginifico, così direi barocco nel senso pieno della parola, ben si adattava al nostro spirito, o il nostro spirito si adattava all'essenza di questa musica. E quindi è un disco che devo dire amo molto, anche in cui c'è la partita per due viole d'amore, quindi suoni molto particolari, la sonata rappresentativa in cui c'è l'imitazione degli uccelli, suonata da Enrico Onofri, e questa bellissima suite, The Tempest, appunto scritta per una produzione che riprende The Tempest di Shakespeare. Ed è lì che è iniziato il nostro interesse, il nostro amore appunto per quel repertorio precedente.

0: Tornando alle collaborazioni, queste proseguono e coinvolgono questa volta il mezzosoprano Cecilia Bartoli, con cui il Giardino Armonico vince un Grammy Award per il disco Vivaldi Album. L'etichetta è Decca e l'anno il 1999.
1: Beh, quello è stato un disco importantissimo, ma non solo per noi. Questa idea che era appunto della Bartoli di fare un disco recital sulle arie d'opera, oggi se ne fanno molti, ma allora non era così, anzi forse è stato uno dei primissimi, soprattutto uno dei primi a quel livello vocale. Quindi è stato anche lì l'incontro di due entità, chiamiamo un gruppo, io e Cecilia Bartoli, al momento di una ricerca, di una grande tensione di ricerca interpretativa, di repertorio, eccetera. E c'è stato questo incontro che ha prodotto questo Vivaldi Album, che poi anche è stato di modello per tutte le produzioni a seguire di tanti solisti vocali. Però in fondo sono state delle vite parallele, perché prima da allora noi non avevamo mai incontrato, sì, ancora una volta c'era Bianca che lavorava con Aaron Kour, con la Bartoli, ma poi Gianni Armonico incontrava per la prima volta un solista di questo genere, che poi veniva da un mondo completamente diverso, quello dell'opera, quindi rossiniana. Lei era essenzialmente all'inizio stata una grande rossiniana, poi è andata molto di più nel repertorio barocco. E beh, insomma, credo sia stato un incontro magico. C'è quest'aria che io ricordo sempre, che è gelido in ogni vena, no? Che riprende l'inizio dell'inverno, del concerto delle quattro stagioni. Beh, insomma, è stato ho imparato anche molto, no, nel capire come si può gestire le grandi frasi, la lentezza, no? Quindi la capacità tecnica e musicale di una Bartoli di sostenere 10-11 minuti di un'aria, no? Durante i concerti, non ricordo, e ancora oggi credo sia così, la gente completamente incantata da questa capacità di tenere l'attenzione come una maga, no? Come attirare a sé il pubblico anche con un filo di voce, ma con una grandissima arte. Però poi Giardino Armonico ha dato anche il suo apporto a livello di suono, di approccio drammatico. Quindi in fondo il fatto anche di essere italiani, in quel momento ho pensato, beh, forse è vero, c'è una idea nazionale un po' che deriva dal nostro carattere così portato ai drammi, lo vediamo anche nella vita di tutti i giorni, insomma, no? E in qualche modo ha avuto la sua sublimazione in quel CD. In tanti concerti che avevamo fatto, siamo andati negli Stati Uniti con questo programma, è stato un grande successo, tra l'altro un progetto in cui la Decca all'inizio non credeva per niente. Me lo diceva proprio qualche giorno fa il produttore di quel CD. Non credevano, poi è stato un successo di vendite enorme, no? Che è stato l'inizio, ha aperto delle porte proprio anche a livello di repertorio e di opportunità di nuovo repertorio vocale.
0: Sì, devo dire che questo del suono italiano è un tema un po' ricorrente, no?
1: Alla fine può essere un luogo comune, ma luogo comune, un'immagine che si ha all'estero dell'Italia. A volte a me capita, vado in Germania a dirigere, magari piove, arrivo a Berlino e piove e mi dicono, la gente si scusa con me, perché dico, ma scusate, ma sta piovendo anche a Milano? Perché c'è un'immagine dell'Italia come paese felice, questa parola, la dolce vita, che ormai è entrata nella lingua, è proprio, la dolce vita italiana. È vero, per certi aspetti, ma come sappiamo non è esattamente questo. E in questo rientra una specie di mito, che è un mito che esiste da sempre, inizia dai tempi antichi, ma addirittura ricordo, c'è un'intervista che Aaron Kour diede in occasione della pubblicazione dell'opera integrale di Bach, questo Bach 2000 che la Teldec aveva pubblicato, in cui avevano preso i nostri brandeburghesi, e Aaron Kour gli avevano chiesto, ma lei non è, sulla su Diapason che era uscita questa intervista, dice, ma lei non è offeso che in qualche modo hanno scelto i brandeburghesi, non i suoi? E lui ha detto, no, io sono molto felice, giusto che le nuove generazioni, eccetera. E poi dice, gli italiani hanno qualcosa in più rispetto ai popoli tedeschi, parlava anche di se stessi, nel senso di istinto, eccetera. In qualche modo forse è vero, ed è un mito che nel 700, nel 600, 500 ricorreva, ed è rimasto in qualche modo nell'immaginario, e forse ha un fondo di verità in un approccio a volte più pragmatico, più easy, più nel fatto di divertirsi, ma nel senso più profondo della parola, cosa che a volte può mancare nello spirito a volte eccessivamente analitico dei popoli nordici.

0: Giovanni Antonini, finora abbiamo incontrato un consistente numero di lavori dedicati ad Antonio Vivaldi, autore certamente piuttosto frequentato dagli ensemble italiani su strumenti originali. In che modo il Giardino Armonico ha cercato di distinguersi nella lettura della sua opera?
1: Ma in realtà noi non abbiamo cercato di distinguersi, forse sono gli altri che hanno cercato di distinguersi, perché noi non abbiamo cercato di, abbiamo fatto. E questa è la cosa migliore quando tu non pensi a cosa devi fare per un altro scopo. C'erano delle idee e in qualche modo si procedeva abbastanza isolati da quello che so. Sì, si ascoltava, ma non era l'idea facciamolo diverso. Assolutamente no, perché fortunatamente c'erano delle idee che a quell'epoca erano forti, erano forse originali. Nascevano, certamente le idee non nascono dal nulla, cioè quello che aveva fatto Arnon Kur. Oggi si è un po' dimenticato, per esempio, totalmente dimenticato, per esempio, la registrazione delle quattro stagioni di Vivaldi fatta da Arnon Kur a metà degli anni 70, tecnicamente molto imperfetta, ma che ha mostrato un modo, è stato uno shock. Ricordo anche quando mio papà, che è un melomane, eccetera, mi aveva fatto sentire, ah, questo è uno scandalo, una cosa. Quindi noi veniamo da qualche parte, però poi siamo stati in grado di svilupparlo in maniera personale, ed è la cosa più difficile, perché l'imitazione è necessaria e addirittura noi oggi siamo portati a pensare che l'imitazione sia un plagio. L'imitazione è sempre stata una forma di omaggio, di riconoscimento di un modello. Quando Telemann scrive le sonate corellizzanti e lo dichiara, dice: il mio modello è Corelli, ma come omaggio, riconoscendo del modello aureo. E in qualche modo noi abbiamo riconosciuto i nostri modelli, ma siamo cresciuti individualmente, ma non pensando di fare qualcosa contro qualcuno, contro qualcosa. E questa è la chiave, è il modo per cercare di produrre qualcosa di diverso, di originale. Oggi mi sembra c'è molto questa necessità, devo farlo diverso, devo. Sì, ma dov'è l'idea? No, ma devo farlo diverso. Sì, ma perché? Perché devo farlo diverso? Va bene, questo non porterà, secondo me, a molto.

0: Questo periodo piuttosto prolifico per la produzione discografica prosegue con il viaggio musicale Le Etichette Teldec l'anno il 2000, un album dedicato alla musica italiana del Seicento che significativamente si apre con la Sinfonia del Ritorno d'Ulisse in Patria di Claudio Monteverdi, ma vede anche autori tra cui Tarquinio Merula, Dario Castello e Salomone Rossi.
1: È stato ancora un'idea abbastanza nuova il fatto di fare un intero CD dedicato alla musica strumentale del Seicento italiano, che in fondo è un repertorio rispetto a quello locale un po' marginale. È la nascita della sonata, la creazione, l'invenzione, come dicevo prima, del violino come strumento d'arte. Non dimentichiamo, il violino esisteva anche nel Cinquecento, ma era essenzialmente uno strumento da danza, per la polifonia, eccetera. Ma il virtuosismo violinistico nasce in quel momento, insieme all'uso dei cornetti, delle dulciane. In quel momento io mi sono messo anche a suonare la dulciana, che è una specie di, appunto, l'antenato del fagotto, Luciana Contralto, che mi sono innamorato. Anche questa è una piccola perversione musicale, però con questa caratteristica così vocale in cui è possibile imitare veramente la voce umana. Ed era un repertorio che si suonava già da tempo nei concerti, soprattutto col gruppo piccolo in otto musicisti, con Enrico Onofri, che aveva sviluppato un suo modo estremamente personale di approcciarsi a livello di suono, di articolazione. Quello è stato il risultato di una lunga frequentazione di repertorio. Questo programma è costruito un po' come una piccola opera teatrale, no? Quindi, appunto, iniziando con la sinfonia, la brevissima sinfonia del ritorno di Ulisse in Patria, e poi subito con la Ciaccona di Merula, un pezzo estremamente diretto, poi alternando quei pezzi con i cornetti, con le dulciane, con i flauti. Ed è anche un disco che ancora oggi musicisti quarantenni, mi dicono che quel disco ha segnato, mi ha fatto innamorare questo ripertorio. Ho addirittura iniziato a suonare gli strumenti che, sentendo quel CD. Ancora una volta un CD che ricordo nel quale la Teldec non credeva, perché era un repertorio. Sai, spesso nella casa discografica non c'erano persone particolarmente illuminate o particolarmente fantasiose, sono state rare le persone che hanno spesso preso grandi granchi, come si dice, oppure non si aspettavano grandi successi. E infatti quello è stato il caso, ricordo il rappresentante tedesco della Teldec ci disse: va bene, avete fatto questo, qual è il prossimo? E poi ha venduto un sacco di copie in Germania, no? Quindi a volte anche il credere, come il caso del disco con la Bartoli, che ha venduto evidentemente molto di più, oltre 1 milione di copie. Ma questa idea di proporre qualcosa in cui si crede profondamente, in cui c'è un'energia estrema, forte, giovane, eccetera, beh, questo il pubblico lo sentiva e forse lo sente ancora oggi, in un mercato completamente diverso, in cui il CD sembra essere ormai morto come forma di diffusione della musica. E così è stato per questo viaggio musicale, che ha preso tantissimo tempo. Io ho sempre fatto i montaggi, gli editing dei CD all'inizio, anche insieme a Onofri, ma ho sempre, ancora oggi, curo personalmente i montaggi, qui prendendo una quantità di ore enorme, ma è sempre stata una grandissima lezione. Cioè, facendo gli editing dei propri CD si impara tantissimo su quello che tu pensi di produrre, e poi magari risentendo non è esattamente quello che pensavi. Quindi il riascoltarsi può essere anche doloroso, dire: ma caspita, non sono riuscito a fare quello che volevo. Però è sempre una grande lezione che si fa a se stessi. E così è stato nel caso. Io ricordo, ero in tournée negli Stati Uniti e di notte ascoltavo i takes di questo CD, scegliendo. Quindi, ma l'editing, il montaggio di un CD è assolutamente essenziale che venga fatto dal musicista stesso, perché può cambiare gli esiti in maniera fondamentale, come tu presenti un pezzo, e solo tu puoi sapere come vuoi che venga fuori. Siccome poi il CD è un prodotto artificiale, come lo può essere un film, no? È la differenza tra teatro e film. La stessa cosa, la differenza tra un concerto e fare un CD. Ma curarlo personalmente è fondamentale.

0: Giovanni Antonini, a proposito di progetti che voi presentavate alle etichette discografiche che non sempre riscontravano forse un grande entusiasmo al momento della proposta, effettivamente è qualcosa che se si esamina l'odierno mercato discografico sembra qualcosa di totalmente superato, non più attuale. E come si procedeva? Nel senso che stiamo esaminando un gran numero di etichette ed effettivamente anche di progetti che erano semplicemente proposti da loro direttamente, proprio perché magari riguardavano capisaldi del repertorio e quindi si andava sul sicuro, tra virgolette, e altri che invece potevano essere terreni meno battuti, meno frequentati.
1: Direi che è nato un po' con questa idea, quella che oggi si chiama il concept album. E adesso ci pensiamo in questo momento, in fondo la battaglia di Bieber e The Tempest di Locke è stato il primo per noi concept album, cioè pensare a un tema, un qualcosa, in questo caso l'immaginario seicentesco legato al teatro, no? Quindi la battaglia di Bieber è una piccola scena teatrale della battaglia, strumentale, così come The Tempest di Locke commenta delle parti di uno spettacolo teatrale legato alla tempesta di Shakespeare, ma non esattamente The Tempest di Shakespeare. Così è stato il viaggio musicale e così il Vivaldi Album, anche se è un album monotematico, ma in qualche modo presenta diversi aspetti della produzione teatrale, quindi la con gli uccellini, imitando che imita gli uccellini, quella super drammatica, tempesta, quella lirica di dolore, eccetera. Ed è lì che è un po' iniziato, forse il gruppo ha iniziato a proporre alla casa discografica un CD e non viceversa, al di là del mainstream dei concerti brandeburghesi delle quattro stagioni. Direi che sono stati appunto questi CD Locke, Bieber, il viaggio musicale, in parte in questo senso il Vivaldi Album, e poi la casa del diavolo, che poi è stata fatta per un'altra casa discografica, cioè la Naive. E allora quello era l'ambito ed è tutt'oggi dove forse il musicista può esprimere più la sua fantasia anche come idea di successione dei brani, cosa che forse ha meno validità perché oggi la musica si ascolta molto di più sulle piattaforme e a volte si ascolta prendendo un pezzo qua, un pezzo là, quindi l'idea è come leggere un capitolo di un libro, no? E questo secondo me è una perdita in un certo senso di quello che l'artista e il musicista aveva in mente e voleva comunicare all'ascoltatore.
0: Proseguiamo e passiamo adesso al 2001, continuando su questo filo conduttore delle vostre fatiche discografiche. E il 2001 è la collaborazione con Teldec, giunta al crepuscolo, termina con musica barocca.
1: Sì, musica barocca con questo titolo un po' generico, un po' banale anche, ma proprio perché la Teldec in quel momento che faceva parte del gruppo della Warner, quindi un grandissimo gruppo in cui in fondo Teldec era una briciola nel campo della musica classica, in qualche modo aveva deciso di chiudere la Teldec e quindi gli ultimi tentativi da parte dei dirigenti erano quelli di provare a fare dei CD che potessero nella loro testa avere una diffusione maggiore, quindi con un repertorio addirittura dovevamo incidere l'Adagio di Albinoni, no? C'era questa grande discussione che sappiamo essere non di Albinone. Allora, noi abbiamo inciso sì un Adagio di Albinone, ma non quello famoso non di Albinoni, no? E poi il concerto per flautino, il concerto di Marcello, musica bellissima, ma in qualche modo voleva andare in quello nel repertorio conosciuto, che si supponeva conosciuto dal grande pubblico, ma è stato un tentativo un po' inutile. Insomma, in un'epoca in cui cominciava anche la concorrenza di case discografiche che vendevano a basso costo, come la Naxos, che cominciava a fare produzioni di tantissimo repertorio, alcune anche molto belle, cioè, ma vendendo a prezzi, e quindi lì è stato un po' l'inizio, in fondo, della rovina del CD, della decadenza del CD che continua tutt'oggi. E quindi a un certo punto la Teldec che ci chiede un CD così più generico, più easy, ma questo non ha impedito, non ha certo salvato dalla chiusura. E quindi ci siamo un po' ritrovati orfani da un punto di vista, è stata appunto dal 2002. Quindi sono stati 12 anni di intenso lavoro, ma qui in realtà il progetto era quello di incidere un CD all'anno. Oggi si incide molto di più, ma era di fare un CD che fosse, come dicevo prima, il risultato, la fotografia di un grosso lavoro fatto precedentemente. E poi a questo fine ci siamo ritrovati senza casa discografica.

0: Giovanni Antonini, facevamo cenno appunto a un periodo in cui il mercato discografico sembra in crisi, il CD è talvolta avvertito come un supporto anacronistico, rimpiazzato dalle tante piattaforme o anche da uno stile di ascolto particolarmente differente, che è quello appunto del formato che potremmo così definire compilation, in cui veramente si assemblano tante soluzioni e sembra fatto per una fruizione che è quella attraverso le piattaforme, quindi pensato ad hoc, che certamente non risponde all'idea di progettualità come avveniva nel caso di queste fatiche discografiche a cui stiamo facendo cenno. Ma per voi questa crisi non sembra essere rilevante o attuale, anche di questi giorni è la notizia di un'ennesima uscita ancora per Deutsche Grammophon. E negli ultimi anni comunque una quantità di lavori firmati dal Giardino Armonico in termini di lavori discografici
1: Sì, direi che il modo e la fruizione che è cambiata e bisogna dire che da un punto di vista economico, io mi chiedo sempre, visto che le case discografiche continuano a produrre CD, mi chiedo sempre da dove guadagnano i soldi, perché sappiamo che le piattaforme, in realtà, dalle piattaforme le case discografiche non guadagnano molto, Spotify, Apple Music, credo che quello che loro pagano in termini di royalty è abbastanza limitato, però se evidentemente tutti continuano a fare CD fisici o comunque a produrre musica che ha dei costi, vuol dire che il mercato e l'interesse c'è ancora, il modo che è cambiato. Ho l'impressione, e spero che sia così, che ci sia oggi l'importanza di usufruire di qualcosa che io chiamerei a circuito chiuso, cioè il fatto che noi ascoltiamo qualcosa da una piattaforma, oggi diamo continuamente informazioni, non si sa bene a chi, noi parliamo di algoritmi, non sappiamo neanche esattamente cosa sono, ma tutte le nostre esperienze che vanno dalla comunicazione personale all'usufruire di piattaforme, viene registrata, viene forma quello che è l'immagine del nostro gusto personale e questo diventa un fatto economico, cioè sanno, non si sa bene chi, ma sanno tutto di noi, forse sanno più di quello che noi sappiamo di noi stessi. E credo questo, come possiamo ben capire, soprattutto nei tempi che stiamo vivendo, è una cosa estremamente, credo, pericolosa e anche deprimente. Allora, di questo già ci avvisava un po' Nietzsche più di 100 anni fa, quando ci diceva state attenti ai libri. Lui parlava dei filologi, diceva il filologo è abituato a pensare cose che sono già state pensate dagli altri, difendetevi dai libri. Ed è interessante, ancora una volta Nietzsche è stato così visionario, il libro che comunque è un circuito chiuso, e lì se tu lo apri è un'esperienza tua personale. Ma oggi qualsiasi esperienza appena apri il computer, eccetera. Allora, forse il ritornare a dire ho l'oggetto, il mio CD, me lo metto sul mio CD player, nessuno sa quello che sto facendo. E ancora di più, forse il motivo per cui si ritorna, l'LP è un po' ritornato, credo più nel campo della musica jazz e rock, ma un'esperienza fisica, cioè che tu usi, hai un oggetto, lo metti, ha una durata limitata, il senso del limite. Forse in qualche modo, non solo nel campo musicale, ma in generale, forse sta tornando come una cosa importante, esclusiva e più umana rispetto a una certa disumanizzazione di tutto, dei sentimenti, dell'arte. E quindi forse in questo senso non è del tutto morto questo modo di usufruire della musica in maniera esclusiva e personale.
0: Giovanni Antonini, terminerei in riferimento a questi anni ricordando l'album La Casa del Diavolo, siamo nel 2004 e inizia la collaborazione con l'etichetta Naïve. Come il titolo lascia immaginare, il tema è quello trattato nelle pagine di autori come Gluck, di cui si propone in apertura La danza degli spettri e delle furie, per concludere con Boccherini e la sinfonia in re minore, La casa del diavolo, G506, opera 124. Ma comprende anche una sinfonia di Carl Philipp Emanuel Bach e il concerto grosso di Locatelli, Il pianto d'Arianna. Significativa credo sia in merito al tema proposto la descrizione del sito tratta dalla parte dedicata alla discografia del Giardino Armonico, in cui si cita il grido animale della passione. Spetta al grido animale della passione dettare la linea più adatta al nostro scopo. Le passioni devono essere forti, la sensibilità del musicista e del poeta lirico deve essere estrema. Abbiamo bisogno di esclamazioni, interiezioni, sospensioni, interruzioni, affermazioni, negazioni. Piangiamo, invochiamo, urliamo, gemiamo, piangiamo, ridiamo apertamente. Niente arguzia, niente epigrammi, nessuno di questi bei pensieri. È tratto da Le Nouveaux de Rameau di Diderot, satira scritta tra il 1761 e il 1777 che perfettamente si adatta allo spirito delle opere registrate in questo album.
1: Direi che questa citazione tratta di Diderot è quasi un messaggio antibarocco, cioè il barocco come mondo della finzione, del teatro poi che parla degli dèi, di personaggi storici anche immaginati, di cantati da castrati, cioè quindi la voce principe del barocco, ma una voce totalmente irreale rispetto a quello che è la realtà storica, un eroe guerriero che però canta con una voce femminile. Beh, questa è la magia e anche, se vogliamo, a volte il nonsense del barocco, ma che ci affascina oggi proprio per questo. Ma quell'epoca, evidentemente, era in atto un cambio storico con gli illuministi, quindi la ricerca del vero, la ricerca del verosimile, non più appunto la fiaba, non più quello che è un'immaginazione. Forse usata anche in un'epoca di regimi assolutistici, di non democrazie, quindi soprattutto in Italia, l'andare a teatro, andare all'opera era un oppio meraviglioso di immaginazione con grandi virtuosi vocali, strumentisti incredibili. Però insomma la storia andava avanti. Ed è interessante questa cosa dell'anno, ora citato, del 61, che mi pare sia l'anno stesso del balletto Don Juan di Gluck, se non sbaglio. E allora l'idea, appunto, come si era quello che oggi si dice un concept album con un titolo molto bello che è La casa del diavolo, che è il titolo della Sinfonia di Boccherini. Non sono sicuro sia un titolo originale di Boccherini, ma insomma, che riprende nel suo finale, cita La danza degli spettri, delle furie del Don Juan di Gluck. Sappiamo che Gluck è stato un artefice della riforma dell'opera, quindi verso il vero, verso il verosimile. Non a caso è il momento in cui anche da un punto di vista dei personaggi dell'opera lirica il tenore incomincia a prendere, nasce lì il tenore come figura eroica maschile, quindi una figura che canta con la sua voce, quindi con la voce maschile, quindi una ricerca di un'espressione diretta, beh, espresso in maniera meravigliosa da Diderot, la realtà esprimere e non un qualcosa di astratto, comunque codificato nei gesti barocchi della retorica barocca. In realtà queste interiezioni, negazioni, beh, fanno anche quelle parte del vocabolario barocco, pensiamo a Monteverdi. Quindi però in fondo le categorie storiche, il barocco, il romanticismo, il verismo, sono categorie non solo storiche, ma categorie anche dello spirito. In Monteverdi ci può essere una componente anche veristica, anche se il verismo è antistorico dirlo. Ma insomma, quell'epoca che precede la Rivoluzione francese, quindi che è alla base della nostra cultura, l'immagine che noi abbiamo di noi stessi e anche dell'artista. Io non credo che nel Settecento Bach pensava di se stesso di essere un artista. Era un artigiano. Che non vuol dire essere meno di più, ma l'idea che noi abbiamo di quello che è l'arte, di quello che è l'uomo, beh, nasce in quel momento. Quindi ho voluto collezionare, mettere insieme delle musiche che avevano una forte impronta, una forte originalità. La Sinfonia in Si minore, Carlfino e Bach, fa parte di un gruppo di sei sinfonie che il barone von Swieten, questa figura così importante nella Vienna della seconda metà del Settecento, aveva chiesto, aveva commissionato, dicendo a Carl Philipp Emanuel Bach: scrivile, ma senza nessun limite per la tua fantasia né per le difficoltà tecniche. E così ha fatto Carl Philipp. E non dobbiamo dimenticare che una richiesta del genere, che a noi sembra oggi essere naturale, cioè tu chiedi a un artista: scrivimi qualcosa, sentiti libero, in quell'epoca non era assolutamente una cosa così naturale. Tu dovevi scrivere per il committente, e se il committente era un dilettante, tu non potevi scrivere una cosa troppo difficile, difficile tecnicamente, difficile musicalmente, eri condizionata da cui io ti pago, ma scrivi per come ti dico io. Quindi questa cosa di lasciare le briglie sciolte a noi sembra naturale, ma non lo era. E in qualche modo Carl Philipp l'ha fatto, sono pezzi stranissimi, pezzi molto sperimentali, a volte anche duri da capire. Quindi questo, poi un pezzo come Il pianto di Arianna di Locatelli, un pezzo che riprende un percorso poetico che io ho cercato di ricostruire anche attraverso gli articoli bellissimi di Cesare Fertonani, che appunto ricostruiscono un percorso poetico basato sul lamento d'Arianna del Rinuccini, che era stato messo in musica da Monteverdi, che strumentalmente vuole esprimere questa cosa dell'abbandono, della disperazione di Arianna, ma in maniera estremamente quasi preromantica, no? In qualche modo. Allora è stato un mettere insieme pezzi di diversa provenienza, ma che avevano in comune questa aspirazione a un'espressione estrema e nuova per l'epoca.

Wanna go if there's a plan. I wanna go.

There's a plan. We can go as lightly as two hairs.

0: No, no, no, no, no, strumentale no, la gente si annoia.
1: Ma che faccio, parlo dei migranti?
0: Per carità, i migranti, no, no, i migranti, ma sociale.
1: Ho pochi diritti su questo brano, solo dovere.
0: Vai sul sicuro, scrivi una canzone d'amore. Devi sembrare impegnato senza esserlo. Rassicurante. Ma dove sono gli ascoltatori di una volta?
1: Sono stanchi.
0: Saranno stanchi.
1: Casa, ci vuole.
0: Senti, un'ultima cosa. Trasferisciti a Milano.
1: Milano, sì.
0: E poi ci vuole una produzione fresca.
1: A Milano ci vuole una produzione fresca, sì.
0: Guarda, il prossimo semestre ti porto a cena. Ci vuole una hit,
1: sì.
0: Una mina.
1: Ecco, una mina.
2: Vorrei scrivere per Mina.
1: Sì, Mina.
0: E adesso cosa succede?
1: Niente. Parto un altro ritornello.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: Buonasera da Lino Bini. Lo scorso anno i maltrattamenti sui bambini in Svizzera sono stati 2.380, il 14% in più rispetto al 2024, una nuova cifra record. Oltre il 40% delle vittime aveva meno di 6 anni. La denuncia arriva da Pediatria Svizzera. Tutto pronto ad Ankara per il vertice NATO che inizierà nelle prossime ore, presente anche Donald Trump. Tra i temi in discussione la guerra russo-ucraina, conflitto segnato nelle ultime ore da nuovi e pesanti attacchi su entrambe i fronti. Parleremo anche di un altro conflitto, quello nella striscia di Gaza, dove Hamas ha annunciato di voler sciogliere l'organizzazione di governo e di aprire la strada al cambiamento concordato nel piano di pace, immediate le critiche di Israele. Per lo sport, mondiale di calcio in primo piano con la Spagna che in serata ha battuto 1-0 il Portogallo, qualificandosi per i quarti di finale. In primo piano questa sera i maltrattamenti su minori, e questo perché lo scorso anno sono stati 2.380 i bambini curati nei 19 ospedali pediatrici svizzeri. Si tratta di una cifra record da quando sono iniziate le rilevazioni, in crescita del 14%, pari a quasi 300 casi, rispetto al 2024. A lanciare l'allarme Pediatria Svizzera, l'organizzazione mantello degli operatori del ramo, stando alla quale oltre il 40% delle vittime aveva meno di 6 anni e l'incremento è stato rilevato in tutti i tipi di violenza, in particolare quella psicologica. I dettagli con Manuele Ferrari.
3: Nel 2025 un bambino è morto a seguito di maltrattamenti che nella maggior parte dei casi avviene in ambito familiare.
4: È un colpo al cuore.
3: Questa è la prima reazione del presidente della Fondazione della Svizzera Italiana per l'aiuto, il sostegno e la protezione dell'infanzia, Gian Michele Zeolla, nello scorrere i dati. E così ancora maggiore importanza l'assume la prevenzione. Lo dicono i medici delle cliniche pediatriche e lo dice l'ASPI. Intanto però i numeri continuano a crescere, facciamo notare.
4: È un processo molto lungo. La prevenzione deve essere, tra virgolette, giudicata sul lungo periodo. Una cosa però possiamo sottolinearla: quest'anno finalmente, dal 1° di luglio, anche in Svizzera è stata sancita nel codice civile la legge sull'educazione non violenta.
3: L'aumento del numero dei maltrattamenti potrebbe essere legato anche al fatto che del tema oggi si parla più apertamente, ciò che potrebbe portare ad un maggior numero di casi segnalati e non necessariamente ad una maggiore violenza. Tra gli aspetti confermati invece è l'incremento dei maltrattamenti psicologici.
4: È preoccupante perché è più subdolo, non lascia una traccia evidente, ma come diciamo noi fa male al cuore.
3: La speranza è che la modifica del codice civile aiuti e che si noti un effetto simile anche in Svizzera. Naturalmente, se nei prossimi 5-10 anni il numero dei maltrattamenti dovesse invece continuare ad aumentare, conclude Gian Michele Zeolla, allora sarà necessario rivedere almeno in parte gli attuali piani di prevenzione.
2: 27 persone sono state fermate in Svizzera lo scorso mese perché sospettate di essere legate ad un'organizzazione internazionale dedita alla tratta di esseri umani. Una 60ina i paesi interessati dalle indagini che hanno portato all'arresto di oltre 1 migliaio di persone e permesso di identificare una 60ina di vittime. A darne notizia l'Ufficio Federale di Polizia, che non fornisce per ora ulteriori dettagli, visto che l'inchiesta è ancora in corso. Tutto è pronto ad Ankara in Turchia per il nuovo vertice della NATO che si aprirà nelle prossime ore, ma i cui lavori sono di fatto già iniziati. Ieri infatti nella regione sono arrivate le prime personalità, tra cui il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte, che nel pomeriggio ha incontrato il padrone di casa, il presidente Erdogan. Rutte, che ha ricordato gli impegni assunti dai vari paesi per garantire più investimenti nella difesa, una risposta indiretta alla sua, alle reiterate accuse del presidente statunitense Trump di scarso impegno finanziario soprattutto. Rutte, che pure è tornato a condannare i recenti, continui e pesanti attacchi russi in Ucraina, auspicando pertanto una tregua e una prossima fine delle ostilità. E nel conflitto russo-ucraino, nelle scorse ore Kiev ha colpito la raffineria russa di Omsk, la più grande del paese, situata nel cuore della Siberia, circa 2.500 chilometri dal confine ucraino. Si tratta, secondo l'esercito ucraino, di uno degli attacchi a più lunga gittata condotti dall'inizio del conflitto. Anche le autorità russe hanno confermato l'attacco. Il governatore della regione ha affermato che al momento si sta valutando comunque l'entità dei danni. Per maggiori dettagli Italia, andiamo a Mosca, dove abbiamo raccolto le considerazioni del nostro collaboratore Alberto Zanconato.
1: Dopo Mosca e San Pietroburgo, dove le raffinerie e altre strutture energetiche sono state più volte attaccate nelle ultime settimane, questa volta ad essere preso di mira è stato il più grande impianto di raffinazione ad Omsk in Siberia, un raid compiuto dai droni ucraini a 2500 km dal confine e quindi il più in profondità in territorio russo dall'inizio del conflitto nel 2022. Il governatore della regione di Omsk ha confermato l'attacco alla raffineria senza precisare se ci siano stati danni, ma sottolineando che non ci sono stati morti o feriti. Su diversi canali Telegram ucraini sono apparse immagini di un incendio che sarebbe stato provocato dal raid. La raffineria di Omsk del gruppo Gazprom è una delle più moderne in Russia e rifornisce una quota significativa della benzina e diesel nel paese, già alle prese con la carenza di carburanti provocata da attacchi su altri impianti. Il razionamento della benzina è già in vigore in numerose regioni e le file di automobilisti che attendono ai distributori sono uno spettacolo ormai consueto anche a Mosca. Secondo fonti ucraine, la raffineria di Omsk sarebbe anche tra i maggiori produttori di carburante per aerei e quindi importante per lo sforzo bellico russo.
2: Da un fronte caldo ad un altro, quello tra Israele e i miliziani di Hamas, e questo perché nelle scorse ore il movimento islamista palestinese ha annunciato la decisione di sciogliere l'organizzazione di governo a Gaza e di aprire la strada ad un comitato tecnico. Una decisione adottata anche in risposta al piano di pace elaborato dalla Casa Bianca, che dovrebbe portare ad un cambiamento nella gestione della regione. Per capire l'importanza della decisione, i colleghi di Sedi Sera hanno raccolto le considerazioni del nostro collaboratore della regione Michele Giorgio, allora noi le sentiamo.
5: Una mossa con cui Hamas vuole segnalare di essere disposto ad abbandonare il potere, quindi apre la strada all'ingresso a Gaza del Comitato Tecnico Palestinese chiamato ad amministrare Gaza secondo i 20 punti del piano di Donald Trump che è stato approvato lo scorso anno e che ha dato il via all'accordo di cessate il fuoco. Quindi Hamas cerca di dimostrare di essere disponibile a fare la sua parte, sa di fatto comunque che il Board of Peace di Trump ha già fatto sapere che baderà ai fatti e non solo alle dichiarazioni, anche perché Hamas ha detto che comunque tutto l'apparato amministrativo resta in carica, ha detto, per aiutare la popolazione di Gaza in un momento così difficile. Le reazioni, soprattutto israeliane, sono già negative. Israele dice che questa mossa di Hamas è assolutamente simbolica, volta evidentemente a raggiungere un obiettivo politico e soprattutto anche di immagine, ad evitare di essere incolpato di provocare la caduta dell'accordo di cessate il fuoco, che prevede, lo ricordiamo, nella sua seconda fase il disarmo di Hamas, punto sul quale appunto Israele batte moltissimo e quindi dice che quello che Hamas ha annunciato non ha molto valore, perché quello che conta è la sua disponibilità a disarmare completamente, e quindi la situazione non sembra destinata a fare passi in avanti, almeno non nel breve periodo.
2: In Italia ora, dove sarebbe stato identificato anche il presunto mandante dell'attentato messo a segno lo scorso ottobre nei confronti del giornalista della RAI Sigfrido Ranucci, conduttore della nota trasmissione d'inchiesta Report. La magistratura di Roma ha formalmente indagato l'imprenditore, nonché ex giornalista editore Walter Lavitola. Nelle settimane scorse, ricordiamo, sono stati fermati anche 4 presunti esecutori materiali dell'attentato. Ancora da chiarire invece il movente. Per la cronaca regionale, durata solo poche settimane, la libertà provvisoria concessa all'ex agente di una polizia comunale del Locarnese accusato di atti sessuali con fanciulli. L'uomo, scarcerato a inizio maggio, è stato fermato nuovamente. Nei suoi confronti, stando a quanto anticipato dal Corriere del Ticino, sono emersi nuovi indizi legati ad altri presunti reati commessi sempre ai danni di minorenni. Spazio ora alle notizie sportive con Lorenzo Boscolo.
6: Sì, e dunque la Spagna qualificata promossa ai quarti di finale, la Portogallo invece di Cristiano Ronaldo è stato spedito a casa. È successo a Dallas, Spagna batte Portogallo 1-0, Mikel Merino al 91esimo, Merino che ha raccolto in area di rigore un passaggio filtrante di Ferran Torres, tiro nell'angolino basso a sinistra e rete del successo. Merino era entrato in campo da soli 5 minuti ed era entrato in campo da 10 minuti anche Ferran Torres. Dunque Spagna promossa ai quarti affronterà la vincente della sfida tra Stati Uniti d'America e Belgio in programma a Seattle alle 2 della prossima, anzi di questa notte per la verità. Caso Balangun, ricordo, rosso diretto e squalifica di una giornata sospesa dalla FIFA e la Belgio ha inoltrato ricorso mentre la FIFA lo ha respinto perché è giudicato inammissibile. Balangun giocherà dunque l'ottavo di finale per gli Stati Uniti d'America. Usciamo dai campionati del mondo di calcio. Pogacar show alla Tour de France, tappa importante la terza con arrivo in salita alle Angles nei Pirenei, terminata lo sprint con tutti i migliori presenti, ha vinto Tadej Pogacar davanti a Vingegaard, Carapaz e Sexas. Nella generale Pogacar allo stesso tempo di Vingegaard ma favorito dagli abbuoni, vestirà la maglia gialla, terzo e Evenepoel a 23 secondi nella quarta frazione di 182 chilometri da Carcassonne a Foix, è giudicata questa frazione estremamente movimentata, ideale per una fuga da lontano. Chiudiamo con il basket internazionale nelle qualificazioni ai prossimi campionati del mondo. Nel gruppo C è arrivata un'altra sconfitta per la nostra nazionale, battuta ad Istanbul dalla Turchia 95-72, Turchia prima di gruppo con 12 punti. La Svizzera, quel gruppo, lo chiude a quota zero. È tutto con lo sport, buonanotte.
2: Grazie a Lorenzo Boscolo. Prima dei saluti, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, martedì 7 luglio. Ebbene, in tutto il paese è prevista un'altra giornata di sole caldo e la situazione non cambierà almeno fino alla fine della settimana, quando sono previsti possibili rovesci serali in montagna a partire da venerdì. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: L'India dietro l'angolo. L'Occidente e il fascino discreto della musica indiana. Con Valerio Corzani.
1: La musica indiana ha una tradizione plurimillenaria, densa di elementi religiosi e di aperture verso nuovi stili. Alcuni artisti indiani hanno conquistato un successo mondiale, eppure l'India resta per molti un emisfero lontano, una cultura mitica, un luogo da idealizzare come un reperto esotico. I contorni di questo approccio finiscono per essere spesso inesatti, alle volte profondamente sbagliati e solo in alcuni casi fertilmente sincretici. In questo ciclo di 30 puntate siamo andati a pescare brani e progetti sonori che hanno guardato all'India da Occidente e spesso sono riusciti a rifrangere quella cultura pachidermica, tingendola di sonorità alchemiche, di sincera curiosità e di credibile immedesimazione. Nel 1965 i Beatles girarono con il regista Richard Lester la commedia musicale Help, veicolo del loro nuovo album dallo stesso titolo. Il film, che voleva ispirarsi alla comicità dei fratelli Marx, era intriso di una sorta di gusto esotico orientalista molto ingenuo, ancora carico di approssimazioni e di arroganza postcoloniale. L'esilissima trama vedeva infatti i Fab Four vittime di una malefica setta indiana dedita a sacrifici umani a caccia di un anello sacro finito in possesso di Ringo Starr. Inutile dire che si sprecavano anche i luoghi comuni sull'ex colonia tra turbanti, dee dalle molte braccia assetate di sangue e fakiri che dormivano sul letto di chiodi. Nulla che non comparisse in fondo già nei romanzi di avventura alla Jules Verne e alla Emilio Salgari. Ma questa approssimazione culturale finì per diventare un'epifania per i Beatles e in particolare per uno di loro, George Harrison. Il film, infatti, che inizia sulle note di un sitar, aveva coinvolto durante

Le riprese alcuni musicisti tradizionali indiani, quel magico strumento a 18 corde aveva incuriosito il chitarrista del quartetto. Ricorderà George Harrison in un'intervista del 1992. Stavamo aspettando di girare la scena nel ristorante e c'erano alcuni musicisti indiani che suonavano sullo sfondo. Presi in mano il sitar e provai a tenerlo e pensai: ha davvero un suono divertente. Nella colonna sonora di Help, peraltro, già Ticket to Ride richiamava le melodie dei Raga, ma questa suggestione venne a prendere forma nell'estate di quell'anno, quando Harrison incontrò a Beverly Hills David Crosby e Roger McGinn dei Byrds, che avevano appunto scoperto Ravi Shankar, la musica indiana e le sue relazioni con il jazz. Fu così che solo pochi mesi dopo il sitar, suonato approssimativamente dallo stesso Harrison, che era ancora alle prime armi, entrò per la prima volta in una canzone rock con il brano Norwegian Wood, inciso dai Beatles per l'album Rubber Soul. Norwegian Wood è la voglia di andare oltre le cover rock and roll e i semplici brani pop in Yeah, Yeah, Yeah. È anche l'intenzione ferma di raccontare una storia straziante basata su un tappeto folk piuttosto spettrale a base di sitar raddoppiato. È la prima volta che Harrison sperimenta infatti i risultati dei suoi influssi raga ispirati dal suonatore di sitar indiano Ravi Shankar.

Il maestro di sitar Ravi Shankar aveva iniziato ad esibirsi e a registrare nel Regno Unito a metà degli anni 50 nel tentativo di conquistare un pubblico occidentale per le sue composizioni di musica classica indostana, registrando il suo LP di debutto Three Ragas a Londra nel 1956. Shankar catturò l'attenzione del cantante dei Byrds e in particolare di David Crosby, che allora militava nel gruppo, il quale parlò di questo incontro, come dicevamo, e di questa suggestiva cultura musicale all'amico George Harrison. Il chitarrista solista dei Beatles rimase affascinato dalla musica indiana, un fascino che portò alla nascita della canzone Norwegian Wood nell'album Rubber Soul del 65 che abbiamo appena ascoltato, ma l'uso considerevole del sitar in questa canzone segnò l'inizio del fenomeno che sarebbe diventato noto come raga rock, uno stile della seconda metà degli anni 60 in cui influenti musicisti rock cominciarono a includere strumenti e suoni indiani nella loro musica. Noi torniamo allora a Rubber Soul. Lennon, come al solito, parte forte infilando nel mucchio sonico la ballad atonale e un po' così pigra, annoiata, Nowhere Man. È il frutto di una sua condizione di profonda insoddisfazione anche matrimoniale e, dal punto di vista musicale, di forti influssi orientali. He's a-

Revolver del 1966 è uno degli album che aprono ufficialmente la stagione della musica psichedelica, un disco che mescola in maniera stupefacente tre ambiziose direzioni creative. La prima è quella imbevuta d'acido, diciamo così, di John Lennon, che dopo aver incontrato Dylan e aver provato con la marijuana si diede ai suoi viaggi con l'LSD. C'è anche l'idea di arrendersi al vuoto, di lasciare che i suoi pensieri vagassero liberamente. L'assurdo sconvolgente finale di Tomorrow Never Knows è il frutto più compiuto di questi viaggi in acido, una struttura completamente anarchica di vari tape loop registrati ad hoc e messi insieme per dare all'ascoltatore l'idea di una vera esperienza con la droga. Tomorrow Never Knows, che sarebbe stato il brano di chiusura di Revolver, presenta un bordone fornito proprio da un tampura indiano che si combinava con un assillante ostinato. Le parti strumentali, batteria inclusa, erano per lo più realizzate tramite tape loops, cioè dei loop fatti coi nastri, e il testo ispirato a Timothy Leary sembrava dichiarare che ogni pretesa di orientalismo andava intesa in chiave lisergica. D'altronde, il testo di Timothy Leary era tratto da The Psychedelic Experience, nel quale l'autore riscriveva il Bardo Todol, noto in Occidente come Libro Tibetano dei Morti, equiparando appunto il trip lisergico al viaggio cosciente che l'anima compie, per i buddhisti, tra morte e rinascita.

0: In altre parole.
1: L'ospite di oggi e di tutta la settimana di In altre parole è Maria Chiara Giorda, torinese, laureata in letteratura classica e con un dottorato in scienze delle religioni alla Sorbona. Oggi è professoressa ordinaria di storia delle religioni all'Università di Roma 3. Buongiorno, benvenuta Maria Chiara Giorda.
2: Buongiorno a tutti e buon lunedì.
1: Grazie, buon lunedì anche a lei. Allora, tra i suoi interessi di ricerca citiamo la storia del monachesimo cristiano, no? La didattica delle religioni e la presenza e la diversità religiose negli spazi pubblici contemporanei, un tema questo che credo avremo modo di vedere è facilmente relazionabile con i temi di attualità. Tra le sue pubblicazioni segnaliamo l'ultima, la curatela del volume Super Diversa, itinerari nella Roma plurale, uscito proprio quest'anno per Quodlibet. Da dove partiamo? Partiamo da un tema di cui vi parlavo già questa mattina, un paio d'ore fa, in rassegna stampa, la cerimonia a Washington per il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America, una cerimonia un po' ritardata dal maltempo, ma insomma ci sono stati fuochi d'artificio, Donald Trump ne ha approfittato per fare un po' un comizio politico, ma mettendo un po' da parte per il momento questo aspetto. A lei, scienziata delle religioni, che riflessioni ha suscitato? Maria Chiara Giorda.
2: È un esempio perfetto che in qualche modo ci aiuta a rovesciare un paradigma, un modello di lettura della società contemporanea che è quello della secolarizzazione, vale a dire la cancellazione, l'allontanamento dei temi, delle istanze religiose dal sociale e dal politico, perché invece proprio il 4 di luglio negli Stati Uniti è un esempio di come la religione pervada la società e non una religione in particolare, questo sarebbe un altro discorso, le forme nuove di cristianesimo protestante negli Stati Uniti, ma proprio il linguaggio, la simbologia, la necessità di riferirsi a degli elementi che sono del tutto religiosi o implicitamente religiosi nel nome di una coesione sociale, di una identità forte politica. Allora, sia il discorso del 3 di luglio del presidente Trump, sia anche tutti i festeggiamenti, gli apparati pubblici, le pratiche, la materialità attraverso la quale è stato festeggiato il 4 di luglio rimandano a una categoria ben precisa che noi nominiamo come religione civile. Il 4 di luglio, ancora una volta, negli Stati Uniti e per gli uomini e le donne americane è stato proprio un esempio di religione civile, un modo di costruzione continua di religione civile che altro non è che l'utilizzo di istanze, l'utilizzo di dispositivi, l'utilizzo di linguaggi religiosi nella politica e con fini politici. E quindi mi piace proprio da storica delle religioni poter dire che non è soltanto un momento di commemorazione, di costruzione della storia e della memoria politica statunitense, ma è un davvero momento di esplicitazione, di concretizzazione della religione civile americana.
1: Parlava di linguaggio religioso nella politica statunitense. Per definire una religione, anche una religione civile, come in questo caso, ci vogliono alcuni punti cardine, no? Dei miti fondativi, dei sacerdoti, dei cerimoniali, dei testi sacri. Ci aiuta a identificarli, a capire quali sono all'interno dello Stato americano, della messa in scena statale americana.
2: Certo, possiamo partire proprio da quel momento in particolare, che è uno dei momenti tipici riconosciuti come veramente segnaposto della costruzione del calendario liturgico della politica americana, che è il 4 di luglio. Per poi farne un discorso più generale, se noi analizziamo, ascoltiamo, invito veramente tutti a farlo, il discorso del presidente del 3 di luglio, ci accorgiamo come alcune proprio spie linguistiche, terminologiche e concettuali hanno permeato questo discorso e sono delle spie che rimandano davvero a una visione religiosa, a una visione che guarda non soltanto all'immanente, all'oggi, alla politica, ma rimanda alla trascendenza e costruisce una memoria che ha delle fondamenta che io posso chiamare come religiosa. Allora, il riferimento l'ha detto benissimo, ha delle origini mitiche con degli eroi che si sono sacrificati, c'è tutto anche un tema del martirio, quella espressione che è davvero eloquente, l'onore sacro, il riferimento, l'uso continuo della sacralità, del sacro, non si parla tanto di religione per non confondere con la religione quella di riferimento cristiana, protestante in particolare in questo momento, ma si parla proprio di una sfera sacra come la sfera che ha permesso di costruire questa identità una e unica. Si rimanda, ha rimandato al giuramento, al patto solenne, no? Quindi il mito di fondazione che si fonda su appunto un patto, che è un patto non soltanto tra gli uomini, ma un patto tra le persone e il divino. Poi c'è l'elemento cruciale nella costruzione di ogni gruppo religioso, che possiamo chiamare anche come gruppo religioso chiuso, gruppo religioso con degli elementi fondamentali, fondamentalisti, il rimando al nemico, c'è una minaccia, il moral threat da combattere, contro cui schierarsi. Allora, questi elementi costruiscono l'identità religiosa, la religione civile degli Stati Uniti attraverso 4 di luglio, un insieme di pratiche che rimandano all'altra categoria fondamentale, che è un po' l'elemento cardine di ogni religione civile, che è la festa. Che cos'è la festa? La festa è l'interruzione del tempo normale, la festa è interrompere ciò che si fa quotidianamente, settimanalmente, per intromettere qualcosa che è percepito come eccezionale, ma non soltanto, perché se la festa è religiosa, quell'eccezionale è proprio l'irruzione del tempo sacro, appunto, del tempo che rimanda al divino dentro la vita quotidiana, dentro la vita sociale e politica. Allora, le parole, il discorso, ma anche la concretezza, la materialità dei festeggiamenti rendono questo 4 di luglio non speciale, ma uno dei momenti di costruzione durante l'anno di questo apparato, che è questo modo che chiamiamo religione civile. Ovviamente il 4 luglio è uno dei momenti, è banale ricordare il fatto che ce ne siano altri, tra cui senza dubbio il Memorial Day, Thanksgiving, proprio per ciò che rappresentano di diverso nella costruzione di questa identità religiosa del popolo americano. Quindi 4 di luglio come uno dei momenti specifici e uno dei poli d'eccellenza della costruzione di questa religione.
1: Un calendario liturgico civile, insomma. E proprio in questo senso io riflettevo sul fatto che il primo emendamento della Costituzione americana, primo emendamento che è antichissimo, risale al 1791, quindi poco dopo la dichiarazione di indipendenza, questo primo emendamento vieta al Congresso di promulgare leggi per il riconoscimento ufficiale di una religione o per stabilire in un certo senso una religione di Stato. Ecco, secondo lei, di fatto, questa religione civile americana come se fosse una religione di Stato?
2: Ecco, qua c'è proprio un paradosso che fa parte poi di tutte le incoerenze sociali, culturali e politiche della società complessa in cui viviamo, perché c'è da un lato appunto libertà di religione, ma separazione forte tra Stato e Chiesa in termini di più che laicità, quindi parliamo di secolarismo delle istituzioni politiche. E nonostante o assieme a questo dettato importantissimo, che è un po' la cifra anche degli Stati Uniti, la cifra proprio di questa relazione tra le istituzioni politiche e le istituzioni religiose, la costruzione di invece un apparato che è informalmente religioso, perché ovviamente non esiste l'istituzione, la Chiesa della religione civile, però di fatto è implicitamente un utilizzo di tutti quegli schemi di ciò che noi studiosi abbiamo imparato e abbiamo anche trasmesso come religione. Che cos'è che è per me interessante? Interessante la necessità, che non è una necessità soltanto individuale, ma una necessità diffusa, una necessità collettiva, una necessità comunitaria di costruire dei sistemi di significato che appunto possiamo chiamare religione perché ne hanno tutte le caratteristiche, pur non rifacendosi a una denominazione particolare, una confessione particolare. Libertà religiosa in questo caso significa anche la possibilità di avvalersi dei linguaggi, ma di avvalersi soprattutto dei simboli della religione e di quella potenza che ha la religione in quanto tale, le religioni in quanto tale, che è una potenza di aggregazione, è una potenza di creazione di un senso identitario, è una potenza di costruzione proprio di legami di appartenenza e di legami particolari tra le persone che si ritrovano dentro quella comune religione e che rimanda soprattutto ad un mondo altro che non si esaurisce qui, ma che appunto ha una prospettiva trascendente. Questo è fondamentale perché tutte le parole anche della politica, ma anche il significato stesso della costruzione, della celebrazione di una storia, della celebrazione di una memoria, non esauriscono il loro significato qui, non esauriscono il loro significato nella storia umana, ma rimandano sempre una prospettiva di riscatto, di destino, di provvidenza. E quindi questo è veramente fondamentale per comprendere il potere di quelle parole, il potere di quei simboli, perché rimandano ad altro e rimandano a quella dimensione che è così culturalmente costruita la religione, quanto anche così naturalmente diffusa e accompagnante la storia dell'umanità.
1: Dunque, il linguaggio religioso che rinforza i messaggi politici, che rinforza la costruzione di uno Stato, di una comunità nazionale. Io questa mattina, leggendo i giornali, riflettevo anche, facendo forse un paragone un po' improprio, ma alla cerimonia che si è svolta negli scorsi giorni a Teheran, naturalmente con tutti i distinguo del caso, in una teocrazia dichiarata, ma ho trovato degli elementi insomma che possono legare, no? L'identificazione di un nemico esterno, la retorica del sacrificio, il destino futuro positivo, come diceva lei, ma purtroppo non abbiamo più tempo, magari abbiamo già trovato uno spunto per domani, chissà. Intanto io la ringrazio per le riflessioni di oggi, Maria Chiara Giorda, buona giornata, a domani.
2: Grazie e a domani, buona giornata a tutti.

0: guarda e racconta il mondo da prospettive originali, in diretta, con i suoi ospiti, divertendosi. K è attualità, storie, consigli e opinioni, sempre nuove, mai scontate. K, la cultura che non ti aspetti, da lunedì al venerdì alle 17.
1: Rete 2.

0: le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Corrado Benigni.
1: Possediamo realmente la percezione del silenzio? Sappiamo esattamente che forma ha? O concediamo al silenzio una dimensione concreta solo nel momento in cui adesso riserviamo tutta la nostra attenzione? Il silenzio può rivelarsi una forza nel momento in cui incrina le nostre certezze, offrendosi come un dono sommesso che rivela la dimensione misteriosa nascosta nelle immagini e nella realtà stessa. Viviamo nel tempo dei selfie, delle immagini che si moltiplicano pervasive sui media, nei social network. Un profluvio confuso e chiassoso di fotografie che finirebbe per nascondere, neutralizzare il loro messaggio in un indistinto rumore di fondo. Ma non è sempre così. Vi sono immagini, infatti, che riescono ancora a guardarci,